0: Sarà ripagata oggi stesso.
1: Dunque, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Guarda, carne, uova.
2: Ah, senti, le uova in polvere assomigliano alle uova.
1: Oh, le cucineremo nello sherry, saranno buonissime.
0: Elena, ti prego, vorrei dimostrare in piccolo il mio apprezzamento. Charlie, figliuolo, un'occasione d'oro ci attende. Però il punto è questo. Possiamo accettare la sfida?
2: Di che si tratta?
0: Benedictine, nella quarta corsa, oggi, verrà dato a 10 contro 1. Sui 3.000 metri non può perdere.
3: Perché no?
0: Segreto del mestiere.
1: Cioè, informazioni sotto mano, giusto?
3: Una delle solite.
0: Sentite, abbiamo appena 2 ore per diventare ricchi.
2: Forse posso venire, telefono al giornale.
0: Ottimo! Ora, riunendo i nostri fondi, lei di quanto dispone, figliuolo?
2: Circa $40.
1: Ciò vuol dire che riunendo i nostri fondi abbiamo $40.
0: Che peccato.
2: Potrei chiedere un prestito.
3: Non lo faccia, Charlie. Finirebbe al verde come mio padre.
0: Le opportunità, mia cara, riguardano il futuro, non il passato. Ascolti, se desidera delle garanzie, io possiedo delle terre petrolifere nel Texas che valgono... Beh, conosce il Texas.
1: Oh, papà.
3: Il petrolio è la barzelletta di famiglia. Molti terreni, ma di petrolio nemmeno l'ombra.
1: Charlie.
2: Cosa?
1: Sento che avrai fortuna.
2: Qualcosa rimedierò.
0: Io ho la più illimitata fiducia nel coraggio e nella genialità dell'esercito americano. All'attacco, figliuolo, all'attacco! Il destino odia i pavidi!
2: Ma sul giornale c'è che Benedetti...
1: Non essere nervoso, papà ci sa fare sul serio.
2: Perché dovrei essere nervoso? Se perdiamo dovrò 6 mesi di paga, senza contare che il denaro è di 3 ufficiali che fanno parte della squadra di box.
1: Non perderemo.
0: Beh,
2: ha puntato tutto?
0: E fino all'ultimo, è a 12 contro 1.
2: Perché lo danno a tanto?
0: Sono convinti che Benedetti perderà. Sono tutti degli agnostici, figliuolo. Da questa parte, forza.
1: Qual è Benedicti?
0: Numero 4. Starà indietro per 1000 metri.
2: È tutto ossa.
0: Ma è snello, figliuolo, snello, pronto allo scatto.
2: Ma chi gliel'ha consigliato? Dov'è Benedicti?
0: Fa una corsa magnifica.
2: Ma dov'è uno?
0: Sesto, in perfetta posizione.
2: Se Benedettino
0: è vivo, ora li sta studiando.
2: Elena.
1: Credo che mi comprerò un vestito con la mia parte.
2: Benedettin ha vinto!
1: Certo che ha vinto!
0: Ma perché si stupisce tanto?
2: Non è stupore il mio, è sollievo.
0: Cosicché, 12 a 1, la sua parte fa dunque...
2: Forse ci sarà un'altra corsa truccata, se potesse...
0: Truccata, figliuolo.
2: Questa qui non lo era, forse?
0: Deve aver letto troppi libri gialli, lei.
2: Ma come, vuol dire che nessuno l'ha consigliata? Beh... E lei ha pescato quel brocco a casaccio, allora?
0: Intuizione e esperienza, figliuolo.
2: Ma poteva perdere tutto.
1: È un magnifico sistema di vivere, no?
4: Qui la stazione radio americana a Parigi. La distruzione e il caos incombono tuttora sopra Hiroshima. Gli eventi stanno precipitando. Il presidente?
5: Ehi, Maurice, lasciala.
6: Stavamo ascoltando.
2: Sai le novità?
1: Prima un bacio.
5: Ci vorrà più di una bomba per farla finita.
7: 20 contro 1 che finisce in 8 giorni.
5: Scommetti $60?
7: Sicuro.
8: Non farlo. Lui arriva ora dall'ufficio. Il Giappone ha offerto la resa
5: se... Cosa? Quando?
8: Se noi lasceremo l'imperatore sul trono.
5: E si torna a casa.
7: Già. Che cosa si sa dei congedi, Charlie?
8: Se lo chiedi adesso, ne avrai solo 10.000 avanti a te. Devo tornare subito in ufficio.
1: Perché?
8: Ti ho telefonato.
1: Non telefonare mai se puoi venire di persona. E non andare via se puoi restare.
8: Forse potremmo fare uno spuntino sul tardi.
1: Vedremo. È davvero finita la guerra. Perché vorrei comprarti tante cose e fare di te un figurino. Ah, tesoro.
8: Tassi!
1: Dove hai messo il mio ombrello?
8: L'avevo quando ci siamo avviati. Chissà dove l'avrò dimenticato. C'è un'edizione straordinaria in macchina.
1: Beh, allora scappa.
8: Ti cerco prima un tassi. Tassi!
1: No, non ti preoccupare per me.
8: Allora, ci ritroviamo qui?
1: Darò un colpo a papà tornando a casa ora.
8: Ma con questo diluvio?
1: Non saprò magari cucinare o cucire, ma un tassi sono in grado di trovarlo da sola. È la prima cosa che ho imparato in collegio. Tu fila ora.
8: Sei la ragazza che fa per me.
1: Ce ne hai messo per capirlo. E vedi di non dimenticarlo.

0: Violette. Merci. Mary. Ho telefonato e mi hanno dato il permesso. Ha ricevuto i miei fiori.
1: Ogni giorno.
0: E i miei biglietti?
1: Tutti.
0: Posso entrare ora?
1: Charlie.
0: Che c'è?

0: Come ti senti?
1: A queste domande risponde l'infermiera.
2: La malata migliora, ma è indispensabile non affaticarla.
0: Volevo chiederti un ballo, ma non credo che sia il caso. Mi aspettavo un'infermiera più giovane e attraente.
1: È la quarta in 10 giorni. Papà è di mano lunga. Grazie. Santo cielo, non fare quella faccia da martire.
0: È tutta colpa mia. Se non perdevo il tuo ombrello.
1: Non fare lo sciocco. Stava piovendo, ho preso l'acqua ed è andata così. Tu non c'entri affatto. Mi chiedevo che aspetto potevi avere in borghese. Niente male.
0: Tutta colpa mia.
1: Oh, l'umidità è mia nemica. Solo pensando alla pioggia mi viene il raffreddore. Grazie per i magnifici fiori.
0: Oh.
1: Che altro c'è?
0: Non lo so. Sei così pallida, dolce, indifesa.
1: L'infermiera è fuori, in corridoio, non che io voglia chiamarla.
0: Una cosa ho capito, però. Ti amo.
1: Mi ami dal primo giorno.
0: Ah, sì?
1: Certo, caro. Dovevamo dircelo allora. Quanto tempo abbiamo sprecato.
0: Per la prima volta in vita mia vorrei avere tanti quattrini.
3: Oh, i soldi.
1: Non conta quanto hai, ma quanto devi, dice papà.
0: Non ho nemmeno debiti io.
1: E quali progetti hai, giovanotto?
0: Progetti? Il vecchio posto a New York a 300 al mese.
1: Oh, basta. Devo pensare solo a cose belle io. Non c'è qualche grossa industria che abbia bisogno di un presidente?
0: L'ufficio di Parigi dell'agenzia europea cerca un giornalista.
1: Parigi?
0: Ma qui pagano meno che a New York.
1: Ma ti puoi divertire senza soldi a Parigi?
0: Già. Sì. Ma lavoravo ad un libro, dovrei tornare in America.
1: Perché? Non puoi scriverlo qui. Oh, Charlie, caro. Sposami subito e restiamo a Parigi.
0: È un'idea magnifica. Ma non è un pochino pazza?
1: Sì, lo è, infatti. Se tu avessi un grano di buonsenso, prenderesti la porta e non ti faresti più vivo. Mi rimanderesti l'ombrello e tutto finirebbe.
0: Ma io non ho buon senso. Non ne ho affatto.
1: Tu non hai buon senso e io devo avere la febbre alta. O tutto questo non sarebbe mai accaduto.

0: Perdonami, ma mi piace fare la parte del padre ansioso. Dopotutto è il primo matrimonio di Elena.
1: Il primo e l'unico.
0: Tu, niente arroganza, prego. Elena mi dice che sei un giovane molto posato. Testa sulle spalle, lavoratore, industrioso.
1: Beh, e lo tento almeno.
0: Ti dico francamente che non sono queste le qualità che speravo in un genero. Andrò anche più in là. Non sono queste le qualità che ci vogliono per Elena.
1: Vede, io lavorerò in un'agenzia giornalistica, sarò circondato da gente irresponsabile e incosciente e può darsi che lo diventi anch'io.
0: Speriamolo. Dimmi, ti do l'impressione di essere un padre strano?
1: Beh, questo sì.
0: Oh, è una risposta molto sincera. Cerca di vincere questa tendenza. Capirai, spero che non potrò farvi un matrimonio di lusso.
1: E neanche lo vorrei.
0: Vuoi un bicchierino?
1: Sì, quello sempre, grazie.
0: Ah, è un guaio, la cantina comincia ad asciugarsi.
1: Oh, allora
0: speravo...
1: non importa.
0: Ah, ecco qua, scherzo.
1: Grazie.
0: Sai cosa ti darò per regalo di nozze?
1: Beh, so che cosa non mi darà.
0: Caro amico, avrai la barzelletta di famiglia in regalo, 2000 ettari di terra petrolifera.
1: La ringrazio di cuore.
0: No, non c'è di che. È bello fare il re del petrolio anche se il petrolio non c'è. Hai dato il tuo consenso ad Elena?
2: Sono io che ho dovuto darlo a lei.
0: Cosa?
2: Claude vorrebbe che io fossi la madre dei suoi figli.
0: Davvero? Ma io la trovo piuttosto sconveniente.
2: Ma no, Claude le ha chiesto di sposarlo.
0: Bene. Allora posso baciarti, credo.
1: Si fanno gli auguri alla sposa e le congratulazioni allo sposo o viceversa? Non ricordo più.
2: Datevi un bacio senza tante storie.

0: Che cosa ci hai messo in quel bacio?
1: Vieni qui e lo scoprirai da te.
2: Elena si sposa, Mary anche si sposa. Un padre abbandonato nel pieno degli anni. Ma cosa può chiedere un uomo di più?
3: Da uno sguardo a questo pezzo.
4: Come la va?
1: Benissimo.
4: Sono contento. Lo sai che quella barba ti dona?
1: Senti, se stai cercando di bussare a quattrini, niente da fare. Non ho un franco e se lo avessi non lo presterei certo a te. La vita ultimamente non è aumentata.
5: Neanche gli stipendi.
4: Sentite, vi prego. Ho moglie e figli all'ospedale e mi servono 500 dollari per spegnarle, ragazzi.
1: Perché non le lasci lì? Non c'è posto più igienico.
4: Tu puoi scherzare, tu non sei padre.
1: Oh, chi lo sa? Campagne ne ho fatte parecchie. Ah, cosa ne dite, Altezza? Ci vuole un bagno caldo dopo una giornata di strilli, eh? Ah, ecco qua. Guarda che gambe, eh? Ne farà di conquiste. Scusatemi, Altezza. Qui non siamo le Folies Bergère, sai?
3: Chiedo infinite scuse.
1: Che pretendete da un comune mortale, milady?
0: Oh, merci.

0: monsieur le soir. Je vais chercher à habiller les bébés maintenant.
1: Claude, Charlie.
2: Beh, ho buone notizie.
1: Bravo, bravo, dov'è Ellie?
0: Charlie!
1: Come sta Mary?
2: Sta bene.
1: Sono contento, molto.
3: Ciao, ciccione.
0: Oh, e hai ragione, guardami. Scoppio in questi vestiti.
3: Anche se fossi il doppio mi piaceresti lo stesso. Dov'è Vicky?
0: Nel bagno.
3: Non so che farci, per me sei sempre bellissima. Certo, tutt'oggi non ho visto che il capo ufficio.
0: Oh, gli hai domandato un aumento.
3: E l'ho avuto anche. Solo non è un aumento, è un prestito che ho già passato all'ospedale. Tua figlia adesso è tutta nostra, non è più pegnorata.
0: Non ritornerò più come ero prima.
3: Vicky sarà il tuo ritratto. E io sarò circondato da belle donne.
0: Aggiungi un martini ai complimenti e forse ti perdonerò i 9 mesi di segregazione.
1: Il martini arriva subito.

0: Charlie, che c'è?
1: Oggi sono entrato a far parte della Procura di Stato.
0: Lasci la libera professione?
1: Ma è un posto importante. Gli ex collaborazionisti vanno consegnati alla giustizia.
0: Certo. Chi li difende si farà ricco e tu che li condanni finirai al verde. Ta-ta!
2: Signori, la regina.
0: Salve, Altezza. Cosa ha fatto ai capelli? Ne aveva qualcuno?
2: Saranno i pensieri, forse.
0: Non c'è male come prima prova.
3: Tu devi diventare bella, un genio e ricca sfondata.
2: La bellezza ce l'ha da mia figlia. La genialità l'ha presa da me. Datti da fare tu perché sia ricca, figliuolo.
3: Questi 9 mesi li ho dedicati a te. Ora voglio divertirmi. Che ne dici, tesoro? Fifone!

0: Non avresti per caso da darmi... grazie. Oh, tieni conto di questi prestiti, vero? Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte. Davvero non vuoi venire? Mi detesti perché non ti sto vicina per il tuo parto?
1: Se mi stai vicina, lo sai, faccio le fusa, comincio a baciarti e finisce che...
2: Ancora.
1: Sei ingorda.
2: Dimmi di restare, caro.
1: Voglio levarmelo di torno.
2: Parlane con dignità. Sarà il romanzo del secolo. Charlie. Mi amerai ancora quando sarai famosa.

0: allora?
1: È anche meglio del primo libro. È bellissimo. Troppo per loro. Spediscilo stasera.

0: Questa notte di Natale è la quinta dopo la fine delle ostilità. I reduci ovunque pregano perché la pace sia duratura.
1: Papà!

0: pardon, papà.
1: Niente francese, cara.
0: Ah. Ho fatto un brutto sogno.
1: Anche i grandi ne fanno, cara. Ti porto un po' di latte, eh?
2: Un bacio per la corsa?
3: Oh, non sei Ben Hur e non hai vinto.
2: Allora consolami. Salve, Charlie.
4: Ho perso la gara e lei non vuol consolare.
2: Salute, Charlie.
1: Un'altra volta vinci, eh?
2: Buonanotte.
3: Guarda, Gruvier. Non ho scordato. A tutti buonanotte.
2: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao. Non è Charlie? Dov'è Charlie?
6: Non gliel'hai ancora detto?
1: Perché rattristarlo?
6: Ah, perché ti rattristi?
1: Perché sono fatto male. Ho sprecato un anno di vita per scrivere un libro. Chissà perché mi ero convinto che qualcuno l'avrebbe pubblicato.
6: Figliolo, tu non sei fatto male, solamente sei ingenuo. Ho conosciuto un editore che si vantava di non leggere mai i manoscritti. Li annusava, li soppesava, li sbirciava, ma leggerli, questo mai. Quindi, se il manoscritto aveva l'odore, il peso, la veste dell'immondezza, allora lo pubblicava. Vuoi sapere il segreto del successo? La mediocrità, figliolo. Se vuoi arricchirti, dà al pubblico ciò che si merita. Violenze, adulteri, crimini.

0: Ehi! Ehi! Hanno comprato la mia storia puntata e $15,000!
1: Complimenti!
2: Ma è una bella 15,000!
0: Addio, schiavetti! Per sempre!
3: $15,000! Esenti da tasse!
1: Poteva almeno offrire da bere a tutti!
3: 15!
4: Merci beaucoup!
5: Charlie, devi andare subito al commissariato.
6: Per cosa?
5: Hanno fermato una pazzoide americana. Pare che si divertisse un mondo stamani a fare il bagno dentro una fontana.
6: Niente di sensazionale.
5: No, ma gli americani a Parigi vogliono avere notizia degli americani a Parigi.
6: Va bene, come si chiama?
5: Elena Wills.
6: È la mia Elena.
7: Perché fai finta di non conoscermi? Sono tua moglie. Nel bene e nel male, naviti asciutti o zuppi.
6: Sì, pigliati un altro malanno, ma va a casa a cambiarti che è meglio.
7: Non posso adesso. Vicky sta al dingo.
6: Di nuovo?
7: Non sta forse meglio in un rispettabile bistrò che non tutta sola a casa? Finirà sui giornali.
6: Un'altra pazzoide americana che nuota in una fontana? Non è più una cosa nuova. Questo volevi finire sui giornali?
7: È stato tutto sciocco e stupido, ma divertente.
6: Davvero?
7: Beh, abbastanza. Quasi sul punto di esserlo.
6: Però non lo è mai del tutto, vero?
7: No. In fondo non lo è mai. E non so perché. Forse la colpa è di Parigi, o mia, o dei tempi in cui si vive. È come se uno debba fare presto, affrettarsi prima... Come se uno brancolasse in cerca di qualcosa di diverso che...
6: Che non trova mai.
7: Oh, non fare così. Ci hai sempre riso su, ricordi? Magari non subito, ma ci ridevi.
6: Non è per questo. Campbell ha venduto una storia a puntate a un giornale per $15,000.
7: E ne provi invidia. Oh, caro, è umano e meraviglioso che sia così. Oh, era ora.
8: Je reste vous avez fait. À Montparnasse, il vivra éternellement.
6: Ma che dici? Parla così in fretta.
7: Questo è Marcel.
8: Enchanté. Lei chi è?
7: Dice che vuole immortalarmi.
8: Je vous en prie, mademoiselle, un tout petit moment, s'il vous plaît. Venez, venez, venez vite.
6: Hai fondato un partito politico?
7: Io ci sto sempre, se per farsi due risate.
9: Madame Wills, il riso fa buon sangue, si dice.
6: A me non tocca niente. L'ha pagata di tasca mia la multa.
8: Voyons, ma chérie, un petit moment, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, merci. Voilà, restez là.

0: Regarde, papà. C'est Matteo.
1: Niente francese, Vicky.
0: Papà, volevo farti vedere. Stamattina, mamma e Tres.
1: No, Vicky, non mezzo e mezzo. Parla bene.
0: Guarda, papà, guarda.
1: Ferma. Non mi dai neanche un bacio. Ehi, Charlie, parli. Guarda e resta a bocca aperta.

0: Sembra un po' giovane per sbarnearsi, no?
1: E il pavimento, cara? Neanche la Pavlova riuscirebbe a danzare qui.
0: Tutto a posto?
2: Mi spiace.
3: Dille qualcosa, tu.
0: Sei brava, cara. Dovrei andare per un'intervista al Royal Francais, ma proprio ora ho fatto una conquista. Puoi sostituirmi? Devi cercare di Lauren Quarle.
1: Chi è Lauren Quarle?
0: Una del bel mondo. Ciao, piccola, sei davvero in gamba. Molto. Ti manca solo un finale.
1: Oh, ma il finale migliore tu lo sai qual è, vero? Qui, fra le mie braccia.
0: Signor Willis.
1: Signora Quarle, sono Willis, dell'Agenzia Europa.
4: Mi scusi se sono in ritardo. Vorrei bere qualcosa. Leon?
0: Il solito, madame.
4: Bravo. Lasci preliminari. Parigi è stupenda. Le americane adorano i francesi adorano le americane. I prezzi aumentano. Non ho ancora scelto il prossimo marito. Potrebbe essere il barista, almeno ha talento.
1: Pratica di interviste, eh?
4: Oh, l'ultima. È stata un'ora fa. Non era molto giovane né molto attraente. L'intervista è stata molto breve. Lei faccia con comodo.
1: Primo viaggio a Parigi?
4: No. Solo il primo divorzio qui.
1: Perché ha scelto Parigi?
4: Era sconveniente tornare a Reno e monotono riandare a Las Vegas.
1: Ci risulta che è stata sposata 4 volte.
4: 3? Gli annullamenti non contano. Leon?
1: Motivi gravi?
4: Li trova necessari? Vede, ci vorrà un elenco particolareggiato se vuole raccapezzarsi un po'. Marito numero 1 per amore. Fiasco.

0: Marito numero due per denaro. Fiasco, salvo per il denaro il nome cuore. Marito numero tre, annullamento. Si era scordato di dirmi che aveva già moglie. Marito numero quattro, un torero. Quattro volte al palo. False partenze.
1: Nessun figlio di mezzo?
0: No. Questo è il mio unico contributo all'umanità.

0: Ho fame, ceniamo.
1: Non ho il rimborso spese e le mie finanze non sono floride.
0: Non si preoccupi, faranno fronte i miei quattro mariti. Mi cambio e scendo subito.
1: Ma sei un disturbo per me.
0: Non abbia scrupoli. Il mio psicanalista prende $50 per farmi parlare.
2: Ehi, quello è il mio tassì.
1: Oh, Charlie.
2: Salve, Claude, lieto di vederti. Come va?
1: Bene.
2: Si vede. E come stai, Mary?
3: Bene.
2: Sì, ti trovo bene. Sto bene anch'io. Oh, scusi, mia cognata, la signora Mattine, il signor Mattine e la signora Cuola. Ah,
0: è molto lieta.
2: Claude sta alla procura di Stato.
0: Oh, speriamo di avere un alibi allora.
2: La signora è appena giunta a Parigi, io la sto intervistando.
3: Come sta, Elena?
2: Bene, bene, e dovresti vedere Vicky. Sai, dovremmo vederci più spesso noi, dopotutto siamo una famiglia.
3: Telefonerò a Elena domani mattina. Buonanotte, signora.
0: Buonanotte.
4: Buonanotte.
0: Buonanotte.
4: Charlie, spero sul serio di rivederti. Buonanotte.
2: Buonanotte, Claude, grazie.
0: Come Elena?
4: Oh, che importanza ha una moglie contro tutti i suoi mariti?
0: Lo capirà quando tornerà a casa.
4: Farà scenate? Non Elena. È la più stupenda, la più comprensiva. Le dispiace se chiudiamo qui l'intervista. La sbornia mi è passata di colpo. È molto tardi e se non torno in ufficio subito non butto giù l'articolo.
0: Posso accompagnarla? All'ufficio, intendo?
4: Perché?
0: Non so. Probabilmente noi non ci vedremo più e io non ho nessuna voglia di dormire. Vorrei leggere l'articolo.
4: Ma l'ufficio è spaventosamente freddo così di buon mattino.
0: Sapesse quanto freddo provo in cuor mio tante volte. Non la distoglierò.

0: Bene, buongiorno. E ora che ti prende?
1: Oh, Charlie, che ora è?
0: Non fare la parte, bella. Che dovrei dire io? Sono stufo di vederti bazzicare sporchi caffè notte e giorno. Fai la reginetta dei bistrò fra degli scrittori che non scrivono e dei pittori che non dipingono.
1: E tu che cosa scrivi? Interviste con delle insipide donne.
0: Io non salto nelle fontane e non scolo tutti i liquori di Parigi.
1: Perché non mi chiedi perché io beva? Perché salti nelle fontane?
0: Già, è colpa mia, proprio colpa mia. Volevo restare a Parigi io? Che diritto hai di criticarmi? Ah, sei sospettosa, tu! Ah, che risate, ora apri le orecchie e ascolta.
2: Buongiorno, caro.
0: Elena. Sai che ore sono?
2: Oh, ha tanta importanza, caro.
0: Sono le 8 del mattino.
2: Tocca a te portare Vicky a scuola.
0: Sono stato fuori tutta la notte.
2: Oh, povero caro. D'accordo, l'accompagno io.
0: Non vuoi sapere cosa ho fatto?
2: Che cera brutta hai. Hai dovuto lavorare molto.
0: Sono stato a intervistare una donna.
2: Ah, sono contenta. Sono più simpatiche degli uomini.
0: Era una donna stupenda, ricca e invitante. Mostrava molto interesse per me. Beh, non ti importa nulla?
2: Che cosa cerchi di dirmi?
0: Sto cercando di dirti che ti amo.

0: specie di donna era, hai detto?
1: Tutta di una specie.
0: Davvero era bella.
1: Vorrei dirti di no, ma anche Mary l'ha vista. Sì, è molto bella.
0: Mary?
1: L'abbiamo incontrata insieme a Claude. Sicuramente comincerà a malignarci su.
0: Ma fino a che punto è ricca e bella?
1: Oh, basta. Io non sento nulla. E tu?
0: Mi sbrigo in un minuto. Sì? Mary? Cosa? Cosa? Dici sul serio?
2: È una bugia. Sai quanto Mary non possa soffrirmi?
0: Charlie, siamo ricchi. Siamo ricchi! Vecchio imbroglione, perché non ce l'hai detto?
3: Ah, non sono vecchio. Non potevo dirtelo ieri sera perché stavo festeggiando. Mi sono fermato stamani da Mary tornando a casa e l'ho messa al corrente.
0: E quanto possediamo? Mary dice che siamo ricchi da nausea.
3: Ah, Mary parla a sproposito. Il denaro non nausea nessuno.
0: Oh, soprattutto quando è tanto.
4: Che sei?
1: Niente francese, Vicky.
0: Siamo milionari.
1: Pazzia, c'è un grosso ramo di pazzia in questa famiglia da parte di tua madre.
0: Nuotiamo nel petrolio, caro.
1: Che cosa?
0: Sì, petrolio, quella roba che fa girare il mondo.
1: Vuoi dire nelle nostre terre, nel Texas?
3: Un generoso regalo di nozze che spero ricorderai proviene dal sottoscritto.
1: E quanto rendono?
3: Beh, in Texas la legge autorizza a estrarre solo 80 barili al giorno. A $2 il barile fa...
0: Dunque, fa $160 al giorno.
1: Domenica inclusa?
3: Certo, il petrolio è un atto di Dio.
1: Sono $1,100 la settimana.
3: E il 27% non è tassabile.
0: E se vendessimo?
3: È quello che pensavo. Sarebbe un bel grutto.
1: Ma se non lo vendiamo avremo una bella rendita.
3: Sono tutti così prudenti al tuo paese.
1: Assennati, solo assennati.
0: Oh, rifarò la casa. Cambierò tutto da cima a fondo. Mi farò 1000 abiti. La camera di Mary diventerà lo studio per te. Credi che ce la faremo con $50,000 all'anno?
3: Beh, tenteremo.
1: Non dubito.
0: Una cosa.
1: Potremmo trivellare altri pozzi.
0: Mary non mi ha detto nulla di averti incontrato ieri sera.
4: Mamma, che cos'è il petrolio?
0: Oh, Vicky!

0: mia, tutta mia.
1: Via il sudario. Niente più orari, niente più giornalismo. Il lavoro è morto. Seppellitela.
2: Prendila!
3: Cosa conti di fare adesso?
1: Adesso? Finirò il mio terzo romanzo. E se neanche questo lo pubblicano?
3: Lo pubblicheranno.
1: Senza pensieri di denaro o lavoro, avrei ben poche attenuanti.
3: Hai abbastanza denaro, che ti importa degli attenuanti?
4: Buona fortuna, certo. Complimenti.
5: Sono 5.000 franchi, prego.
6: Oh, vorrei fare di più per beneficenza.
5: Oh, faccia allora.
7: Elena, pardonemo a se tutte. Scusa.
6: 6.000 per un altro bacio.
7: Ma valgo molto di più, lo sa? Oh.
5: Una festa per beneficenza non è posto per te.
7: Lo so anch'io.
5: Qualcosa non va?
7: Già.
5: Vicky?
7: No, Charlie. Senti, non si è mosso dalla sua stanza in tutto il giorno. Non vuol mangiare niente, non dice una parola. Sta lì seduto al buio, da solo.

0: Che ti succede, caro? Hai già cenato? Vuoi che ti prepari qualcosa?
1: Va via, Elena. Lasciami solo.
0: Che cosa ti ho fatto, caro? Ti prego, Charlie, qualunque cosa
1: sia.
0: Va
1: bene, Elena. Sei una buona moglie, sei devota, sei leale, hai fatto il tuo dovere. Ritorna alla tua festa e lasciami solo.
0: Non posso fare nulla, Charlie.
2: Fare? Per chi?
0: Per te, per me, per noi. Non lo so.
2: È per questo. Puoi evitarmi un altro fiasco? C'è qualcuno che possa farlo?
0: Charlie, perché un tuo libro è stato respinto ancora?
2: Sì, ancora. Ancora, Elena. E ancora. Non sono che uno stupido che ha perso 5 anni per scrivere 3 stupidi libri. Puoi fare di me uno scrittore, tu?
0: Ma lo sei. Tu sai scrivere, loro sono gli stupidi, non tu.
2: Caro signor Wills, ci rincresce di doverla informare che non valgo niente, Elena. Lasciami stare.
0: Oh, Charlie.
2: Basta, non so spiegarti il mio fallimento. Ma vattene, lasciami solo.
0: Ma tu non sei un fallito, non per me.
2: A 20 anni pensavo di scrivere libri grandiosi. Sarei stato capace di farlo perché ero diverso e volevo la perfezione sentendomi diverso. Ma ora non ho più 20 anni ed è troppo tardi.
0: Tenteremo ancora.
2: No! Non ne ho la stoffa, ecco. Tutto sta ad adattarmi all'idea. Sono ricco. Con inviti a pranzo posso comprarmi fama, amici e cose simili. Perché dovrei scrivere allora? In qualunque bar della città io posso tenere circolo e criticare gli altri che scrivono invece.

0: Non ce la farai mai.
1: $25 che ce la faccio.
0: Ne hai già scommessi 75.
1: Facciamo 100, eh?
0: D'accordo. 100 allora. Scemo.
1: Vasi, scemo. Vasi.
2: Charlie.
1: Oh, attenzione, Charlie. Charlie. Guarda, piccola. Attenzione, Charlie. Attenzione, babà. Tieni duro. Attenzione, Charlie. Vasi. Vasi, Charlie. Ah, tu es plus fort. Dai. Voilà, mon vieux. Dai, Charlie. Vasi. Resisti. Forza. Bravo. Ah, bravo. Sei bien.
3: Bravissimo.
0: Bravo. Hai vinto tu.
4: 'Vincitore e campione, e questo è il braccio maestro.
2: Portami a casa.
4: Sto aspettando l'auto messa a punto per la corsa.
2: La corsa?
4: La gara su strada da Monte Carlo a Parigi.

0: Portami a casa ora, ti prego.
1: È quello che volevo fare.
2: And lovers walk beneath the street.

0: Ah, telefonate?
1: No.
0: Quanta pace, eh?
1: Ci vuole ogni tanto, no?
0: Vicky non viene a darmi la buonanotte.
1: Oh, tua figlia è sull'orlo di una crisi isterica. Le è caduto un dente davanti.
0: Come la prende?
1: Oh, la vita ormai è finita per lei. Dice che verrà qui se non dovrà sorridere o aprire bocca.
0: Certo, le situazioni drammatiche sono il mio forte, lo sai.
1: Non ti dispiace di restare a casa, vero?
0: No, certo, cara.
1: Come procede?
0: Non è facile ricominciare.
1: Ma l'hai promesso.
0: Ci provo.
1: Ce la farai.

0: Povera ballerinetta. Grazie infinite. Malgrado tutto, sai baciare ancora. E quando tornerai a sorridere? Neanche un mezzo sorriso vuoi farmi? I denti ci mettono mesi a crescere, sai? Per quell'epoca avrai i muscoli anchilosati e non saprai più sorridere. Passerai per la donna più arcigna di Parigi. Sai come sarò io fra qualche anno?
1: Oh no!
2: Mi presti un paio di gemelli, non riesco a trovare. Toglietevi quei denti finti voi due, non tocchiamo certi tasti.
1: Vuoi che balli per te, nonna?
2: Domattina, mia cara.
1: Ma devo alzarmi alle 6 domattina.
2: Quadra a meraviglia, proprio l'ora in cui io tornerò.
0: Buonanotte, cara.
1: Bonne nuit, tout le monde.
2: Bonne nuit. Latte, letteratura. Mi spieghi cosa vuol dire?
0: Se permetti, lavoro.
2: Idea tua?
3: È un'ottima idea. E tu non corromperlo.
2: No, non ci penso neanche. Ma sentiremo la tua mancanza. Pensate, danno una festa in abito da sera e senza alcuna ragione.
0: Vogliamo andarci?
3: Ma Charlie...
0: Cara, mi farebbe bene. Domattina mi inchioderò su questa sedia. Ti prego.
3: Perché finisco sempre per dire sì quando in realtà intendo no?
2: A proposito, porto un amico. È un campione internazionale di tennis. Paul? Non vi dovete meravigliare perché lo invitano dappertutto. A dire la verità è così che campa lui.
0: Cioè lo pagano per fare l'invitato?
2: No, no, sono le donne a mantenerlo.
3: Simpatico.
2: Paul, mia figlia è Charlie Wills, mio genero.
3: Molto lieta.
4: Enchanté.
0: So che ha giocato a Roma.
4: Sì, sono incluso in tutti i tornei.
0: Come se la cava?
4: Benissimo. Fino al secondo turno, poi qualche giovane australiano o qualche giovane americano mi batte.
2: Ma non lo battano nel perdere con grazia e congratularsi col vincitore.
4: Sì, so perdere con molto garbo. Mi scusi, ma lei è la donna nella fontana del caffè Dingo. È il mio ritratto preferito. Appena arrivo a Parigi corro sempre ad ammirarla.
0: Beh, è fortunato. Ora può ammirare l'originale.
2: Vieni con me, Paul.
4: A più tardi.
3: Tipo affascinante, vero?
0: Cosa?
3: Affascinante.
0: Sì, in un modo quasi schifoso. Enchanté.

0: Beh, mio caro, è stata una faccenda davvero comica. Tutti quei gangster alla televisione con quel giudice che li interrogava. Quel giorno a New York non ha lavorato nessuno, stavano tutti agli apparecchi.
1: Cosa?
2: Che cosa è morto Bernard Shaw?
1: Il vecchiaio, direi.
3: Тема тейп. Мусо тауто ли это вважа? Поднес пер амджус ка воен дал сава не прекол сум иде. Наполеонас ирги же одмас и Русия плико крауя ли твой.
1: E guiderà lei per tutta la corsa.
4: Sicuro.
1: Che guadagna se vince?
4: Che ci guadagna? Una bella vittoria, questo guadagna.
5: Ma guarda un po', è mia moglie. Ciao, moglie.
4: Basta così, campione. Può andare allo spogliatoio.
0: Torni fra 5 minuti, Paul. Ti rimorde la coscienza, ma durerà poco.
4: Oh.
1: Lei, che tipo di moglie sei che balli con gli altri uomini?
0: Del solito tipo, trascurata.
4: Ah. Che c'è tra il signor Tennis e te?
0: Oh, ci chiamiamo per nome ora.
4: Uh-huh.
0: È premuroso, gentile e non trovo affatto terribile che io sia sposata e abbia una figlia di 7 anni.
4: Forse ha nostalgia di una mamma.
0: Non ti illudere, dai discorsi che ha fatto ha nostalgia di altre cose.
4: Beh, fammi sapere tutti i dettagli.
5: Lorraine! Lorraine Quarle! Si è scordata di me?
6: Oh, mi creda, sola cosa che ho scordato di lei è il suo nome.
4: Wills, dell'Agenzia Europa.
6: Charlie! Oh, che piacere riaverla tra le mie braccia.
4: Si sbaglia di grosso perché a questo punto non c'eravamo arrivati.
6: Perché no?
4: Si è sposata di nuovo?
6: Sicuro. Sono a Parigi per un nuovo divorzio. Lei è ancora sposata?
4: Sì, certamente.
6: Oh, con la stessa donna?
4: Con la stessa incantevole donna. Devo dire così perché sta qui accanto. Le presento mia moglie Elena, la signora Quarle.
6: Signora Johnson, adesso. Ma non per molto. Tanto piacere.
0: Da parte mia non so.
6: È più bella di quanto pensavo.
0: E lei meno malandata di quanto dovrebbe essere.
7: Niente in contrario se mi ripresenta.
0: Oh, Pauline, e questa è la temporanea signora Johnson.
4: Il miglior mediocre tennista del mondo.
6: L'ho già intravisto al mio hotel.
7: Io scendo sempre al Royal Francais.
4: Oh, vuol giocare a tennis?
0: Sì.
4: Come il vino, ubriaco.
0: Charlie.
4: Oh?
0: Vorrei andare a casa.
4: Come? Che ti succede?
0: Niente, solo vorrei andare via.
4: Ti sembra un motivo sufficiente?
0: Vuoi accompagnarmi a casa?
4: Vorrei, ma non posso. Ho promesso a Loren un giro sulla nuova auto.
0: Ti spiace se mi accompagna Paul?
4: Paul? Paul chi?
0: Paul, chiunque sia. In una festa così ci saranno 6 o 7 poli in giro.
4: Ah, un discorso serio con lei non si può fare. Con questa macchinetta riesco a toccare 90 km in seconda.

0: Sono in piedi da ore.
1: È una brutta abitudine che dovresti perdere, cara.
0: Perché i grandi bevono il latte se hanno tutti i denti?
1: Beh, alleviamo ranocchi nel nostro stomaco e il latte li tiene calmi.
0: Come entrano nello stomaco?
1: Nascosti nelle bollicine di champagne.
0: Ma...
1: è un fatto ben noto di idrodinamica. Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.

0: Prendi il cappotto, Vicky.
1: Papà non vieni con noi al bois?
0: Andiamo in chiesa prima.
2: Eh? È di già domenica?

0: Che ne è stato di venerdì e sabato?
1: Sbrigati, Vicky.
2: Tu non vieni con noi?
0: Ci vediamo al Bois più tardi. In chiesa di venerdì. Che cosa succede in chiesa di venerdì?
1: Le solite cose.
0: Beh, visto che ti senti così pia, non avresti compassione di questa testa? Testa.
1: Molto poca.
0: Ma cosa ho fatto?
1: Questo sarei molto curiosa di saperlo.

0: Farei volentieri una corsa anch'io là sopra. Ci buttiamo? Perché fai quella faccia?
1: Non m'hai detto l'esito della corsa con la tua bella Lore. Hai spinto la macchina sui 150 e poi sei tornato indietro, vero?
0: Esatto.
1: E poi?
0: Poi niente.
2: L'ho depositata al suo albergo o lei ha depositato me a casa? Non ricordo.
1: Non ricordi altro?
0: Mi spiace di deluderti, ma non c'è stato proprio altro.
1: Beh, fra poco è un'altra sera. Lei sarà bella ancora e tu sarai ancora ubriaco.
0: E ancora niente succederà. Chi ti ha riaccompagnata ieri? Quel raccattapalle?
1: Non è a casa che mi ha accompagnata.
0: Oh.
1: Mi ha invitato al suo albergo a bere un cognac. Ho accettato.
0: Hai lottato per tenerlo a freno?
1: Una lotta l'ho sostenuta. Ma non è con Paul che l'ho combattuta. Con me stessa.
0: E hai vinto?
1: Ascoltami. Io mi sento sbalestrata quanto lo sei tu. Vivo a Parigi anch'io. E anch'io sono stufa. E il pensiero di te con quella donna non mi ha mai abbandonata. E non sottovalutare Paul. È premuroso, gentile. E io mi sento infelice. Charlie, torniamo indietro.
0: D'accordo, appena Vicky finisce di fare il giro.
1: Indietro veramente. In America. Per sempre.
0: Non serve a nulla fuggire.
1: Charlie, andiamo via. Prima che sia tardi. Ti prego. Se mi ami, torniamo in America.
0: La vita bisogna sapersela godere. Lo dicevi tu. Il tempo non contava per te. Rimandavi tutto al domani.
1: Ho paura di rimandare oltre.
0: Ti sei svegliata male oggi. Domani vedrai che tu...
1: Oramai è un anno che mi sveglio male. Forse sto rinsavendo.
0: È tardi per rinsavire. Facciamo così. Fa la corsa con me. Andiamo a Monte Carlo.
1: Perché dai tanta importanza a una gara?
0: Non lo so. Forse potrei scriverci una novella. Chi lo sa? Va bene, d'accordo. Perché la cosa mi diverte. Per dirla con il tuo illustre padre, divertirsi è ciò che conta di più. Ho detto una cosa stupida? A questo volevi portarmi? Vieni con me, Elena.
1: No, Charlie.
0: Mi porterò un'altra, allora. Sono giustificato?
1: Le giustificazioni sono il tuo forte. Da un'occhiata a Vicky.
0: Dove vai ora?
1: A fare una cosa importante. Comprarmi le calze.

0: the whole night. But if you are worshiping your God, while we flush the stars and stars.
1: Cognac, presto, due bicchieri.
2: Monsieur Wills, mia moglie, l'hai veduta?
1: What more joy can there be? Ci sarà spettacolo. Ma guarda chi c'è. E il mondo delle corse come va?
2: Ti ho telefonato a casa, non c'eri.
1: È evidente, se sono qui.
2: Non fai ridere.
1: Tu manchi da casa da 7 giorni. E questo non ha fatto ridere me. Ora comincio a ricredermi. Ti rammenti di polvere? No? Anche qui c'è da ridere. Perché io ricordo bene l'opera.
2: Volete cenare con noi?
3: La smetto.
1: Oh sì, io accetto.
3: Quando berrete dallo stesso bicchiere?
1: L'abbiamo già fatto. L'hai sentita? Non crederesti che io sia un'alcolizzata?
2: Spero che non dia peso a un'innocente cenetta.
1: Su, via, Paul, sii più risoluto. Di che se ne vadano altrove e ci lascino soli.
4: Io per niente. Cerca di cavartela tu.
2: Oh, prego, siamo gente civile, no? No.
1: Così mi piaci.
3: Toccami ancora e ti rifilo un ceffone.
1: Non farlo, tesoro. Io dovrò rifilarne uno all'altro.
3: Perché ridi?
2: Per lei, per me e per tutti noi. È buffa.

0: Sei molto bella.
1: E sposata.
0: E attraente.
1: E anche ricca. Ah, e mi ami tanto.
0: Sicuro che ti amo.
1: L'amore non è mai sicuro. Vero?
0: Se non altro, io non ti lascerò mai sola.
1: Come facciamo a dirglielo?
0: Diglielo? Dirgli cosa?
1: Riguardo a noi. Che tu mi ami. Che io non tornerò con lui.
0: Ma che sciocchezze. Ma certo che tornerai da lui. Se tu non facessi così, rovineresti tutto fra di noi. Te ne rendi conto, vero?
1: Ma certo, caro. Resto sposata e ti tengo di riserva. E quando mi sento sola... Oh, misericordia.
0: Beh, non è una mia trovata questa. Succede di continuo. Specialmente nel tuo mondo.
1: È questo che ti aspettavi da me?
0: Elena, ma che ti succede?
1: Tutto a un tratto ho capito tante cose.

prego, Charles. Vuoi che me ne vada via? È questo che vuoi?

0: Perdesti il mio ombrello.
1: Perdonami, cara. Ti prego. Perdonami se puoi.
0: Avrai curati, Vicky. Non le farai compiere gli stessi sbagli. Ti amerò sempre.

0: Charlie, cosa intendi fare ora? Devi parlare a Mary. Se non lo fai, perderai Vicky. La causa si discute oggi e chiederà la sua tutela accusandoti di incapacità di allevarla.
1: Ha ragione. La rovinerei come ho fatto con Elena.
0: E cosa farai?
1: Voglio andar via.

0: me la bellezza, eh?
1: Oh, ti ringrazio, maestro.
0: Gli americani, sempre di fretta. Se poi è un ricco americano, è anche
1: peggio. Non sono più ricco, Maurice.
0: Cos'è successo? Il petrolio? Niente?
1: No, Maurice. Dai pozzi non esce più che acqua sporca.
0: Oh, questa è sfortuna.
1: Forse no.

0: Cenerà con noi stasera come ai bei tempi, vero?
1: Non lo so. Dipende.
0: Jeanette ne rimarrebbe male. Abbiamo tanti ricordi in comune noi. L'aspettiamo, la prego.
1: Beh, vedremo. Vedremo.
2: Dans le souvenir,

0: Ciao, figliuolo. Come è successo?
1: Un leggero colpo.
0: Quando?
1: Beh, circa 8 o 9 mesi fa.
0: Ma non mi hai fatto sapere niente.
1: Oh, non è una cosa grave. Guai dell'età. Charlie, ho letto il tuo libro. È buono. Dico sul serio.
0: Grazie.
1: Sì, ci sai fare. Davvero bravo.
0: Ah, ecco, è per te. Sigari Havana. I tuoi preferiti. Ti apro la scatola.
1: No, ora. Quando starò un po' meglio, eh?
0: Vicky?
1: Sei venuto per lei?
0: Vorrei riprenderla.
1: Bene, bene.
2: Papà! Papà! Papà! Papà!
0: Sei cresciuta?
2: Lo sai.
0: Cosa?
2: Non sei vecchio. Ho detto ai compagni che hai i capelli grigi.
0: Oh, mi dispiace tanto. Oh, tieni.
2: Grazie.
0: Claude.
3: Salve, Charlie. Sono felice di rivederti.
0: Grazie. Ti ringrazio di tutto.
3: Non appena ho saputo che hai chiamato, sono andato a scuola e ho preso Vicky.
2: Guarda, papà, guarda!
0: Sei magnifica, come sempre.
2: Papà.
0: Cosa?
2: Possiamo andare al bois? Ti ricordi la giostra che c'era? Ti prego, ti prego. Era la prima cosa che volevo fare al tuo ritorno.
3: Io... Hai un'ora prima che ritorni Mary.
2: Metti il cappotto nuovo.
0: Sì, cara. Come sta Mary?
3: Sta bene.
0: Vorrei dirti, Claude, che non ho parole per
3: ringraziare. No, io non ho fatto niente. Ho dato a Mary la tua lettera. Non può impedirti di vedere Vicky.
0: Speravo che acconsentisse a ridarmela. Ho bisogno di lei. Devo averla.
3: Anche lei ha bisogno di te.
0: Grazie.
2: Papà, papà, fa presto, l'ora è quasi passata.
3: Quanto al tuo libro e quanto a Mary, se andiamo cauti, c'è speranza forse.

0: Ma niente, tesoro, perché?
1: Potevi anche guardarmi, non hai risposto al mio saluto.
0: Beh, rimedio subito, eh? Tu rimonta sulla giostra e io...
1: Senti, preferisco di no adesso.
0: Oh.
1: Sto diventando grande per queste cose. Non credi anche tu?
0: Sì, sei vecchia ora. Cara, ci pensi mai alla mammina?
1: Oh, sì.
0: Non devi dimenticarla.
1: Ho una fotografia in camera mia. Somiglia a lei, dice il nonno. Trovi che sia così?
0: Sì. Le somigli tanto.
1: Sono proprio contenta. Senti, perché non vivo con te?
0: Perché? Non sei felice?
1: Sì. Ma non felice del tutto. Mi capisci?
0: Sì, ti capisco.
1: Allora vengo a stare con te.
0: Non lo so. Non lo so.
1: Tu non vuoi che venga?
0: Sì, certo, tesoro.
1: Oh, se tu... sul serio mi vuoi bene. Portami a vivere con te. Ti prego.
0: Oh. Vedremo.
1: Ti di sì, invece.
0: Sì.
1: Ecco, hai visto? Non è difficile dire sì, vero?
2: Zio Claude, dal Bois siamo andati all'Hermes e ti abbiamo comprato una cosa, zio, anche per zia Mary e qualcosa anche per me. È un bellissimo negozio e mi sono divertita. Oh, zia Mary! Vedessi cosa ti abbiamo comprato. È una sorpresa, guarda.
3: Dovresti essere a letto.
2: Ma credevo che oggi...
3: Su, vai in camera tua.
2: Non vuoi vedere il regalo?
3: Obbedisci, Vicky, su.
0: Ciao, Mary.
3: Salve, Charlie.
0: Sono lieto di vederti. Mi dispiace se ho fatto far tardi a Vicky.
4: Ma non avrebbe dormito lo stesso, è troppo elettrizzata.
3: La disciplina è molto importante.
0: Tu hai saputo tirarla su bene. È cresciuta.
3: Come hai trovato Parigi?
0: Oh. La vecchia comitiva non c'è più. Sono passato un momento al Dingo nel pomeriggio, tanto per rivederlo. Nessuno che conoscessi.
3: Non ne hai avuto abbastanza di bar?
0: Come vi ho scritto, bevo un solo bicchierino il dopo pranzo, non di più. Qualche volta lo faccio di proposito, per provare a me stesso che potrei farne a meno.
4: Ma certo, Charlie, comprendiamo.
0: A volte me ne dimentico che non bevo affatto. Ma, beh, io sono andato al Dingo per dare un'occhiata. Sono andato anche in altri posti. Posti dove Elena ed io... Senti, Mary, non sono in grado di parlare. Oh, come un nodo in gola. Mary, posso riavere Vicky?
3: Non lo so. Sarà forse bello parlare di un bicchierino al giorno, ma che garanzia abbiamo che

0: Quando io ripenso tutti gli anni sprecati...
1: Anch'io ci penso spesso. Lavoro sodo ora, Mary. Ho un contratto per diverse novelle e sto cominciando un altro libro. E mia sorella arriverà dal Milwaukee per badare alla casa. Io voglio Vicky. Ti prego, Mary. Se aspettiamo ancora, io perderò la sua infanzia. Non avrò più una famiglia. Io non posso perderla, lo capisci? Sarà un po' come avere Elena con me.
2: Mary.
0: Non so che farci. Finché vivrò non potrò scordare quella mattina in cui Elena, fradicia e tremante, tu la cacciasti.
2: Mary.
1: Ma tu rammenti solo una sera. Per quanto vuoi farmi scontare quell'unica sera? Guarda invece gli anni in cui Elena ed io ci amammo.
0: Non voglio sentirne parlare.
1: Mary, non vuoi ridarmi Vicky?
0: No.
1: Mary, ti prego.
0: È un argomento che considero chiuso.

0: Preparo la cena.
1: Mary.
0: È inutile riparlarne. Non gli darò Vicky né ora, né domani, né mai.
1: Perché? Lo odi a questo punto?
0: Sì. Per quello che ha fatto, sì.
1: Sì, è vero. Ha commesso un delitto imperdonabile, ma contro la tua persona. Per non aver capito che tu lo amavi. Tu l'incontrasti per prima, ma lui sposò Elena. Questa è un'altra sua colpa. E un colpevole deve essere punito. E quale pena poteva colpirlo di più? Portargli via ciò che più amava, la sua bambina. Mia cara, non si ha sempre ciò che vogliamo. Guarda me, volevo il tuo affetto. Un figlio che fosse nostro, ma nato dal nostro amore, non dalla tua amarezza.

0: Elena non avrebbe voluto che tu fossi solo.
1: Le pari fiori.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall'Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costruzione

0: Costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così la signora, che è il vulcano Etna, la mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace. Grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca, non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Ellen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone.

0: Grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco tu.
0: Si accomodi pure, prego.
2: Sieda dove vuole.
3: Ah, tutto bene, signore?
2: Aldo.
3: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
2: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
3: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
2: Ellen?
1: Sì?
2: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
2: No, è così distinto. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e penso che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
0: Nient'altro.
1: Bene.
3: Miss Ellen sembra innamorata, eh?
2: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
4: Le notizie dall'estero, le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
0: Asciugamano,
4: prego. Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
0: Chester, io prego, signor Bowen.
4: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano.
0: Posso parlare ora?
3: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio V, ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
2: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
3: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
2: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
3: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
2: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
0: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
0: E facce di bronzo.
2: Ah, no, io ne so di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
5: Buonanotte.
0: Buonasera, Atlante.
5: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
5: Ciao, Ellen.
1: Non ti vedo da un
5: Ciao, Jimmy. Bello. Oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
0: Beh, il primo atto è stato...
5: salute, come stai,
1: bene, bella? Bene, tu, Jimmy?
5: Sei deliziosa stasera.
1: Ah, si vede, vero?
5: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
1: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
5: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
0: Grazie, signore, davvero.
5: Chi è questo orangutano?
0: Amico.
5: Un Tom Collins, prego.
1: Niente per me, grazie.
0: Passami un whisky.
5: Allora, posso dirvelo?
1: Coraggio, di che si
5: tratta? Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
0: No.
1: No.
5: E subito per il periodo delle nozze reali.
1: A Londra per le nozze?
0: Che onore.
1: Cara,
0: vuol dire che ci separiamo.
1: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
5: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
0: Da bere, figliuolo.
2: Con che mezzo andremo?
5: Un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
0: Quale?
5: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma vi metto a bordo io, niente paura.
0: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
1: Possibile, e sono tanto felice.
5: Ellen.
1: Oh, ciao, Dick.
5: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
1: No, niente.
0: Ellen, chi è questo tipo?
1: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
0: Che cosa fa qui lei?
5: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
0: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
5: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
0: Questo è un insulto.
5: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
0: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
1: Mi ero scordata di dire.
5: Ma si faccia così, fare la mia ragazza.
2: Bisogna pensare ai bagagli.
1: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
0: Avrei tempo.
5: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
1: A Londra com'è la moda?
2: Non lo so. Paga tu, per favore.
5: Sì, sì. Oh, quanto è qui?
2: Permetti?
1: Certo.
5: Tieni il resto, va.
1: Ho una faccenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
2: Sì, sorellina.
1: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
6: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
1: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
7: Posso accompagnarti a bordo?
1: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
7: No.
1: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
7: Ma certo. Addio, Ellen.
8: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
1: Anche nel mio, John. Bill!
0: Oh, Ellen, cara. Credevo di aver sbagliato ponte.
1: Ti resta poco tempo.
0: Davvero? E ho tante cose da dirti.
1: Cosa?
0: Beh, tu parti adesso e...
1: Certo, ma cosa vuoi dirmi?
0: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
5: Visitatori a terra.
1: Ma devi andare adesso, addio.
0: Ma Ellen,
1: su,
0: io...
1: Sbrigati, me lo dirai per lettera.
0: Ah,
1: eh?
0: Sì, cara, sì.
1: A presto.
5: Visitatori a terra, Barbara.
8: Il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
9: Oh, mi mancherai, John.
5: Ciao, Pete.
1: Ciao, Jimmy.
5: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
5: Oh, e divertitevi,
2: Oddio, Ellen!
5: Ciao, tesoro, arrivederci. Ciao. A presto. Ciao, cara, arrivederci.
2: Chi sta salutando lei?
5: La mia ragazza, è quella là.
2: Quella ciao, è la mia.
5: Sì. La faccia finita, è la mia ragazza.
2: Ma cosa fate? State fermi.
9: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
5: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascolta. Ma insomma, vorrei...
1: Povero Jimmy.
5: Smettetela, basta, separatevi.
2: Che magnifica giornata.
1: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
2: Già.
8: Buongiorno.
1: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
2: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
1: A che ora ci troviamo?
2: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
1: D'accordo, alle 2.
2: Sì, puntuale.
1: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale. Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen. Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo. E, B. Beh, forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido a non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero prestarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere. Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
2: È un vero lord.
3: Non ci tengo affatto.
0: Miss Bowen?
1: Sì?
0: Tablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
3: Scordiamoci di Bill, le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
4: Già, Monsieur Bowen, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
4: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
4: Grazie, Monsieur.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: caveremo, eh? Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: No, certo.
1: Che spiacente!

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure. Stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy. Sta salendo.
0: Sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonami e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero? Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobili.

0: Dati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
2: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley. Lo conosce?
0: Solo di nome, novità antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con lei non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
2: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
2: Tanto i miei numeri sono tutti con te. John,
1: ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
2: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
0: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
2: Oh, va bene, va bene.
0: Arrivederci.
2: Ciao, Edgar.
0: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
2: Grazie.
0: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
0: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
2: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
2: Ma guarda, grazie.
0: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
0: A più tardi allora, salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ho fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata, da lei alle 8. Grazie, un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: E perché non si parlano più?
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi schegge con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerla.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willie Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
0: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, 2 sterline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
4: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
0: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
3: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorato.
1: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
3: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
1: 3 sterline, papà.
3: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
0: Simpatica usanza.
1: 3 sterline, papà.
3: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
1: Mancano 5 scellini.
3: Deve essere stato un errore tipografico, ecco.
1: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
3: Buonanotte, cara, buonanotte, amico.
0: Ciao, fratello.
4: Alla coppia reale,
3: viva!
0: Grazie.
1: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
0: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
1: Al Rayton. È il mio fidanzato.
0: Non ne sembra molto entusiasta.
1: Oh, sì, invece.
0: È un segreto?
1: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
0: A Chicago?
1: Abita là.
0: E lei abita qui?
1: Sì.
0: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
1: Quasi 2 anni.
0: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
1: Non ho mai pensato di non esserlo.
0: E ha spesso sue notizie?
1: Boh, per solito ogni 8 giorni.
0: Oh.
1: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
0: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
1: Oh, sì.
0: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
1: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
0: Ah, e allora?
1: appena avrai soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
0: Benone.
1: A lei non dispiace, vero?
0: Che cosa?
1: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
0: Oh, anch'io? No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
1: Già, ha ragione.
0: Buonanotte, Anna.
1: Buonanotte, Tom.
5: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
6: Porto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
7: In forma, vecchio mio, informissima.
6: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
7: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
6: No, tutto bene?
7: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
6: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
7: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom invece che mi preoccupa.
6: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
7: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
6: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
7: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
6: Fafaville.
7: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
6: Intesi, e adesso sganciati.
7: Mi sgancio.
6: Mi ha capito.
8: Cos'è tutta questa confusione?
0: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
8: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
0: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
8: Telefonagli e chiediglielo.
0: Spiritosa.
8: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
0: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
8: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
0: Si è fatto solo qualche risata.
8: Qualche risata?
0: Null'altro.
8: Ah. Oh.
0: Avanti. Buongiorno.
8: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
0: Come va?
8: Bene.
0: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
8: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
0: Oh, magnifico, grazie.
9: A che ora è la sfilata?
0: Oh, un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
8: Benissimo, da quanto non ti vedo.
0: Lo so, 4 giorni.
8: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
0: Certo, cioè spero di sì.

0: perché?
1: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
0: Oh, ma vedrai di liberartene. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
1: Mi disimpegnerò.
0: Sai che ti trovo benone?
1: Ah, grazie.
0: Ti penso sempre.
1: E io penso tanto a te.
0: Come?
1: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
0: Cioè?
1: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova.
0: Eh?
1: È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
2: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
1: La sfilata?
0: Oh, è già finita.
1: Aspetta, li faccio tornare.
0: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
1: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
0: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
1: Ma aspetta, io... aspetta.
0: Un minuto solo.
3: Cosa stai suonando?
1: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
3: E perché non la provate qui?
0: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
1: Va bene. Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
4: Le 4 del mattino.
1: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
0: E i nostri ultimi 2 numeri?
1: È inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
0: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
1: Abbastanza. Anna, scusami.
5: Sì?
1: Non scordarti di domani sera.
5: La prima, come potrei?
1: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
5: Oh, Tom, non posso.
1: Non puoi? E perché?
5: Al mi telefonerà.
1: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
5: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
0: Prendiamo l'autobus, Anna.
5: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
1: Oh, non fa niente, non fa niente.
4: A che ora domani?
1: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due, sì signora.
0: Alle 11? Per fare cosa?
1: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
0: Ma se hai detto che andavano bene?
1: Beh, voglio assicurarmene.
0: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
1: Di che cosa stai parlando?
0: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
1: Ma dov'è la chiave?
0: L'avevi tu?
1: No, io non l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
0: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
1: Ti manca solo il pulpito.
0: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
1: Io no, amore.
0: No, questo lo so.
1: Chi è?
0: È John. Non può venire alla prima.
1: Non può? Oh, che peccato.
0: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
1: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
0: È un debole e io detesto i deboli.
1: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
0: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
1: Non lo so.
0: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
1: Sì, hai ragione. Madamigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
0: Ah, oh, ne sarei giuliva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
1: Saremo atomici.
0: Idrogeni.
1: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
0: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Oh, già, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti
1: aspetta.
0: Certo.
1: Te l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Finisci, la sbrilli, tanto perché ho detto che sei scema. E con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi, gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non ho.

0: star lontano da te.
1: Sono chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Nelly.
0: Lui?
2: Sì.
0: Brindley. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te.

0: Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
1: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Helen, credo che siamo innamorati.
0: Sì, caro, lo so.
1: E che cosa faremo ora?
0: Non lo so.
1: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
0: Tu non sei felice?
1: Oh, lo sai bene.
0: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
1: Ma può accadere qualcosa.
0: Che cosa?
1: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
0: Qualcun altro?
1: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Here, son of your damn stump. Venga, figliolo, entri.
1: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
1: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
1: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
1: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
1: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
1: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.

0: Sarà rimasta male.
1: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
0: James, mi sembra un banchiere.
1: Ma un banchiere gentiluomo?
0: Le sta scritto in fronte.
1: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo, ma lui guarì.
0: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
1: Capisco l'allusione.
0: È emozionato?
1: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
0: Perché?
1: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
0: Lo so.
1: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
0: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
1: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
0: Quello lì è amore.
1: E lei, Tom?
0: Le sembra il tipo che sia a casa? Mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
1: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
0: Buonanotte, amicone.

0: stasera alle 7.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao, Edgar.
2: Buongiorno. Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per 2 mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per 2 mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Brava. Grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
0: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
0: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
0: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
0: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
5: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
0: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
5: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
0: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
6: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
7: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
6: Ma che traffico, è fatto così.

0: gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
1: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
0: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
1: Sai cosa penso?
0: No, cara.
1: Che non veda l'ora di rivederti.
0: Credi proprio? E sono a posto?
1: Oh, sembri un figurino.
2: Tommy, gli dica di andare più adagio.
3: L'autista può andare più piano?
4: Ah, sì, signore.
2: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
3: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
2: Gli dica allora di rallentare.
3: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
2: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo taxi sulla pera.
3: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
0: Salve, James.
2: Buongiorno, Sara.
0: James, sei elegante e bello.
2: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
0: Con questo traffico oggi.
2: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
0: Vogliamo andare?
2: Permettimi.
3: James, no.
2: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
0: Credi si riconcilieranno?
3: Certo.
0: Lo spero.
1: Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
3: Così potrai sposarti e star tranquilla.
0: Sì.
5: Avanti.
6: Buonasera.
5: Edgar.
6: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
5: Oh, dunque.
6: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
5: Sposato?
6: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
3: Bene, bene, bene.
6: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
3: Era fidanzato con una ballerina. Me ne sto interessando solo per lei.
6: Oh, cielo, un bel guaio.
3: Già, vero?
6: Ma lei ne sembra soddisfatto.
3: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirgli.
6: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
3: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
6: Oh, grazie, Tommy. Sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
3: Si mantenga. Oh.
6: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
3: Cos'è domani?
6: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
3: Grazie.
7: Secondo atto, signor Bowen.
5: Pronto.

my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen. Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Bene. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi ci si svegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua, prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma, e tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna e...
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tommy.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: mia,
1: sei tu.
0: Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me queste
0: cose? Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: voglio sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
3: Ma ci vuole almeno un mese.
1: Un mese? Non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
4: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar? Dove?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
1: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla?
1: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare al ricevimento.
1: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
0: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
1: Buona fortuna.
0: Buona fortuna, cara. Scusatemi.
1: Permesso? Permesso?

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per dare vita a una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza passando il termine all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto.

0: tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
1: Anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, cioè, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
0: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
1: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana. Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
0: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
1: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1% o 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
0: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
1: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
0: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
1: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Casarano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
0: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
1: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva cioè, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
0: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
1: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
0: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene.
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: Mi
0: tu.
1: raccomando,
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
0: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: style. Bianco, ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come, non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gozzo?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannini. Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: Lui e il suo amico sono molto gentili. E lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salve, morte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta, eh?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tu Tenor in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
2: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: No, papà, non sarà necessario.
2: No,
3: poi è troppo buco perché lo prendo sul serio.
2: No, certo, sicuro, sì, sì.
1: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
4: Francesco!
5: Ah, che piacere rivederti.
4: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
5: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah, dov'è?
1: Aspetta.
4: Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
5: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te così lontano.
5: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta. Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
6: Ora bene, mi ha qualcosa di fresco.
7: Una idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
6: Buttalo dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso. Capirai, è la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Joe, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questo ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.

0: bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, giù?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sottenza. Mi manca la tenerezza.
0: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
0: Oh. Espira forte.
2: Lascia
0: andare.
2: Tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
0: Ecco, va bene così?
2: Bagna con acqua.
0: Ci serve ancora qualche cosa?
2: Sì, levati da tono.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
2: Telio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
2: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
2: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo per che serve, perché...
2: Questo non è il momento di scalzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
2: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
0: Oh, tu esageri.
2: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
0: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Qual que é isso aí que você quer dizer? Se enfrentando.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
2: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla Terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, si coda, la reincarnazione.
2: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
2: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
2: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: Vedi? Beh, se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno, due.
2: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Fodi, ora beste. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di Fodi, buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Beste. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo annegarci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fantomodo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polizia.

0: Monice!
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
2: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo fare altro
1: che... Che c'è il tovo dell'acqua e più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No.

0: Right shoulder, hurt. Present, hurt.
1: Order, hold.
2: Take command, Captain.
3: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
4: Post.
5: Forme
6: d'una montra, te sai, olio. Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
5: Peccato.
6: Cerco Sinit. Sinit.
7: Accompagnatene! Spada! Avanti! Ecco Sinit! Sinit! Please, please, back to there.

0: Hobby so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Signor, sì.
0: Allora ci divertiamo.
1: Sì, addio. Sì,
0: ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi. Dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.
0: Buongiorno.
4: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7. 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
1: E quando si mangia?
4: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
1: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
4: Avrete un franco al giorno.
1: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
4: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
1: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
4: Ah, è così, eh?

0: Sì.
1: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì, sì.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare Giove la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.

0: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
1: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi nel pensare se tu continui a parlarmi? Fa che non stai zitto. Lasciami solo. Sparisci.

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi alla faccia tutt'ora.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Mm-hmm. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: Ti pare che mi vengo ad aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso.
0: Andiamo
1: a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo, signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Eh? Scusate, sapresti indicarmi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta! Siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Vattene, via, su.
0: Olio!
1: Via.
2: No.
1: Oh! Giorgetta!
2: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
4: Ehi!
1: Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
1: Sì.
4: E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: Ma che dentro? Noi siamo bene fuori. Non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti! Marsh!
2: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io.

0: avanti, entra. E cammina, hai capito? Vai dentro.
1: E no, signore.
0: Ti ribelli anche? Avanti, entro. Ma guarda. E non finisce così, sta certo. Che gente. Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
2: Perché è così cattivo?
0: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio. Entro.
2: Ehi, signore.
0: Cosa c'è?
2: Dimenticate le chiavi. Guardate.
1: E quando impari ad essere mio stupido?
2: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non mi importa, anche se non ritorna affatto.

0: beh, io dormo.
1: E non ci c'è anche la Claudia? Ehi, ehi!
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Aventi, che non abbiamo tempo da piovere. Su, aventi, sì.
0: Ma io vorrei dormire.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti. Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Francesco.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non
5: tormentarmi? Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va bene.
7: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao che vi orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Dove? Che pezzo!
2: Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Space Tadio! Torpedoes and a quiz! No, mi vedi, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu!
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato!

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il

0: detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
1: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
0: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
1: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
0: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili, sono più identificate delle problematiche, metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E, mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non

0: assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto. E questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto perché non vocalizzano. Si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi, per esempio, il coniglio comunica molto con le orecchie. Se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che, per esempio, ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi, di solito sono animali che sono prevalentemente attivi. Quindi, vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti, o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i papagali tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli. E anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche, infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una

0: una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri. Quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera, un ampio spazio lo dedicheremo ad Ex Ilva con il prossimo appuntamento a Roma, a Palazzo Chigi, tutti convocati per cercare di capire quale sarà il destino della fabbrica dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare lo stop all'aria a caldo entro fine ottobre. Nel frattempo AIGI conferma il riavvio dell'iter di licenziamento collettivo per 2500 lavoratori dell'indotto e i sindacati decidono di indire un'assemblea all'esterno della fabbrica tra le 7 e le 9 di lunedì. Questo è tanto altro dedicato proprio al tema dell'Ilva, ma non parleremo solo di questo, torneremo su un incidente accaduto alle 2:30 della scorsa notte, coinvolte una decina di auto sul ponte Punta Penna. A causa di questo maxi tamponamento a catena è morta anche una donna di 65 anni. E poi è partita la sesta edizione del Mediterraneo Open.

0: Potter, vi racconteremo come è andata la cerimonia di apertura. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra poco.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare la fermata dell'area a caldo, tutte le parti convocate nuovamente a Palazzo Chigi martedì. AIG riprende le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori dell'indotto. I sindacati intanto convocano un'assemblea fuori dalla portineria imprese lunedì mattina dalle 7 alle 9. Maxi tamponamento intorno alle 2.30 di questa notte sul ponte Punta Penna, direzione Paolo VI. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata. Ferito il figlio, grave il marito, è in rianimazione. Oggi la prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026 al Morrev Eco Green Resort, in acqua alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali del nuoto di fondo. Ieri sera la cerimonia inaugurale. Ben trovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare lo stop alla chiusura dell'area a caldo,

0: Ci sono le prime ripercussioni, AIG Taranto riavvia le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori dell'indotto e nel frattempo i sindacati decidono di indire un'assemblea fuori dalla portineria imprese che si terrà lunedì tra le 7 e le 9 del mattino. E intanto martedì a Palazzo Chigi tutti convocati per capire quale sarà il futuro e il destino di ex Ilva. Il servizio. C'è un prima e un dopo nella vertenza ex Ilva. Lo spartiacque è ormai evidente a tutti gli attori in campo. È la data di ieri, 11 settembre 2026. Da qui non si torna indietro. Bisogna invece guardare avanti per capire come affrontare le conseguenze e l'impatto sulla città della decisione della Corte d'Appello di Milano che, respingendo i ricorsi dei legali di Ilva Enaesse e di Acciaierie d'Italia Enaesse, ha ribadito che l'area a caldo del siderurgico dovrà chiudere entro il prossimo 27 ottobre per la presenza di amianto ed altre emissioni nocive. Il confronto a Palazzo Chigi tra governo, istituzioni locali, associazioni datoriali e sindacati riprenderà martedì, ad una settimana esatta dal precedente vertice. In quell'occasione, AIG, associazione datoriale che riunisce la maggior parte delle aziende dell'indotto impiegate nel siderurgico tarantino, invocando un senso di responsabilità comune, aveva fermato l'iter per l'avvio dei licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto. Ieri pomeriggio la decisione di riaprire le procedure sospese. Le associazioni datoriali chiedono all'esecutivo le stesse rassicurazioni, investimenti in DRA, forni elettrici e l'avvio delle bonifiche. FIOM CISL, FIOM CGIL, UILM e USB per lunedì prossimo, fuori dalle portinerie delle imprese, hanno indetto un'assemblea con i lavoratori dell'appalto in cui sarà deciso quali mobilitazioni attuare per impedire i licenziamenti. Altri incontri li terranno con tutti i lavoratori dopo il vertice di martedì a Palazzo Chigi. Non contestano la decisione della Corte, ma la mancata lungimiranza degli esecutivi da quel luglio 2012 ad oggi. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, dice: Taranto non può più aspettare, serve un piano di emergenza vero che parta dalle proposte già sul tavolo, comprese quelle dell'agenda Taranto presentata dalla Regione Puglia, una legge speciale che parta subito con un obiettivo chiaro davanti a tutto il resto, il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Senza interventi adeguati dovremo scontrarci con l'impoverimento del territorio, ammette il sindaco di Taranto Piero Bitetti, con un abbassamento della qualità della vita e una comunità che rischia di ammalarsi. Al Just Transition Fund fa invece riferimento il sindaco di Statte, Fabio Spada.
1: Parliamo di risorse pari a circa 800 milioni di euro che sono state destinate ai nostri territori, ma che purtroppo non vengono spese e c'è quindi il rischio che purtroppo debbano essere restituite. Ecco, questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre in tal senso l'aiuto dell'ente regione, del comune di Taranto, perché bisogna dare delle sicurezze agli imprenditori tarantini, a tutti coloro che vogliono investire nel nostro territorio. Diventa particolarmente difficile accedere a queste linee di finanziamento e quindi io chiedo un tavolo tecnico che si faccia un check sullo stato dell'arte e cercare di aiutare con forse l'istituzione di un ufficio ad hoc tutti gli imprenditori che hanno difficoltà proprio nell'accedere a questa linea di finanziamento. Bisogna riconvertire l'economia tarantina.
0: Avete ascoltato alcune delle voci istituzionali, ma ci sono tante voci che si sono levate, sono quelle della politica. Qui ricapitoliamo alcune delle dichiarazioni della politica locale e nazionale. Vediamo. La notizia della chiusura dell'area a caldo, disposta e confermata dalla Corte d'Appello, non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda, Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Nessun dipendente, dal primo all'ultimo, deve essere lasciato indietro o trascurato. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'Associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate, che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada, una responsabilità che questo governo continua a non assumersi. E con Giovanna Calabrese siamo stati al Rione Tamburi per ascoltare la voce dei residenti all'indomani di questa decisione della Corte. Vediamo.
2: Il quartiere prima era tutto verde.
3: È un signore quartiere.
2: Venivano addirittura a respirare l'aria qui. C'era l'odore degli alberi, degli ulivi. Venivano addirittura chi era malato di tubercolosi. Venivano a respirare l'aria qui. Stavamo bene, felici, eravamo tranquilli.
3: Eravamo tutto. Lì, dove c'è quest'angolo qui, dal lato, c'era una masseria dove pascolavano gli animali. Noi andavamo a prendere il latte, mangiavamo il latte, a quest'ora si andava a mungere le pecore per poter darci il latte.
4: Sono due residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio. Poi il paesaggio cambia. Negli anni 60 viene costruito il centro siderurgico e per Taranto comincia una nuova fase, fatta di lavoro e di nuove prospettive per migliaia di famiglie. Ma con il passare degli anni cambia anche il rapporto con quella fabbrica e i Tamburi diventa uno dei luoghi più segnati dalla sua presenza.
2: Poi è nato l'Ilva, però l'Ilva era una cosa perché i nostri fratelli non avevano lavoro, era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero. Proprio con un tumore che ha provocato l'Ilva, perché lui lavorava pure qui nello stabilimento qui all'Ilva.
4: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagine e chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
5: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'Ilva? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
6: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché togli il lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che stanno. È meglio che no, al di là del fatto che è inquinante, diciamo, l'Ilva. Però è meglio che non chiude.
7: Sì,
6: ha fatto bene.
7: Secondo me è sbagliato questo licenziamento. Ma questa gente dove va?
8: E vai a aprire in sicurezza.
0: Cambiamo argomento, maxi tamponamento alle 2.30 di questa notte sul ponte Punta Penna direzione Paolo VI. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata trasportata in ospedale. Ferito il figlio, grave il marito che si trova in rianimazione. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: È morta una donna di 65 anni dopo un tamponamento a catena avvenuto nella notte sul ponte Punta Penna a Taranto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in direzione Paolo VI e ha coinvolto più di 10 auto. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morta poco dopo. Una decina le persone rimaste ferite, tra loro, secondo le prime informazioni, anche il marito e il figlio della donna, entrambi ricoverati al Santissima Annunziata. Il marito è ricoverato nel reparto di rianimazione per le ferite riportate, mentre il figlio si trova al pronto soccorso e non è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivate 11 ambulanze del 118 e 2 automediche, insieme ai vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza. Gli altri coinvolti nell'incidente sono stati trasportati negli ospedali di Martina Franca e Castellaneta. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente.
0: Si è concluso poco fa il congresso provinciale cittadino di Azione. I lavori si sono svolti al Nautilus, presieduti dal commissario cittadino Tommy Lucarella, eletto all'unanimità il nuovo segretario provinciale. Si tratta di Vincenzo Di Gregorio. Presenti il vicepresidente nazionale Ettore Rosato, il presidente regionale Sergio Clemente e il segretario regionale Ruggero Mennea. Vediamo le interviste.
9: Tantissime persone, ringrazio tutti gli intervenuti. Ringrazio soprattutto gli iscritti che mi hanno voluto segretario provinciale. Iniziamo un lavoro bello, tortuoso, ma interessante, carico di

0: emozioni e soprattutto motivati per un risultato positivo per la nostra città.
1: Azione Taranto si riorganizza, riparte, lo fa veramente con una grande forza. Il lavoro di Ruggero Mennea su base regionale produce risultati forti qui con l'ingresso di Enzo Di Gregorio, che finalmente assume una sua responsabilità a livello provinciale, una persona molto radicata, molto capace, soprattutto pragmatica, vicino ai bisogni delle persone, a quello che dovrebbe essere la politica. La politica di Azione è coerente con questo, cioè con la capacità di non promettere l'abolizione della povertà o l'abolizione delle accise, tutte cose che poi non si realizzano mai, impossibili. Noi vi promettiamo quello che possiamo fare, cioè concretamente ogni giorno affrontare i problemi, prenderli di petto e cercare di trovare delle soluzioni.
2: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi. La Regione Puglia conferma il bonus trasporti per l'anno scolastico e accademico 2026-2027 con uno sconto del 50% da ottobre a maggio. I dettagli nel servizio di Teresa Picchieri.
3: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi è la cifra stanziata dalla Regione Puglia per il bonus trasporti studenti 2026-2027. La misura prevede uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili al trasporto pubblico interurbano, ferroviario e automobilistico da ottobre 2026 a maggio 2027. Il bonus è rivolto agli studenti pugliesi di famiglie economicamente più fragili che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere scuola o luogo di formazione. Abbiamo scelto di dedicare una quantità importante di risorse sulle ragazze e sui ragazzi delle famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e mobilità Raffaele Piemontese, perché per uno studente pendolare il trasporto non è una spesa accessoria, è una delle condizioni concrete per poter frequentare ogni giorno la scuola, l'università o un percorso di alta formazione. Per accedere sarà necessario avere la residenza in Puglia ed un ISEE o ISEE uno superiore a 13.000 euro. Per le famiglie con almeno 3 figli la soglia sale a 15.748 euro. Rispetto alla precedente sperimentazione vengono quindi aumentati i limiti economici e viene eliminato il requisito del merito scolastico universitario. Ampliata anche la platea, oltre a scuole superiori ed università, il bonus comprende gli istituti di istruzione terziaria, tra cui accademie di belle arti, conservatori ed ITS Academy. La prima finestra per richiedere il bonus relativa all'abbonamento di ottobre sarà aperta sulla piattaforma Studio in Puglia dal 15 al 25 settembre 2026. La Regione punta inoltre ad ampliare le procedure con una nuova piattaforma informatica realizzata con Arti e finanziata con 150.000 euro. 8 milioni di euro dunque per dimezzare il costo degli abbonamenti e sostenere concretamente la mobilità degli studenti pugliesi come strumento a sostegno del diritto allo studio.
2: Il futuro dell'edilizia dopo il PNRR, ma anche la sicurezza nei cantieri e la gestione delle opere realizzate per i Giochi del Mediterraneo. A Masseria Luco, a Martina Franca, l'incontro promosso dal sistema Edilizia Taranto. Al centro la bilateralità, ovvero la collaborazione tra imprese e lavoratori. Il servizio di Luciana Convertini.
4: Imprese, sindacati, istituzioni e mondo del credito a confronto sulle prospettive dell'edilizia nel Mezzogiorno. A Masseria Luco, a Martina Franca, il convegno promosso da Sistema Edilizia Taranto ha posto al centro la bilateralità, la collaborazione tra le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori per sostenere formazione, assistenza, regolarità e sicurezza nei cantieri.
5: Per valorizzare e informare sul sistema bilaterale è una forza che questo settore dell'edilizia ha, è qualcosa che può veramente assistere i lavoratori e le imprese ed è qualcosa che può aiutare a programmare il futuro.
4: Tra i temi affrontati, il futuro del settore dopo la conclusione dei cantieri finanziati dal PNRR. Da ANCE Taranto è arrivata una valutazione positiva sulle condizioni attuali delle imprese, accompagnata però dalla richiesta di una programmazione a più lungo termine.
6: Le nostre imprese hanno lavorato, stanno lavorando, hanno investito e soprattutto si sono strutturate in maniera adeguata per poter affrontare queste sfide importanti. Però adesso siamo ad un crocevia importante, cioè quello di dover definire e programmare il futuro delle nostre imprese.
4: Accanto alla programmazione anche il tema dell'accesso al credito e del sostegno alle imprese.
7: E diciamo che quello che facciamo tutti i giorni per quanto riguarda la banca di San Mazzano da 70 anni, quest'anno compiamo 70 anni, sono 70 anni.

0: anni che siamo vicini alle famiglie e imprese del territorio. Le imprese edili nella nostra provincia sono aumentate, mentre le imprese in generale sono diminuite, le imprese edili sono aumentate. Questo è un segnale molto positivo, così come è aumentata anche l'occupazione nello stesso settore. Certo, molto è un contributo straordinario dato dai giochi del Mediterraneo, dato dal PNRR, ma quello fa parte del gioco, diciamo. Ci sono momenti positivi come questi, ce ne sono altri meno positivi. Quindi un settore in espansione, le banche che cosa fanno in questa circostanza? Cercano di dare il maggior supporto possibile alle imprese.
1: A poco più di una settimana dalla conclusione dei giochi del Mediterraneo, quale eredità lasciano al territorio le infrastrutture realizzate a Taranto?
2: Noi abbiamo riqualificato il territorio di Taranto, in particolar modo il quartiere Salinella, con la realizzazione di un quadrilatero di opere importanti. Abbiamo verificato con il Comune che già alcune delle nostre strutture sono già state affidate a società di Taranto per la futura gestione.
1: Resta però il nodo dei costi di gestione delle piscine olimpiche.
2: E chiaramente gestire due piscine di quelle dimensioni, due piscine olimpiche di quelle dimensioni, con quelle quantità d'acqua, necessitano di un consumo energetico notevole. Stiamo pensando alla possibilità di migliorare qualche cosa, però chiaramente la nostra funzione non è la gestione delle opere, ma è la costruzione.
1: Ora l'attenzione è rivolta alla programmazione dei prossimi investimenti, alla continuità del lavoro e alla gestione delle opere realizzate sul territorio.
3: Festeggia 90 anni il professor Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università di Bari Aldo Moro, tra i fondatori dell'Università Taranto, un traguardo che ha voluto festeggiare con oltre 150 colleghi provenienti da tutto il mondo in un convegno in cui si è parlato di diritto e ambiente. Il servizio è di Ilaria Lia.
4: Io sono l'unico docente che era già direttore all'epoca dell'Istituto di Diritto Romano. Mi volevano candidare a preside e ho detto no, preferisco andare a Taranto. Perché una volta portai un amico messicano in giro, prima a Foggia e poi a Taranto, e quello mi disse: professore, ma come mai Foggia? C'è una cittadina, per carità, ma Taranto è molto più bella e non c'ha l'università. Allora mi colpì, già facevo i corsi serali a Taranto e ho dovuto lottare letteralmente contro l'intera facoltà e l'università stessa. L'ho spuntata.
5: 90 anni, una vita dedicata al diritto e all'università e soprattutto a creare ponti tra mondi accademici e culture diverse. È il traguardo del professore Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che proprio in occasione del suo 90° compleanno ha riunito a Bari oltre 150 studiosi provenienti da tutto il mondo. Un anniversario che è diventato l'occasione per una grande riflessione internazionale sul presente e soprattutto sul futuro del diritto. Ambiente, diritti umani, intelligenza artificiale, crisi della democrazia rappresentativa e guerre sono stati i temi della conferenza internazionale tenutasi al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, un appuntamento che ha coinvolto numerose università europee e straniere.
4: Taranto poi ho fondato il Dipartimento Ionico, perché? Perché c'erano altri insediamenti, chi come siete staccata, chi autonomi, ho cercato di riunire tutto.
5: Il percorso accademico del professore Tafaro parte sin dagli anni Ottanta, facendo dell'internalizzazione uno dei suoi tratti distintivi. E i rapporti costruiti negli anni con le altre università hanno contribuito a proiettare l'Università di Bari e poi anche la sede di Taranto al centro della riflessione giuridica internazionale.
3: Una mappa diversa da tutte le altre, dove al posto di strade e coordinate trovano spazio ricordi, riflessioni, emozioni, luoghi del cuore e l'Atlante emozionale dell'incanto. Il progetto è stato presentato al Museo Civico di Bari ed è nato dall'idea del regista Michele Lanubile. Ci racconta i dettagli Giuseppe De Lisanti.
6: Oltre 100 studenti, un progetto nato a Bari e una mappa che prova a riscrivere il territorio attraverso emozioni, ricordi e suggestioni. Ieri sera al Museo Civico di Bari è stato presentato Vuoi diventare cercatore dell'incanto? Un'iniziativa che coinvolge il Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi e l'Università degli Studi di Bari. Un atlante emozionale costruito dai ragazzi chiamati a raccontare i luoghi del cuore attraverso brevi video, trasformando la geografia in una storia collettiva.
7: Stiamo creando la comunità dei cercatori dell'incanto. Sono ragazzi, ma anche adulti, che vanno alla ricerca dei nomi dei luoghi e li raccontano per poter creare questo atlante dell'incanto, dove uno può scegliere un luogo in base all'emozione che vuole vivere. Ed è, diciamo, una riproposizione di ciò che facevano i romantici con il Grand Tour.
8: Questo è uno dei tanti progetti socioeducativi anche finanziati dalla nostra amministrazione comunale, che nell'ultimo bando ha voluto porre un faro, un'attenzione maggiore alla tematica dell'educazione all'emotività. Quindi lo Scacchi ha partecipato, hanno realizzato appunto questo progetto sui luoghi dell'incanto, dove i ragazzi esteriorizzano le loro emozioni indicando quali sono i loro luoghi del cuore, i loro luoghi che, da cui scaturiscono delle emozioni particolari. Noi come amministrazione sicuramente continueremo anche quest'anno a finanziare nuovi progetti socioeducativi, spingendo molto sull'educazione all'emotività, perché educare l'emotività significa aiutare i ragazzi ad evitare i conflitti, ad evitare lo stress e a saper gestire le emozioni e quindi migliorare le proprie capacità di apprendimento quotidiano.
3: Oggi la prima giornata di gare della sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Entreremo in merito dei dati e dei risultati sportivi nel nostro TG Sportivo, ma prima vi raccontiamo, sempre con Giuseppe Delli Santi, come è andata la cerimonia inaugurale di ieri sera.
9: È partita ieri sera, tra entusiasmo e grande partecipazione, la sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Taranto torna protagonista del nuoto in acque libere con 3 giorni di gare dall'11 al 13 settembre, che vedono al via grandi campioni italiani e internazionali. Una nuova location sulla litoranea ionica per un evento che unisce sport, mare e valorizzazione del territorio e che si conferma ormai tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale.
10: Inizia questa sera a tutti gli effetti questo straordinario evento, una nuova edizione per dare lustro agli atleti e non solo.
11: Questa sera inauguriamo un'edizione veramente speciale, come speciale questo posto. Offriremo la possibilità ad atleti importanti, campioni, che hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto da tutta Europa. Abbiamo anche un atleta messicano e questo ci fa capire che Taranto è attrattiva, che la nostra gara è competitiva, che accogliamo bene, siamo anche capaci di organizzare questi eventi, perché Mediterraneo Open Water non è una gara, è un evento. Sono 3 giorni intensi in cui c'è spazio anche per l'amicizia, per conoscersi, per scambiarsi esperienze. Qui a Taranto gareggeranno tantissimi atleti provenienti anche da tutta Italia, per cui è anche un'occasione per far conoscere la nostra città e per mettere in mostra quella che è la nostra identità, ovvero il mare.
12: Anche quest'anno siamo arrivati al giorno dell'inaugurazione. È stato un cammino molto interessante, faticoso, ma sinceramente siamo molto appassionati. E quindi a breve si inizia, siamo tutto pronto, insomma, siamo agli ultimi dettagli.
13: Un'emozione positiva, di gioia, di voglia di partecipare, perché come ho sempre detto, questa è una grande festa, è una festa per lo sport, è una festa per il nuoto di fondo e vengo sempre molto volentieri perché penso che sia veramente un manifesto per questa modalità, per questo sport, è importante esserci.
10: 3 giorni importanti per dare lustro a questa città, ma non solo, perché l'affaccio che abbiamo qui al Monreve è qualcosa di straordinario.
13: Sì, già ci hanno regalato un tramonto mozzafiato così e non ci aspettavamo, insomma, già la location dello scorso anno, il castello dell'Aragonese, il ponte girevole, sono posti meravigliosi, però credo che abbiano voluto regalarci uno scorcio ancora diverso, un altro contesto ma altrettanto meraviglioso e ci sentiamo, ripeto, in clima di festa ma con voglia di partecipare, quindi bellissimo.
3: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
6: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto che riparte con Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo si tratta del quarto ritorno nella squadra della sua città, mentre il tecnico si presenta con idee chiare e senso di responsabilità. Vediamo il servizio di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto riparte da Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo sarà la quarta chiamata nella squadra della sua città. Una scelta questa volta diversa, anche e soprattutto per la categoria che il Taranto deve subito abbandonare.
2: Ti avevo detto che il 4 è il numero perfetto per me, non è 3 perché è stato per tanti anni il mio numero di maglia, no, c'è tantissima emozione, tanta, tanta perché ritrovare Taranto dopo i giochi del Mediterraneo, cresciuta, più bella, più pulita, con un'infrastruttura fantastica, con uno stadio meraviglioso, era un sogno quello di tornare qui e poter essere il primo direttore a poter calpestare quel terreno in senso figurativo chiaramente, ma poter entrare da direttore nel nuovo stadio, quindi c'è tantissima emozione, ho trovato una città diversa, una città più bella, più sistemata, un ambiente un pochettino più triste, credo che sia normale. Abbiamo il dovere quindi di poter cambiare completamente quello che è il trend di questo momento, quindi positività, ottimismo, quelli sono i nostri due termini da usare il più possibile. Le prospettive mie sono quelle di far bene. Oggi non si può perdere questa occasione. Avere la possibilità di rappresentare la mia città, di rappresentare una grandissima tifoseria, ma soprattutto di rappresentare una proprietà forte, tanto importante. Quando sono entrato in azienda nella famiglia Ladisa, ho avuto la sensazione come quando sono entrato alla Firmauro per firmare il primo contratto con il Napoli, stessa sensazione di forza, di personalità, di carattere, quindi non è un'occasione che possiamo perdere, non possiamo farcela sfuggire, ma non Francesco Montevino, ma il Tarantino in generale.
3: Chi ha chiesto ai ragazzi, direttore?
2: No, di azzerare completamente tutto, di ripartire. Per me domenica è la prima giornata di campionato. Vuol dire che partiremo con 6 punti di penalizzazione perché siamo a meno 6 dalle prime. Farò finta che sarà così. Se poi dovessimo riuscire a recuperare quei 2 punti di penalizzazione che realmente sono stati inflitti alla società e alla squadra, allora partiremo da meno 4. Però azzeriamo, ripartiamo. Non pensiamo più al passato, si pensa e si guarda avanti. Come ha detto il mister in conferenza, si morde il metro davanti a te, si morde il centimetro, il metro e poi il chilometro.
1: Mister Tiozzo invece si presenta come un uomo che non fa troppi giri di parole e che alla pressione risponde con il senso di responsabilità.
4: Tu senti questa responsabilità e ti rendi conto che devi lavorare ancora più duramente, ok? Per fortuna, che non mi manca niente, una società che non fa mancare niente, te ne accorgi proprio dal primo momento in cui metti il piede nel campo, che non è il nostro, da una squadra che ti segue, dal fatto che devi solo pensare a fare l'allenatore. Forse nelle precedenti mie esperienze magari mancava qualcosina, qui non manca niente, perciò devo solo essere lì concentrato in quello che è il lavoro da campo, perché appunto la responsabilità essendo tanta deve aumentare la mole di lavoro, di attenzione, perché non si possono disperdere energie, né io né i giocatori.
3: Che squadra hai trovato, mister?
4: Ma una squadra disponibile, una squadra forte, una squadra triste, però domenica dobbiamo ritrovare la gioia di giocare, perché domenica noi amiamo il calcio, come i tarantini noi amano il Taranto calcio, noi amiamo il calcio. E i miei giocatori devono ricordarsi che la grande gioia è la domenica. Non si può essere tristi la domenica bisogna andare, bisogna fare del nostro meglio, bisogna delle volte essere spensierati, essere talvolta anche come si era da bambini, ok? Perché si rincorreva la palla senza dire sono stanco o sono meno stanco. Bisogna avere la serenità giusta, l'attenzione giusta e la tensione giusta. E poi i risultati arriveranno. Prevalentemente mi piacerebbe giocare un calcio gradevole, fatto di possesso, fatto di una regressione feroce e anche umile, perché ci sono momenti in cui anche la squadra meno forte ti ti rinchiude nella tua area di rigore e in quell'area di rigore ci dobbiamo stare, tutti 11 con grande umiltà. Credo che questi principi, questo modo di stare in campo, lo si possa

0: entrare in quelli che sono le mie ex squadre. A maggior ragione vorrei farlo con più continuità, con più bellezza qui a Taranto.
1: Ora le parole lasciano spazio al campo. Domani il Taranto sarà di scena contro il Racale a Massafra, calcio d'inizio alle 17. Ora è il momento di iniziare finalmente a correre.
2: Seconda giornata di campionato nel girone H, è già tempo di conferme e riscatti. Le pugliesi tornano in campo con obiettivi diversi, la Virtus Francavilla cerca il bis a Melfi, il Gravina vuole dare continuità al successo dell'esordio, mentre Brindisi e Fidelisandria sono chiamate a reagire. Un turno subito intenso con punti pesanti in palio. Giuseppe De Risanti.
3: Seconda giornata e subito un turno che promette spettacolo nel girone H di Serie D. Dopo un esordio ricco di gol e risultati pesanti, le squadre sono già chiamate a dare conferme. Riflettori puntati soprattutto sulle pugliesi, la Virtus Francavilla, forte del 3-1 alla Palmese, va a Melfi per cercare il bis. Il Brindisi, dopo il pesante KO con il Real Forio, ospita invece una Fidelisandria reduce dalla sconfitta interna con il Gravina. Trasferta anche per il Nardò, atteso dalle Bolitana, mentre il Gravina, una delle squadre più convincenti della prima giornata, riceve il Gladiator. Il Bisceglie, dopo il colpo esterno a Nardò, cerca continuità contro il Francavilla. Chiudono il quadro Manfredonia Nocerina, Martina Real Forio, Ischia Real Normanna e Palmese Turris. Insomma, appena la seconda giornata, il girone H comincia già a regalare incroci interessanti. C'è chi vuole confermarsi, chi deve reagire e chi sogna di dare subito un segnale al campionato.
2: Dopo il convincente esordio con la Palmese, la Virtus Francavilla cerca subito conferme. Domani i biancazzurri saranno di scena sul campo del Melfi per la prima trasferta della stagione. Una sfida importante per dare continuità al successo di domenica e capire subito ambizioni e condizioni della squadra di Trocini. Vediamo.
3: È una Virtus con il morale alto quella che si prepara alla prima trasferta di campionato. L'esordio è stato di quelli che fanno ben sperare. 3 gol alla Palmese, una vittoria netta e soprattutto la sensazione di una squadra già capace di esprimere intensità e personalità. Domani però al Valerio di Melfi servirà un'altra prova di carattere. I biancazzurri di Bruno Trocini cercano continuità contro una formazione che vorrà riscattare il passo falso dell'esordio. L'obiettivo è dare seguito al 3-1 della prima giornata, confermando quella mentalità e quella fame che il tecnico ha indicato come elementi distintivi del nuovo gruppo. 90 minuti importanti dunque per capire quanto vale questa Virtus Francavilla lontano da casa e soprattutto per dare subito un segnale a questo girone H di Serie D.
2: Grande partecipazione per la prima giornata del Mediterraneo Open Waters 2026. Al Morrev Eco Green Resort, in acqua alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali del nuoto di fondo, impegnati sulla distanza del miglio marino. Successi per Dario Verani tra gli uomini e Noemi Cesarano tra le donne. Domani la seconda giornata con la gara sui 3 km. Vediamo il servizio.
3: Grande partecipazione alla prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026, giunto alla sesta edizione. La competizione organizzata da Mediterraneo Sport Taranto è valida per il Gran Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto e in programma al Monrev Eco Green Resort sulla Litorania Ionica. In gara oggi il miglio marino 1850 metri. Tra gli uomini vittoria per Dario Verani davanti al messicano Paolo Delgado e ad Andrea Filadelli. Al femminile successo di Noemi Cesarano, seconda la francese Caroline Jouis, terza Antonietta Cesarano. Tra i master vittorie per Paolo Agrusti e Laura Palaciano. Domani si torna in acqua con la gara sui 3 km.
4: Questa città ultimamente mi sta portando fortuna. No, sono contenta, abbiamo deciso di fare questa gara come allenamento ed è andata bene, quindi sono contenta. Il mare e il posto è bellissimo. È davvero stupendo. Dopo i giochi del Mediterraneo mi sono fermata pochi giorni in realtà e ora sto riprendendo e per questa stagione ci saranno parecchi appuntamenti, continuerò sia con le acque libere che con il nuoto in vasca e quindi sarà una stagione bella lunga e impegnativa.
5: È andata molto bene e appunto quando ci troviamo a gareggiare in queste condizioni con appunto acqua piatta e cristallina è sempre un piacere, quindi non poteva che andare in questo modo. Sì, un cambio di location, ma veramente, veramente bella anche questa location che appunto non conoscevo e secondo me è molto valida appunto perché ti permette di assaporare quello che sono queste acque e quello che offre questo territorio che è veramente pazzesco. Sancisce appunto l'inizio di questa nuova stagione che appunto partirà subito abbastanza velocemente, infatti Fra 2 settimane andrò in Croazia per una tappa di

0: Coppa Europa e la settimana dopo andrò a Barcellona, quindi diciamo partiamo subito col bot e sarò impegnato sin dall'inizio della stagione. Cioè, sarà una stagione impegnativa perché ci saranno europei, mondiali e speriamo di fare un bel percorso e di qualificarci, vediamo.
1: Chiudiamo così questo appuntamento col nostro TG Sportivo, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: C'è un prima e un dopo nella vertenza ex Ilva, lo spartiacque ormai evidente a tutti gli attori in campo è la data di ieri, 11 settembre 2026. Da qui non si torna indietro, bisogna invece guardare avanti per capire come affrontare le conseguenze e l'impatto sulla città della decisione della Corte d'Appello di Milano che, respingendo i ricorsi dei legali di Ilva Enaes e di Acciaierie d'Italia Enaes, ha ribadito che l'area a caldo del siderurgico dovrà chiudere entro il prossimo 27 ottobre per la presenza di amianto ed altre emissioni nocive. Il confronto a Palazzo Chigi tra governo, istituzioni locali, associazioni datoriali e sindacati riprenderà martedì, ad una settimana esatta dal precedente vertice. In quell'occasione AIGI, associazione datoriale che riunisce la maggior parte delle aziende dell'indotto impiegate nel siderurgico tarantino, invocando un senso di responsabilità comune, aveva fermato l'iter per l'avvio dei licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, ieri pomeriggio la decisione di riaprire le procedure sospese. Le associazioni datoriali chiedono all'esecutivo le stesse rassicurazioni, investimenti in DRA, forni elettrici e l'avvio delle bonifiche. FIM CISL, FIM CGL, UILM e USB per lunedì prossimo, fuori dalle portinerie delle imprese, hanno indetto un'assemblea con i lavoratori dell'appalto in cui sarà deciso quali mobilitazioni attuare per impedire i licenziamenti. Altri incontri li terranno con tutti i lavoratori dopo il vertice di martedì a Palazzo Chigi. Non contestano la decisione della Corte, ma la mancata lungimiranza degli esecutivi da quel luglio 2012 ad oggi. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, dice: Taranto non può più aspettare, serve un piano di emergenza vero che parta dalle proposte già sul tavolo, comprese quelle dell'agenda Taranto presentata dalla Regione Puglia, una legge speciale che parta subito con un obiettivo chiaro davanti a tutto il resto, il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Senza interventi adeguati dovremo scontrarci con l'impoverimento del territorio, ammette il sindaco di Taranto Piero Bitetti, con un abbassamento della qualità della vita e una comunità che rischia di ammalarsi. Al Just Transition Fund fa invece riferimento il sindaco di Statte Fabio Spada.
1: Parliamo di risorse pari a circa 800 milioni di euro che sono state destinate ai nostri territori, ma che purtroppo non vengono spese e c'è quindi il rischio che purtroppo debbano essere restituite. Ecco, questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre in tal senso l'aiuto dell'ente regione, del comune di Taranto, perché bisogna dare delle sicurezze agli imprenditori tarantini e a tutti coloro che vogliono investire nel nostro territorio. Diventa particolarmente difficile accedere a queste linee di finanziamento e quindi io chiedo un tavolo tecnico che si faccia

0: un check sullo stato dell'arte e cercare di aiutare con forse l'istituzione di un ufficio ad hoc tutti gli imprenditori che hanno difficoltà proprio nell'accedere a questa linea di finanziamento. Bisogna riconvertire l'economia tarantina.
1: La notizia della chiusura dell'area a caldo disposta e confermata dalla Corte d'Appello non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Nessun dipendente, dal primo all'ultimo, deve essere lasciato indietro o trascurato. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'Associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate, che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada, una responsabilità che questo governo continua a non assumersi.
2: Imprese, sindacati, istituzioni e mondo del credito a confronto sulle prospettive dell'edilizia nel Mezzogiorno. A Masseria Luco, a Martina Franca, il convegno promosso da Sistema Edilizia Taranto ha posto al centro la bilateralità, la collaborazione tra le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori per sostenere formazione, assistenza, regolarità e sicurezza nei cantieri.
3: Per valorizzare e informare sul sistema bilaterale è una forza che questo settore dell'edilizia ha, è qualcosa che può veramente assistere i lavoratori e le imprese ed è qualcosa che può aiutare a programmare il futuro.
2: Tra i temi affrontati, il futuro del settore dopo la conclusione dei cantieri finanziati dal PNRR. Da ANCE Taranto è arrivata una valutazione positiva sulle condizioni attuali delle imprese, accompagnata però dalla richiesta di una programmazione a più lungo termine.
4: Le nostre imprese hanno lavorato, stanno lavorando, hanno investito e soprattutto si sono strutturate in maniera adeguata per poter affrontare queste sfide importanti. Però adesso siamo ad un crocevia importante, cioè quello di dover definire e programmare il futuro delle nostre imprese.
2: Accanto alla programmazione anche il tema dell'accesso al credito e del sostegno alle imprese. E
5: diciamo che quello che facciamo tutti i giorni per quanto riguarda la Banca di San Marzano da 70 anni, quest'anno compiamo 70 anni, sono 70 anni che siamo vicini alle famiglie e imprese del territorio. Le imprese edili nella nostra provincia sono aumentate, mentre le imprese in generale sono diminuite, le imprese edili sono aumentate. Questo è un segnale molto positivo, così come è aumentata anche l'occupazione nello stesso settore. Certo, molto è un contributo straordinario dato dai giochi del Mediterraneo, dato dal PNRR, ma quello fa parte del gioco, diciamo, ci sono momenti positivi come questi, ce ne sono altri meno positivi. Quindi un settore in espansione, le banche che cosa fanno in questa circostanza? Cercano di dare il maggior supporto possibile alle imprese.
2: A poco più di una settimana dalla conclusione dei giochi del Mediterraneo, quale eredità lasciano al territorio le infrastrutture realizzate a Taranto?
6: Noi abbiamo riqualificato il territorio di Taranto, in particolar modo il quartiere Salinella, con la realizzazione di un quadrilatero di opere importanti. Abbiamo verificato con il Comune che già alcune delle nostre strutture sono già state affidate a società di Taranto per la futura gestione.
2: Resta però il nodo dei costi di gestione delle piscine olimpiche.
6: E chiaramente gestire due piscine di quelle dimensioni, due piscine olimpiche di quelle dimensioni con quelle quantità d'acqua necessitano di un consumo energetico notevole. Stiamo pensando alla possibilità di migliorare qualche cosa, però chiaramente la nostra funzione non è la gestione delle opere, ma è la costruzione.
2: Ora l'attenzione è rivolta alla programmazione dei prossimi investimenti, alla continuità del lavoro e alla gestione delle opere realizzate sul territorio.
7: È morta una donna di 65 anni dopo un tamponamento a catena avvenuto nella notte sul ponte Punta Penna a Taranto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:30 in direzione Paolo VI e ha coinvolto più di 10 auto. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morta poco dopo. Una decina le persone rimaste ferite, tra loro, secondo le prime informazioni, anche il marito e il figlio della donna, entrambi ricoverati al Santissima Annunziata. Il marito è ricoverato nel reparto di rianimazione per le ferite riportate, mentre il figlio si trova al pronto soccorso e non è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivate 11 ambulanze del 118 e 2 automediche, insieme ai vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza. Gli altri coinvolti nell'incidente sono stati trasportati negli ospedali di Martina Franca e Castellaneta. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente.
8: È partita ieri sera, tra entusiasmo e grande partecipazione, la 6ª edizione del Mediterraneo Open Water. Taranto torna protagonista del nuoto in acque libere con 3 giorni di gare dall'11 al 13 settembre, che vedono al via grandi campioni italiani e internazionali. Una nuova location sulla litoranea ionica per un evento che unisce sport, mare e valorizzazione del territorio, e che si conferma ormai tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale.
9: Inizia questa sera a tutti gli effetti questo straordinario evento, una nuova edizione per dare lustro agli atleti e non solo.
10: Questa sera inauguriamo un'edizione veramente speciale. Come speciale questo posto, offriremo la possibilità ad atleti importanti, campioni, che hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto da tutta Europa. Abbiamo anche un atleta messicano e questo ci fa capire che Taranto è attrattiva, che la nostra gara è competitiva, che accogliamo bene, siamo anche capaci di organizzare questi eventi, perché Mediterraneo Open Water non è una gara, è un evento. Sono 3 giorni intensi in cui c'è spazio anche per l'amicizia, per conoscersi, per scambiarsi esperienze. Qui a Taranto gareggeranno tantissimi atleti proventi anche da tutta Italia, per cui è anche un'occasione per far conoscere la nostra città e per mettere in mostra quella che è la nostra identità, ovvero il mare.
11: Anche quest'anno siamo arrivati al giorno dell'inaugurazione, è stato un cammino molto interessante, faticoso, ma sinceramente siamo molto appassionati e quindi a breve si inizia, siamo tutto pronto, insomma, siamo agli ultimi dettagli.
12: Un'emozione positiva, di gioia, di voglia di partecipare, perché come ho sempre detto, questa è una grande festa, è una festa per lo sport, è una festa per il nuoto di fondo e vengo sempre molto volentieri perché penso che sia veramente un manifesto per questa modalità, per questo sport, e è importante esserci.
8: 3 giorni importanti per dare lustro a questa città, ma non solo, perché l'affaccio che abbiamo qui al Monreve è qualcosa di straordinario.
12: Sì, già ci hanno regalato un tramonto mozzafiato così e non ci aspettavamo, insomma, già la location dello scorso anno, il Castello l'Aragonese, il Ponte Girevole, sono posti meravigliosi, però credo che abbiano voluto regalarci uno scorcio ancora diverso, un altro contesto ma altrettanto meraviglioso, e ci sentiamo, ripeto, in clima di festa ma con voglia di partecipare, quindi bellissimo.
13: Il quartiere prima era tutto verde,
14: un signore.
13: Venivano addirittura a respirare l'aria qui, c'era l'odore degli alberi, degli ulivi, venivano addirittura chi era malato di tubercolosi, venivano a respirare l'aria qui, stavamo bene, felici, eravamo tranquilli.
14: Eravamo tutto, lì dove c'è quest'angolo qui dal lato c'era una masseria dove pascolavano gli animali, noi andavamo a prendere il latte, mangiavamo il latte, a quest'ora si andava a mungere le pecore per poter darci il latte.
7: Sono 2 residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio. Poi il paesaggio cambia, negli anni 60 viene costruito il centro siderurgico e per Taranto comincia una nuova fase fatta di lavoro e di nuove prospettive per migliaia di famiglie, ma con il passare degli anni cambia anche il rapporto con quella fabbrica e i Tamburi diventa uno dei luoghi più segnati dalla sua presenza.
13: Poi è nato l'Ilva, però l'Ilva era una cosa perché i nostri fratelli

0: non avevano lavoro. Era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero proprio con un tumore che ha provocato l'ILVA, perché lui lavorava pure qui nello stabilimento qui all'ILVA.
1: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagina e chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
2: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'Ilva? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
3: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché toglie il lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che sono. È meglio che no. Al di là del fatto che è inquinante, diciamo l'Ilva, però è meglio che non chiuda.
4: Sì,
3: ha fatto bene.
5: Secondo me è sbagliato questo licenziamento. E mo questa gente doveva.
6: E vai a aprire in sicurezza.
7: Tantissime persone, ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio soprattutto gli iscritti che mi hanno voluto segretario provinciale. Iniziamo un lavoro bello, tortuoso, ma interessante, carico di emozioni e soprattutto motivati per un risultato positivo per la nostra città.
8: Azione Taranto si riorganizza, riparte, lo fa veramente con una grande forza. Il lavoro di Ruggero Mennea su base regionale produce risultati forti qui con l'ingresso di Enzo Di Gregorio, che finalmente assume una sua responsabilità a livello provinciale, è una persona molto radicata, molto capace, soprattutto pragmatica, vicino ai bisogni delle persone, a quello che dovrebbe essere la politica. La politica di Azione è coerente con questo, cioè con la capacità di non promettere l'abolizione della povertà o l'abolizione delle accise, tutte cose che poi non si realizzano mai, impossibili. Noi vi promettiamo quello che possiamo fare, cioè concretamente ogni giorno affrontare i problemi, prenderli di petto e cercare di trovare delle soluzioni.
9: Io sono l'unico docente che era già direttore, all'epoca era direttore dell'Istituto di Diritto Romano. Mi volevano candidare a preside e ho detto no, preferisco andare a Taranto. Perché una volta portai un amico messicano in giro, prima a Foggia e poi a Taranto, e quello mi disse: professore, ma come mai Foggia? C'è una cittadina, per carità, ma Taranto è molto più bella e non c'ha l'università. Allora mi colpì, già facevo i corsi serali a Taranto e ho dovuto lottare letteralmente contro l'intera facoltà e l'università stessa. L'ho spuntata.
10: 90 anni, una vita dedicata al diritto e all'università e soprattutto a creare ponti tra mondi accademici e culture diverse. È il traguardo del professore Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che proprio in occasione del suo 90° compleanno ha riunito a Bari oltre 150 studiosi provenienti da tutto il mondo. Un anniversario che è diventato l'occasione per una grande riflessione internazionale sul presente e soprattutto sul futuro del diritto. Ambiente, diritti umani, intelligenza artificiale, crisi della democrazia rappresentativa e guerre sono stati i temi della conferenza internazionale tenutasi al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, un appuntamento che ha coinvolto numerose università europee e straniere.
9: Taranto, poi ho fondato il Dipartimento Ionico, perché? Perché c'erano altri insediamenti, che come siete staccata, che autonomi ho cercato di riunire tutto.
10: Il percorso accademico del professore Tafaro parte sin dagli anni Ottanta, facendo dell'internalizzazione uno dei suoi tratti distintivi. E i rapporti costruiti negli anni con le altre università hanno contribuito a proiettare l'Università di Bari e poi anche la sede di Taranto al centro della riflessione giuridica internazionale.
11: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto.

0: Pubblico degli studenti pendolari pugliesi e la cifra stanziata dalla Regione Puglia per il bonus trasporti studenti 2026-2027. La misura prevede uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili al trasporto pubblico interurbano, ferroviario e automobilistico da ottobre 2026 a maggio 2027. Il bonus è rivolto agli studenti pugliesi di famiglie economicamente più fragili che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere scuola o luogo di formazione. Abbiamo scelto di dedicare una quantità importante di risorse sulle ragazze e sui ragazzi delle famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e mobilità Raffaele Piemontese, perché per uno studente pendolare il trasporto non è una spesa accessoria, è una delle condizioni concrete per poter frequentare ogni giorno la scuola, l'università o un percorso di alta formazione. Per accedere sarà necessario avere la residenza in Puglia ed un ISEE o ISEU non superiore a 13.000 euro. Per le famiglie con almeno 3 figli, la soglia sale a 15.748 euro. Rispetto alla precedente sperimentazione, vengono quindi aumentati i limiti economici e viene eliminato il requisito del merito scolastico universitario. Ampliata anche la platea, oltre a scuole superiori ed università, il bonus comprende gli istituti di istruzione terziaria, tra cui accademie di belle arti, conservatori e DTS Academy. La prima finestra per richiedere il bonus relativa all'abbonamento di ottobre sarà aperta sulla piattaforma Studio in Puglia dal 15 al 25 settembre 2026. La regione punta inoltre ad ampliare le procedure con una nuova piattaforma informatica realizzata con Arti e finanziata con 150.000 euro. 8 milioni di euro dunque per dimezzare il costo degli abbonamenti e sostenere concretamente la mobilità degli studenti pugliesi come strumento a sostegno del diritto allo studio.
1: Oltre 100 studenti, un progetto nato a Bari e una mappa che prova a riscrivere il territorio attraverso emozioni, ricordi e suggestioni. Ieri sera al Museo Civico di Bari è stato presentato Vuoi diventare cercatore dell'incanto? Un'iniziativa che coinvolge il Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi e l'Università degli Studi di Bari. Un atlante emozionale costruito dai ragazzi, chiamati a raccontare i luoghi del cuore attraverso brevi video, trasformando la geografia in una storia collettiva.
2: Stiamo creando la comunità dei cercatori dell'incanto. Sono ragazzi, ma anche adulti, che vanno alla ricerca dei nomi dei luoghi e li raccontano per poter creare questo atlante dell'incanto, dove uno può scegliere un luogo in base all'emozione che vuole vivere. Ed è, diciamo, una riproposizione di ciò che facevano i romantici con il Grand Tour.
3: Questo è uno dei tanti progetti socioeducativi anche finanziati dalla nostra amministrazione comunale, che nell'ultimo bando ha voluto porre un faro, un'attenzione maggiore alla tematica dell'educazione all'emotività. Quindi lo Scacchi ha partecipato, hanno realizzato appunto questo progetto sui luoghi dell'incanto, dove i ragazzi esteriorizzano le loro emozioni indicando quali sono i loro luoghi del cuore, i loro luoghi che, da cui scaturiscono delle emozioni particolari. Noi come amministrazione sicuramente continueremo anche quest'anno a finanziare nuovi progetti socioeducativi, spingendo molto sull'educazione all'emotività, perché educare l'emotività significa aiutare i ragazzi ad evitare i conflitti, ad evitare lo stress e a saper gestire le emozioni e quindi migliorare le proprie capacità di apprendimento quotidiano.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo.

0: Apriamo parlando del Taranto che riparte con Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo si tratta del quarto ritorno nella squadra della sua città, mentre il tecnico si presenta con idee chiare e senso di responsabilità. Vediamo il servizio di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto riparte da Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo sarà la quarta chiamata nella squadra della sua città. Una scelta questa volta diversa, anche e soprattutto per la categoria che il Taranto deve subito abbandonare.
2: Siamo detto che il 4 è il numero perfetto, ma non è 3 perché è stato per tanti anni il mio numero di maglia, no, c'è tantissima emozione, tanta, tanta perché ritrovare Taranto dopo i giochi del Mediterraneo, cresciuta, più bella, più pulita, con un'infrastruttura fantastica, con uno stadio meraviglioso. Era un sogno quello di tornare qui e poter essere il primo direttore a poter calpestare quel terreno in senso figurativo chiaramente, ma poter entrare da direttore nel nuovo stadio. Quindi c'è tantissima emozione, ho trovato una città diversa, una città più bella, più sistemata, un ambiente un pochettino più triste, credo che sia normale. Abbiamo il dovere quindi di poter cambiare completamente quello che è il trend di questo momento, quindi positività, ottimismo, quelli sono i nostri due termini da usare il più possibile. Le prospettive mie sono quelle di far bene, oggi non si può perdere questa occasione. Avere la possibilità di rappresentare la mia città, di rappresentare una grandissima tifoseria, ma soprattutto di rappresentare una proprietà forte, tanto importante. Quando sono entrato in azienda nella famiglia Ladisa, ho avuto la sensazione come quando sono entrato alla Firmauro per firmare il primo contratto con il Napoli, stessa sensazione di forza, di personalità, di carattere, quindi non è un'occasione che possiamo perdere, non possiamo farcela sfuggire, ma non Francesco Montevino, ma il Tarantino in generale.
3: Chi ha chiesto ai ragazzi, direttore?
2: No, di azzerare completamente tutto, di ripartire. Per me domenica è la prima giornata di campionato, vuol dire che partiremo con 6 punti di penalizzazione perché siamo a meno 6 dalle prime. Farò finta che sarà così. Se poi dovessimo riuscire a recuperare quei 2 punti di penalizzazione che realmente sono stati inflitti alla società e alla squadra, allora partiremo da meno 4. Però azzeriamo, ripartiamo. Non pensiamo più al passato, si pensa e si guarda avanti, come ha detto il mister in conferenza, si morde il metro davanti a te, si morde il centimetro, il metro e poi il chilometro.
1: Mister Tiozzo invece si presenta come un uomo che non fa troppi giri di parole e che alla pressione risponde con il senso di responsabilità.
4: Senti questa responsabilità e ti rendi conto che devi lavorare ancora più duramente, ok? Per fortuna, occhio, non mi manca niente, una società che non fa mancare niente, te ne accorgi proprio dal primo momento in cui metti piede nel campo, che non è il nostro, da una squadra che ti segue, dal fatto che devi solo pensare a fare l'allenatore. Forse nelle precedenti mie esperienze magari mancava qualcosina, qui non manca niente, perciò devo solo essere lì concentrato in quello che è il lavoro da campo, perché appunto la responsabilità, essendo tanta, deve aumentare la mole di lavoro, di attenzione, perché non si possono disperdere energie, né io né i giocatori.
3: Che squadra hai trovato, mister?
4: Ma una squadra disponibile, una squadra forte, una squadra triste, però domenica dobbiamo ritrovare la gioia di giocare, perché domenica noi amiamo il calcio, come i tarantini noi amano il Taranto calcio, noi amiamo il calcio. E i miei giocatori devono ricordarsi che la grande gioia è la domenica. Non si può essere tristi la domenica bisogna andare, bisogna fare del nostro meglio, bisogna delle volte essere spensierati, essere talvolta anche come si era da bambini, ok? Perché si rincorreva la palla senza dire sono stanco o sono meno stanco. Bisogna avere la serenità giusta, l'attenzione giusta e l'attenzione giusta e poi i risultati arriveranno. Prevalentemente mi piacerebbe giocare un calcio gradevole, fatto di possesso, fatto di una regressione feroce e anche umile, perché ci sono momenti in cui anche la squadra meno forte ti rinchiude nella tua area di rigore e in quell'area di rigore ci dobbiamo stare, tutti 11 con grande umiltà.

0: credo che questi principi, questo modo di stare in campo lo si possa riscontrare bene o male, perché poi non è che ho fatto sempre bene, ma si possa assolutamente riscontrare quelli che sono i miei ex squadre. A maggior ragione vorrei farlo con più continuità, con più bellezza qui a Taranto.
1: Ora le parole lasciano spazio al campo. Domani il Taranto sarà di scena contro il Racale a Massafra, calcio d'inizio alle 17. Ora è il momento di iniziare finalmente a correre.
2: Seconda giornata di campionato nel girone H, è già tempo di conferme e riscatti. Le pugliesi tornano in campo con obiettivi diversi, la Virtus Francavilla cerca il bis a Melfi, il Gravina vuole dare continuità al successo dell'esordio, mentre Brindisi e Fidelisandria sono chiamate a reagire. Un turno subito intenso con punti pesanti in palio. Giuseppe De Risanti.
3: Seconda giornata è subito un turno che promette spettacolo nel girone H di Serie D. Dopo un esordio ricco di gol e risultati pesanti, le squadre sono già chiamate a dare conferme. Riflettori puntati soprattutto sulle pugliesi, la Virtus Francavilla, forte del 3-1 alla Palmese, va a Melfi per cercare il bis. Il Brindisi, dopo il pesante KO con il Real Forio, ospita invece una Fidelisandria reduce dalla sconfitta interna con il Gravina. Trasferta anche per il Nardò, atteso dalle Bolitana, mentre il Gravina, una delle squadre più convincenti della prima giornata, riceve il Gladiator. Il Bisceglie, dopo il colpo esterno a Nardò, cerca continuità contro il Francavilla. Chiudono il quadro Manfredonia Cerina, Martina Real Forio, Ischia Real Normanna e Palmese Turris. Insomma, appena la seconda giornata, il girone H comincia già a regalare incroci interessanti. C'è chi vuole confermarsi, chi deve reagire e chi sogna di dare subito un segnale al campionato.
2: Dopo il convincente esordio con la Palmese, la Virtus Francavilla cerca subito conferme. Domani i biancazzurri saranno di scena sul campo del Melfi per la prima trasferta della stagione. Una sfida importante per dare continuità al successo di domenica e capire subito ambizioni e condizioni della squadra di Trocini. Vediamo.
3: È una Virtus con il morale alto quella che si prepara alla prima trasferta di campionato. L'esordio è stato di quelli che fanno ben sperare. Tre gol alla Palmese, una vittoria netta e soprattutto la sensazione di una squadra già capace di esprimere intensità e personalità. Domani però al Valerio di Melfi servirà un'altra prova di carattere. I biancazzurri di Bruno Trocin cercano continuità contro una formazione che vorrà riscattare il passo falso dell'esordio. L'obiettivo è dare seguito al 3-1 della prima giornata, confermando quella mentalità e quella fame che il tecnico ha indicato come elementi distintivi del nuovo gruppo. 90 minuti importanti dunque per capire quanto vale questa Virtus Francavilla lontano da casa e soprattutto per dare subito un segnale a questo girone H di Serie D.
2: Grande partecipazione per la prima giornata del Mediterraneo Open Waters 2026. Al Morrev Eco Green Resort, in acqua alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali del nuoto di fondo, impegnati sulla distanza del miglio marino. Successi per Dario Verani tra gli uomini e Noemi Cesarano tra le donne. Domani la seconda giornata con la gara sui 3 km. Vediamo il servizio.
3: Grande partecipazione alla prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026, giunto alla sesta edizione. La competizione organizzata da Mediterraneo Sport Taranto è valida per il Gran Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto e in programma al Monrev Eco Green Resort sulla Litorania Ionica. In gara oggi il miglio marino 1850 metri, tra gli uomini vittoria per Dario Verani davanti al messicano Paolo Delgado e ad Andrea Filadelli. Al femminile successo di Noemi Cesarano, seconda la francese Caroline Jouis, terza Antonietta Cesarano. Tra i master vittorie per Paolo Agrusti e Laura Palaciano. Domani si torna in acqua con la gara sui 3 km.
4: Questa città ultimamente mi sta portando fortuna. No, sono contenta, abbiamo deciso di fare questa gara come allenamento ed è andata bene, quindi sono contenta. Il mare e il posto è bellissimo. E davvero stupendo. Dopo i Giochi del Mediterraneo mi sono fermata pochi giorni in realtà e ora sto riprendendo e per questa stagione ci saranno parecchi appuntamenti, continuerò sia con le acque libere che con il nuoto in vasca e quindi sarà una stagione bella lunga e impegnativa.
5: È andata molto bene e appunto quando ci troviamo a gareggiare in queste condizioni con appunto acqua piatta e cristallina è sempre un piacere, quindi non poteva che andare in questo modo. Sì, un cambio di location, ma veramente, veramente bella anche questa location che appunto non conoscevo e secondo me è molto valida appunto perché ti permette di assaporare quello che è quello che sono questi

0: acque, quello che offre questo territorio, che è veramente pazzesco. Anticipa appunto l'inizio di questa nuova stagione, che appunto partirà subito abbastanza velocemente. Infatti fra 2 settimane andrò in Croazia per una tappa di Coppa Europa e la settimana dopo andrò a Barcellona, quindi diciamo partiamo subito col botto e sarò impegnato sin dall'inizio della stagione, che sarà una stagione impegnativa perché ci saranno europei, mondiali, e speriamo di appunto di fare un bel percorso e di appunto di qualificarci, vediamo.
1: Chiudiamo così questo appuntamento col nostro TG Sportivo, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: C'è un prima e un dopo nella vertenza ex Ilva, lo spartiacque ormai evidente a tutti gli attori in campo, è la data di ieri, 11 settembre 2026. Da qui non si torna indietro, bisogna invece guardare avanti per capire come affrontare le conseguenze e l'impatto sulla città della decisione della Corte d'Appello di Milano che, respingendo i ricorsi dei legali di Ilva Enaes e di Acciaierie d'Italia Enaes, ha ribadito che l'area a caldo del siderurgico dovrà chiudere entro il prossimo 27 ottobre per la presenza di amianto ed altre emissioni nocive. Il confronto a Palazzo Chigi tra governo, istituzioni locali, associazioni datoriali e sindacati riprenderà martedì, ad una settimana esatta dal precedente vertice. In quell'occasione AIGI, associazione datoriale che riunisce la maggior parte delle aziende dell'indotto impiegate nel siderurgico tarantino, invocando un senso di responsabilità comune, aveva fermato l'iter per l'avvio dei licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, ieri pomeriggio la decisione di riaprire le procedure sospese. Le associazioni datoriali chiedono all'esecutivo le stesse rassicurazioni, investimenti in DRA, forni elettrici e l'avvio delle bonifiche. Fiume CISL, Fiume CGL, Wilm e USB per lunedì prossimo, fuori dalle portinerie delle imprese, hanno indetto un'assemblea con i lavoratori dell'appalto in cui sarà deciso quali mobilitazioni attuare per impedire i licenziamenti. Altri incontri li terranno con tutti i lavoratori dopo il vertice di martedì a Palazzo Chigi. Non contestano la decisione della Corte, ma la mancata lungimiranza degli esecutivi da quel luglio 2012 ad oggi. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, dice: Taranto non può più aspettare, serve un piano di emergenza vero che parta dalle proposte già sul tavolo, comprese quelle dell'agenda Taranto presentata dalla Regione Puglia, una legge speciale che parta subito con un obiettivo chiaro davanti a tutto il resto, il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Senza interventi adeguati dovremo scontrarci con l'impoverimento del territorio, ammette il sindaco di Taranto Piero Bitetti, con un abbassamento della qualità della vita e una comunità che rischia di ammalarsi. Al Just Transition Fund fa invece riferimento il sindaco di Statte Fabio Spada.
1: Parliamo di risorse pari a circa 800 milioni di euro che sono state destinate ai nostri territori, ma che purtroppo non vengono spese e c'è quindi il rischio che purtroppo debbano essere restituite. Ecco, questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre in tal senso l'aiuto dell'ente regione, del comune di Taranto, perché bisogna dare delle sicurezze agli imprenditori tarantini e a tutti coloro che vogliono investire nel nostro territorio. Diventa particolarmente difficile accedere a queste linee di finanziamento e quindi io chiedo un tavolo tecnico che si faccia un check sullo stato dell'arte e cercare di aiutare con forse l'istituzione di un ufficio ad hoc a tutti gli imprenditori che hanno difficoltà proprio nell'accedere a questa linea di finanziamento. Bisogna riconvertire l'economia tarantina.
0: La notizia della chiusura dell'area a caldo disposta e confermata dalla Corte d'Appello non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Nessun dipendente, dal primo all'ultimo, deve essere lasciato indietro o trascurato. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'Associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate, che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada, una responsabilità che questo governo continua a non assumersi.
2: Imprese, sindacati, istituzioni e mondo del credito a confronto sulle prospettive dell'edilizia nel Mezzogiorno. A Masseria Luco, a Martina Franca, il convegno promosso da Sistema Edilizia Taranto ha posto al centro la bilateralità, la collaborazione tra le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori per sostenere formazione, assistenza, regolarità e sicurezza nei cantieri.
3: Per valorizzare e informare sul sistema bilaterale è una forza che questo settore dell'edilizia ha, è qualcosa che può veramente assistere i lavoratori e le imprese ed è qualcosa che può aiutare a programmare il futuro.
2: Tra i temi affrontati, il futuro del settore dopo la conclusione dei cantieri finanziati dal PNRR. Da ANCE Taranto è arrivata una valutazione positiva sulle condizioni attuali delle imprese, accompagnata però dalla richiesta di una programmazione a più lungo termine.
4: Le nostre imprese hanno lavorato, stanno lavorando, hanno investito e soprattutto si sono strutturati in maniera adeguata per poter affrontare queste sfide importanti. Però adesso siamo ad un crocevia importante, cioè quello di dover definire e programmare il futuro delle nostre imprese.
2: Accanto alla programmazione, anche il tema dell'accesso al credito e del sostegno alle imprese.
5: Diciamo che quello che facciamo tutti i giorni, per quanto riguarda la Banca di San Marzano, da 70 anni, quest'anno compiamo 70 anni, sono 70 anni che siamo vicini alle famiglie e imprese del territorio. Le imprese edili nella nostra provincia sono aumentate, mentre le imprese in generale sono diminuite, le imprese edili sono aumentate. Questo è un segnale molto positivo, così come è aumentata anche l'occupazione nello stesso settore. Certo, molto è un contributo straordinario dato dai giochi del Mediterraneo, dato dal PNRR, ma quello fa parte del gioco, diciamo. Ci sono momenti positivi come questi, ce ne sono altri meno positivi. Quindi un settore in espansione, le banche che cosa fanno in questa circostanza? Cercano di dare il maggior supporto possibile alle imprese.
2: A poco più di una settimana dalla conclusione dei giochi del Mediterraneo, quale eredità lasciano al territorio le infrastrutture realizzate a Taranto?
6: Noi abbiamo riqualificato il territorio di Taranto, in particolar modo il quartiere Salinella, con la realizzazione di un quadrilatero di opere importanti. Abbiamo verificato con il Comune che già alcune delle nostre strutture sono già state affidate a società di Taranto per la futura gestione.
2: Resta però il nodo dei costi di gestione delle piscine olimpiche.
6: E chiaramente gestire due piscine di quelle dimensioni, due piscine olimpiche di quelle dimensioni con quelle quantità d'acqua necessitano di un consumo energetico notevole. Stiamo pensando alla possibilità di migliorare qualche cosa, però chiaramente la nostra funzione non è la gestione delle opere, ma è la costruzione.
2: Ora l'attenzione è rivolta alla programmazione dei prossimi investimenti, alla continuità del lavoro e alla gestione delle opere realizzate sul territorio.
7: È morta una donna di 65 anni dopo un tamponamento a catena avvenuto nella notte sul ponte Punta Penna a Taranto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:30 in direzione Paolo VI e ha coinvolto più di 10 auto. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morta poco dopo. Una decina le persone rimaste ferite, tra loro, secondo le prime informazioni, anche il marito e il figlio della donna, entrambi ricoverati al Santissima Annunziata. Il marito è ricoverato nel reparto di rianimazione per le ferite riportate, mentre il figlio si trova al pronto soccorso e non è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivate 11 ambulanze del 118 e 2 automediche, insieme ai vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza. Gli altri coinvolti nell'incidente sono stati trasportati negli ospedali di Martina Franca e Castellaneta. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente.
8: È partita ieri sera, tra entusiasmo e grande partecipazione, la 6ª edizione del Mediterraneo Open Water. Taranto torna protagonista.

0: Del nuoto in acque libere con 3 giorni di gare dall'11 al 13 settembre che vedono al via grandi campioni italiani e internazionali. Una nuova location sulla litoranea ionica per un evento che unisce sport, mare e valorizzazione del territorio e che si conferma ormai tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale.
1: Inizia questa sera a tutti gli effetti questo straordinario evento, una nuova edizione per dare lustro agli atleti e non solo.
2: Questa sera inauguriamo un'edizione veramente speciale. Come speciale questo posto, offriremo la possibilità ad atleti importanti, campioni, che hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto da tutta Europa. Abbiamo anche un atleta messicano e questo ci fa capire che Taranto è attrattiva, che la nostra gara è competitiva, che accogliamo bene, siamo anche capaci di organizzare questi eventi, perché Mediterraneo Open Water non è una gara, è un evento. Sono 3 giorni intensi in cui c'è spazio anche per l'amicizia, per conoscersi, per scambiarsi esperienze. Qui a Taranto gareggeranno tantissimi atleti provenienti anche da tutta Italia, per cui è anche un'occasione per far conoscere la nostra città e per mettere in mostra quella che è la nostra identità, ovvero il mare.
3: Anche quest'anno siamo arrivati al giorno dell'inaugurazione, è stato un cammino molto interessante, faticoso, ma sinceramente siamo molto appassionati e quindi a breve si inizia, siamo tutto pronto, insomma, siamo agli ultimi dettagli.
4: Un'emozione positiva, di gioia, di voglia di partecipare, perché come ho sempre detto, questa è una grande festa, è una festa per lo sport, è una festa per il nuoto di fondo e vengo sempre molto volentieri perché penso che sia veramente un manifesto per questa modalità, per questo sport, è importante esserci.
1: 3 giorni importanti per dare lustro a questa città, ma non solo perché l'affaccio che abbiamo qui al Monreve è qualcosa di straordinario.
4: Sì, già ci hanno regalato un tramonto mozzafiato così e non ci aspettavamo, insomma già la location dello scorso anno, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, sono posti meravigliosi, però credo che abbiano voluto regalarci uno scorcio ancora diverso, un altro contesto ma altrettanto meraviglioso e ci sentiamo, ripeto, in clima di festa ma con voglia di partecipare, quindi bellissimo.
5: Il quartiere prima era tutto verde,
6: un signor
5: signore. Venivano addirittura a respirare l'aria qui. C'era l'odore degli alberi, degli ulivi.
6: pieni di
5: Venivano
6: alberi,
5: addirittura chi era malato di tubercolosi. Venivano a respirare l'aria qui. Stavamo bene, felici, eravamo tranquilli.
6: tutto lì dove c'è quest'angolo qui dal lato c'era una masseria dove pascolavano gli animali. Noi andavamo a prendere il latte, mangiavamo il latte a quest'ora, si andava a mungere le pecore per poter darci il latte.
7: Sono due residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio. Poi il paesaggio cambia. Negli anni 60 viene costruito il centro siderurgico e per Taranto comincia una nuova fase, fatta di lavoro e di nuove prospettive per migliaia di famiglie. Ma con il passare degli anni cambia anche il rapporto con quella fabbrica e i Tamburi diventa uno dei luoghi più segnati dalla sua presenza.
5: Poi è nato l'Ilva, però l'Ilva era una cosa perché i nostri fratelli non avevano lavoro, era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero, proprio con un tumore che ha provocato l'Ilva, perché lui lavorava pure qui nello stabilimento qui all'Ilva.
7: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagina e chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
8: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'Ilva? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
9: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché togli il lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che sono. È meglio che no, al di là del fatto che è inquinante, diciamo l'Ilva, però è meglio che non chiuda. Ha fatto bene.

0: Ma è sbagliato questo del licenziamento. Ma questa gente doveva.
1: E vecchi aprire in sicurezza.
2: Tantissime persone, ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio soprattutto gli iscritti che mi hanno voluto segretario provinciale. Iniziamo un lavoro bello, tortuoso, ma interessante, carico di.

0: su base regionale produce risultati forti qui con l'ingresso di Enzo Di Gregorio, che finalmente assume una sua responsabilità a livello provinciale, è una persona molto radicata, molto capace, soprattutto pragmatica, vicino ai bisogni delle persone, quello che dovrebbe essere la politica. La politica di azione è coerente con questo, cioè con la capacità di non promettere l'abolizione della povertà o l'abolizione delle accise, tutte cose che poi non si realizzano mai, impossibili. Noi vi promettiamo quello che possiamo fare, cioè concretamente ogni giorno affrontare i problemi, prenderli di petto e cercare di trovare delle soluzioni.
1: Io sono l'unico docente che era già direttore, all'epoca ero direttore dell'Istituto di Diritto Romano. Mi volevano candidare a preside e ho detto no, preferisco andare a Taranto. Perché una volta portai un amico messicano in giro, prima a Foggia e poi a Taranto, e quello mi disse: professore, ma come mai Foggia? C'è una cittadina, per carità, ma Taranto è molto più bella e non c'è l'università. Allora mi colpì, già facevo i corsi serali a Taranto e ho dovuto lottare letteralmente contro l'intera facoltà e l'università stessa. L'ho spuntata.
2: 90 anni, una vita dedicata al diritto e all'università e soprattutto a creare ponti tra mondi accademici e culture diverse. È il traguardo del professore Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che proprio in occasione del suo 90° compleanno ha riunito a Bari oltre 150 studiosi provenienti da tutto il mondo. Un anniversario che è diventato l'occasione per una grande riflessione internazionale sul presente e soprattutto sul futuro del diritto. Ambiente, diritti umani, intelligenza artificiale, crisi della democrazia rappresentativa e guerre sono stati i temi della conferenza internazionale tenutasi al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, un appuntamento che ha coinvolto numerose università europee e straniere.
1: A Taranto poi ho fondato il Dipartimento Ionico, perché? Perché c'erano altri insediamenti, chi come sete staccata, chi autonomi, ho cercato di riunire tutto.
2: Il percorso accademico del professore Tafaro parte sin dagli anni Ottanta, facendo dell'internalizzazione uno dei suoi tratti distintivi, e i rapporti costruiti negli anni con le altre università hanno contribuito a proiettare l'Università di Bari e poi anche la sede di Taranto al centro della riflessione giuridica internazionale.
3: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi è la cifra stanziata dalla Regione Puglia per il bonus trasporti studenti 2026-2027. La misura prevede uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili al trasporto pubblico interurbano, ferroviario e automobilistico da ottobre 2026 a maggio 2027. Il bonus è rivolto agli studenti pugliesi di famiglie economicamente più fragili che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere scuola o luogo di formazione. Abbiamo scelto di dedicare una quantità importante di risorse sulle ragazze e sui ragazzi delle famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e mobilità Raffaele Piemontese, perché per uno studente pendolare il trasporto non è una spesa accessoria, è una delle condizioni concrete per poter frequentare ogni giorno la scuola, l'università o un percorso di alta formazione. Per accedere sarà necessario avere la residenza in Puglia ed un ISEE o ISEE uno superiore a 13.000 euro. Per le famiglie con almeno 3 figli la soglia sale a 15.748 euro. Rispetto alla precedente sperimentazione vengono quindi aumentati i limiti economici e viene eliminato il requisito del merito scolastico universitario. Ampliata anche la platea, oltre a scuole superiori ed università, il bonus comprende gli istituti di istruzione terziaria, tra cui accademie di belle arti, conservatori e DTS Academy. La prima finestra per richiedere il bonus relativa all'abbonamento di ottobre sarà aperta sulla piattaforma Studio in Puglia dal 15 al 25 settembre 2026. La regione punta inoltre ad ampliare le procedure con una nuova piattaforma informatica realizzata con Arti e finanziata con 150.000 euro. 8 milioni di euro dunque per dimezzare il costo degli abbonamenti e sostenere concretamente la mobilità degli studenti pugliesi come strumento a sostegno del diritto allo studio.
4: Oltre 100 studenti, un progetto

0: Nato a Bari è una mappa che prova a riscrivere il territorio attraverso emozioni, ricordi e suggestioni. Ieri sera al Museo Civico di Bari è stato presentato Vuoi diventare cercatore dell'incanto? Un'iniziativa che coinvolge il Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi e l'Università degli Studi di Bari, un atlante emozionale costruito dai ragazzi chiamati a raccontare i luoghi del cuore attraverso brevi video, trasformando la geografia in una storia collettiva.
1: Stiamo creando la comunità dei cercatori dell'incanto. Sono ragazzi ma anche adulti che vanno alla ricerca dei nomi dei luoghi e li raccontano per poter creare questo atlante dell'incanto, dove uno può scegliere un luogo in base all'emozione che vuole vivere. Ed è, diciamo, una riproposizione di ciò che facevano i romantici con il Grand Tour.
2: Questo è uno dei tanti progetti socioeducativi anche finanziati dalla nostra amministrazione comunale, che nell'ultimo bando ha voluto porre un faro, un'attenzione maggiore alla tematica dell'educazione all'emotività. Quindi lo Scacchi ha partecipato, hanno realizzato appunto questo progetto sui luoghi dell'incanto, dove i ragazzi esteriorizzano le loro emozioni indicando quali sono i loro luoghi del cuore, i loro luoghi da cui scaturiscono delle emozioni particolari. Noi come amministrazione sicuramente continueremo anche quest'anno a finanziare nuovi progetti socioeducativi, spingendo molto sull'educazione all'emotività, perché educare l'emotività significa aiutare i ragazzi ad evitare i conflitti, ad evitare lo stress e a saper gestire le emozioni e quindi migliorare le proprie capacità di apprendimento quotidiano.

0: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: È offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
2: E77SRL.
3: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
4: Amici di Studio 100, buonasera, bentornati con 100 Sport Weekend. Il volto l'avete riconosciuto, anche se non è lo stesso, perché solitamente da questa parte della scrivania c'è Dario Galitelli, che però il direttore è in ferie, quindi ultima settimana, poi tornerà al lavoro, non sarò solo, però da settimana prossima vi accompagneremo per tutta la stagione, io e il direttore Dario Galitelli, però questa puntata va così, abbiamo tante cose da commentare, è stata una settimana davvero impegnativa per i colori rosso-blu, tanti capovolgimenti di fronte, non sarò solo, c'è al mio fianco Salvatore Conte, ormai appuntamento fisso. Salvatore, quasi.
5: Quasi, dai, alla fine mi ritrovo sempre con voi. È un grandissimo piacere parlare del Taranto, alcune volte anche meno, però dai, ci
4: anche
5: facciamo
4: meno
5: compagnia.
4: Per i risultati, ovviamente.
5: Per quello che è il Taranto,
4: non per
5: purtroppo.
4: La fede calcistica,
5: no, quello mai si sa ormai la mia fede qual è. Quindi vi ringrazio sempre per il vostro invito.
4: Allora, abbiamo tante cose da commentare, alcune notizie di mercato che potrebbero anche arrivare durante la nostra trasmissione, sebbene la rosa del Taranto sia molto completa, potrebbe esserci anche qualche notizia in uscita. Credo che abbiamo in collegamento già Giancarlo Liuzzi dalla ridente Parma. C'è Giancarlo? Eccolo qua. Ciao Giancarlo,
6: come stai? Amici.

0: Buonasera, bene, bene, bene, bene. Nonostante i nostri fatti, sto bene.
1: Ecco, allora, partiamo subito. Parto subito da Salvatore, prima di tuffarci in quella che è stata la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico e del nuovo vecchio direttore sportivo rossoblù, Francesco Montervino. Parto da Salvatore, te lo aspettavi questo inizio di campionato così? Taranto che ha collezionato in 3 partite in una settimana solo 5 punti, bottino molto scarso considerando anche gli avversari che erano alla portata.
2: Sì, Cosimo, purtroppo non ce l'aspettavamo, ma lo immaginavamo perché credo che tutti, e un po' i tifosi che avevano visto la stagione scorsa come è andata, come dire, temevano questa situazione perché comunque gli errori sono stati ripetuti, errori tecnici che adesso non voglio stare qui a riportare a galla, ma voglio dire, ne hanno fatte le spese, diciamo, in tutta l'area tecnica e sappiamo benissimo quali sono stati gli errori e questi sono stati i risultati, ma era prevedibile, ma non siamo addetti ai lavori, ma in molti temevamo questa situazione calcistica. Quindi sono sicuramente contento di Montervino, torna un uomo di Taranto, ma non solo perché è di Taranto, ma perché è una persona esperta. Conosce il calcio, come pochi e conosce la nostra piazza, quindi sa benissimo come bisogna comportarsi e come gestire una rosa e una società del genere a livello sportivo. Ha fatto la sua scelta, che ovviamente io non conosco personalmente a livello proprio calcistico, quindi non conosco il suo credo calcistico, parlo del mister,
1: Certo.
2: però diciamo l'impressione mi piace perché se mi passi un termine un po' così, un po' da strada, un po' cazzuto, lo possiamo tranquillamente
1: Sì,
2: dire,
1: assolutamente sì.
2: sono due figure molto toste, ecco qua, lo dico un po' più soft, due tosti che comunque andranno a gestirsi una bella patata bollente con molti giocatori e speriamo di poterci godere un po' di soddisfazioni da questi colori, ecco.
1: Allora, situazione difficile Giancarlo, non ce l'aspettavamo, era difficile da pronosticare una situazione del genere, però questo è, ti chiedo, prima di andarci a sentire le parole di Francesco Montervino e di Mister Tiozzo, era inevitabile arrivare a quella separazione dopo il 2-2 con la Polimnia.
0: Allora, tu dici era difficile da prevedere, sì, va bene, però quanti di noi tifosi già durante la preparazione pre-campionato,
1: Non lo dicevamo venerdì scorso, che c'era qualcosa che non
0: noi
1: andava.
0: venerdì scorso abbiamo fatto un'analisi abbastanza puntuale, ma che nasce da un mese di ragionamenti. L'ex allenatore finisce la preparazione pre-campionato e alla domanda di un giornalista risponde: abbiamo fatto una preparazione discreta. Cioè, ci ha ghiacciato il sangue questa roba qua. Certo, stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di un hobby per molti, stiamo parlando di eccellenza, stiamo parlando di tutto quello che, per carità, ci sono problemi seri, ci sono problemi veri, ci sono questioni importanti, però anche proprio perché la vita è fatta anche di tante cose che ci affaticano, l'idea di poterci godere un momento di gioia con la squadra del cuore è per noi è fondamentale. Quindi il motivo per cui stiamo oggi qui a parlare del Taranto è perché il Taranto per moltissimi di noi è un momento in cui anche di fronte alle difficoltà, alle fatiche del quotidiano ci consente di sognare. Ecco, a noi il duo Pagni e l'allenatore che no, mi sfugge persino del nome, mi perdonerà, ci ha veramente tolto questa gioia. Ed è un peccato serio perché nel giro di poche settimane si è annichilita completamente l'esperienza di un anno. Cioè, l'anno scorso che doveva essere, visto come è andato a finire, un anno di esperienza in cui capire come affrontare questo campionato e attraversarlo con una marcia trionfale, perché questo doveva essere quest'anno, ci ritroviamo oggi con due incognite. La prima, il mister Montervino, che sa tutto, che conosce tutto, che è nativo della Salinella, che non ci sono aspetti del calcio locale, localistico, dei social, non social, che non conosca perfettamente. Lo sappiamo, ma la domanda è: saprà lui gestire questo gruppo di giocatori così nutrito, così numeroso? La prima domanda.

0: La seconda è, siamo sicuri che un allenatore che si fa espellere ogni 2x3 sia la persona giusta per gestire uno spogliatoio di veterani? Perché poi questa è l'altra domanda. Non lo sappiamo, da tifosi dobbiamo sperarlo,
1: Certo.
0: ovviamente. Però,
1: Era
0: diciamo
1: quello
0: così.
1: forse che, però Giancarlo, era forse quello che serviva, no? Qualcosa dal punto di vista emotivo, caratteriale, che potesse dare una scossa a questi ragazzi che sembravano e ci sono sembrati ovviamente fino a domenica praticamente in bambola. Per rispondere a queste tue domande, se abbiamo già il contributo registrato post conferenza stampa, ci andiamo a sentire prima le dichiarazioni di Francesco Montervino, che ha detto parole importanti sia durante la conferenza stampa sia in questo intervento, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare. E ovviamente prego la regia curata dall'ottimo Alessandro Labriola di mandare le parole del direttore. Direttore, un ritorno in quella che è la tua città. Ti chiedo innanzitutto le emozioni, perché per te è la quarta stagione con il Taranto, forse la quinta, la quinta stagione. Torni per la quarta volta a Taranto. Sì, è la quarta. E che emozioni hai e che cosa hai trovato di diverso?
2: Siamo detto che il 4 è il numero perfetto per me, non è 3 perché è stato per tanti anni il mio numero di maglia, no, c'è tantissima emozione, tanta perché ritrovare Taranto dopo i giochi del Mediterraneo, cresciuta, più bella, più pulita, con un'infrastruttura fantastica, con uno stadio meraviglioso, era un sogno quello di tornare qui e poter essere il primo direttore a poter calpestare quel terreno in senso figurativo chiaramente, ma a poter entrare da direttore nel nuovo stadio, quindi c'è tantissima emozione. Ho trovato una città diversa, una città più bella, più sistemata, un ambiente un pochettino più triste, credo che sia normale. Abbiamo il dovere quindi di poter cambiare completamente quello che è il trend di questo momento, quindi positività, ottimismo, quelli sono i nostri due termini da usare il più possibile.
3: Quali sono le prospettive dell'essere separato di Francesco Montervino?
2: Prospettive? Ma le prospettive mie sono quelle di far bene. Oggi non si può perdere questa occasione. Avere la possibilità di rappresentare la mia città, di rappresentare una grandissima tifoseria, ma soprattutto di rappresentare una proprietà forte, tanto importante. Quando sono entrato in azienda dalla famiglia Ladisa ho avuto la sensazione come quando sono entrato alla Filmauro per firmare il primo contratto con il Napoli, stessa sensazione di forza, di personalità, di carattere, quindi non è un'occasione che possiamo perdere, non possiamo farcela sfuggire, ma non Francesco Montevino, ma il Tarantino in generale.
1: Che hai chiesto ai ragazzi, direttore?
2: No, di azzerare completamente tutto, di ripartire. Per me domenica è la prima giornata di campionato. Vuol dire che partiremo con 6 punti di penalizzazione perché siamo a meno 6 dalle prime. Farò finta che sarà così. Se poi dovessimo riuscire a recuperare quei 2 punti di penalizzazione che realmente sono stati inflitti alla società e alla squadra, allora partiremo da meno 4. Però azzeriamo, ripartiamo. Non pensiamo più al passato, si pensa e si guarda avanti. Come ha detto il mister in conferenza, si morde il metro davanti a te, si morde il centimetro, il metro e poi il chilometro.
1: Allora, praticamente siamo tutti d'accordo su quello che ha detto il direttore, un passaggio fondamentale, perché noi abbiamo aperto dicendo che è la quinta stagione per Montervino, quindi è stata questa la domanda, no? Cioè quinta stagione, poiché due con la presidenza Giove, una con Campitiello e un'altra con Bongiovanni Zelatore. Quattro volte direttore sportivo. 5 stagioni, qualcosa di buono l'ha fatto Francesco Montervino, tra cui vincere un campionato, salvarsi in Serie C, e forse lui dice: me lo sono in conferenza, dice: me lo sono meritato di essere tornato, merito di essere io il direttore sportivo che inaugurerà quello lo Iacovone, cioè il primo direttore sportivo della storia del Taranto nel nuovo Iacovone sarò io. E io di questo sono orgoglioso, me lo sono meritato. E l'ho voluto.

0: Sì, giustissimo, è il cuore di un tarantino che ovviamente è felice di far parte di questo Taranto, di questa società, come dice lui, importante, quasi come se fosse la sua prima firma da professionista, se non ricordo bene, col Napoli, e quindi lo capisco benissimo e credo che tutti sogneremmo un qualcosa del genere, anche minimo proprio. E quindi questo sicuramente gli fa onore, se è tornato. Comunque ha fatto del bene, non ha fatto del male, sono sicuro che ha comunque il carattere e nelle parole che ha detto, il carattere ovviamente non si può non notare, ma conosciamo benissimo Francesco Montervino, che adesso bisogna azzerare, bisogna pensare solo a vincere, e la mentalità di un vincente, di qualcuno che comunque ha calcato dei palcoscenici importanti. Questo insieme a Elia Disa non può fare altro che aggiungere valore. Il mister ovviamente metterà il suo, no? Quindi questa è la parte importante, Cosma.
1: Giancarlo, un commento sulle dichiarazioni importanti del direttore sportivo del Taranto.
2: Sulle cose positive siamo tutti d'accordo, ce lo siamo detti prima, è un tarantino ed è un tifoso, e questi sono due fatti che non si possono confutare, è un fatto verissimo. Io sono forse uno dei pochissimi tarantini, benché fuori sede, a non conoscere personalmente Francesco Montervino, ma tutti sappiamo che nelle sue vene scorre sangue rosso blu, punto a capo. Mi preoccupa quando dice che abbiamo una squadra forte, perché lo dice in conferenza stampa, e noi invece sappiamo che questa non è una squadra forte, è una squadra piena di nomi importanti, ma non è una squadra forte. La storia ci insegna, il Catania, la Fiorentina, Catania più volte, la Fiorentina quest'anno, ma tante altre squadre, che le squadre con i nomi non sono le squadre che vincono. Purtroppo il direttore sportivo precedente, Pagni, ha costruito una squadra di nomi, ma non di calciatori adatti all'eccellenza. Montervino ha un problema serio, che ha più di 30 giocatori, lasciamo perdere i due portieri infortunati, ma ha circa 30 giocatori, nella sua testa giustamente servirebbero 25-26 giocatori, non tutti questi 25-26 possono derivare dai 30 e passa che oggi sono a disposizione, quindi avremo un ulteriore mutamento nell'organico, altra gente che va, altra gente che viene. Dobbiamo sperare che i 3 o 4 innesti che vorrà portare lui e i 6 o 7 che vorrà per cui vorrà alleggerire il Taranto faranno cambiare pelle alla squadra, perché questa squadra così com'è Non c'è allenatore che tenga, non è una squadra fatta per vincere l'eccellenza, perché non è una squadra che può correre, non c'è poco da fare.
1: Allora, il direttore Montervino, e mi rivolgo ovviamente sia a Giancarlo che a Salvatore, durante la conferenza stampa dice: io non sono qui per mandare via 10-8 calciatori, però allo stesso tempo non escludiamo che qualcuno vada via, non escludiamo che qualcuno arrivi. Parlando di mercato, ci sono tre nomi, forse il più vicino è quello di
0: Sarebbe
1: Taurino.
0: Stato strano se fosse arrivato oggi e ci avrebbe detto: ragazzi, vanno via questi e vanno via quelli altri, o vengono quegli altri. Ovviamente perché, cosa ti doveva dire?
1: Anche perché c'è un tecnico che deve valutare prima
0: Bravissimo.
1: La rosa, ed è già...
0: dobbiamo dare tempo.
1: Si gioca domenica, è arrivato mercoledì, quindi dobbiamo dare tempo sia al direttore sportivo sia al tecnico di valutare la rosa. Dicevamo tre nomi: Taurino, Mastropietro e Gatto. Sono tre nomi, giocatori anche piuttosto forti, cioè bravi,
0: importante.
1: Però hanno una caratteristica che forse manca, ed è l'ho evidenziato io, quindi mi prendo la paternità di questa cosa durante la conferenza stampa. Sono tarantini, e ad oggi in squadra di tarantini, tolto Umberto Monetti e Francesco Lenti, che sono ragazzi che ovviamente dal punto di vista carismatico hanno tutta una carriera da fare e ci auguriamo arrivino ai massimi esponenti del calcio nazionale, però serve qualcuno, no? Di peso che prenda questa squadra dal polso e gli dica: a Taranto noi dobbiamo vincere. E forse questo serve. E Montervino ha smentito, ha dribblato, però io sento, e da quello che ci risulta, Uno dovrebbe essere vicinissimo, che è quello di, il nome è di Taurino, e gli altri

0: due, trattativa indirizzata con la massima disponibilità dei ragazzi. A voi, prima Salvatore e poi Giancarlo.
1: Ah, scusa.
2: Guarda Cosimo, il discorso è semplicissimo. Devono entrare un attimino nello spogliatoio, devono farsi anche due conti a livello proprio di numero, di ruoli, vedere chi può far, no? Cioè, sto dicendo la cosa più scontata di questo pianeta. Alla fine, capire chi è il giocatore che può fare al tuo modulo, alla tua mentalità, non lo puoi scoprire in 2 giorni. Credo non l'abbiano scoperto neanche i 2 predecessori che sono andati via in un mese di preparazione. Perché quando vedevo giocare il Taranto nelle ultime 3 partite, 14 formazioni diverse, quindi anche loro forse non avevano idea di come dovesse giocare il Taranto, quindi figuriamoci se possiamo pretenderlo oggi da loro i due, quindi si dovranno fare proprio i conti alla massaia maniera e dire chi abbiamo e cosa vogliamo fare con questi. Ovviamente diamogli il tempo, io mi astengo dal dover fare ragionamenti tecnici, lo so che televisivamente parlando è un po', no, contrastante, però dobbiamo fare la notizia, dobbiamo parlare, ma fondamentalmente hanno bisogno di delle tempistiche, ecco, passo la
0: Certo.
2: palla a Liuzzi,
0: No,
2: ecco.
0: Giancarlo, al volo, Taurino vicino, Gatto. Mastro Pietro è quello che serve, ripeto, non dal punto di vista tattico né dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale. Serve qualcuno che si sente questa maglia addosso e dica a tutti gli altri: per favore, questa squadra non deve più fare l'eccellenza.
1: Io ti voglio bene, ma noi non stiamo parlando di Socrates qua. Qui stiamo parlando di giocatori simili o poco diversi da quelli che abbiamo già in rosa. Cioè, nella mia testa, questi acquisti possibili possono servire a puntellare il ruolo di Montervino prima e quindi poi dell'allenatore dentro la squadra. Vabbè, ci sta. Per carità di Dio, ci sta che uno si porti 2 o 3 giocatori propri per puntellare il
0: Certo.
1: proprio ruolo dentro lo spogliatoio. Però a questo punto tu devi prendere un portiere, un difensore, un centrocampista, una punta, cioè ti fai la tua ossatura e ti fai la tua squadra. Cancelli il passato, arrivederci e grazie. Stiamo parlando di 3 punte, e ne abbiamo già 5. Non so bene a che servirebbe tutto questo. Sulla tarantinità. Figuriamoci se io non sarei contento di avere dei tarantini in rosa, ma sappiamo che non funziona purtroppo, non ha mai funzionato, manco con D'Ignazio e prima ancora, non funziona perché la nostra squadra purtroppo è fin troppo connessa con il resto della città e la pressione è fin troppo
0: Tu la
1: forte.
0: vedi sotto questo
1: Io
0: aspetto?
1: vedo che meno collegamenti ci sono con il resto della città, più la nostra squadra può comportarsi come una squadra di calcio normale, e
0: Sono
1: meglio è.
0: d'accordo.
1: Noi giochiamo meglio a Massafra che allo Iocco. Io vorrei che continuassero a giocare a Massafra, e non dico con le porte chiuse perché non voglio
2: L'ultimo.
1: atti di vandalismo alla macchina, però concettualmente, se noi potessimo giocare con una squadra che gioca normalmente a pallone e non pensa di dover riscattare una città da 200 anni di sofferenza, sarebbe meglio, ecco, diciamo
0: Cioè,
1: la verità.
0: tu la vedi con un peso addosso.
1: È un peso addosso. Quando si parla della maglia del Taranto, non è la storia della squadra che
2: Lo
1: non è mai stata in
2: stress, il
1: Serie
2: peso che ti
0: A.
1: Cioè, quando noi parliamo della maglia, noi pensiamo alla maglia del Taranto, ma noi dobbiamo pensare che la maglia del Taranto, io non mi ricordo in che punto della classifica delle squadre italiane siamo per storia calcistica, ma il peso della maglia è il peso della città, non è il peso
0: Sì, è il
1: degli
0: peso di un
1: onori
0: territorio, di un
1: e
0: popolo.
1: dei trionfi e
2: Le
1: del. Non, non,
2: aspettative
1: delle
2: che ti
1: aspettative.
2: porti
1: Noi
2: sopra.
1: stiamo per festeggiare i 100 anni, ma noi quando festeggeremo i 100 anni, nello storyboard dei 100 anni, che
2: Che
1: cosa
2: ci dobbiamo
1: diremo? Diremo
2: scrivere?
1: di una partita che abbiamo perso 4-0 con il Real Madrid, della partita con il Milan e vabbè, e poi delle partite perse in Coppa Italia con l'Atalanta. Ma di che stiamo? Oh, il peso della maglia è il peso della città. Allora sarebbe tanto bello se questa squadra non avesse più quel peso almeno, perché già c'è il peso di giocatori che sono arrivati, alcuni pensano per raccattare gli ultimi 2 anni di stipendio, io non credo questo, però sarebbe bello che succedesse qualche cosa. Mi piacerebbe che invece non si depotenziasse o deresponsabilizzassero i calciatori in rosa adesso, ma che proprio a quelli Montervino raccontasse: o fra, tu devi giocare bene perché detto in conferenza stampa, tecnicamente sei superiore, tatticamente sai di che stiamo parlando.

0: l'esperienza dei veterani e soprattutto non hai 35 anni, non puoi nasconderti dietro una corsa in meno, quindi vedi di correre, quindi ancora prima di avere delle poi oh, stiamo parlando di calciatori questi, Taurino, Gatto e l'altro
1: Mastro
0: Mastro Pietro,
1: Pietro.
0: sì, stiamo parlando di calciatori che sì, hanno fatto bene sempre nelle loro categorie. Ma ripeto, non stiamo parlando di fuoriclasse che svoltano la squadra. Non stiamo parlando di giocatori di 25 anni dalla Serie C, ecco, che invece è quello che serve. Secondo me, Montervino dimostrerà di essere il direttore sportivo perfetto per noi, non soltanto quando riuscirà a spiegare ai suoi calciatori che stiamo partendo da zero, stiamo calmi, c'è ancora il tempo di fare tutto e sarà perfetto. Non soltanto se riuscirà a evitare che l'allenatore si faccia espellere ogni due partite, che sarà un altro suo compito non facilissimo, ma quando riesce a portare dentro questa squadra degli under di livello,
1: Certo,
0: pescati
1: certo.
0: come si deve, che è l'errore che ha fatto Pagni, che non ha
1: Certo.
0: saputo fare. L'unica cosa che doveva fare è dimostrare di essere il direttore sportivo più importante dell'eccellenza italiana. Purtroppo ha
1: Chiaro.
2: Anche se Tiozzo ha detto che i nostri under sono fortissimi, quindi io l'ho
0: Vabbè, che
2: sentito.
0: doveva dire?
2: Ovviamente non poteva dire diversamente, però
0: Che doveva dire? Certo che sono forti.
2: se non
0: Non
2: lo
0: lo
2: sono,
0: sono,
2: non
0: non
2: lo
0: sono i più forti.
2: precisi.
0: Ma
2: Ovviamente.
0: noi ne abbiamo uno solo, che non mi ricordo mai come si chiama, che mi viene sempre da
1: Monetti.
0: dire sgro. No,
2: Sì,
0: quello che purtroppo è
2: Monetti.
0: l'infortunato. Il terzino sì. No, amici miei.
1: Ah,
0: L'unico, Sansò.
1: Sansò è
0: L'unico
1: infortunato però, Giancarlo.
0: calciatore under a livello di questa squadra, non del Taranto, della Malia, di tutte le menate che diciamo, ma a livello di questa squadra è Sansò. Noi con Pagni, io speravo, avremmo avuto quest'anno altri 5 Sansò. Non li abbiamo avuti, non c'è.
1: Allora, Giancarlo, io posso essere d'accordo, diciamo, con tutta quella che è la tua analisi, però da tifoso del Taranto, da ragazzo che è cresciuto nello Iacovone, io il Taranto lo voglio vedere giocare a casa sua. Cioè, il fatto che il Taranto quando tu fai un passaggio e dici, è giusto, cioè io ho capito quello che vuoi dire, nel senso, sotto il
0: Noi
1: profilo della
0: abbiamo vinto
1: pressione.
0: quando c'era il Covid. Cioè, noi dobbiamo
1: Cioè
0: capirla sta
1: io
0: cosa.
1: ti
0: Cioè,
1: sto dicendo, sotto il profilo della
0: noi
1: pressione,
0: siamo il male della squadra.
1: cioè,
2: Hai
1: vabbè.
2: ragionissimo.
1: Però allora, quando si dice, e io credetemi ragazzi, quando io dico per giocare in determinate piazze bisogna essere calciatori. Se un ragazzo ha il sogno di fare il calciatore e vuole fare il calciatore come mestiere, deve giocare in piazze come Taranto, Palermo, Catania, la stessa
2: Caldissime,
1: anche,
2: caldissime,
1: cioè
2: caldissime. Non c'è
1: piazze
2: dubbio.
1: caldissime,
2: Ma
1: altrimenti,
2: a parole siamo
1: aspetta,
2: stati tutti giocatori, ma non lo siamo
1: perfetto, però
2: diventati.
1: quando io dico, cioè quando c'è un ragazzo ha il sogno di fare il calciatore è perché vuole giocare in queste piazze, altrimenti vai a giocare in piazze più tranquille dove magari giochi senza pressioni, giochi magari benissimo, sei il calciatore più forte del mondo, però io con tutti i ragazzi che hanno vissuto Taranto e hanno vissuto Taranto anche nella mia precedente esperienza. Tutti mi scrivono e dicono: non vedo l'ora di tornare e vivere lo stadio. Comunque, chiudiamo al volo diciamo, questa diversità di vedute che è praticamente
0: No,
1: giustissima.
0: attenzione, attenzione, scusa, no, velocissimo.
1: Vai,
0: Non è che sono
1: Giancarlo.
0: matto, io non vedo l'ora che si giochi allo Iacovone, ci mancherebbe altro perché non vedo l'ora di andare a vedere il Taranto allo Iacovone. Però qual è la questione? La questione è che lo Iacovone di oggi è una roba seria e noi in
1: Sì,
0: quello stadio
1: serissima,
0: abbiamo bisogno di
1: serissima.
0: vedere una squadra che ci rappresenti e rappresenti questo stadio. Oggi la nostra squadra non rappresenta assolutamente nulla. Non
1: Sì,
0: ci rappresenta. Cioè, dovrebbero
1: d'accordo.
0: giocare con una maglietta neutra, non con la maglietta del Taranto, oggi, per come
1: Oggi
0: stanno
1: sì,
0: messi.
1: oggi, adesso.
0: Dopodiché si sveglieranno, inizieranno a giocare bene. L'allenatore deciderà, perché oggi in conferenza stampa ha detto che giustamente non ha nessuna idea del modulo, non ci mancherebbe altro. Non so perché ha accettato allora, però a un certo punto, quando capiremo qual è il modulo, quali sono i 15-16 giocatori su cui costruire questo Taranto. Allora sì, a me spiace che Ferrarese sia sempre così bravo, perché forse una settimana in più senza stadio e questa squadra faceva bene, perché io la squadra che ha giocato domenica scorsa, era domenica, sì, vederla allo Iacovone, come dire, umiliata da una squadra, da un
1: Chiunque. Ci fa
0: brillacampi,
1: male,
0: non
1: dai,
0: è
1: ci
0: che mi
1: fa
0: vengono i
1: male,
0: brividi,
1: ma ci fa male a tutti, ci fa male a tutti, Giancarlo. Allora,
0: Poi dobbiamo essere positivi, ma diciamo che
1: certo,
0: quest'estate
1: sempre,
0: non ci ha aiutato.
2: ma molto umili, molto
1: sempre,
2: umili.
1: e forse è questo, ecco, la parola utile ad oggi è umiltà, perché sì, siamo il
2: Siamo
1: Taranto,
2: abituati a dire siamo il Taranto e bisogna
1: però
2: dimenticarlo.
1: serve quel punto di
2: Perché non siamo
1: umiltà.
2: il Taranto da 30 anni.
1: Questo sì. Allora, andiamoci ad ascoltare anche le dichiarazioni di Mister Tiozzo, che ci ha dato qualche passaggio interessante, e poi avremo Tiziano Plinari, calciatore del Racale, centrocampista, che ringraziamo ovviamente sia lui che la società del Racale per avercelo concesso, sarà con noi a breve, e poi avremo anche toccheremo il punto mercato in uscita con ovviamente la telenovela è stata chiamata Lo Iodice, però prima Mister Tiozzo e poi torniamo qui.
3: Buonasera, mister. Le chiedo, sente un po' la pressione di essere arrivati a un punto dove davvero non si può più sbagliare?
4: Sì, la sento, e come che la sento? Ma l'ho detto prima, ti responsabilizza, è un effetto volano, cioè tu senti questa responsabilità e ti rendi conto che devi lavorare ancora più duramente, ok? Per fortuna, che non mi manca niente, una società che non fa mancare niente, te ne accorgi proprio dal primo momento in cui metti piede nel campo che non è il nostro. Da una squadra che ti segue, dal fatto che devi solo pensare a fare l'allenatore. Forse nelle precedenti mie esperienze magari mancava qualcosina, qui non manca niente, perciò devo solo essere lì concentrato in quello che è il lavoro da campo, perché appunto la responsabilità essendo tanta, deve aumentare la mole di lavoro, di attenzione, perché non si possono disperdere energie, né io né i giocatori.
1: Che squadra hai trovato, mister?
4: Ma una squadra disponibile, una squadra forte, una squadra triste, però domenica dobbiamo ritrovare la gioia di giocare, perché domenica noi amiamo il calcio, come i tarantini noi amano il Taranto calcio, noi amiamo il calcio. E i miei giocatori devono ricordarsi che la grande gioia è la domenica. Non si può essere tristi la domenica bisogna andare, bisogna fare del nostro meglio, bisogna delle volte essere spensierati. Essere talvolta anche come si era da bambini, ok? Perché si rincorre una palla senza dire sono stanco o sono meno stanco. Bisogna avere la serenità giusta, l'attenzione giusta e l'attenzione giusta. E poi i risultati arriveranno. Mi piacerebbe, credo non lo dico io, ma lo dicono questi 15-16 anni di calcio. Prevalentemente mi piacerebbe giocare un calcio gradevole, fatto di possesso, fatto di una regressione feroce e anche umile, perché ci sono momenti in cui anche la squadra meno forte ti rinchiude nella tua area di rigore e in quell'area di rigore ci dobbiamo stare, tutti 11 con grande umiltà. Credo che questi principi, questo modo di stare in campo, lo si possa riscontrare bene o male, perché poi non è fatto sempre bene, ma si possa assolutamente riscontrare quelli che sono le mie ex squadre. A maggior ragione vorrei farlo con più continuità, con più bellezza qui a Taranto.
1: Allora, torniamo. Il mister ha parlato di umiltà. Si collega con quello che dicevamo prima, quindi è d'accordo con anche con noi, no? Anche involontariamente. Allora, so che abbiamo Tiziano Prinari. Ciao Tiziano, ben trovato. Cioè, noi ci siamo conosciuti in precedenza. Non so se ti ricordi, è passato qualche anno, però tu qualche campionato dove hai affrontato il Taranto l'hai fatto.
5: Buonasera, grazie per l'invito, è un piacere ritrovarvi. Sì,
1: Tiziano, vai, scusami.
5: No, dico, ho avuto la fortuna di incontrare il Taranto tantissime volte ed è sempre un'emozione particolare affrontare una piazza del genere.
1: Tiziano, quest'anno giochi nel Racale, tu hai fatto tanta esperienza in Serie D. Ti chiedo che gruppo hai trovato quest'anno nella società salentina?
5: No, ho trovato un gruppo spettacolare, ma a partire dalla società, dal mister, non potevo fare scelta migliore dopo 3 anni un po' tribolati.
1: Taranto che arriva domenica, come vedi questa squadra che ha cambiato tutto in questa settimana?

0: Squadra che era stata data ormai quasi come già vincente del campionato, però poi c'è il campo. Come la vedi questa situazione? Tu che sei ovviamente un avversario, quindi la vedi da esterno.
1: Beh, sicuramente troveremo un Taranto agguerrito, forte, lo sappiamo tutti che è forte, quindi è inutile dirlo, ma col cambio di allenatore succede sempre che qualcuno vuole mettersi in mostra, vuole mettere quel qualcosa in più, poi ovviamente giochi nel Taranto, quindi le motivazioni vengono da sole.
0: Tiziano, conosci Mister Tiozzo? Hai avuto l'opportunità di conoscerlo? Sicuramente l'avversario, probabilmente qualche volta l'hai incontrato. Che tipo è secondo te? Cioè, è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, ma dal punto di vista carismatico trasmette tanto ai suoi calciatori.
1: No, il mister ho avuto la fortuna di averlo a Fasano
0: Sì?
1: per
0: Nella
1: un breve
0: stagione
1: periodo.
0: 2023?
1: Esatto, sì. Se non ricordo male, sì, 2023. No, l'allenatore è preparato, forte. È quello che ha bisogno il Taranto, secondo me. È un allenatore che ha voglia, da quelle poche parole che ho appena sentito. Gli auguro il meglio.
0: Tiziano, prima ti faccio l'ultima domanda mia e poi ti lascio a Salvatore e a Giancarlo se hanno qualche domanda. Nella tua carriera c'è stata almeno una volta la chiamata del Taranto quando giocavi praticamente fra Andria, Fasano, Casarano, Altamura? Cioè c'è stata almeno una volta la chiamata, una volta. Il Taranto ha sondato migliaia di calciatori quegli anni e una volta non ha selezionato Tiziano Brinari.
1: No, precisamente 3 volte sono stato contattato dal Taranto. 2 volte non si è fatta, una quando il Taranto ha vinto il campionato di D, con la terza era quando io ero ad Andria.
0: Quindi ti ha cercato mister direttore Montervino?
1: Sì, era praticamente fatta quell'anno lì, poi mister Panarelli bloccò tutto, no, non si fece più
0: Ah,
1: nulla.
0: ok.
1: È un rammarico che mi porto per tutta la vita.
0: Fu un rammarico, quindi la vedi come un rammarico questo?
1: Vabbè, ogni giocatore aspira a giocare nelle piazze migliori, nelle piazze più belle. Penso che Taranto abbia poco da invidiare ad altre piazze che ora stanno in altre categorie.
0: Salvatore, una domanda per Tiziano, ce l'hai?
2: Volevo sapere cosa gli ha colpito di più del mister che domenica incontrerà contro, quali sono le caratteristiche, le due caratteristiche più importanti che secondo lui ha.
1: Beh, per quel poco che sono stato, è uno che vuole dominare la partita, è uno che aggredisce l'avversario, vuole una squadra aggressiva, forte, che non molli un centimetro, quindi tutte caratteristiche del calcio moderno e di una squadra che vuole vincere.
0: Giancarlo.
3: Beh, invece, più che fare una domanda, dire una roba che secondo me saremo tutti d'accordo, anzi, sono certo che saremo tutti d'accordo. Ogni tanto ci infervoriamo in queste trasmissioni o nei gruppi nostri di WhatsApp o tra amici o anche dal vivo al bar, perché ancora, alcuni di noi ancora hanno questa fortuna di poter parlare del Taranto tra amici dal vivo. E ogni tanto ci escono fuori delle frasi come se noi fossimo degli snob. La vera verità è che sì, noi pensiamo che sia un insulto alla nostra storia essere in eccellenza, ma questo non vuol dire che non rispettiamo tutti i giocatori che sono in questa categoria, tutti i direttori sportivi che lavorano
0: Certo.
3: in questa categoria, tutti i presidenti che investono soldi, tempo, energie per il calcio
0: Assolutamente.
3: in queste categorie e nelle categorie minori. Cioè, mi piacerebbe che questa cosa fosse evidenziata. Poi certo, ci sono giocatori forti che ci dicono che potevano giocare nel Taranto e quindi si intreccia la loro storia con quella del Taranto, ci fa ancora più piacere. Però noi spessissimo ci ritroviamo a vedere negli occhi allenatori, direttori sportivi, calciatori, over, ma soprattutto under, che meritano sempre la nostra massima considerazione, perché sempre sono persone che amano il calcio, si impegnano. Ci mettono tutto quello che hanno e giustamente la categoria per loro non fa differenza. Per cui ecco, se posso, mi piacerebbe chiarire molto bene il fatto che per noi siamo noi che siamo sbagliati in questa categoria, non ci sono altri errori, ecco.
0: Vabbè, anche Tiziano è sbagliato un po' in questa categoria, no? Tu c'hai 250 presenze in Serie D, sta un po' stretta l'eccellenza, Tiziano, dai, dici la verità, tanto non ci sta ascoltando nessuno.
1: No, ma no, ma lo lascio dire agli altri. Io ho sbagliato un po' di scelte nella mia vita, quindi mi sono ritrovato a ripartire, ma va bene, non ci voglio più tornare su questo discorso. L'importante è che sono felice, che ho trovato un mister, una società e dei compagni che mi vogliono bene, che mi hanno accolto bene e che mi fanno divertire, perché alla fine il calcio è divertimento.
0: Tiziano, ti auguriamo le migliori fortune a partire da lunedì, non da domenica, da lunedì e poi ovviamente non dalla gara di ritorno, ovviamente stiamo scherzando. Tiziano, ringraziamo te per essere stato con noi, ci vediamo ovviamente domenica e ringraziamo anche la società
1: Grazie
0: del Racale che ci ha concesso
1: a te. Grazie a
0: questa
1: te e a
0: intervista.
1: tutti e a tutti i tuoi ospiti, è stato un piacere essere presente.
0: Ciao Tiziano, grazie mille
1: Ciao,
0: ancora.
1: a presto.
0: Allora, abbiamo ascoltato anche chi ci vive dall'esterno e parole diciamo anche importanti, no? Quelle di Tiziano Brinari che giustamente vede il Taranto come una squadra forte. Io ricordavo che lui fosse stato allenato da Mister Tiozzo, ma per una brevissima parentesi, perché nella stagione 2023-24 Mister Tiozzo aveva proprio iniziato col Fasano e c'era Tiziano Brinari. Parliamo ancora una volta di mercato in uscita, c'è questa telenovela che forse arriva alla conclusione. Montervino anche qui non ha confermato, però le sirene da Trani arrivano per due calciatori. Uno si chiama Nicolò Iodice e l'altro si chiama Alessandro La Bianca. È confermato quest'anno, under anche lui, quindi il Taranto perderebbe un giovane, un under che ha confermato che l'anno scorso, onestamente, per quanto ha fatto vedere sempre cose positive. Cioè,
2: Giocatore interessante.
0: ogni volta che è stato chiamato in causa, Alessandro La Bianca ha fatto bene. Però il nome ovviamente che fa rumore è quello di Nicola Lo Iodice per tutto quello che è stato, anzi, che non è stato. Per il Taranto, quello che non è stato, perché poteva essere veramente un innesto fondamentale per il Taranto, però lo sa anche lui che non
2: Doveva
0: ha.
2: essere, non è inutile che ci ripetiamo, ma doveva essere quello che dava la svolta, faceva la differenza in campo, ma lo ha fatto per pochissime partite.
0: Sì. Giancarlo, tu come la vedi questa situazione dello Iodice? Siamo alla fine?
3: Ah, vabbè, spero proprio di sì per tutti, anche per il
0: Per
3: calciatore, ci
0: lui, dai.
3: mancherebbe altro perché. Ma sì, ma certo, ma ci mancherebbe
2: Ma più
3: altro che
2: per
3: stiamo
2: noi, dai.
3: parlando di persone.
0: Ah,
3: No,
0: vabbè.
3: no, vabbè, io nella scorsa puntata l'ho detto in un italiano abbastanza semplice che il nostro problema vero era lo Iodice. Cioè, io l'ho detto che per il gioco del Taranto, cioè perché il Taranto potesse avere finalmente una identità, serviva che lo Iodice si facesse da parte. Me l'ho detto molto tranquillamente, molto serenamente, continuo a pensarlo. Temo che possa fare le fortune del Trani se va a giocare al Trani, ma certamente a noi non ci ha aiutato in nulla. Quando ha giocato creato ulteriore scompiglio, rallentato ulteriormente la manovra, ha fatto sì che, e probabilmente Giuliatto non ci ha capito nulla di come impostare la squadra, anche per la presenza di una personalità così forte su cui giustamente i Ladisa avevano investito così tanto, a quel punto quasi intoccabile. Secondo me abbiamo pagato anche quello. Sono contento se trovo una sua collocazione. Ricordo un paio d'anni fa sarei stato molto contento se l'avesse preso il Barletta, quindi non ho mai cambiato opinione su quello. Invece mi dispiace molto La Bianca perché secondo me è uno di quei calciatori che ha potuto fare molto bene nella nostra squadra. Poi, questa che non si è mai capito se dovevamo giocare col 4-3-3, col 4-2-3-1, ma certamente noi un esterno under d'attacco lo dovevamo avere, nella mia testa ce l'avevamo, non ho capito perché non ha mai giocato, nei pochi sprazzi in cui ha giocato ha preso pali e traverse con tiri da fuori o comunque facendosi trovare sempre pronto, non ho capito perché non gioca, infatti se lo prende il Trani è probabilmente perché è un bravo calciatore.
2: È da dire però, che non gli hanno mai dato un'opportunità vera nel suo ruolo, eh? È sempre stato adattato.

0: perché doveva fare anche ruoli che non gli
1: Altro.
0: competevano, quindi io lo capisco benissimo se un ragazzo non si esprime, ecco, quindi non
1: Ma
0: voglio
1: assolutamente.
0: stressarlo
1: C'era
0: psicologicamente.
1: un giocatore che ha abbandonato il ritiro proprio per questo, perché
0: Vabbè,
1: che è
0: quella è un'altra
1: famiglia.
0: follia di Pagni. No, vabbè, quello, tanto Pagni l'ha detto in italiano. Non mi interessa quello che viene detto di me, mi scivola. E quindi, siccome l'ha detto lui e gli scivola, possiamo dircelo ancora più serenamente. Prendere un terzino destro, che nella vita vuole fare il terzino destro, che probabilmente farà carriera, terzino destro, perché quello fa per mestiere, e ipotizzare di farlo diventare terzino sinistro perché ti chiami Pagni, vuol dire che non hai compreso bene i tuoi limiti. E purtroppo Pagni i suoi limiti in questo campionato non li ha capiti.
2: Premetti che forse, se ho fatto bene i conti, sarebbe stato il terzo terzino destro.
1: A Osmanovic potenza,
0: No,
1: sì.
0: senza
2: Non aveva
0: se.
2: senso.
0: Sarebbe
2: Non aveva
0: stato
2: senso.
0: un giocatore impossibilitato a giocare, a meno che, come con gli allenatori, siano spezzati tutti e due. Ma tu non togli mai nella vita Zio Smanovic,
2: Giancarlo, sono cose
0: non
2: che non ci
0: puoi
2: spiegheremo
0: sostituire a
2: mai,
0: Zio
2: secondo
0: Smanovic
2: me.
0: se non con potenza, che è forte quasi quanto a Zio Smanovic, ma più giovane, e quindi bisogna
1: È
0: vedere che
1: vero.
0: cosa succede. Immaginare, come ha detto Pagni, no, ma io speravo che l'allenatore trovasse un modulo per farlo giocare,
1: Ma come?
0: ma che dovevamo giocare
1: Però
0: con il
1: forse,
0: 2-4-4, però beh.
1: forse magari si pensava di far schierare Potenza a sinistra, però era anche lì una forzatura, cioè,
0: Ma
1: ma compro il
0: sempre
1: sinistro.
0: perché siamo tra amici al bar, lo Iodice, lo Savio, come si chiama quello che gioca?
1: Oltremarino,
0: Corvino.
1: Corvino.
0: No, Corvino. Sono tutti e tre che devono stare in quella mattonella a sinistra. Dove devi mettere Potenza? Certamente non terzino sinistro, dove ci devi mettere l'under. Quindi è proprio un errore che uno dice: ma perché Pagni hai fatto questo errore? Perché pensava di poter risolvere con una magia. Questo campionato non si doveva risolvere con le magie, stiamo pagando le conseguenze. Adesso speriamo che il duo Montervino e Chiozzo, se non ricordo male, tutti e due sicuramente positivi, sicuramente convinti con la C minuscola, non con la C maiuscola, forse riusciranno ad indirizzare questa squadra e chissà che non la vedremo giocare come si deve.
1: Allora, ci andiamo a leggere qualche commento perché ci stanno arrivando. C'è Massimo Giacovazzo che ci scrive: buonasera a tutti. L'unica cosa buona di Montervino, la chiusura dello spogliatoio e il silenzio. Vedremo sul campo cosa farà Tioz, ci scrive Roberto, anche se qualcosa delle sue squadre passate l'ho recuperata e mi ha fatto una buona impressione. Quindi c'è Roberto che ci dice che gli ha fatto anche una buona impressione dal punto di vista caratteriale, che Roberto dice: non ero mai stato così convinto di un allenatore. Nicola ci scrive: un saluto e un abbraccio affettuoso a tutti voi ragazzi, dal conduttore, che è conduttore, e a Salvatore, al dottor Liuzzi. Quindi arrivano saluti anche per te,
2: Ricambiamo.
1: sia Salvatore che Giancarlo. Poi ci scrive Todo Turi: non sono d'accordo con Giancarlo Liuzzi, il calcio è dei tifosi. Se i calciatori non riescono a sostenere la pressione del tifo tarantino, della maglia del Taranto, della città di Taranto e dello stadio Comune, vuol dire che non sono giocatori di livello. Poi Carlo Pulpito ci scrive: buonasera amici miei, ho visto la conferenza stampa, ci sono troppi galli nel pollaio. E poi c'è Dario De Maglia, eccoli qua. C'è anche Arcangelo Alfeo che ci scrive: buonasera a tutti, Taurino prende il posto di Lo Iodice. Quindi, secondo Arcangelo, che saluto affettuosamente, c'è già questo diciamo ricambio, ecco. Voi, per chi lo conosce ovviamente, come la vedi Salvatore? È un calciatore che ha quelle
2: Bah,
1: caratteristiche,
2: sì,
1: comunque, parte dalla
0: sicuramente è
1: sinistra.
2: un giocatore forte. Io adesso voglio dire, bisogna vedere un attimino che cosa si vuole fare con tutti gli attaccanti che abbiamo e decidere come giocare, perché poi a prendere possiamo prendere tantissime persone. Non credo che Montervino abbia problemi ad acquistare, come ha detto, no? Quindi ha un portafogli molto libero, da quello che ho capito in una parte della conferenza, quindi sicuramente non li spenderà tanto per. Quindi prima di acquistare credo che vorrà farsi un attimino i conticini, come dicevo prima, su quelli che sono i giocatori che sono veramente motivati e che vogliono lottare sul metro, il centimetro e il chilometro, come ha detto sempre Francesco. Quindi vediamo un po', ma sicuramente sono buonissimi giocatori, su questo non possiamo mettere in dubbio niente. Quindi, signori, È così, dobbiamo aspettare secondo me un paio di partite per vedere veramente
1: questo
2: quale,
1: è la discussione.
2: Quali saranno i giocatori che vedremo o non vedremo più.
1: Giancarlo, a te ti faccio una domanda un po' più difficile, visto che siamo in chiusura. Il Taranto ha tempo? Ha questo tempo, dice Salvatore?
0: Sì, indubbiamente, ma ci mancherebbe altro. Abbiamo visto storie calcistiche straordinarie, ma figuriamoci. No, per carità. Certo che ha tempo. Bisogna recuperare serenità, tante altre cose. Bisogna fare in modo che calciatori che comunque hanno una storia significativa, hanno vinto campionati importanti, bisogna che si individui quelli che devono caricarsi tutti noi tifosi sulle spalle, e giustamente che sappiano dimostrare di meritarsi questa maglia e di essere come dire, degni, la dico sportivamente ovviamente, di portare tutti noi come una croce sulle spalle, perché quello siamo noi, perché dice bene l'amico tifoso, il Taranto è dei tifosi, ci mancherebbe altro, però il tempo c'è, non possiamo più perderne altro, certamente sì, ma il tempo c'è.
1: Allora, al volo, prima di chiudere, un pensiero. Perdono, pronostico non ve lo chiedo,
2: no.
1: Anche se è una rubrica che porterò.
2: Non siamo in una fase storica dove fare pronostici.
1: Io non sono scaramantico, quindi la cambiamo un po'.
2: Anche perché non c'è nessuno sponsor che fa scommesse e quant'altro.
1: No, vabbè,
2: almeno avremmo
1: perché
2: potuto.
1: L'eccellenza non si può giocare.
2: Avremmo potuto fare qualcosa di più anche per studio scelta.
1: Però, dicevo, non vi chiedo il pronostico, ma Cosa vi aspettate domenica? Qualcosa di diverso rispetto alle prime / ultime uscite?
2: Allora, Cosimo, parto un attimino un po' più dal fulcro e il problema principale di queste due stagioni. I Ladisa sono sicuramente quello che sono a livello positivo e ce lo siamo detti e stradetti. Il concetto che è mancato, secondo me, è quello che come dire, ho avvertito parlando con tantissima gente, amici, storici, persone veramente che hanno visto il calcio. Ma credo che ci troveremo tutti d'accordo. La Disa si sono messi in questa avventura sbagliando alcune scelte. Alcune volte hanno dato troppa attenzione a quello che il tifoso chiedeva, hanno accontentato troppo la piazza, invece dovevano fare e prendere le loro decisioni. Alcune volte si sono, come dire, si sono messi in casa alcune persone che non avevano le idee chiare di quello che sarebbe stato una cultura di calcio e che conoscano questo tipo di calcio sporco d'eccellenza e che conosca la piazza. Io credo che con Montervino, che è un direttore sportivo, ma è qualcosina di più, come diceva anche Pagni, no? Che dice io faccio qualcosina anche di più del direttore sportivo in questa società, ben venga, ma che faccia da tramite a quello che è la forza economica, la forza, la convinzione della società, ma che tecnicamente dia professionalità a livello calcistica, perché di professionalità ce n'è tanta, ma ci mancava un punto di riferimento, una persona esperta in società di calcio, che ad oggi, non so se chi consiglia il Ladisa o da quale altre parti arrivino, le scelte sono state sbagliate. Questo credo che anche loro lo sanno e quindi credo che dovrebbero cambiare atteggiamento in base a quello che è stato fino ad oggi. Quindi se qualcuno fino ad oggi era un consigliere, credo che forse dovrebbe fare altro. Dovrebbero pensare a decidere insieme a Montervino, insieme al mister, cosa devono fare. Questo è il mio pensiero.
1: Giancarlo, invece a te chiedo un aspetto del campo. Cosa ti aspetti di diverso? Cosa vuoi di diverso?
0: Molto semplicemente io spero che pochi giorni di incontro con il nuovo allenatore, che si esca da questo psicodramma. Perché se si esce dallo psicodramma che fa indebolire le gambe, che fa spaventare il calciatore più esperto all'idea di fare un passaggio, ecco, se usciamo dallo psicodramma in cui siamo caduti, sarà già un fatto straordinario. Perché poi si vincono le coppe del mondo, cioè la storia ci dice che le squadre di calcio che riescono a recuperare serenità ed identità riescono di vincere in qualsiasi competizione a qualsiasi livello.
1: C'è Nico Zappino ci scrive: buonasera a tutti voi, un saluto da Torino, sempre solo Forza Taranto. Ora più che mai bisogna remare tutti dalla stessa parte. Con questo messaggio chiudiamo. Ci sono tanti argomenti che volevamo toccare, però per

Mancanza di tempo, purtroppo non ci siamo riusciti perché gli argomenti erano tanti, no? È stata una settimana piuttosto tribolata. Ho letto un commento prima che ci si rifaceva allo stadio di tutto quello che è stato dopo la cerimonia di chiusura. Abbiamo sentito anzi, abbiamo letto le dichiarazioni del commissario Ferrarese che ha rassicurato tutti che entro 10 giorni il Taranto.

0: Nelle peggiori condizioni, perché poi si è giocato tantissimo e permettetemi di dire, secondo me, questa è stata, me ne assumo totalmente la paternità di questa cosa, è stata lì una scelta sbagliata perché sono stati fatti altri due campi, sono stati dati soldi ad altre due strutture, anzi tre, Francavilla Fontana, Lecce e Brindisi. E potevano essere gestite meglio le partite di calcio, soprattutto le partite giocate di mattina sotto 45 gradi, non è stato il massimo. Però ormai è andata, cambiamo pagina e speriamo di tornare tutti quanti presto in quella che è la nostra casa. Grazie Salvatore,
1: Grazie a voi e forza Taranto.
0: grazie Giancarlo.
2: No, grazie a voi sempre.
0: Ciao Giancarlo, allora noi non facciamo che rimandarvi all'appuntamento che ci sarà domenica con 100 sport in campo, con diversi campi collegati. Ci sarò io da Massafra per commentare ovviamente il Taranto, Taranto Racale e quindi in studio ci sarà Peppe Degli Santi. Appuntamento domenica pomeriggio, vi mettete lì sul divano, vi vedete sì la partita del Taranto, però vedete anche noi. Detto questo, un saluto a tutti, buona serata, buon weekend, sempre forza Taranto e rimanete connessi sulle frequenze di Studio 100. Alla prossima.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otosalus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
4: E77SRL.
5: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: C'è un prima e un dopo nella vertenza ex Ilva, lo spartiacque è ormai evidente a tutti gli attori in campo e la data di ieri, 11 settembre 2026. Da qui non si torna indietro, bisogna invece guardare avanti per capire come affrontare le conseguenze e l'impatto sulla città della decisione della Corte d'Appello di Milano che, respingendo i ricorsi dei legali di Ilva Enaes e di Acciaierie d'Italia Enaes, ha ribadito che l'area a caldo del siderurgico dovrà chiudere entro il prossimo 27 ottobre per la presenza di amianto ed altre emissioni nocive. Il confronto a Palazzo Chigi tra governo, istituzioni locali, associazioni datoriali e sindacati riprenderà martedì, ad una settimana esatta dal precedente vertice. In quell'occasione AIGI, associazione datoriale che riunisce la maggior parte delle aziende dell'indotto impiegate nel siderurgico tarantino, invocando un senso di responsabilità comune, aveva fermato l'iter per l'avvio dei licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, ieri pomeriggio la decisione di riaprire le procedure sospese. Le associazioni datoriali chiedono all'esecutivo le stesse rassicurazioni, investimenti in DRA, forni elettrici e l'avvio delle bonifiche. Fiume CISL, Fiume CGL, Wilm e USB per lunedì prossimo, fuori dalle portinerie delle imprese, hanno indetto un'assemblea con i lavoratori dell'appalto in cui sarà deciso quali mobilitazioni attuare per impedire i licenziamenti. Altri incontri li terranno con tutti i lavoratori dopo il vertice di martedì a Palazzo Chigi. Non contestano la decisione della Corte, ma la mancata lungimiranza degli esecutivi da quel luglio 2012 ad oggi. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, dice: Taranto non può più aspettare, serve un piano di emergenza vero che parta dalle proposte già sul tavolo, comprese quelle dell'agenda Taranto presentata dalla Regione Puglia, una legge speciale che parta subito con un obiettivo chiaro davanti a tutto il resto, il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Senza interventi adeguati dovremo scontrarci con l'impoverimento del territorio, ammette il sindaco di Taranto Piero Bitetti, con un abbassamento della qualità della vita e una comunità che rischia di ammalarsi. Al Just Transition Fund fa invece riferimento il sindaco di Statte Fabio Spada.
2: Parliamo di risorse pari a circa 800 milioni di euro che sono state destinate ai nostri territori, ma che purtroppo non vengono spese e c'è quindi il rischio che purtroppo debbano essere restituite. Ecco, questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre in tal senso

0: l'aiuto dell'ente regione, del comune di Taranto, perché bisogna dare delle sicurezze agli imprenditori tarantini e a tutti coloro che vogliono investire nel nostro territorio. Diventa particolarmente difficile accedere a queste linee di finanziamento e quindi io chiedo un tavolo tecnico che si faccia un check sullo stato dell'arte e cercare di aiutare con forse l'istituzione di un ufficio ad hoc tutti gli imprenditori che hanno difficoltà proprio nell'accedere a questa linea di finanziamento. Bisogna riconvertire l'economia tarantina.
1: La notizia della chiusura dell'area a caldo disposta e confermata dalla Corte d'Appello non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Nessun dipendente, dal primo all'ultimo, deve essere lasciato indietro o trascurato. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'Associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate, che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada, una responsabilità che questo governo continua a non assumersi.
2: Imprese, sindacati, istituzioni e mondo del credito a confronto sulle prospettive dell'edilizia nel Mezzogiorno. A Masseria Luco, a Martina Franca, il convegno promosso da Sistema Edilizia Taranto ha posto al centro la bilateralità, la collaborazione tra le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori per sostenere formazione, assistenza, regolarità e sicurezza nei cantieri.
3: Per valorizzare e informare sul sistema bilaterale è una forza che questo settore dell'edilizia ha, è qualcosa che può veramente assistere i lavoratori e le imprese ed è qualcosa che può aiutare a programmare il futuro.
2: Tra i temi affrontati, il futuro del settore dopo la conclusione dei cantieri finanziati dal PNRR. Da ANCE Taranto è arrivata una valutazione positiva sulle condizioni attuali delle imprese, accompagnata però dalla richiesta di una programmazione a più lungo termine.
4: Le nostre imprese hanno lavorato, stanno lavorando, hanno investito e soprattutto si sono strutturate in maniera adeguata per poter affrontare queste sfide importanti. Però adesso siamo ad un crocevia importante, cioè quello di dover definire e programmare il futuro delle nostre imprese.
2: Accanto alla programmazione anche il tema dell'accesso al credito e del sostegno alle imprese. E
5: diciamo che quello che facciamo tutti i giorni per quanto riguarda la banca di San Marzano da 70 anni, quest'anno compiamo 70 anni, sono 70 anni che siamo vicini alle famiglie e imprese del territorio. Le imprese edili nella nostra provincia sono aumentate, mentre le imprese in generale sono diminuite, le imprese edili sono aumentate. Questo è un segnale molto positivo, così come è aumentata anche l'occupazione nello stesso settore. Certo, molto è un contributo straordinario dato dai giochi del Mediterraneo, dato dal PNRR, ma quello fa parte del gioco, diciamo, ci sono momenti positivi come questi, ce ne sono altri meno positivi. Quindi un settore in espansione, le banche che cosa fanno in questa circostanza? Cercano di dare il maggior supporto possibile alle imprese.
2: A poco più di una settimana dalla conclusione dei giochi del Mediterraneo, quale eredità lasciano al territorio le infrastrutture realizzate a Taranto?
6: Noi abbiamo riqualificato il territorio di Taranto, in particolar modo il quartiere Salinella, con la realizzazione di un quadrilatero di opere importanti. Abbiamo verificato con il comune che già alcune delle nostre strutture sono già state affidate a società di Taranto per la futura gestione.
2: Resta però il nodo dei costi di gestione delle piscine olimpiche.
6: Chiaramente gestire due piscine di quelle dimensioni, due piscine olimpiche, di quelle dimensioni, con quelle

0: quantità d'acqua necessitano di un consumo energetico notevole. Stiamo pensando alla possibilità di migliorare qualche cosa, però chiaramente la nostra funzione non è la gestione delle opere, ma è la costruzione.
1: Ora l'attenzione è rivolta alla programmazione dei prossimi investimenti, alla continuità del lavoro e alla gestione delle opere realizzate sul territorio.
2: È morta una donna di 65 anni dopo un tamponamento a catena avvenuto nella notte sul ponte Punta Penna a Taranto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:30 in direzione Paolo VI e ha coinvolto più di 10 auto. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morta poco dopo. Una decina le persone rimaste ferite, tra loro, secondo le prime informazioni, anche il marito e il figlio della donna, entrambi ricoverati al Santissima Annunziata. Il marito è ricoverato nel reparto di rianimazione per le ferite riportate, mentre il figlio si trova al pronto soccorso e non è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivate 11 ambulanze del 118 e 2 automediche, insieme ai vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza. Gli altri coinvolti nell'incidente sono stati trasportati negli ospedali di Martina Franca e Castellaneta. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente.
3: È partita ieri sera, tra entusiasmo e grande partecipazione, la 6ª edizione del Mediterraneo Open Water. Taranto torna protagonista del nuoto in acque libere con 3 giorni di gare dall'11 al 13 settembre, che vedono al via grandi campioni italiani e internazionali. Una nuova location sulla litoranea ionica per un evento che unisce sport, mare e valorizzazione del territorio e che si conferma ormai tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale.
4: Inizia questa sera a tutti gli effetti questo straordinario evento, una nuova edizione per dare lustro agli atleti e non solo.
5: Questa sera inauguriamo un'edizione veramente speciale. Come speciale questo posto, offriremo la possibilità ad atleti importanti, campioni, che hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto da tutta Europa. Abbiamo anche un atleta messicano e questo ci fa capire che Taranto è attrattiva, che la nostra gara è competitiva, che accogliamo bene, siamo anche capaci di organizzare questi eventi, perché Mediterraneo Open Water non è una gara, è un evento. Sono 3 giorni intensi in cui c'è spazio anche per l'amicizia, per conoscersi, per scambiarsi esperienze. Qui a Taranto gareggeranno tantissimi atleti proventi anche da tutta Italia, per cui è anche un'occasione per far conoscere la nostra città e per mettere in mostra quella che è la nostra identità, ovvero il mare.
6: Anche quest'anno siamo arrivati al giorno dell'inaugurazione. È stato un cammino molto interessante, faticoso, ma sinceramente siamo molto appassionati. E quindi a breve si inizia, siamo tutto pronto, insomma, siamo agli ultimi dettagli.
7: Un'emozione positiva, di gioia, di voglia di partecipare, perché come ho sempre detto, questa è una grande festa, è una festa per lo sport, è una festa per il nuoto di fondo e vengo sempre molto volentieri perché penso che sia veramente un manifesto per questa modalità, per questo sport, è importante esserci.
4: 3 giorni importanti per dare lustro a questa città, ma non solo, perché l'affaccio che abbiamo qui al Monreve è qualcosa di straordinario.
7: Sì, già ci hanno regalato un tramonto mozzafiato così e non ci aspettavamo, insomma già la location dello scorso anno, il castello l'Aragonese, il Ponte Girevole, sono posti meravigliosi, però credo che abbiano voluto regalarci uno scorcio ancora diverso, un altro contesto ma altrettanto meraviglioso e ci sentiamo, ripeto, in clima di festa ma con voglia di partecipare, quindi bellissimo.
8: Il quartiere prima era tutto verde, è un signore, venivano addirittura a respirare l'aria qui, c'era l'odore degli alberi, degli ulivi, venivano addirittura chi era malato di tubercolosi, venivano a respirare l'aria qui, stavamo bene, felici, eravamo tranquilli.
9: Eravamo tutto, lì dove c'è quest'angolo qui dal lato c'era una masseria dove pascolavano gli animali, noi andavamo a prendere il latte, mangiavamo il latte, a questo si andava a mungere le pecore per poter darci il latte.
2: Sono 2 residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio, poi il paesaggio cambia, negli anni 60 viene costruito il

0: Centro siderurgico e per Taranto comincia una nuova fase, fatta di lavoro e di nuove prospettive per migliaia di famiglie. Ma con il passare degli anni cambia anche il rapporto con quella fabbrica e i tamburi diventa uno dei luoghi più segnati dalla sua presenza.
1: Poi è nato l'Ilva, però l'Ilva era una cosa perché i nostri fratelli non avevano lavoro, era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero, proprio con un tumore che ha provocato l'Ilva, perché lui lavorava qui nello stabilimento qui all'Ilva.
0: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagine e chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
2: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'Ilva? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
3: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché togli lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che sono. È meglio che non. Al di là del fatto che è inquinante, diciamo l'Ilva, però è meglio che non chiuda. Ha fatto bene.
4: Secondo me è sbagliato questo licenziamento. E mo questa gente dove va?
5: E vecchi aprire in sicurezza.
6: Tantissime persone, ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio soprattutto gli iscritti che mi hanno voluto segretario provinciale. Iniziamo un lavoro bello, tortuoso, ma interessante, carico di emozioni e soprattutto motivati per un risultato positivo per la nostra città.
7: Azione Taranto si riorganizza, riparte, lo fa veramente con una grande forza. Il lavoro di Ruggero Mennea su base regionale produce risultati forti qui con l'ingresso di Enzo Di Gregorio, che finalmente assume una sua responsabilità a livello provinciale, una persona molto radicata, molto capace, soprattutto pragmatica, vicino ai bisogni delle persone, a quello che dovrebbe essere la politica. La politica di azione è coerente con questo, cioè con la capacità di non promettere l'abolizione della povertà o l'abolizione delle accise, tutte cose che poi non si realizzano mai, impossibili. Noi vi promettiamo quello che possiamo fare, cioè concretamente ogni giorno affrontare i problemi, prenderli di petto e cercare di trovare delle soluzioni.
8: Io sono l'unico docente che era già direttore, all'epoca ero direttore dell'Istituto di Diritto Romano. Mi volevano candidare a preside e ho detto no, preferisco andare a Taranto, perché una volta portai un amico bessicano in giro, prima a Foggia e poi a Taranto, e quello mi disse: professore, ma come mai Foggia, che è una cittadina, per carità, ma Taranto è molto più bella e non c'ha l'università. Allora mi colpì, già facevo i corsi serali a Taranto e ho dovuto lottare letteralmente contro l'intera facoltà e l'università stessa, l'ho spuntata.
9: 90 anni, una vita dedicata al diritto e all'università e soprattutto a creare ponti tra mondi accademici e culture diverse. È il traguardo del professore Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che proprio in occasione del suo 90° compleanno ha riunito a Bari oltre 150 studiosi provenienti da tutto il mondo. Un anniversario che è diventato l'occasione per una grande riflessione internazionale sul presente e soprattutto sul futuro del diritto. Ambiente, diritti umani, intelligenza artificiale, crisi della democrazia rappresentativa e guerre sono stati i temi della conferenza internazionale tenutasi al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, un appuntamento che ha coinvolto numerose università europee e straniere.
8: Taranto poi ho fondato il Dipartimento Ionico, perché? Perché c'erano altri insediamenti che come sede staccata, che autonomi ho cercato di riunire tutto.
9: Il percorso accademico del professore Tafaro parte sin dagli anni Ottanta, facendo dell'internalizzazione uno dei suoi tratti distintivi, e i rapporti

0: costruiti negli anni con le altre università hanno contribuito a proiettare l'Università di Bari e poi anche la sede di Taranto al centro della riflessione giuridica internazionale.
1: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi è la cifra stanziata dalla Regione Puglia per il bonus trasporti studenti 2026-2027. La misura prevede uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili al trasporto pubblico interurbano, ferroviario e automobilistico da ottobre 2026 a maggio 2027. Il bonus è rivolto agli studenti pugliesi di famiglie economicamente più fragili che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere scuola o luogo di formazione. Abbiamo scelto di dedicare una quantità importante di risorse sulle ragazze e sui ragazzi delle famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e mobilità Raffaele Piemontese, perché per uno studente pendolare il trasporto non è una spesa accessoria, è una delle condizioni concrete per poter frequentare ogni giorno la scuola, l'università o un percorso di alta formazione. Per accedere sarà necessario avere la residenza in Puglia ed un ISEE o ISEU, uno superiore a 13.000 euro. Per le famiglie con almeno tre figli, la soglia sale a 15.748 euro. Rispetto alla precedente sperimentazione, vengono quindi aumentati i limiti economici e viene eliminato il requisito del merito scolastico universitario. Ampliata anche la platea, oltre a scuole superiori ed università, il bonus comprende gli istituti di istruzione terziaria, tra cui accademie di belle arti, conservatori ed ITS Academy. La prima finestra per richiedere il bonus relativa all'abbonamento di ottobre sarà aperta sulla piattaforma Studio in Puglia dal 15 al 25 settembre 2026. La regione punta inoltre ad ampliare le procedure con una nuova piattaforma informatica realizzata con Arti e finanziata con 150.000 euro. 8 milioni di euro dunque per dimezzare il costo degli abbonamenti e sostenere concretamente la mobilità degli studenti pugliesi come strumento a sostegno del diritto allo studio.
2: Oltre 100 studenti, un progetto nato a Bari è una mappa che prova a riscrivere il territorio attraverso emozioni, ricordi e suggestioni. Ieri sera al Museo Civico di Bari è stato presentato Vuoi diventare cercatore dell'incanto? Un'iniziativa che coinvolge il Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi e l'Università degli Studi di Bari. Un atlante emozionale costruito dai ragazzi, chiamati a raccontare i luoghi del cuore attraverso brevi video, trasformando la geografia in una storia collettiva.
3: Stiamo creando la comunità dei cercatori dell'incanto. Sono ragazzi, ma anche adulti, che vanno alla ricerca dei nomi dei luoghi e li raccontano per poter creare questo atlante dell'incanto, dove uno può scegliere un luogo in base all'emozione che vuole vivere. Ed è, diciamo, una riproposizione di ciò che facevano i romantici con il Grand Tour.
4: Questo è uno dei tanti progetti socioeducativi anche finanziati dalla nostra amministrazione comunale, che nell'ultimo bando ha voluto porre un faro, un'attenzione maggiore alla tematica dell'educazione all'emotività. Quindi lo Scacchi ha partecipato, hanno realizzato appunto questo progetto sui luoghi dell'incanto, dove i ragazzi esteriorizzano le loro emozioni indicando quali sono i loro luoghi del cuore, i loro luoghi che, da cui scaturiscono delle emozioni particolari. Noi come amministrazione sicuramente continueremo anche quest'anno a finanziare nuovi progetti socioeducativi, spingendo molto sull'educazione all'emotività, perché educare l'emotività significa aiutare i ragazzi ad evitare i conflitti, ad evitare lo stress e a saper gestire le emozioni e quindi migliorare le proprie capacità di apprendimento quotidiano.
5: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: La vita a 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli.

0: pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di cui cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi,

0: progressivi miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle, sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipare.

0: attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché perché sostanzialmente la legge non pretende

0: una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa. Qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto 3, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'ha l'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene

0: stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata due minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva tre minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane,

0: i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si
0: niente.
1: pensava.
0: Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno. Considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD, noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il dottor Balzanelli. Quindi, io credo che a corredo di questa legge importantissima, che che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto

non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata. E

0: stringe e nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa pubblicazione splendida trasmissione.

0: che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno, seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Radio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est, sì, il raccordo
1: Nord-Est,
0: gradinata curva, quindi Tribuna Est, curva, state completando quell'altro, quello tra curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo Nord-Ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di Tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta, tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il Vanterboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro, e poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così, però dico, l'impianto dello Iacovone e il Manterboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili, sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere, che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però è...
0: noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali, anche dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: La ditta Seli, insomma, voi state occupando, vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFT redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenze stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale, l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da. Facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino

0: verrà montato il seggiolino, è fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio, né il modo di poter andare incontro a eventuali...
1: Quindi il soldone, altra seduta lì,
0: ulteriore seduta,
1: e poi in più pannello, che...
0: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
1: Chiaro, chiaro. Quindi due strutture separate, due strutture diverse, sì. Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
0: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
1: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
0: No.
1: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
0: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di un sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
1: Chiaro. In vetro. Che non ostruisce quindi la visuale.
0: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
1: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio di Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno. Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti. Una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. Quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Sì. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova, in realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati totalmente obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante, moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante, un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA, è una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due uta immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
0: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
1: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella delle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche

0: in rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
1: Vediamo anche
0: Mi
1: quelli.
0: seguite?
1: Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione
0: Ma
1: estetica.
0: anche per una questione estetica, di un decoro, sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. C'è stato tanto lavoro.
1: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per...
0: Consegna, siamo al 30 giugno. Siamo al
1: Sarà
0: 30 giugno e
1: rispettata?
0: stiamo sul rispettare la data perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
1: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
0: Salvo
1: Salvo
0: imprevisti,
1: imprevisti.
0: dovrebbe essere così.

0: siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere stata completamente rinnovata.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio. Sì, infatti, come ho anticipato prima,

una realizzazione totalmente nuova, mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata.

0: di un'ottima
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura, esatto.
1: globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
0: Certo. Appunto.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro?
1: Ci pioveva dentro, adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, chiaro, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possossono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana. E sono installati proprio sulla frontale, sia su via Cesare Battisti che su

0: via Venezia.
1: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzola per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia, prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto, è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini, alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'InfoPoint, è vero che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'InfoPoint in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore, che consentirà
1: sì.
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì.
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della Villa Peripato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver
1: sì.
0: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso, stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Adesso ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si gioca a basket, ma ci, sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là,
1: sì,
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità,
1: sì,
0: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì, ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato.

0: un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato?
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì.
0: Comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato,
1: struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune,
1: no,
0: ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: e poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovar posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno, sì.
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: i colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy. Quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente, che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente, perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento, che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi, pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti, e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice antigraffito, per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte: costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna: noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro, che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Di tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa Wiren.

0: Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea Di Paoli. Ben trovato, Andrea.
1: Grazie Dario, buongiorno.
0: Allora, Andrea, a tutti voi. Una struttura completamente rinnovata.
1: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo, sì, perché questo sì, è uno degli ingressi, sì, che consentirà al pubblico,
1: sì,
0: di entrare.
1: Sì, sia il pubblico ma anche i diversamente abili.
0: Esatto, mi pare, lì c'è una rampa che consente l'accesso ai diversamente abili.
1: Perché è stata anche la nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
0: Adesso ne entriamo e mi racconti per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
1: Andiamo.

0: una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo sì.
1: nell'area spogliatoi, nell'area bagni,
0: sì, che è stata completamente rifatta,
1: che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni, appunto per rendere quanto più piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
0: Anche in questo caso massima attenzione come dai criteri
1: sì.
0: normativi alle
1: sì,
0: persone
1: sì,
0: diversamente
1: sì.
0: abili.
1: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche diciamo abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
0: Adesso mi ci porti
1: sì,
0: al palazzetto,
1: andiamo.
0: Ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto, c'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu
1: sì.
0: che richiama i colori storici
1: sì, i colori sociali
0: di San Giorgio
1: Ionico. Sì.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: All'incirca un migliaio di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente, nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi, diciamo, potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che
0: pallavolo, immagino,
1: pallavolo, assolutamente, essere... tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo

0: di come questo.
1: Certo, Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
0: Sì, esattamente.
1: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
0: sì,
1: di ultima generazione.
0: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto come dicevo prima, flottante, appunto di ultima generazione, per consentire appunto, diciamo, ammortizzato perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
1: Certo. Alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini,
0: sì.
1: Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello al giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
0: Esattamente.
1: Quindi stessa posa, stessi colori,
0: sì,
1: anche quello è un impianto importante per il vostro...
0: Molto, molto importante per il nostro territorio.
1: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
0: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
1: Non si vede,
0: ma
1: vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo, impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua starete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro, questa volta non al centro del campo ma in prospettiva con il centro del campo. Sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio vi aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto, in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto, sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti di intonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto diciamo il basamento, e anche qui, anche in bordo
0: sulla
1: campo,
0: passeggiata,
1: sì,
0: vero?
1: Esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi diciamo anche l'illuminazione
0: si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente, okay. Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi, che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche diciamo, interessante sui potenziali diciamo, interessati che potranno svolgere le loro attività.
0: Quindi c'è già qualcosa che si muove
1: intorno.
0: Esattamente,
1: sì, noi ci siamo portati, perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura, una volta finiti i giochi, posso continuare a vivere e posso dare appunto, diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
0: Certo. Ci sono due cose che mi devi far vedere prima di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
1: Sì,
0: questa è una cosa che mi interessa da vicino, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: D'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche un'area stampa anche per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questa assegnata.
1: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente alle altre discipline, un palazzetto come questo che ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, su questo vi devo dare atto.
0: Grazie.
1: Non è tutto qui però, perché sotto dicevamo almeno uno c'è una sorpresa, che chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
0: non sa.
1: Non sa.

0: Aria nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, per specialmente, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Giochi del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che serviranno?
1: Però questa verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo un refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto, sì, a noi, e un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente, sì, in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei giochi mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare,
1: no,
0: però.
1: No.
0: Quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per, appunto per gli atleti, in modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo,
0: chiaro,
1: stati prima.
0: Chiaro, chiaro. Invece questo poi, secondo me,
1: sì,
0: sarà importantissimo come appendice,
1: sì,
0: successiva, perché poi una volta,
1: sì,
0: affidato,
1: sì,
0: in gestione questo impianto, potrà essere fruibile, come,
1: sì,
0: già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente. Questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione, diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, io non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia, io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo chi viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management per portare vita una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero, cioè la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano diciamo richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi a metterli insieme e ognuno semplifica diciamo ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione, che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto,
1: Allora,
2: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
2: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poter realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
2: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
2: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
2: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese in questa fase qui è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile?
2: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
2: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi, che sono all'inizio ancora, di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design, oppure della moda, del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico, è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi, è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
2: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo.

0: troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora,

0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street side.
1: Bianco ottico o total black?
0: Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fitto oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi...

0: Microt e Sanac per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sidere e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
3: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così a

0: aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
1: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
2: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo l'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca, accoltellato all'alba in centro città, giovane in chirurgia, ora è caccia, i responsabili. E poi ovviamente torneremo a parlare di ex Ilva, domani l'assemblea dei lavoratori dell'indotto e poi ancora giochi del Mediterraneo, si pensa ad un concorso di idee per trovare casa al gonfiabile dell'atleta di Taranto. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. etsmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Alba di sangue in pieno centro a Taranto, tra via d'Aquino e via De Cesare, un giovane è stato ferito a colpi di arma da taglio al torace, parrebbe da un gruppo di coetanei. Soccorso dal 118 è stato operato d'urgenza, mentre la squadra mobile e la scientifica sono al lavoro sulle tracce ematiche e sui filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli aggressori. Inizia domani mattina con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto, la lunga settimana dell'ex Ilva di Taranto, all'indomani della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno difatti confermato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico. Un concorso di idee per trovare una sistemazione stabile al gonfiabile dell'atleta di Taranto e la proposta del sindaco Bitetti per dare continuità ad uno dei simboli dei giochi del Mediterraneo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, violenta aggressione nella notte in via d'Aquino, un uomo è stato ferito al torace a colpi di coltello, soccorso dal 118 e operato d'urgenza al Santissima Annunziata il servizio. Grave episodio di sangue all'alba nel pieno centro cittadino, intorno alle 4:30 un giovane è stato vittima di un'aggressione a colpi d'arma da taglio lungo via d'Aquino all'altezza dell'incrocio con via De Cesare. Secondo le prime ricostruzioni, tra la vittima e un gruppo di coetanei sarebbe scoppiato un acceso alterco, rapidamente degenerato nell'attacco armato. Raggiunto da diversi fendenti al torace, l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Per garantire una rapida corsa verso il pronto soccorso, l'ambulanza è stata scortata dalle pattuglie. Giunto in nosocomio in forte stato di agitazione, il paziente è stato sedato e sottoposto ad un intervento chirurgico. Tempestivo e massiccio l'intervento sul posto, dove sono giunte ben 4 pattuglie delle volanti insieme agli specialisti della scientifica per isolare l'area e repertare le tracce ematiche rimaste sull'asfalto. Gli investigatori della squadra mobile sono ora al lavoro per identificare i componenti del gruppo e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, anche attraverso l'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona. Inizia domani mattina con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto, la lunga settimana dell'ex Ilva di Taranto, all'indomani della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno di fatto confermato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Si apre con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto la nuova settimana dell'ex Ilva di Taranto. Domani dalle 7 alle 9 lavoratori e sindacati si ritroveranno davanti alla portineria imprese del siderurgico per fare il punto sulla situazione occupazionale dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Una fermata motivata dai giudici con i rischi per la salute legati alle emissioni di polveri sottili e alla presenza di amianto negli altiforni. Una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze soprattutto sui lavoratori dell'indotto, considerati l'anello più fragile della filiera. Le prime ricadute sono già concrete. AIGI, l'associazione che rappresenta 28 aziende dell'indotto, ha riattivato le procedure di licenziamento collettivo, sospese dopo il confronto di settembre a Palazzo Chigi. Sul tavolo ci sono oltre 2.500 licenziamenti annunciati, ai quali potrebbero aggiungersi quelli di altre imprese non associate. A questi si sommano poi circa 1.700 lavoratori delle aziende rappresentate da Confapi, per i quali si prospettano licenziamenti collettivi e cassa integrazione, oltre alle situazioni già aperte in diverse aziende del territorio. Una crisi che coinvolge manutenzioni, lavori edili, trasporti, servizi, pulizie, mense e movimentazione delle materie prime, tutte attività strettamente legate alla produzione siderurgica. Il timore dei sindacati è quello di un vero e proprio effetto domino sull'occupazione, con migliaia di famiglie potenzialmente coinvolte. Con lo stop dell'area a caldo il numero dei cassa integrati è destinato ad aumentare, anche se resta da capire quanti lavoratori saranno necessari per le attività di presidio e sicurezza e quanti potranno invece essere impiegati negli impianti dell'area a freddo. Domani intanto l'attenzione sarà concentrata sull'assemblea davanti allo stabilimento, martedì invece atteso il vertice tra governo e sindacati a Palazzo Chigi, con il futuro dell'ex Ilva e soprattutto la tutela dei livelli occupazionali al centro del confronto.
0: Sulla vicenda delle emissioni odorigene che nei giorni scorsi hanno allarmato i cittadini di Taranto, in particolare nella zona delle Tre Terre di Leporano, interviene ora l'amministrazione Bitetti, che ha sollecitato ARPA Puglia sulle verifiche da effettuare per rintracciare la causa del fenomeno. Maria Laura Paletta.
1: Ancora nessuna certezza sull'origine degli odori nauseabondi avvertiti nei giorni scorsi nell'area compresa tra le Tre Terre e Leporano, dove le segnalazioni dei cittadini hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni. A seguito delle numerose segnalazioni e delle sollecitazioni arrivate da più parti, infatti, l'assessore all'ambiente del comune di Taranto Fulvia Gravame e il sindaco Piero Bitetti hanno allertato ARPA Puglia, chiedendo di effettuare gli opportuni accertamenti per individuare la possibile fonte degli odori e fare chiarezza sull'episodio. Al momento dunque non è ancora possibile stabilire con certezza da dove provengano le esalazioni né quali siano le cause del fenomeno. Saranno gli accertamenti degli organi competenti a fornire eventuali elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo però è stato riattivato il portale di ARPA Puglia per segnalazione di eventi odorigeni che nei giorni scorsi non risultava funzionante, uno strumento importante attraverso il quale i cittadini possono segnalare direttamente la presenza di odori anomali, contribuendo così alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività di monitoraggio. Un'altra nota dell'amministrazione comunale è stata poi recapitata da Acciaierie d'Italia in merito all'incendio delle cosiddette collinette ecologiche al quartiere Tamburi, avvenuto lo scorso 7 settembre. Che si viva nelle Tre Terre o ai Tamburi, ha dichiarato la Gravame, sembra che i cittadini di Taranto debbano ancora sopportare il peso dell'inquinamento. Non è questa la visione della città per cui ci siamo candidati.
0: Un concorso di idee per trovare una sistemazione stabile al gonfiabile dell'atleta di Taranto e la proposta del sindaco Bitetti per dare continuità ad uno dei simboli dei giochi del Mediterraneo.
1: Un concorso di idee per trovare una collocazione stabile al grande gonfiabile dell'atleta di Taranto, diventato uno dei simboli della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per la città un'immagine di resilienza e di rinascita. L'idea è stata lanciata dal sindaco Piero Bitetti a margine della conferenza stampa sulla riapertura del circuito delle tombe a camera. Un appuntamento che ha segnato la ripartenza della rete dei siti archeologici e dal quale è emersa anche la volontà di costruire un nuovo modello di valorizzazione, mettendo insieme cultura, archeologia, eventi, mobilità e partecipazione della comunità. E proprio parlando del futuro dell'atleta gigante, il primo cittadino ha ipotizzato una sistemazione permanente, affidando alla città la possibilità di proporre idee e soluzioni. Una proposta che ha immediatamente acceso il dibattito anche sui social, diverse le ipotesi avanzate in questo momento dai cittadini, dal Museo Archeologico Nazionale alla Rotonda del Lungomare, dal Parco delle Mura Greche a Palazzo di Città, passando per il Castello Aragonese e il Parco della Musica. Idee diverse, ma un punto fermo unico: trovare uno spazio adeguato che consenta di preservare l'integrità del gonfiabile e allo stesso tempo di valorizzarne il significato simbolico, perché l'atleta non è più soltanto un elemento scenografico legato ad un grande evento sportivo, ma è diventato un'immagine con cui Taranto ha raccontato la propria voglia di ripartire e guardare al futuro.
0: INAI, Lanci e Sistema Edile hanno firmato a Taranto l'accordo per lanciare una campagna regionale per ridurre gli infortuni nei cantieri, portando messaggi visivi e dispositivi di protezione su tutti i luoghi di lavoro della Puglia. Sentiamo.
2: Un'alleanza strategica per fermare le tragedie nei cantieri pugliesi. Nell'ambito dell'Edil Trophy in Piazza Maria Immacolata a Taranto, INAIL Puglia, ANCI ed il Sistema Bilaterale dell'Edilizia hanno firmato l'accordo di collaborazione che lancia il progetto Capatosta Indossa IDP.
3: Vogliamo diffondere la cultura della sicurezza in edilizia attraverso gli slogan iconici di Inchiostro di Puglia, che è diventato un fenomeno social, un fenomeno virale, tant'è che il nostro progetto si chiama Capatosta e mira appunto a sensibilizzare in forma ludica, in forma diretta, sui rischi della sicurezza del lavoro in edilizia.
4: Che cosa sono questo materiale informativo? L'aver associato i classici pittogrammi in tema di sicurezza, ad esempio il pittogramma dell'omino che scivola, con il modo di dire attento ancora cadi, perché siamo fermamente convinti del fatto che questo modo semplice di parlare possa arrivare in maniera diretta al cuore e al cervello delle persone.
5: Siamo quasi alla 20ª edizione di questa gara. E quest'anno è toccato alla nostra provincia organizzare per le territoriali pugliesi e della Basilicata appunto queste selezioni. La vincente, che sarà proclamata oggi, andrà poi a disputare la finale al Bologna all'interno del SAIE, che si terrà i primi di ottobre.
2: L'iniziativa punta a ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni, portando direttamente nei luoghi di lavoro un linguaggio visivo chiaro e identitario. I materiali grafici focalizzati sull'uso corretto di elmetti e imbracature realizzati da INAIL e diffusi da ANCI e Formedil saranno esposti capillarmente in tutti i cantieri pubblici e privati della regione.
6: Nobile iniziativa perché? Perché avvicina intanto e organizzata con una forte collaborazione del gruppo ANCI Giovani. E già questa è una cosa molto importante, cioè il fatto di dover aprire le porte del nostro settore ai giovani imprenditori di Taranto, a chi comunque ha voglia e diciamo tutto l'interesse e tutta l'intraprendenza di inserirsi in questo meraviglioso settore, un settore che è cambiato, ormai è alla luce del sole, è completamente cambiato, è fatto di tecnologia, quindi ha necessità dell'apporto dei nostri giovani.
7: Viene fatta un'attività per la comunità, perché si parla di formazione, si parla di crescita dei lavoratori, giovani e meno giovani, e soprattutto si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che ci coinvolge tutti e sul quale siamo particolarmente concentrati, perché l'auspicio è che non ci siano altre vittime e neanche infortuni sui luoghi di lavoro.
0: 41 donne che hanno affrontato il tumore al seno sono salite sul palco del Teatro Fusco per La Forza in Passerella, il progetto nato in Veneto e arrivato a Taranto per la prima tappa pugliese. Per noi c'era Giovanna Calabrese.
8: Il progetto che la LILT metterà in vita è dedicato al supporto psicologico. La LILT metterà in piedi questo progetto per le donne e perché comunque l'aspetto mentale è sicuramente tra i più importanti e quindi siamo orgogliosissimi di questo. Per di più la LILT riceverà anche dei pacchetti con mammografia, visita ed ecografia che si terranno presso il poliambulatorio Pronto Salute. Quindi sono più progetti e siamo contentissimi di questo.
9: Un progetto che mette al centro le donne e il sostegno dopo la malattia, con la LILT di Taranto al fianco dell'iniziativa. Sul palco del Teatro Fusco sono state 41 a sfilare più di 20 tarantine, donne che hanno affrontato e superato il tumore al seno e che hanno scelto di raccontare la propria esperienza. Ma la serata è stata anche un momento di informazione e prevenzione. Sul palco si è parlato dell'importanza dei controlli e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta al tumore al seno.
8: Per il poliambulatorio e in generale per Taranto e con questo evento vogliamo diffondere il messaggio della prevenzione. Non bisogna avere paura della prevenzione, questo è quello che vogliamo dire. Le donne su Taranto purtroppo che hanno scoperto di avere il tumore sono tante, lo sappiamo. È proprio per questo che Taranto ha bisogno di questo progetto.
10: Dalla malattia si può rinascere, a volte anche più forte di prima. Un trucco, un parrucco, dedicarsi a noi stesse come donne, prima di tutto, è importantissimo.
9: Anche l'abito ha avuto un significato, una cornice per far sentire ogni donna bella, prima di tutto per se stessa.
11: È importante far sentire ognuna giusta, non dentro all'abito, perché l'abito deve essere una cornice, devono essere sentirsi giuste nel proprio corpo e valorizzate da un abito.
9: Angela, Luisa, Maria e tante altre hanno raccontato il proprio percorso, storie diverse unite dalla lotta contro la malattia e dalla possibilità di tornare a vivere.
12: Esponiamo tutta la nostra emozione di essere belle nonostante il cancro.
13: Beh, direi soprattutto anche il far vedere che si può stare bene, nonostante comunque nella vita non sai mai cosa ti aspetta. Però può arrivare la malattia, però ci sono mille modi per poterla affrontare. E anche tipo truccarsi, mettersi un bel vestito, un bel paio di tacchi e uscire, questo aiuta tantissimo. Come anche il supporto della gente che vuole bene, sicuramente.
14: Non è la malattia a definirci. Nonostante quello che abbiamo passato e quello che magari si può passare, è bello rinascere e rivedersi rifiorire.
0: Studio, impegno e comunità. Nei giorni scorsi premiati 120 studenti, figli dei dipendenti di TP Italia, una serata dedicata al merito, alle famiglie e al futuro dei giovani.
2: A Taranto il futuro passa anche dai banchi di scuola. Al Teatro Fusco 120 studenti, figli dei dipendenti di TP Italia, sono stati premiati per i migliori risultati dell'anno scolastico. Un riconoscimento concreto, buoni da spendere in libreria per libri e materiale scolastico.
15: A noi piace pensare con i fatti, dimostrare loro che il lavoro paga sempre. E quindi io darò a loro, a tutti i premiati, l'appuntamento al prossimo anno. Mi piacerebbe rincontrarne tanti di più, vuol dire che abbiamo seminato, che le famiglie hanno fatto un ottimo lavoro, che le scuole hanno fatto un ottimo lavoro.
2: Ma la serata è stata anche una festa per le famiglie, tra sorrisi, micromagie ed incursioni degli emozionauti. Un messaggio semplice: premiare il merito, sostenere le famiglie ed investire nei giovani significa rafforzare tutta la comunità.
16: Il messaggio che vorremmo dare è che loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi, e quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
0: Si è conclusa questa mattina l'edizione 2026 di Mediterraneo Open Water. Maria Laura Paletta ha ascoltato l'organizzatore della manifestazione, Massimo Donadei, che ha tracciato un bilancio di questi giorni. Sentiamo.
1: Si è conclusa questa edizione 2026 di Mediterraneo Open Water con un bilancio più che positivo.
17: Sì, siamo molto contenti di aver raccolto tantissime adesioni, tantissime presenze, è stata una gara di alto livello con tanti atleti agonisti e molti atleti master, e poi anche una gara che per noi ha un significato particolare, che è quella dei kids, dei ragazzini che saranno il nostro futuro. In qualità di direttore di questa grande organizzazione sono molto fiero di aver avuto a fianco a me tante persone che hanno dato il proprio tempo, le proprie competenze, la propria esperienza messa al servizio per l'organizzazione di questa gara. Anche un gruppo di volontari meravigliosi che hanno contribuito, e il bilancio è estremamente positivo. E poi abbiamo ascoltato tanto in questi giorni gli atleti, molti campioni che, avendo l'esperienza di girare il mondo, hanno ancora di più esaltato in questa edizione la bellezza del nostro mare e questa location che si è prestata moltissimo ed è stata veramente accogliente nei loro confronti. Tantissimo pubblico, quindi sono veramente fiero del lavoro svolto.
1: Mai come quest'anno, in questo particolare contesto storico, Taranto può, deve ripartire dal mare, dallo sport?
17: Ah, io ne sono convinto di questo, lo sostengo da tempo, molto prima dei giochi del Mediterraneo, che ci hanno lasciato comunque un segno importante, un'eredità enorme dal punto di vista impiantistico, e poi secondo me hanno tracciato un solco che è quello che testimonia che lo sport può essere un motore di sviluppo per l'economia, per l'educazione dei ragazzi, per una convivenza sociale sicuramente migliore e per migliorare proprio tutta la città. Cioè, nello sport bisogna credere, l'abbiamo scoperto, è un veicolo importante che non riguarda solo i giovani, ma guarda, secondo me riguarda anche l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. Dobbiamo seguire questa strada.
1: Da domani testa alla prossima edizione, c'è già qualche idea che possiamo anticipare?
17: Allora, sicuramente sarà il momento del debriefing per valutare un po', anche di migliorare quello che noi abbiamo fatto, quindi la nostra organizzazione ci mettiamo sempre in gioco, e poi con il comitato organizzatore ci riuniremo. Sicuramente questa location ha lasciato molto positivamente nei nostri pensieri un tracciato importante, e su questo noi continueremo. Però Mediterraneo Open Water è una manifestazione attenzionata anche all'estero, per cui abbiamo tanti contatti di realtà che vorrebbero gemellarsi con noi, e noi ascolteremo un po' tutti, quindi a breve comunicheremo, insomma, quelle che sono le nostre decisioni.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il

0: tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete, la lettera H, simbolo dell'alta pressione, è presente sulla Bretagna, è presente sul canale della Manica con i suoi massimi di 1026 ectopascal, e questa alta pressione garantisce un miglioramento delle condizioni del tempo che si sposterà gradatamente da ovest verso est, quindi venendo a interessare anche l'Italia, il nostro paese. Allo stato attuale, però, come vedete, spostandomi, ancora esiste una leggera instabilità presente sull'area ionica, presente comunque essenzialmente sulla Grecia, sui Balcani, che determina qualche fenomeno locale, sporadico, qualche breve rovescio, qualche nuvolamento un po' più intenso, ma che comunque non dovrebbe essere particolarmente fastidioso per quanto riguarda la giornata di oggi. Traduciamo tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda appunto la giornata di oggi, domenica 13 settembre. Ecco, potete vedere, il cielo si mantiene parzialmente nuvoloso, con delle nubi che vanno e che vengono, con degli spazi di sereno sempre più ampi, ma che lasciano ancora la possibilità, nelle ore centrali soprattutto del giorno, per la formazione di qualche nube un po' più imponente, un po' più organizzata, dalla quale non escludiamo che ci possa essere qualche breve rovescio, ma si tratterà di fenomeni isolati e comunque che tendono ad esaurirsi col passare delle ore. Per quanto riguarda la ventilazione sarà abbastanza apprezzabile dai quadranti nord-occidentali, quindi da maestrale. Questo determinerà uno stato del mare mosso per quanto riguarda l'Adriatico, il canale d'Otranto e anche il Golfo di Taranto al largo. Poco mosso invece il Golfo di Taranto lungo le coste. Le temperature, come vedete, si sono riportate su valori quantomeno

0: In linea con quelle delle medie del periodo, quindi minima 23, massima 29, siamo scesi sotto il muro dei 30 gradi. Non significa che nei prossimi giorni non ci potremo ritornare, probabilmente sarà anche così, ma non avremo mai dei valori alti come quelli che abbiamo avuto nelle settimane precedenti. Passiamo allora a dare uno sguardo rapido alla giornata successiva, quella di lunedì. Ecco, vedete, scompare praticamente il segno della pioggia. Restano comunque delle nubi a spasso lungo il territorio che possono temporaneamente oscurare un po' il cielo, ma si tratterà di nubi essenzialmente innocue. Le temperature non subiranno delle variazioni significative, così come il vento continuerà ancora a essere nord-occidentale, magari un po' meno intenso rispetto alla giornata precedente. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto, la società rossoblù riparte da Francesco Montervino e da Luca Tiozzo. Dopo il cambio in panchina e alla direzione sportiva, il rossoblù affronteranno oggi l'Atletico Racale nella prima gara del nuovo corso. Si gioca a Massafra, porte chiuse con lo Iacovone indisponibile. Proprio il neotecnico tarantino sembra orientato verso il 4-2-3-1, ma questo e tutto il resto lo vediamo nel servizio.
1: È il giorno del nuovo Taranto, oggi i rossoblù affrontano l'Atletico Racale in una gara che apre ufficialmente la nuova fase della stagione. Dopo due pareggi e una vittoria nelle prime tre giornate, il club ha deciso di cambiare via il direttore sportivo Danilo Pagni e l'allenatore Alberto Giuliatto, dentro Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Proprio il nuovo tecnico farà oggi il suo debutto sulla panchina rossoblù. Una prima assoluta in un contesto particolare, si gioca allo Stadio Italia di Massafra, vista l'indisponibilità dello Iacovone e a porte chiuse. Il possibile 11 iniziale lascia pensare a un 4-2-3-1, in mezzo potrebbe esserci Skoric insieme a Di Paolo Antonio, mentre alle spalle di Saraniti spazio a Corvino, Losavio e Monetti. Lenti e Monetti dovrebbero essere gli under scelti per partire dal primo minuto. Non ci sarà invece lo Iodice, che non è stato convocato. Il focus è tutto sul primo Taranto di Tiozzo. Più che aspettarsi una rivoluzione immediata, sarà interessante capire atteggiamento, equilibrio e principi di gioco. Il tecnico ha avuto poco tempo per lavorare, ma questa partita può già dare le prime indicazioni su un nuovo corso. Oggi dunque si riparte e il Taranto cerca subito risposte.
0: E rimaniamo sul tema eccellenza pugliese, perché oggi va in scena la quarta giornata di campionato con il big match tra Squinzano e Soccertrani a prendersi la scena. Una sfida già indicativa per le due ambizioni. Attenzione anche al derby salentino Taurisano-Ugento e alla sfida tra Ostuni e Unione Calcio Bisceglie nell'anticipo del sabato. Intanto il Canosa ha travolto la nuova Spinazzola con una cinquina. Andiamo a vedere questo servizio.
1: Quarta giornata d'andata nel campionato di eccellenza pugliese, con una domenica che propone diversi incroci interessanti e un big match su tutti, Squinzano-Soccertrani. Una sfida che arriva già con un peso specifico importante, che potrà fornire indicazioni sulle ambizioni delle due squadre. Da seguire anche il derby tutto salentino tra Taurisano e Ugento, mentre ad Ostuni la formazione di casa ospita l'Unione Calcio Bisceglie in una gara che mette in palio punti pesanti. Il Bitonto riceve il Brilla Campi, mentre il Galatina affronta la Cosmano Sport. L'Atletico Acquaviva cerca punti contro il Novoli, mentre il Polimnia ospita la Tomamaglie. Nel programma del sabato intanto arriva il largo successo del Canosa, che rifila una cinquina alla nuova Spinazzola e lancia un segnale importante al campionato. Insomma, una quarta giornata tutta da

0: Seguire tra big match, derby e scontri diretti, l'eccellenza pugliese comincia a delineare le prime gerarchie e a Squinzano c'è già un appuntamento da cerchiare in rosso.
1: E ci spostiamo in questo momento in Serie D per parlare dell'anticipo del sabato, dove il Brindisi ha rotto il digiuno e si è preso il derby con la Fidelissandria. Decide Sosa, ma la vittoria passa soprattutto da un atteggiamento diverso, più compattezza, attenzione e carattere dopo il pesante KO di Forio, una prova concreta accompagnata da un tifo brindisino importante che ha spinto la squadra per tutta la gara. Guardiamo il servizio.
2: Il Brindisi ritrova il sorriso nel derby con la Fidelissandria e soprattutto ritrova se stesso dopo il pesante KO di Forio. Una vittoria di misura costruita sulla concretezza e su un atteggiamento più ordinato. A decidere la sfida è Sosa al 21esimo. Sulla conclusione di Carretta non trattiene Lopez Salgado, l'argentino è il più rapido a farsi trovare pronto e firma l'1-0. Un episodio che indirizza una partita combattuta e tutt'altro che spettacolare, ma il dato più significativo arriva dall'atteggiamento del Brindisi, squadra più compatta, più attenta, capace di soffrire e soprattutto di difendere il risultato senza perdere lucidità. A fare da cornice un tifo brindisino importante che ha accompagnato la squadra per tutta la gara, spingendola nei momenti di maggiore difficoltà. Il derby dunque restituisce al Brindisi i primi 3 punti e una squadra con un volto diverso, meno frenetica, più solida, certamente più dentro la partita. Il campionato è appena iniziato, ma da questo derby il Brindisi porta via qualcosa che va oltre la classifica, la consapevolezza di poter vincere anche attraverso il sacrificio, l'ordine e il carattere.
1: Cambiamo sport, ci spostiamo in questo momento sul Mediterraneo Open Water perché si è chiusa oggi l'edizione 2026 con diversi risultati importanti. Ci sono state le due premiazioni, la premiazione assoluta gare maschile nei 3 km con la vittoria di Dario Verani, secondo posto per Paolo Delgado Strelke, al terzo posto Luca De Tullio. Premiazione assoluta gare femminili invece per i 3 km c'è stato il risultato di Caroline Jouis, secondo posto per Noemi Cesarano. A chiudere il podio c'è stata Giulia Bertone. Allora ci guardiamo questo servizio riepilogativo su tutto il torneo.
0: Si è conclusa oggi l'edizione 2026 del Mediterraneo Open Water, una manifestazione che si conferma tra gli appuntamenti di riferimento del nuoto in acque libere. Un bilancio più che positivo, grazie alla partecipazione di atleti di primo piano e a numeri importanti che raccontano la crescita di un evento ormai capace di ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama nazionale.
3: Un evento che ha assunto sempre più una dimensione regionale, nazionale, ma soprattutto anche internazionale. Qui non si parla solo di agonismo, si parla anche di promozione dello sport e anche di sviluppo e promozione dei corretti stili di vita, perché comunque quando parliamo di nuoto parliamo di una disciplina sana.
4: Taranto è una location virtuosa, quindi oltre al numero degli iscritti, che è molto cospicuo, uno dei più alti a livello nazionale, parliamo di oltre 400 iscritti, e ha una vetrina ambientale, paesaggistica, veramente bella, e questo non l'hanno dimostrato.
5: Oggi siamo felicissimi di essere qui, veder gareggiare i nostri atleti nelle stupende acque, ma non celebriamo solo il merito sportivo, ma celebriamo l'importanza che hanno il ruolo delle associazioni nel creare contesti in sinergia con Taranto e la Puglia.
6: Porterò sicuramente delle belle emozioni e delle belle sensazioni che ho provato a nuotare in gara in queste acque, che è veramente bello, e è sicuramente il modo giusto per iniziare questa nuova stagione che sarà ricca di impegni importanti.
7: Mare impegnativo, questo è il bello anche di questo sport, no? Che ogni gara trovi condizioni diverse rispetto alla precedente, e oggi abbiamo avuto la fortuna, perché comunque è una fortuna, di poter sperimentare appunto delle nuove condizioni, no? E quindi è stato bello anche gareggiare così.
1: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi diamo appuntamento alle 4:15, 16:15 per l'ampio pre-gara di Taranto Racle. Comincia la seconda puntata di 100 Sport in Campo e quindi vi attendiamo per parlare di eccellenza, ma non solo, perché c'è tanta Serie D. E quindi vi diamo appuntamento all'evento di più tardi. Vi auguriamo soprattutto un buon proseguimento di giornata qui su Studio 100.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Ti spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente. Tra Martina e Taranto la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze. Dussault è in carbone, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno da vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: Gira a destra, non ce l'hanno.
1: Thank you.

Fabrizio Murnese, l'ospite fondatore della Cittadella della Carità. Bambini, tutti quanti, vediamo.

che gli hanno dimenticato.

diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo

0: da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto a rovescia oggi parte da qui. Guardiamo il tabellone. Luigi Santilli, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Angelo.
0: Sportivo, appassionato di sport, medico dello sport, ma ne parliamo con più calma. Vedete, diamo le spalle al lungomare. Ci sono lavori in corso anche qui. Bitumazioni ovunque perché i giochi si stanno avvicinando. Passeggiamo, andiamo incontro a Martino Vinci che ci sta inquadrando. Martino è già al tabellone dove giorno dopo giorno, Luigi, si contano i giorni che mancano al 21 agosto. A proposito, Iacovone 21 sera ci sarai?
1: Sì, certo, certo, è un evento così importante che non si può mancare, insomma il fermento in città si sente.
0: L'avverti anche tu?
1: Certo, certo.
0: Tu sei un appassionato di sport prima ancora che lo sport diventasse scientificamente il tuo lavoro. Cominciamo da qui, poi parleremo della medicina dello sport che a Taranto compie 40 anni come struttura, ma ne parliamo. Tanto salutiamo, vedete, qui Luigi è un continuo, amici conoscenti, ci salutano. Abbiamo scoperto una città in movimento, c'è tanta gente che entra a Taranto da Corso Due Mari, vedi questo traffico, e ci sta piacendo essere qui ogni giorno. Torniamo a te, Luigi, tu che sport hai praticato?
1: Io ho praticato golf da ragazzo, al campo di Riva dei Tessali, che ora non è più presente purtroppo.
0: Che nel 97 ospitò i giochi del Mediterraneo di Bari.
1: Sì.
0: C'eri?
1: Non c'ero perché avevo già smesso di giocare a golf.
0: Ah, sei stato un golfista?
1: Sì, io da ragazzo a livello giovanile sono stato vice campione italiano e poi ho partecipato anche a quelli che erano i campionati del mondo dell'epoca che erano organizzati dalla Disney.
0: Quindi Under?
1: Under 14, si chiama Trofeo Topolino.
0: Ah, quella Disney, giustamente, Topolino.
1: Sì, come nello sci anche.
0: Ah, ecco.
1: E quindi c'erano queste selezioni a cui bisogna partecipare e superare sia in Italia che anche all'estero. E veniva svolto tutti gli anni a Sanremo. C'è anche un aneddoto simpatico.
0: Raccontacelo.
1: Che riguarda anche poi quello che sarà il mio futuro professionale. Io un anno partecipai in una terna perché lì si partiva tre alla volta a giocare a golf, anche c'era anche Andrea Agnelli, poi quello che sarà il futuro
0: che sarebbe sarà poi il presidente della Juventus,
1: che posso dire che mi ha fatto da traduttore perché giocammo insieme a un filippino che parlava francese, io ovviamente
0: quindi
1: non dicevo una parola
0: né filippino né francese,
1: e lui quindi quando avevo bisogno di parlare con lui mi traduceva quello che devo dire. E quell'anno, diciamo,
0: di quanti anni fa?
1: Dell'89.
0: Ah beh, insomma.
1: 89. E quell'anno ero, dopo il primo giorno ero primo, quello in testa al mondiale, e poi il secondo giorno purtroppo, come spesso mi accadeva nei trofei internazionali, mi veniva un po' quello che in gergo tennistico si chiama braccino,
0: per non cui avevo partiva
1: paura,
0: bene.
1: Paura di vincere, e da lì insomma è nata anche un po' la mia passione anche per la psicologia dello sport. E anche per la medicina.
0: Hai fatto autoanalisi
1: sport
0: sul braccino corto?
1: Non in quel momento, l'ho fatta dopo quando sono diventato
0: perché
1: medico.
0: Poi da braccino corto, ecco, poi però tu ti occupi proprio di recupero spesso anche, no?
1: Sì.
0: Di infortunistica, di gestione proprio del. Hai a che fare molto con braccia, gambe, tendini e muscoli, ecco, dici.
1: Assolutamente. Beh, noi come
0: guadagniamo intanto il nostro tabellone del conto a rovescio.
1: Come medicina dello sport ci occupiamo sia della parte preventiva per cercare di evitare che insorgano determinati problemi, ti parlavo anche della psicologia dello sport, perché poi è importante l'aspetto fisico, ma è importante anche l'aspetto psicologico.
0: Ecco, mettiamoci qui così, vedi.
1: Come no?
0: Vieni.
1: Bellissimo.
0: Bene così. 22 giorni, no, stai lì. 22 giorni, allora, qui ti occupi, dicevi?
1: Sì, anche della parte chiaramente che riguarda la riabilitazione e anche supporto della psicologia, perché collaboriamo con psicologi come per esempio il dottor San Marco, la dottoressa Cofano. Il dottor San Marco è allievo di Ferruccio Antonelli, che è stato il padre della psicologia dello sport in Italia, quindi possiamo supportare gli atleti. Per esempio abbiamo avuto anche Benedetta Pilato, finché è stata, diciamo, a Taranto, l'abbiamo seguita.
0: Grandissima,
1: noi
0: sarà protagonista qui del nuoto. Molto attesa.
1: Sì, poi ci sono anche quando ci sono eventi belli come per esempio l'Open Water internazionali, noi siamo sempre presenti nella parte organizzativa anche dal punto di vista sanitario, quindi a noi ci piace supportare sia eventi che possano mettere in luce Taranto e le sue, diciamo, potenzialità e bellezze, e anche eventi di inclusione, perché riteniamo poi che l'aspetto sociale debba essere sempre quello preponderante all'interno della nostra
0: città. Beh certo, lo sport alla fine, se non è questo, è altra cosa. Luigi, medicina dello sport, storica, ormai storica, sede di via Lazio, prima, se ricordo bene, era in Viale Virgilio, sì. Uno di quei villini bellissimi.
1: Sì.
0: Che cos'è la medicina dello sport? Di che struttura parliamo? Che è arrivata a 40 anni di attività?
1: Sì, diciamo che i primi 25 anni è stato mio papà che diciamo, è stato un po' quello che l'ha portata la medicina dello sport a Taranto, e ora sono 15 anni, che significa che inizio ad avere anche una certa età.
0: Ma è legata al CONI, come funziona?
1: Allora,
0: perché?
1: Sì, allora la Federazione Medico Sportiva Italiana è una federazione del CONI.
0: Okay.
1: Il Centro di Medicina dello Sport è l'organo territoriale della Federazione Medico Sportiva Italiana.
0: E quella, se ben ricordo anche i miei, chiamiamoli così, fasti giovanili di basket. Ecco, salutiamo tutti che ci salutano, guarda, salutano tanti amici che passano, perché ci fa anche piacere.
1: Certo.
0: Un ragazzo, prima di attivare le società, prima di attivare la stagione agonistica, sì, fanno transitare i giovani per la consueta visita medica, giusto?
1: Sì.
0: Che si fa lì?
1: Si fa presso il nostro centro di medicina dello sport, sono visite medico-sportive agonistiche, ma facciamo anche quelle non agonistiche.
0: Ah. Cioè per palestre, per attività,
1: sì,
0: non agonistiche.
1: Sì, e la visita agonistica comunque è fondamentale per poi partecipare ad eventi che possono essere organizzati dal CONI, per cui senza la visita sportiva agonistica non si può partecipare anche soprattutto per una tutela dell'atleta e anche di coloro che organizzano, perché altrimenti potrebbero trovarsi in situazioni in cui possono accadere anche eventi importanti, parliamo anche di morti improvvise.
0: Diciamolo, perché è un vero e proprio check-up che viene fatto sui giovani da quando non c'è più la leva obbligatoria, quando tutti abbiamo fatto la visita dei 3 giorni, quel check-up a tutti i giovani di un paese è venuto a mancare. Me lo raccontava qualche tempo fa, era una presa di coscienza di un medico di qualche tempo fa, un famoso medico tarantino, che mi diceva: manca ormai da quasi 20 anni questo check-up generazionale, e spesso uomini e donne scoprono tardi patologie che invece si sarebbero potute evitare. Magari è supplettiva questa, per chi, sì, fa sport, però interviene questa visita annuale.
1: Ma hai centrato l'obiettivo, perché in realtà intanto io ho vissuto a Bologna, e a Bologna c'è già un po' di più questa cultura della visita sportiva, proprio come controllo, come check-up. Ed è importante, perché come hai detto tu, non c'è più la visita annuale di leva, non essendoci altre
0: visite. La famosa 3 giorni, la chiamavamo.
1: E effettivamente la visita medico-sportiva è il controllo preventivo generale che si fa annualmente in alcuni sport, ed è biennale per altri che hanno un minore impegno cardiovascolare, per esempio il golf, ne parlavamo,
0: e poi biennale. Costa poco, non costa nulla, no?
1: No, pochissimo rispetto
0: ed
1: a quelle che
0: sono le visite. Ed è un check-up generale, serio?
1: Sì, sì.
0: Che ti mette in campo, quindi di essere in salute. Magari poi si recupera anche un ragazzo fermato, c'è una modalità anche di recuperare per rimetterlo in campo.
1: L'obiettivo è quello, perché per esempio ti faccio l'esempio, ci sono anche delle patologie banalissime con un'influenza che possono determinare miocarditi, che in ambito sportivo sono pericolose, ma che poi con degli antibiotici si risolvono come qualunque altra patologia infiammatoria, quindi dopo si può riprendere a fare attività sportiva. Quindi senza questo check-up noi non possiamo poi trovare queste situazioni che possono essere potenzialmente pericolose, invece se analizzate in tempo non danno alcun tipo di problema.
0: Luigi, siamo qui 22 giorni, 11 ore, 12 minuti, quasi 11, questo è il conto a rovescio che noi stiamo raccontando tutti i giorni, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Da Tarantino, come la stai vivendo questa attesa? Tarantino, amante dello sport, professionista dello sport.
1: Guarda, è un evento unico per Taranto, quindi la vivo con l'emozione e anche con la voglia di farla vedere ai miei figli, perché poi...
0: Poi due bambini?
1: Sì, ne ho 3, cui fanno attività sportiva anche loro, quindi per me è importante che loro capiscono quanto è importante fare attività sportiva e respirino anche quell'ambiente bello che io... che grazie alla mia professione ho la fortuna di respirare, certo, quotidianamente, che è l'ambiente sportivo.
0: Quali gare assolutamente non ti perderai? Quale disciplina? Il golf non c'è, lo sai, lo diciamo, quest'anno, sì, il golf non c'è.
1: Sì, allora guarda, naturalmente questi impianti bellissimi che rimangono come eredità a Taranto ti portano a vedere gare come il nuoto, anche il calcio, come tu sai. Io poi ho il mio amico Luca Labianca, con il quale annualmente facciamo un grande evento a Taranto, che è il UEFA Football.
0: Legato alla UEFA.
1: Sì,
0: proprio domani mi pare che presenterete a Palazzo di Città.
1: Sì, presentiamo e anche il UEFA Football Doctor Education Program, che è un programma che nasce a Roma in realtà come format per le nazionali di calcio e che parla di primo soccorso in toto, nel senso che non si parla solo di rianimazione cardiopolmonare, ma anche quelli che possono essere i traumi spinali o i traumi di concussione cerebrale.
0: Infatti, metto gli occhiali perché il sole comincia, non ti vedo più, vai.
1: Infatti, per esempio, sono 2 anni che viene da noi a Taranto la professoressa Nordstrom, che forse la massima esperta di traumi da concussione cerebrale, che è professoressa della Royal Sweden University.
0: E neanche l'ex calciatore Paganin
1: è venuto negli anni scorsi, non so se verrà anche quest'anno, ma una sorpresa c'è sempre.
0: È venuto negli anni scorsi, ricordo.
1: L'anno scorso è venuto il medico della Fiorentina, Pengue, poi abbiamo avuto anche il professor Pincolini, era il preparatore atletico del Milan di Sacchi e della Nazionale.
0: Nazionale 94, quella dei rigori col Brasile, persa. Quando facevamo i mondiali facevamo addirittura le finali.
1: È vero, è vero.
0: Un'altra epoca.
1: Per cui ecco, abbiamo la possibilità di confrontarci con questi esperti internazionali, che è quello che poi vogliamo fare anche come Giochi del Mediterraneo.
0: Come Tarantino, quindi anche tu farai il tour degli impianti, vanno visti, è vero, faremo un nostro tour particolare perché li abbiamo visti crescere come piante, no? Giorno per giorno ce li andiamo a godere. Luigi, allora l'appuntamento per voi è domani a Palazzo di Città per questa conferenza stampa, poi l'evento lo spiegherete bene. 40 anni di medicina dello sport, ma un settore del genere, a parte la scienza che progredisce, ma la medicina dello sport ha dei programmi, avete degli obiettivi di lungo termine oppure c'è una ripetitività del vostro lavoro di prevenzione e intervento?
1: Allora, diciamo che anche se la medicina dello sport nasce da molto tempo, per esempio quelli che sono i protocolli di cui parlavi sono dell'82, quindi ormai è passato un po' di tempo. Il professor Vecchiet, che era il medico della
0: Nazionale di
1: mondiale
0: calcio, in mondiale,
1: bravo,
0: poi
1: che vinse, è stato lui a volerli, però ora per esempio nei nostri incontri di medicina dello sport si parla tantissimo di epigenetica, che risulta fondamentale, perché si è studiato come proprio l'attività sportiva possa accendere o spegnere determinati geni che ti portano poi a manifestare alcune patologie piuttosto che non manifestarle.
0: Luigi, lo sport fa bene o fa male?
1: Fa benissimo.
0: Fa benissimo.
1: Ma va fatto nella maniera giusta, infatti. Altrimenti, il medico dello sport è qui per prescriverlo nella maniera
0: perché
1: più corretta.
0: Che fatto male o improvvisato,
1: certo,
0: crea problemi.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Bene.
1: Sì.
0: Luigi, il tuo centro di medicina dello sport, la medicina dello sport locale, dà una mano, come si inserisce, è pronto a dare una mano, come...
1: Noi abbiamo...
0: Questa è un'organizzazione internazionale.
1: Certo, certo. Noi abbiamo un ottimo rapporto già con sia col presidente Ferrarese che anche con tanti membri del comitato, che abbiamo, con i quali abbiamo interloquito in questo periodo.
0: Immagino.
1: Sia per motivi dei giochi, ma anche per motivi professionali, perché qualche volta c'è stata qualche necessità che noi abbiamo prontamente risolto. Per cui loro sanno benissimo che noi siamo, però saremo pronti per ogni eventuale necessità durante quel periodo al nostro centro di medicina dello sport, dove in quel periodo ci sarà anche il dottor Labianca, perché lui è vero che lavora a Roma ma è tarantino, quindi ci tiene, e anche il nostro amico Antonio Valentini, che è il medico del Taranto Calcio e quindi che lavora da noi, quindi noi siamo pronti per ogni evenienza.
0: Per scendere in campo.
1: Per scendere in campo.
0: Grazie Luigi.
1: Grazie a te.
0: Bocca al lupo e buon lavoro con il tuo centro medico.
1: Grazie.
0: Contro la rovescia continua domani, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100. A domani.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito.
3: Buongiorno.
0: Dandoti il benvenuto.
3: Grazie.
0: Devo chiamarti professore Massimo.
3: Massimo.
0: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
3: Sì, alla fine.
0: Se no fanno i conti degli
3: alla
0: anni.
3: Alla fine, alla fine.
0: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto, si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato, entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
3: Esatto.
0: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
3: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie, e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport, sia l'educazione sportiva.
0: E passione e dovere.
3: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmettevo ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con il
0: sorriso. Cioè, la tua vita è lo sport, Massimo, è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
3: Sì.
0: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
3: Sì, è vero.
0: Allora, spiegami un po', di che dobbiamo parlare oggi con te?
3: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
0: Mai allenatore?
3: Mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
0: E poi perché il passaggio ad altri sport?
3: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola
0: volevo dirtelo.
3: È stato

0: la mia,
1: il mio divertimento. Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
0: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensa te, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fino agli anni 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo, quindi era una bella classe. Quindi mondialità scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
0: sì,
1: ricordo,
0: lì,
1: la piscina di via Bruno.
0: Esatto, lì ci fu un inserimento, sì, in quel contesto. Non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni. E sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
0: Giocavamo
1: Bruno.
0: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di gioco?
1: Giro, intanto guardo perché ci saluto, era, passano amici,
0: ed era tutto lì invece, noi avevamo 2 campi.
1: Quindi, detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis, e poi lì, con la piscina, il nuoto.
0: E poi da lì...
1: Però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
0: E poi da lì... Il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo, che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: E per la pallanuoto. Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo, perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come... Avete avuto Paltrinieri anche oggi?
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio, che è sempre un nostro amico.
1: Non
0: so se ci sarà, non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto, sono tutti a Parigi, e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top, di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese, e ha portato le bellezze, gli onori e le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, questi giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione, guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: Qui entri in gioco il dirigente.
0: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro il tabellone, eccoci
0: e
1: qua
0: che sono, e che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti gli altri parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti, Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino, che programmino, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare? Allora, da ignorante lo sto chiedendo, sì, io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente bisogna adeguare queste strutture, certo, prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo a meno che non si predispongano
1: e degli
0: accorgimenti.
1: Tu sei ottimista?
0: Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego,
0: parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista? Perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. E questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili,
1: ma di cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini: portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari
1: bambino,
0: a settembre, perché ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per veramente per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente. Però, sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per veramente per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata,
1: calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Contro la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa,

0: Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo Marco Leoni, Pierfilippo, Filippo, decidiamo.
2: Chiami Pippo.
1: Pippo.
2: È più amicale.
1: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafoglio, tanto per capirci.
2: Assolutamente.
1: Che sì. Poi, tanto per portafoglio, è una metafora ministeriale. Cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
2: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda, perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse, tante
1: esperienze. Ha detto ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
2: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo in questo caso.
1: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
2: Alla costruzione, noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
1: Quindi è un assessorato formalmente non tale, però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come già fatto il tavolo della cultura?
2: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
1: Il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche. Magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di, è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per
2: certo.
1: Turismo, cultura
2: e sport.
1: Sport. Per esempio nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
2: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
1: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando,
2: sì.
1: I nostri impianti sono anche da visitare, non solo.

0: da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, ne stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza nel allora, tuo osservatorio?
1: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
0: Ricordiamo, sono tutte comunali dal 4 settembre.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: sì.
0: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
1: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo. Io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo, e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
0: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi, non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, intanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che, Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
1: Sì.
0: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo, il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
1: Assolutamente.
0: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu, che giochi ti aspetta e che discipline vorrei vedere? Cosa, che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
1: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti.
0: Tutti?
1: Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi...
0: Allora...
1: Quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un grande...
0: Trovi il tempo di sposarti.
1: Troverò anche il tempo di sposarmi, e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura. Sarò sia dall'inaugurazione sia alla cerimonia di chiusura.
0: Tranne il 29 agosto, dai.
1: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
0: Magari possiamo dire al ticketing del sito, allora il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
1: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in tutte, in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
0: Dovremmo immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
1: Sì. Comunque, come tavolo, scusa, per ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo. Sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco. Però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
0: Altrimenti non
1: assolutamente.
0: Senso.
1: Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla. Stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici, gli sport marini. Questo è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro.

0: che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
1: Abbiamo
0: che ci
1: due
0: sono.
1: Campi di gara naturali.
0: Soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto proprio legato al mare, è uno sport di mare.
1: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella.

0: Palamo, la nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
1: Assolutamente.
0: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
1: Beh certo, è giusto, è giusto.
0: Allora grazie Pippo.
1: Grazie a te Angelo.
0: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti, tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri, fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Amma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buongiorno, mancano 17 giorni, guardo il tabellone e con me lo guarda Vincenzo,
3: Enzo
0: Genovese, che spiegaci meglio il tuo ruolo in questa grande macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Se uno va su Facebook, su Google, legge Planning, Director, Operation, insomma, di che ti occupi Enzo?
3: Io mi occupo di tre cose principali. La prima è il coordinamento di tutto il comitato organizzatore a livello direttivo. La seconda è la pianificazione di tutte le attività, quindi di tutto il comitato direttivo, il comitato organizzatore, per ogni singolo direttorato. E la terza, quella che più mi piace fare, ma che purtroppo diventa la terza in ordine di priorità, è quella di sviluppare tutte le attività operative negli impianti che ospiteranno i giochi del Mediterraneo. È un ruolo che svolgo da anni e in vari eventi internazionali ed è quello che di fatto fa sì che la parte sportiva sia accompagnata da tutto quel background di attività che non si vedono in televisione, non si vedono, il pubblico non
0: le vede. Tu sei nel backstage di questo grande teatro, diciamo.
3: Esatto, diciamo tutto quello che non succede in campo lo facciamo noi e Game Service.
0: Però tutto quello che succede in campo non accadrebbe se non ci fosse questo lavoro di coordinamento strutturale.
3: Assolutamente.
0: Quanti
3: no.
0: Siete? Il tuo gruppo è composto da quante persone?
3: Se per mio gruppo intende il comitato organizzatore, sono più di 400.
0: Quindi parliamo
3: in questo
0: di
3: momento.
0: Tutto,
3: esatto. Il mio direttorato in questo momento annovera circa 120 persone.
0: Enzo, il tuo accento mi pare che riveli Campania, ma Avellino. Quindi ci conosciamo, insomma, sappiamo
3: certo
0: di che parliamo. Tu, la tua esperienza viene da lontano per questi giochi, magari ce lo dici, con altri ambiti di intervento internazionale, sportivo. Taranto, come la sta vivendo? E questo conto alla rovescia, come sta andando? Ormai meno 17, cioè domani ci sono i giochi, insomma.
3: È un po' prima di domani, per noi un po' prima di domani. I giochi inizieranno ufficialmente il 21, gli atleti arriveranno il 18, ma è evidente che il nostro countdown è anticipato almeno di 7 giorni rispetto a quello che viene riportato lì. Come sta vivendo Taranto? Come la sta vivendo Taranto? Taranto, credo che la maggior parte della città abbia cominciato a comprendere, quello che succederà non più di 2 mesi fa, perché fino a 2 mesi fa siamo del sud, quindi in tutte le città del sud c'è molta diffidenza nei confronti di eventi di fortissimo impatto come quello. Sì, i lavori stavano andando avanti, il presidente Ferrarese ha sempre fatto un'opera di sensibilizzazione e di, se vogliamo, anche di resocontazione di tutto quello
0: che
3: faceva.
0: Sì, devo dire, anche
3: continua. Esatto, per far comprendere gli sforzi enormi che sta facendo lo Stato italiano, il governo italiano attraverso attraverso la struttura commissariale per realizzare gli impianti, ma

0: sono convinto che la città di Taranto, almeno nell'ultimo anno, non era ancora molto differente. Io sto qui a Taranto da un anno e mezzo ormai e posso confermarti che fino a marzo, aprile, erano in pochi quelli che credevano che questo evento...
1: Però mi pare di aver colto in un tuo intervento al Castello un paio di mesi fa, sì, la tua abitudine a questo atteggiamento di diffidenza prudente, quasi scaramantica, quasi da serie, ma veramente si farà? È la disabitudine nostra alla positività, appunto all'intervento che poi lasci un patrimonio culturale e così importante anche edilizio in dote, o è proprio anche un modo per esorcizzare le novità?
0: Mi soffermo esatto proprio su quest'ultimo termine che hai detto, nostre. È l'Italia che funziona così, non è Taranto. Cioè, usciamo un po' da questo stereotipo che vede Taranto, o se vogliamo un po' il meridione d'Italia, come un popolo un po' diffidente, un po' non abituato a certe cose. No, non è così, non è così. Io ti posso assicurare, avendo operato in tutta Italia e anche molto fuori dall'Italia, che è proprio, fa parte, è una nostra caratteristica, è una nostra caratteristica, una caratteristica di noi italiani, quello di non riuscire a credere finché non si vede o addirittura non
1: la
0: si
1: sindrome di San Tommaso, non insomma, devo
0: esatto,
1: toccare.
0: Esatto, stavo arrivando proprio a quello, stavo arrivando proprio a questo. Cioè, noi dobbiamo vederlo, ma non è Taranto, succede in tutta Italia, escludendo ovviamente le grandissime città come sono Milano, Roma, Torino o altro. Ma perché questo nelle grandi città non succede? Perché loro non hanno una cosa che abbiamo noi delle piccole città, noi non la viviamo la città, non la sentiamo.
1: A Roma, noi sì.
0: Noi sì. Noi la sentiamo nostra, la sentiamo nostra la città, e quindi tutte quelle che sono le variazioni ci vedono come parte attiva di questa variazione. Dobbiamo arrivare a somatizzare questa posizione. A Roma invece i cittadini romani, o a Milano i cittadini milanesi, sono un soggetto passivo di quella che è l'evoluzione della città. Invece no, nella piccola città,
1: più cosmopolite, quindi con varie,
0: esatto, nella città di provincia, se vogliamo, un termine ormai,
1: sì, questa è una grande
0: ormai,
1: città, comunque,
0: ormai esatto, superato.
1: Certo.
0: La città di provincia, noi ci sentiamo padroni di queste panchine, di questo bellissimo mare del Castello. Allora siamo un pochino diffidenti quando ci vengono proposte o addirittura imposte delle variazioni al nostro status. Quindi è evidente che questo ci porta ad essere un pochino diffidenti. Da due mesi a questa parte la città di Taranto ha compreso che invece i giochi si faranno.
1: Bene, allora, prego, stai finendo.
0: I giochi si faranno, però ancora non hanno compreso quello che succederà dopo Ferragosto.
1: Giovanni Talamo, io direi, raggiungiamo il tabellone del conto alla rovescia, ci segui, facciamo due passi, ecco, magari faccio segno alle persone che stiamo andando. Enzo, che succederà da oggi sino al 19, 20, 21? Quindi vedremo simboli, auto, blocchi, zone pedonali, una città che si stravolgerà sino al 3 settembre positivamente. Ma quindi vediamo quest'angolo che tra città vecchia e città nuova, qui monumento al marinaio, come cambierà, cosa cambierà, che dobbiamo aspettarci? Perché non è soltanto un fatto sportivo, intanto raggiungiamo. Che città ti immagini? Preparaci.
0: Sì, non è facile perché noi sappiamo bene cosa succederà.
1: Accomodiamoci qui, ecco qua.
0: Succederà, ci sediamo, dai.
1: Vai.
0: Succederà che un po' alla volta cominceremo a vedere i nostri simboli ovunque. Abbiamo fatto un'installazione molto bella davanti alla casa comunale. Oggi stiamo lavorando alla rotonda davanti alla prefettura. Nella villa Peripato, nei giardini Peripato, abbiamo quasi completato la realizzazione dello stadio del basket. Quindi la città nei prossimi 10 giorni comincerà e si riempirà di quelli che sono i simboli e le strutture dei giochi del Mediterraneo.
1: Qua siamo in pieno traffico, a proposito di trambusti.

0: Sì, è bellissima questa striscia quotidiana, perché la gente ci guarda mentre passa, è bello.
1: Certo.
0: È bello.
1: E poi fra 10 giorni questa attività di montaggio sarà completata. Abbiamo visto quanto è bello via D'Aquino, straordinaria. Poi fra 10 giorni questa attività di allestimento sarà completa e comincerà a viversi la vera atmosfera dei giochi, perché arriveranno le delegazioni internazionali. Cominceremo a vedere tante macchine in giro brandizzate che portano
0: la prima nave?
1: Il 17 mi sembra. Ah,
0: 16 mattina quindi?
1: Sì.
0: Poi magari ce lo direte.
1: Sì, certo. E soprattutto succederà un qualcosa che è un po' particolare per i tarantini. Perché? Perché i tarantini dovranno sacrificarsi ad esempio a non usare questo tratto di strada, e vedranno invece che ci saranno gli ospiti del comitato organizzatore, quindi gli atleti, gli accompagnatori che invece lo useranno.
0: Però diciamolo, sarà una fantastica invasione di culture, colori e identità che si miscelano, ed è una grande opportunità culturale per questa città.
1: Assolutamente, noi qui lo stiamo dicendo da un bel po', però adesso ci renderemo veramente tutti conto che qui abbiamo tre continenti, cioè manca gli Stati Uniti e l'Australia
0: come potenze sportive,
1: esatto,
0: e la Russia per
1: più che come potenze sportive, a me piace pensare come realtà sociali, come realtà culturali, perché la parte bella dei giochi è questa. Se noi pensiamo semplicemente
0: che la Cina, l'Asia,
1: esatto, l'Asia c'è,
0: no, l'Asia intendo l'Asia,
1: esatto, è che è grandissima, sì, certo, noi prendiamo l'Asia solo la parte occidentale. Però la parte bella, la cosa più bella dei giochi internazionali è questa. C'è il risultato sportivo, ovviamente, ma ragazzi, noi stiamo mettendo insieme tre continenti qui, stiamo mettendo insieme, soprattutto noi stiamo mettendo tutti sulla stessa nave.
0: Senti Enzo, 17 giorni, che ti manca da fare? Stanotte ti sei svegliato e hai detto, ma devo fare quella cosa. La cosa che dice, devo fare quella cosa.
1: Fammi un'altra domanda, ti prego.
0: Allora, quello di cui già vai orgoglioso, dai. E dimmi poi le tue esperienze di giochi olimpiadi.
1: Sì, di cosa vado orgoglioso? Io vado orgoglioso di una cosa che è un po' diversa da quella che ho detto prima, è molto sottile la differenza, spero che riesco a farvela cogliere. A me piace tantissimo quello che è stato l'evoluzione che ha avuto la gente di Taranto negli ultimi mesi. Siamo passati, ti ripeto, vivo qui da un anno e mezzo. Il primo anno subito siamo stati tutti accolti con grande rispetto, con grandissima disponibilità e tanti
0: come
1: sorrisi.
0: Come siamo usi fatti.
1: Esatto, e tanti sorrisi, ma non è una novità per me che vengo dal sud. Negli ultimi mesi invece ho cominciato a vedere uno sguardo di ammirazione verso quello che succedeva. Non verso quello che è il nostro lavoro, ma di quello che stava generando il nostro lavoro. Ed è questo il percorso che porta a comprendere quello che succederà. Non è finito questo percorso, ripeto, perché l'impatto dopo Ferragosto sarà molto importante sulla città, e sono certo che purtroppo non tutta la città riuscirà ad assorbirlo. Il ticket da pagare per un evento così importante è un ticket alto, e quindi ci saranno sicuramente chi subirà un po' tutto quello che faremo noi. Però questa progressiva fidelizzazione della città è qualcosa che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto, e che abbiamo visto crescere di giorno in giorno negli ultimi 2 mesi.
0: Quindi tu sei ai secondi, terzi giochi, hai fatto Olimpiadi mondiali, che a questo punto
1: io ho fatto, questo è il mio 7° evento multisport internazionale che dirigo, e nuoto, atletica, 2 edizioni delle Universiadi, sia estive che invernali, e ho lavorato all'estero, ho lavorato in Cina per le Universiadi estive del 2021 sotto Covid in Cina, che non è proprio una cosa,
0: ce ne intendiamo
1: non
0: un po',
1: è una,
0: no?
1: Passeggiatina,
0: ce ne intendiamo, sì. Un po' di eventi
1: oltre a un percorso molto lungo in Italia, sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket di serie.

0: A, ovviamente.
1: Ah, okay. E... sei di Avellino, quindi mi sa che la Scandone, esatto, è nel tuo cuore?
0: Esatto.
1: Perché il basket è anche il mio sport, esatto, preferito, quindi esatto, grande tradizione.
0: Esatto, grande tradizione.
1: Va bene, Enzo, io ti ringrazio e ringrazio Patrizia Viola e l'organizzazione comunicazione e non solo dei giochi, che con Patrizia stiamo anche costruendo questa parte di racconto. Continua la presentazione dei, lo dico in maniera tarantina così ci capiamo, mutuando il gergo della siderurgia, i capi reparto, i capi divisione e la struttura del comitato dei giochi internazionale, quindi generale. Grazie, continuiamo, per 3-4 giorni avremo ancora ospiti, colleghi, omologhi di Enzo, grazie tante. Allora, 17 giorni, 10 ore, 21 minuti, anzi quasi 20 minuti all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo del 21 agosto. Noi ci vediamo con un altro ospite domani, dopo il TG Sport, più o meno intorno alle 14.40 su Studio 100. Ciao, grazie Enzo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Bentrovati, il nostro conto alla rovescia oggi segna meno 16. Benvenuto Giuseppe Di Palo.
3: Buongiorno a voi.
1: Benvenuto, non dico benvenuto a Taranto perché ieri Genovese ci diceva è qui da un anno e mezzo. Giuseppe Di Paolo a Taranto da quanto?
3: Stiamo parlando di quasi 4 anni. Io sono un po' la memoria storica di questo comitato, facevo parte del primissimo comitato organizzatore, sempre in qualità di responsabile area sport, ho collaborato con la struttura commissariale nei primi passi e poi ovviamente faccio parte del comitato.
1: Ah, quindi Di Paolo, lei ha seguito tutto l'iter sin dall'inizio?
3: Sì.
1: Tutto l'iter che poi si è fermato, si è ripreso?
3: Sì, sì.
1: Quindi
3: sì,
1: tutta
3: sì.
1: La... magari un giorno un libro lo scriveremo.
3: No, no, infatti, ripeto, sono qui da 4 anni, dalla fase di progettazione, quindi ho l'onore e il piacere di poter ricordare tutti i singoli passaggi e movimenti che sono stati nell'ambito ovviamente degli specifici sport, le varie scelte strategiche effettuate dall'inizio. E ora è ovviamente un momento particolarmente emozionante per me vivere il concretizzarsi di tutti questi progetti che si sono ovviamente negli anni susseguiti.
1: È la prima esperienza internazionale?
3: No, assolutamente no. Io ho cominciato con un supporto anche molto relativo nel 2019 nell'ambito dell'organizzazione dell'Università a Napoli, ma comunque poi ho una provenienza sportiva che è

0: coordinate con
1: realtà oggettive.
0: Per cui lì nella zona della SVAM prospiciente, diciamo lo specchio d'acqua tra il Cimino e la SVAM, quindi stiamo parlando di 2 km di specchio d'acqua, è uno specchio d'acqua perfetto per competizione di canoe e canottaggio. Abbiamo fatto con grosso sforzo, grazie alla struttura commissariale, la realizzazione di questo impianto di canoe e canottaggio. Già abbiamo fatto l'omologazione di quella della canoa, prossimamente sarà quello del canottaggio, e quindi questo è una potenzialità da sfruttare appieno. Perché? In Sud Italia, come del resto tutti gli altri impianti che abbiamo realizzato qui a Taranto, sono per quasi buona parte di tutte le specialità un'opportunità di riscatto di impiantistica sportiva nel Sud Italia.
1: Per tutto il Sud, non dobbiamo concentrarci solo sulla città.
0: Un impianto per competizioni internazionali, che non è il canottaggio più vicino a noi, è a Ravenna, quindi un canottiere di Messina che volesse tenere un'aggregata di buon livello deve andare a Ravenna. Quindi questo è il riscatto per canoe e canottaggio, ma se mi ponete qualsiasi altro sport, io vi dico, siamo nella stessa condizione, tiro con l'arco.
1: La sento molto orgoglioso, a parte appassionato, sì. Questo è un orgoglio anche da meridionale, cioè, credo di cogliere o sbaglio?
0: No, più da meridionale, da italiano.
1: Da italiano,
0: perché come italiano sento la necessità, anche se fossi italiano di Busto Arsizio, la necessità di sentire una nazione che si muove parallela e unita insieme anche nel mondo dello sport. Perché da atleta di Busto Arsizio so benissimo che non ho speranze a livello nazionale di portare risultati di alto livello se rinuncio a quella parte della popolazione e di potenziale atleti che è sicuramente molto numerosa, che è quella del Sud.
1: Quindi Taranto, con noi canottaggio ce la possiamo giocare. Andiamo al tabellone per chiudere e salutarci. Di Paolo, nella canoa, anzi nella... come si chiama quella del canottaggio?
0: Allora, la barca del canottaggio è Armo.
1: Nell'Armo che posto prendeva? Quale gara lei giocava?
0: Allora, io ho ricoperto ovviamente diversi incarichi nell'ambito delle barche a chiodo, quindi sono stato in barca a 4, che era appunto un 4.
1: Lei dei 4 era il primo, secondo, terzo?
0: Ero al centro, diciamo.
1: Ah, okay.
0: Ero centro, diciamo, centro barca, quello che come viene definito centro barca. Invece le Olimpiadi ero, diciamo, un prodiere, perché ero essendo all'epoca giovanissimo, 19enne e quindi leggero, ero in una posizione ovviamente di prua, in un'imbarcazione ad 8 che ovviamente è lunga oltre 15 metri e ha una velocità non indifferente sull'acqua.
1: Gli Abbaniale fecero conoscere a tutti il 2 con.
0: Sì, perché è una barca molto lenta, possente, non è più nel programma olimpico perché ovviamente è stata ritenuta non più valida dal punto di vista delle esigenze dello sport moderno, ma sicuramente aveva il suo fascino.
1: Certo, con Peppiniello di Capua, certo, che dettava i tempi. È il fascino dello sport, vedete, la memoria poi si riattiva e si torna tutti bambini. Allora, l'augurio che gli impianti siano pieni di bambini e famiglie, ovviamente, perché poi alla fine di che stiamo parlando? Certo. Di socialità, di cultura, di sport e poi anche dei risultati.
0: E i valori dello sport.
1: E i valori. Ringrazio Giuseppe Di Paolo, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Conto la rovescia continua, sono 16 giorni, 10 ore, 20 minuti e 35 secondi al 21 agosto. Noi ci vediamo anche domani dopo il TG Sport di Studio 100 tra le 14.35 e le 14.40. A domani.
0: Arrivederci.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, ben trovati. 15 giorni al 21 agosto, ovvero alla prima dello Iacobone, quando più di 20.000 persone e 26 rappresentanti di 26 paesi partecipanti inaugureranno tutti insieme a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Giochi molto attesi, giochi che, lo ripeto, renderanno la città geopoliticamente, non solo dal punto di vista sportivo, capitale effettiva del Mediterraneo per 2 settimane, E quando parliamo di geopolitica,

0: politica e di ambasciate e di diplomazie che si incrociano, non posso che parlarne con Gabriele Galici. Benvenuto Gabriele.
1: Benvenuti, grazie.
0: Dimmi se sbaglio Gabriele, manager dei dignitari del protocollo. Detto così sembra qualcosa di enorme, sicuramente di importante. Spiegaci di cosa ti occupi nel comitato organizzatore.
1: Sì, faccio parte dell'area protocollo, manager dignitari internazionali. Il protocollo è non soltanto una questione di ordine, ma è una questione di, è un linguaggio che è un linguaggio comune con gli altri paesi, diciamo, partecipanti. In tutti gli eventi internazionali il protocollo è tutto ciò che riguarda, diciamo, l'esperienza fin dal primo punto di contatto con le delegazioni estere, fin dall'arrivo, la loro esperienza all'interno dei giochi, fino a quando appunto la delegazione non ritorna, ecco, a casa propria. Il protocollo solitamente è anche, diciamo, tutto ciò che riguarda anche l'esperienza che può esserci per la delegazione estera. In questo caso io mi occupo dei capi di Stato e capi di governo, e persone che diventeranno anche ambasciatori dei giochi nel mondo.
0: Certo.
1: E quindi, diciamo, la possibilità di, tramite appunto il protocollo e questo linguaggio comune, di poter offrire la migliore esperienza possibile e il miglior servizio anche possibile.
0: Gabriele, per capire io fino in fondo, ti occupi anche tu col tuo staff, che presumo comprenda tante persone, perché bisogna dividere per 26 un'azione, sempre per 26 potenzialmente, per capire tutto ciò che avviene dall'arrivo alla permanenza, sì, e alla partenza, ma della parte dell'impiantistica sportiva, dell'impianto, o anche la vita eventuale in città. Faccio un esempio: se per caso il presidente Mattarella, un esempio, sì, chiariamoci, un esempio, il presidente Mattarella dovesse dire: intanto vorrei fare anche una visita al museo che so che è bellissimo, ecco, te ne occupi tu, o lì entra in scena anche un protocollo prefettura? Queste interazioni fanno parte del mestiere?
1: Sì, queste interazioni fanno assolutamente parte del mestiere. È chiaro che il protocollo si occupa non soltanto della parte competitiva,
0: evento sportivo,
1: come si dice in gergo competitiva, ma anche di tutti gli eventi istituzionali non competitivi, sia nell'organizzazione degli eventi appunto istituzionali non competitivi, che possono essere appunto le cene di gala, che possono essere momenti sociali di incontro appunto fra i capi delegazioni, i capi di Stato, i capi di governo, le federazioni appunto nazionali, i comitati nazionali, e anche ovviamente nella permanenza e nella possibilità appunto dei capi di Stato, dei capi di governo o delle autorità anche regionali, anche locali, di voler visitare e partecipare, diciamo, in maniera attiva anche alla scoperta di Taranto.
0: Sei molto giovane, se è la prima esperienza non credo, ecco, che esperienza hai in ambito internazionale?
1: Sì. Allora, io ho avuto la fortuna e il piacere di poter lavorare anche a Milano Cortina alle Olimpiadi Invernali, e lavoravo proprio appunto con il Comitato Olimpico Internazionale e col Comitato Internazionale Paralimpico. Quindi insomma la mia è stata la mia prima esperienza in
0: sempre
1: ambito
0: protocollo di
1: sempre,
0: però
1: sempre
0: moltiplicato lato, per 150 paesi più,
1: esatto,
0: o meno.
1: Esatto. Io mi occupavo maggiormente soprattutto dei flussi di ingresso e di uscita, quindi del flow management, visto che appunto i membri del Comitato Internazionale, in quel caso olimpico, sono molti di più, sono tanti, c'era bisogno anche un pochettino, diciamo, viste le personalità, anche di avere una persona che si dedicasse, fosse dedicata a questi momenti e anche agli eventi istituzionali stessi. Non è stata la mia prima esperienza, io ho avuto già la fortuna di poter rappresentare il mio paese dal G20 in Italia. In quel caso ero un liaison officer, quindi facevo da collegamento.
0: G20 di dove? Quale G20?
1: G20 in Italia.
0: Dove proprio?
1: E le ho fatte tutte le ministeriali, finendo ovviamente col summit a Roma,
0: okay,
1: ma sono stato a Matera, Brindisi,
0: quindi
1: Bari.
0: Quindi hai fatto quel circuito Pugliese-Lucano.
1: Eh sì, okay, esatto, ho fatto Matera, Brindisi, Bari.
0: Parliamo di pochi anni fa.
1: Eh sì, qualche anno fa. Ho avuto l'opportunità, la fortuna di rappresentare anche in quel caso, dico, casa mia, l'Italia, ed ero liaison officer, quindi avevo, diciamo, ero un punto di contatto tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e la delegazione ospite, ecco, che in questo caso era, nel mio caso era la Turchia,
0: ecco, quindi eri delegato. Giovanni Talamo ci accompagna con la sua camera. Allora, Di Paolo ieri ci diceva, sono Di Paolo dall'inizio, da 2 anni a Taranto, avantieri ci diceva un altro tuo collega, capo settore di un altro settore del comitato, sono qui a Taranto da 1 anno e mezzo, genovese. Tu da quanto sei a Taranto? Questo castello ormai ti è,
1: sì,
0: familiare?
1: Questo castello mi è...

0: assolutissimamente familiare, l'ho visitato sia per questioni lavorative sia per piacere personale, perché è una delle più grandi, delle maggiori ricchezze che possiamo
1: anche
0: sposarci.
1: Tu sei a Taranto da un anno e mezzo più o meno,
0: io
1: come
0: sono
1: attività?
0: Sono a Taranto da maggio, inizio maggio, perché fino al 31 marzo ero appunto coinvolto con Milano Cortina, con i giochi.
1: Quindi tu staccato dalle Olimpiadi.
0: Sì, esattamente. E questo castello è entrato, diciamo, attivamente, giornalmente nel mio cuore, sia in termini di nuovo comitato organizzatore dei giochi, sia a livello personale.
1: Senti, Palermo è una città meridionale, sul mare, certamente molto più grande di Taranto, con una storia diversa, ma il palermitano qui in città, no? Il meridionale, tra i meridionali, diciamocelo, che cosa sono questi giochi per noi? Cosa possono essere?
0: E per noi sono la possibilità, in primis voglio dire che io da quando sono qui mi sento a casa, da palermitano.
1: Vedi assonanze? Vedi.
0: Sì, assolutamente. E questi giochi sono la possibilità di, anche in maniera un po' continuativa, con diciamo, questo filotto di eventi internazionali di rilievo che in Italia stanno negli ultimi anni si stanno sviluppando, ma per il Sud Italia la possibilità di dimostrare appunto un continuum a livello, diciamo, nazionale, e anche di dimostrare quello che abbiamo da offrire, che è tantissimo, non soltanto in termini organizzativi ma soprattutto in termini umani e sociali.
1: Ora, per ragioni di sicurezza, in questi casi non si può anticipare nulla, rimaniamo in fase assoluta. Quanti tra capi di Stato e capi di governo avremo certamente? Numero, senza nomi e cognomi.
0: E a brevissimo potremo dare, diciamo, delle informazioni un pochettino più concrete, anche se, come hai detto tu, per ragioni di sicurezza non sono informazioni che sono possibili.
1: Certo.
0: da
1: di solito quando si muovono capi di Stato e capi di governo

Questo programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati per la seconda puntata di 100 Sport in Campo. Vi racconteremo l'ampio prepartita di Taranto-Racale, ore 17, stadio Italia di Massafra. Si giocherà, come ben sapete, a porte chiuse. Tanti collegamenti quest'oggi. Andremo a Martina tra pochissimo a sentire Mimmo De Bartolomeo con le sensazioni, con tutto quello che sta accadendo anche nella seconda giornata del campionato di Serie D Girone H. Andremo a raccontare anche il successo del Brindisi nell'anticipo della seconda giornata che si è disputata ieri ore 20 allo stadio Franco Fanuzzi. Ma questo pomeriggio mi avvalgo subito della collaborazione, ve li presento subito i miei ospiti, mister Carmine Molino. Ciao mister, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Oramai una presenza fissa in questa trasmissione, è il piacere di ritrovarlo molto spesso. C'è anche Daniele Lupo, founder della pagina Fino alla Fine Forza Taranto. Ciao Daniele, ben ritrovato, buon pomeriggio. Eccoci qui, allora, quindi attendiamo naturalmente il nostro Cosimo Lenti insieme a Ludovica Maiuri, che questo pomeriggio naturalmente andrà a recuperare tutte le dichiarazioni dei nostri protagonisti, di chi naturalmente sarà presente per questa sfida tra Taranto e Racale. Abbiamo nel frattempo subito Mimmo De Bartolomeo. Buon pomeriggio Mimmo, ben ritrovato a 100 Sport in Campo, come va lì?
2: Ciao Peppe, buon pomeriggio, mi sentite?
0: Assolutamente sì, prova audio perfetta.
2: Perfetto, e allora, buona domenica a tutti, innanzitutto agli ospiti che sono in studio, a tutti quelli che ci stanno seguendo. Quest'anno sono a Martina Franca, il buon direttore mi ha spedito qui a seguire le gesta del Martina Franca. Siamo nella ripresa, che è cominciata da ben 11 minuti, caro Peppe, e i padroni di casa sono in vantaggio per una rete a zero, grazie alla rete al 31esimo minuto di Mancini. Un Martina Franca meritatamente in vantaggio, che ha sciupato anche diverse occasioni da gol, risultato che poteva essere anche più ampio per i padroni di casa, che non hanno rischiato nulla dal punto di vista difensivo, quindi l'1-0 è meritato ma anche stretto. In questo momento il Martina è in avanti, che prova ad attaccare con il numero 7, prova un dribbling però viene fermato. Martina che sta giocando davvero molto bene, partita che nel primo tempo non è stata molto emozionante fino al minuto numero 31, quando appunto i padroni di casa l'hanno sbloccata e poi addirittura molto diverse occasioni da gol sciupate per raddoppiare, sopra di tutti con Nico Cruz che ha sbagliato almeno due reti, poteva anche aumentare il bottino il Martina Franca. Poi ha avuto anche una bellissima occasione su sviluppi di calcio d'angolo verso la fine del primo tempo con Resuf, che è uno dei migliori in campo insieme a Silvestro, al numero 10, un colpo di tacco su sviluppi di corner che ha ricordato quasi il gol di Amantino Manzini con la Roma, un colpo di tacco al volo determinato, poi è stato intercettato e determinato in calcio d'angolo. Quindi, come ho detto già prima, il vantaggio è meritato. Se vuoi ti posso andare a leggere le formazioni per...
0: Come no, assolutamente.
2: Così andiamo a capire quelli che sono i protagonisti di questo incontro. Allora, il Martina Franca si schiera, il mister Peppe La Terza schiera Colzani, Repari, Janos, Resuf, Diavez, Nico Cruz, Silvestro, Dieng, Mastrovito, Antinucci, Mancini e Berto Mancini, tra l'altro autore del gol dell'1-0. Mentre il Real Forio risponde con Santaniello, Trepani, Mattera, Puca, Castagnanegro, Iaccarino, Filosa, Florio, Virgilio, Tejut, Tamo e Pipolo, che è appena uscito per far spazio al numero 20, classe 2008, Olteanu. Il Martina Franca che viene da una sconfitta nella prima giornata di campionato contro la Turris per 4-3, un risultato pirotecnico, mentre il Real Forio ha vinto in casa la prima di campionato contro la neopromossa Brindisi per 4-1, ma il risultato e la prestazione dei padroni di casa quest'oggi non stanno proprio facendo respirare la formazione ospite. Nonostante i 4 gol che ha fatto contro il Brindisi, sembra una squadra totalmente trasformata, ma ci sono tantissimi meriti da parte dei biancazzurri, oggi in tenuta completamente bianca, maglia, calzettoni e pantaloncini bianchi, gli ospiti invece sono in tenuta bianco-verde. L'arbitro dell'incontro è la signora Martina Molinaro, coadiuvata dagli assistenti Stefano Brandimarte della sezione di Teramo e Filippo Giancaterino della sezione di Pescara. Siamo arrivati al quarto d'ora, Peppe, e il risultato è ancora sull'1-0 per i padroni di casa.
0: Mimmo, immaginiamo che ti stai divertendo perché sono 2 anni oramai che mister Giuseppe La Terza allena il Martina e fa vedere sempre un gioco spumeggiante, piacevole. C'è Resuf sulla destra che è un giocatore straordinario, cercato tra l'altro da squadre di categorie superiore. C'è lo stesso Nico Cruz, abbiamo fatto un focus tra l'altro in questa settimana su questo centravanti, chissà che non possa fare poi 3 su 3 in questo avvio. Che cosa ci puoi raccontare su questi calciatori?
2: Innanzitutto Resuf è tra i migliori in campo, sta macinando chilometri sulla fascia ed è, diciamo, protagonista di diversi 1-2 anche con Mastrovito, che anche lui sta facendo una buonissima prestazione, a dire il vero. Il numero 10 Silvestro, il numero 10 Silvestro sta facendo davvero una buonissima prestazione, ma è tutto il Martina che sta giocando bene, una squadra molto compatta dal punto di vista difensivo che non ha rischiato praticamente nulla. L'unico tiro del Real Forio è arrivato al minuto numero 8 con Filosa, quando praticamente da fuori area ha tentato un tiro con il destro di contropalzo, ma la palla è terminata fuori alla destra del portiere. Quindi la squadra ospite si racconta tutto in questo unico tiro in porta, e poi, come ho detto, successivamente è salito in carica il Martina. Quindi davvero una bellissima prestazione di Resuf. Ma anche Cruz sta giocando con grande voglia, però poteva far meglio perché ha sprecato, per esempio al 35esimo Cruz si è involato verso la porta e ha provato il destro che è terminato fuori, e lo stesso Nico Cruz al 38esimo si è divorato il raddoppio. Silvestro gli ha fornito una grandissima palla in profondità e si è fatto ipnotizzare da Santaniello. Occhio al Real Forio, adesso c'è il sinistro, viene deviato dalla difesa del Martina, in attacco la squadra ospite e la palla viene intercettata e poi sulla ribattuta termina fuori. Ci ha provato anche la squadra di Mister Sanchez a rendersi pericolosa, però non ci è riuscita, per fortuna del Martina. E dunque, come dicevo, adesso il Martina si appresta ad effettuare

0: Una rimessa dal fondo, siamo arrivati al minuto numero 18, regge il gol di vantaggio da parte dei padroni di casa, quindi il parziale, lo ricordiamo ancora una volta, è Martina Franca 1, Real Forio 0. Adesso c'è una sostituzione per il Martina Franca, sta entrando il numero 4, vale a dire Polito, e vediamo un po' chi esce. È diventato il numero 4 Polito per il Martina Franca, quindi c'è questa prima sostituzione per i padroni di casa.
1: Grazie, grazie Mimmo, torneremo da te appena naturalmente ci richiederai la linea. Buon divertimento e buon lavoro. Torniamo qui in studio perché naturalmente c'è stata, o meglio, c'è stato l'annuncio della formazione del Taranto. Allora io chiederei subito al nostro Alessandro Labriola di andare con la grafica. Eccola qui, perché come vedete la grafica fornita dal Taranto vede un Baglietti tra i pali, quindi c'è il numero 1 rosso-blu, una difesa a 3, perché così almeno la stiamo identificando. C'è il ritorno a titolare di Fabio Del Vino, notizia assolutamente positiva. C'è Antonio Guastamacchia dietro, c'è anche Lanzolla a centrocampo, quindi dovrebbe essere un 3-5-2 questo. Poi lo commenteremo assieme a te, mister Molino. C'è Angiulli, c'è Lenti sulla fascia assieme naturalmente ad Azio Osmanovic, Vukoja, Martano in avanti, Corvino, Saraniti. Mister Molino, ti aspettavi questa prima di Luca Tiozzo con un 3-5-2? Che aveva fatto tra l'altro vedere sia Fasano sia Gravina. Vado a memoria naturalmente per le esperienze, per come me lo ricordo, mister Luca Tiozzo. Ti aspettavi
2: che,
1: questo?
2: È chiaro che in settimana ha avuto poco tempo, no? Perché martedì c'è stato poi il primo allenamento. Quindi cambiare in corsa il sistema di gioco, perché abbiamo visto domenica scorsa il Taranto era schierato diversamente, quindi lui ha fatto le sue valutazioni, le sue scelte con un 3-5-2, magari è un suo credo, e quindi staremo a vedere oggi se ci dà i frutti che speriamo.
1: Daniele, la scelta di Lo Savio dalla panchina ti sorprende oppure ti attendevi un attimino questa situazione, questa scelta tattica di mister Luca Tiozzo?
3: Mi sorprende un po', però vedendo l'esperienza del mister e poi quello che avrà visto in questi pochissimi giorni, penso che si starà affidando a gente esperta di categoria. Infatti l'attacco Corvino-Saraniti è un attacco molto interessante, di gente che ha segnato in questi anni e hanno portato avanti le loro squadre verso le vittorie, quindi penso che sia una scelta sì, sorprendente, però una scelta decisa di una persona che sa già quello che vuole dallo spogliatoio.
1: Ci attendiamo questo naturalmente perché è iniziato, come ben sapete, il nuovo corso Montervino Tiozzo alla guida dell'area tecnica. Mister Molino, è stato un inizio di settimana tribolante, tante le notizie che si sono diffuse, alla fine la scelta Montervino Tiozzo per rilanciare questo Taranto, per rilanciare le ambizioni di un club che vuole naturalmente puntare alla Serie D.
2: La piazza come Taranto, no? Ambisce a grandi categorie, quindi l'eccellenza va strettissima e bisogna dare una svolta a questo campionato, e quindi ed è giusto dare anche una scossa all'ambiente e trovare le giuste energie e anche fare qualcosa di buono per poter portare questa squadra in Serie D.
1: Daniele, recupero delle dichiarazioni naturalmente fatte dal direttore Montervino anche sul caso Lo Iodice, perché in questo momento sì, si parla di un giocatore in uscita, però ecco, non ha escluso un'ipotesi reintegro, chissà che poi non possa essere un giocatore che potrebbe poi venire rilanciato in questo nuovo progetto tecnico.
3: Certo, noi infatti il DS Montervino è stato molto chiaro su questo argomento durante la settimana, e infatti l'assenza e l'esclusione di oggi non preclude un'eventuale convocazione già a partire dalla settimana prossima, perché ha fatto capire che il ragazzo, ovviamente essendo un tesserato del Taranto, si sta allenando con il gruppo e è risposto presente sin dal primo momento dell'insediamento sia di DS Montervino che del nuovo mister. Quindi magari parlandoci un po' in settimana, il DS Montervino può essere che avrà sistemato un po' la situazione, e forse la scelta di oggi di non convocarlo, poiché settimana scorsa forse avrà saltato diversi allenamenti, quindi magari aspetteranno un po' per farlo rientrare un pochettino in forma per portarlo in gruppo, perché la scelta al momento del DS Montervino è stata chiara: il ragazzo fa parte della società del Taranto, è nostro e per il momento

0: notizie dell'uscita di Nicola Lojodice, non ne abbiamo, quindi è in effetti un giocatore del Taranto.
1: Al momento non ne abbiamo. Vediamo se a breve avremo il nostro Cosimo Lenti direttamente da Massafra, la mia amata Massafra, in un certo senso, naturalmente per chi mi conosce questo aspetto qui. Però vedremo naturalmente a breve se recupereremo il nostro Cosimo Lenti, che sarà insieme a Ludovica Maiuri. Ti chiedo, mister, se naturalmente queste scelte, l'abbiamo detto prima, ti hanno sorpreso, ma anche l'idea di mettere Martano dal primo minuto, una scelta forte, chiara per lanciare questo ragazzo che fino a questo momento non abbiamo visto con la maglia del Taranto.
2: Sì, è chiaro avere pure due esterni, no, che spingono, non è facile col 3-5-2, due esterni che praticamente, come stavamo dicendo prima, devono dare qualcosa in più. E quindi sia nella fase offensiva che nella fase difensiva, i due esterni sono importanti.
1: Sono cambiati nel frattempo dei risultati in Serie D, ha segnato la Virtus Francavilla sul campo del Melfi, ha segnato a metà il Bisceglie avanti sul Francavilla Insigni, ma ritorniamo a parlare del campionato di eccellenza con il nostro Daniele Lupo, prima di fare un salto indietro con il Brindisi in Serie D, perché tra l'altro ieri c'è stata la vittoria appunto della formazione adriatica, ma prima perché c'è da commentare questa quarta giornata di campionato, perché c'è un gran derby, quello tra Squinzano e Soccertrani, una sfida interessante che forse il Taranto dovrebbe guardare anche con un occhio diverso.
0: Certo, però prima di guardarla con un occhio diverso dobbiamo iniziare, secondo me, a questo campionato, perché oggi per il Taranto inizia un nuovo campionato. Dobbiamo iniziare a macinare finalmente punti, dobbiamo iniziare a vincere per dare un segnale forte, anche perché oggi una partita importantissima è quella tra Squinzano e Trani, quindi una delle tue compagini potrebbero già perdere terreno e quindi bisogna già andare a recuperare punti su queste due squadre. Io spero davvero che sia la svolta oggi per il Taranto, che vediamo una squadra più libera anche a livello mentale, perché che specialmente si sia tolte tutte le scorie successe in questo ultimo mese, perché è stato un mese veramente difficile per i ragazzi, anche a livello mentale, dobbiamo ammetterlo, non è facile nello spogliatoio, prima avere il caso Lojodice, poi avere uno scossone come quello che alla terza giornata già ti salta tutto lo staff tecnico, ti salta il direttore sportivo. Quindi credo che il direttore Montervino, che conosce benissimo l'ambiente, abbia ricompattato un po' tutto, abbia dato un segnale molto forte ai ragazzi in settimana, già a partire da mercoledì mattina quando si sono presentati ai ragazzi, e quindi oggi davvero deve iniziare il campionato del Taranto, perché il Taranto, ricordiamo che quest'anno deve vincerlo questo campionato, assolutamente.
1: Ha un obbligo il Taranto, mister Carmine Molino, ma faccio un piccolissimo passo indietro perché ieri, tra l'altro, c'è stato l'anticipo anche nel campionato di eccellenza, dimostrazione di forza del Canosa, una vittoria importante della formazione di Pasquale De Candia, un chiaro segnale a questo campionato che si aggiunge a quello del derby di quest'oggi tra Squinzano e Trani.
2: Beh, ormai abbiamo capito, no, un po' lo Spinazzola e l'incedit del Foggia l'anno scorso, quindi sta andando su questa via, quindi è terra di conquista per tutti, no? Quindi sarà difficile perché lo Spinazzola si è iscritta all'ultimo momento, quindi non ha una squadra attrezzata per poter affrontare un campionato di eccellenza. E quindi il Canosa ha portato via i 3 punti facilmente da una piazza che in questo momento è in difficoltà dopo la sconfitta di Ostuni. Quindi adesso il Canosa ha fatto 2 vittorie consecutive e quindi si è riportata al vertice della classifica.
1: Daniele, ovviamente facendo adesso il piccolissimo passo indietro sul campionato di Serie D, ieri tra l'altro abbiamo visto appunto il successo del Brindisi con un grande pubblico, lo vedete in questo momento attraverso le immagini che vi vengono mostrate, grande spettacolo proprio nell'ingresso ed è stato un momento davvero emozionante per il Brindisi che è tornato per la prima al Franco Fanuzzi dopo i lavori previsti per i giochi del Mediterraneo. Tribuna sistemata, davvero una grande sfida notturna. Brindisi porta a casa i suoi primi 3 punti del campionato, una dimostrazione di forza della squadra del tecnico taurino.
0: Sì, Brindisi ieri è riuscito a sbloccarsi tra le mura amiche davanti a questo straordinario pubblico, come hai sottolineato tu, anche con qualche pizzico di sofferenza, perché Brindisi secondo me ha disputato un ottimo primo tempo, cercando il gol dall'inizio con un Andria che ovviamente ha dimostrato ben poco sia in fase offensiva e anche in fase difensiva perché ha concesso tante occasioni nel primo tempo, però poi il secondo tempo, anche con la superiorità numerica, il Brindisi forse si è abbassato un po' troppo, ha giocato un po' con la paura magari di portare a casa i primi 3 punti e addirittura poteva concedere il gol del pareggio a 15 minuti dal termine, dove l'attaccante dell'Andria ha sfilato la rete di poco, però 3 punti importantissimi che dopo la sconfitta sonora alla prima giornata con Real Forio per 4-1 almeno ha portato un'iniezione di fiducia sia all'ambiente che al gruppo squadra.
1: Mister, per certi versi conta molto l'aspetto psicologico all'interno di una squadra, soprattutto per il Brindisi che arrivava da 4 gol sull'isola di Ischia, a Forio. Insomma, anche lì, come diceva Daniele, era entrata probabilmente la paura di vincere, quando poi, ok, avevi la superiorità numerica, ma in quel momento conta solo vincere, un allenatore
2: Conta
1: lotta solo quello.
2: vincere, beh, è chiaro, fare i primi 3 punti, mettere, come si dice, fieno in cascina, no? I primi 3 punti sono importanti, che poi ti danno morale e incominci a guardare un po', la classifica un po' diversa. Quindi, i 3 punti sono fondamentali e credo che poi il Brindisi ha anche, come dicevamo prima, una squadra un po' di senior. Questo poi alla fine paga un po' perché poi alla fine siamo ancora all'inizio del campionato, quindi la forma fisica per qualcuno è ancora lontana e quindi piano piano poi il Brindisi troverà e quindi farà il suo campionato.
1: Daniele, naturalmente c'è anche la Virtus Francavilla che sta vincendo al momento 1-0 sul campo del Melfi, darebbe continuità ai risultati che stiamo avendo con una Metai in grande spolvero che assieme al centrocampista Visconti, ma penso anche all'attaccante Malva che stanno dando davvero un gran sostegno in questo avvio di stagione per la formazione del presidente Antonio Magri.
0: Sì, come abbiamo detto già la scorsa settimana, quest'anno la Virtus Francavilla è tornata a costruire una squadra concentrata sui giovani, giovani molto interessanti che danno l'anima in campo, come ha sempre fatto il presidente Magri, che si era perso, diciamo, in questi ultimi 2 o 3 anni perché non aveva più la fiducia da parte della tifoseria, da parte del pubblico. Però quest'anno,
1: Più che perso,
0: diciamo.
1: forse gli investimenti che non hanno portato poi a quel risultato aspirato.
0: Sì, anche però negli anni passati, ricordo dove la Virtus è stata sempre protagonista anche nel campionato di Serie C, mi ricordo un playoff perso con il Livorno, cioè un quarto di finale di playoff perso con il Livorno, anche in casa il popolo di Francavilla non ha mai dato quelle grandi risposte che si attendeva il presidente. E quindi dopo questi 2 o 3 anni, diciamo, di incertezze, quest'anno però Magri è tornato a, diciamo, mettere anche mano al portafoglio perché è una squadra sì costruita sui giovani, ma c'è anche tanta gente d'esperienza, come perché la Serie D si vince sia con dei giovani interessanti, con degli under interessanti, ma anche con gente d'esperienza che ha vinto questi campionati. E quest'anno può tornare al vertice, però ricordiamo, quest'anno il Girone H, come sempre, un campionato molto difficile, con delle compagini come il Gravina, la Turris quest'anno. Lo stesso Brindisi se troverà l'amalgama della squadra che potrebbero dare problemi, il Martina potrebbero dare problemi fino alla fine, quindi è un campionato molto difficile, vedremo chi la spunterà.
1: Vediamo se abbiamo ancora collegato Mimmo De Bartolomeo, ma nel frattempo abbiamo Cosimo Lenti. Allora, Cosimo, buon pomeriggio, ben ritrovato. Raccontaci gli umori di questo Taranto Racale. Formazioni, tutte le novità. A te.
3: Ciao ragazzi, come state? Innanzitutto un attimo solo che recupero la formazione che mi è caduta perché a Massafra c'è un forte vento, quindi torno subito.
1: Vai tranquillo, vai tranquillo. Rimaniamo qua naturalmente. Ci guardiamo la formazione come giustamente, grazie al nostro Alessandro Labriola, sempre attento, preciso. Quindi questa è la formazione per chi naturalmente non avesse visto, comunque si
3: Ci
1: stesse
3: sono.
1: collegando in questo momento. Vediamo se Cosimo è pronto. Sì, eccolo qua. Ecco a te, Cosimo.
3: Allora, ci siamo. A Massafra c'è un forte vento e
1: Anche a
3: quindi
1: Taranto, eh?
3: ci può dare un po' di fastidio, vento che soffia alla nostra sinistra verso destra e vi possiamo dare le formazioni, come stavate dicendo, il Taranto schiererà Baietti tra i pali, Delvino, Lanzolla, Guastamacchia in difesa, quindi si riparte da una difesa a tre, Aziosmanovic sulla destra, Vukoya e Angiuli al centro del campo, Lenti sulla sinistra. Martano invece fa il suo esordio da titolare, Saraniti e Corvino. Questo è il tridente d'attacco. d'attacco, quindi una formazione anche abbastanza inedita per la prima di Mister Tiozzo.
1: Ti aspettavi queste scelte, Cosimo?

0: Assolutamente no, perché il Taranto schiera per la prima volta una difesa a 3 ed è anche abbastanza insolita come cosa, perché non l'avevamo mai vista nemmeno nel ritiro. Da segnalare però che Racale risponde alla stessa maniera, perché in porta c'è Sendia, Mastria, Lamberti e Mai, questa è la difesa. Prinari sulla destra, Alonso, Bonuca e De Santis sulla sinistra, Pirretti, Siverio invece il tandem della tre quarti, che poi andremo a vedere se saranno due esterni oppure due trequartisti che agiranno alle spalle della punta argentina Moctese. Quindi questa è la formazione, l'11 titolare del Racale. Quindi vi abbiamo dato i 22 in campo che partiranno alle ore 16, quindi tra circa 20 minuti. Qui da Massafra ricordiamo che si gioca a porte chiuse, e quindi si gioca a porte chiuse in un momento anche particolare della stagione del Taranto, perché sappiamo che i rossoblù devono ripartire dopo tutto quello che è accaduto in questa settimana, devono ripartire e lo devono fare assolutamente con una vittoria.
1: Cosimo, ti chiedo naturalmente anche la scelta di Delvino, torna dal primo minuto, una notizia importante per la retroguardia rossoblù.
0: Sicuramente il calciatore dopo tre tribune consecutive era una cosa che non ci aspettavamo, però dimostrazione del fatto che probabilmente il ragazzo sta bene, si merita la maglia da titolare. Mister Tiozzo probabilmente l'ha visto bene in questi primi giorni di allenamento e speriamo che abbia avuto ragione.
1: Assolutamente. Martano invece, sensazione riguardo?
0: Martano ha fatto il suo esordio con la Polimnia a Mola, aveva fatto anche vedere qualcosina, un ragazzo che ama anche l'uno contro uno, ama prendersi qualche responsabilità, vedremo però se saprà reggere l'impatto dal primo minuto.
1: Cosimo, ti chiedo per ultimo, naturalmente, ma questo è un discorso a parte dal calcio, le temperature adesso le gradisci?
0: Sì, ora si sta nettamente meglio, si sta nettamente meglio, ovviamente il vento aiuta, però sicuramente la temperatura è nettamente più fresca rispetto alle ultime uscite, anzi alle ultime barra prime uscite stagionali.
1: Grazie, grazie Cosimo, torneremo da te naturalmente a
0: A dopo.
1: breve. Io vorrei capire se abbiamo subito il nostro Mimmo De Bartolomeo da Martina Franca. Eccolo, eccolo. Mimmo, come va la situazione a Tursi? Sempre 1-0?
2: Il raddoppio del Martina Franca. Beppe, mi
1: Oh!
2: dai la linea proprio quando ha raddoppiato la squadra di casa. È stata una bellissima azione in contropiede. Si è immolato l'attaccante.

0: ha segnato il raddoppio, adesso vi dico anche chi ha segnato per il numero, il gol del 2-0, un gol bellissimo per il Martina Franca. Riprendo la linea quando lo speaker finisce di annunciare il gol, perché
1: rimani con noi, tranquillo, rimani con noi, perché sì, naturalmente portiamo bene a Martina, questa è una buona notizia, che è arrivato il secondo gol, questa è assolutamente un'ottima notizia per la formazione di Giuseppe La Terza. Torniamo naturalmente in studio prima di recuperare il nostro Mimmo De Bartolomeo. Notizia assolutamente positiva, è arrivato prima il terzo gol di Angelo Mancini al Tursi in questi 4-5 anni, perché davvero questo giocatore non smette mai di stupire. Poi è arrivato il 2-0 appunto della formazione biancazzurra, che congela definitivamente la partita. Ci sentiamo di dire questo, siamo arrivati praticamente negli ultimi minuti. Vediamo se abbiamo recuperato Mimmo nel frattempo. Sì, che l'abbiamo recuperato.
0: Sì, ci siamo. Mimmo, si alzano i decibel. Nico Cruz, dopo che nel primo tempo aveva sbagliato due gol, questa volta si è fatto perdonare al minuto numero 35, quindi quando siamo all'ottantesimo minuto della ripresa, quindi la gara volge verso il termine. Nico Cruz ha trovato anche il gol del raddoppio, è stata una bella azione di contropiede del Martina Franca, che ha ben recuperato il pallone, si è involato da solo contro nessuno praticamente l'attaccante bianco-azzurro, e ha battuto, è stato glaciale, ha battuto Sant'Aniello. Mi sento di dire che questo 2-0 è un risultato assolutamente meritato, anche se nella ripresa il Martina non ha avuto occasioni, questa è la prima del secondo tempo, ma ne ha avuto diverse nella prima frazione di gioco, quindi ha consolidato il risultato. Dall'altra parte il Real Forio non ha avuto alcuna occasione pericolosa, si può dire che Colzani quest'oggi è uno spettatore non pagante, non si è praticamente sporcato i guanti, quindi al 35esimo Nico Cruz si fa perdonare degli errori precedenti della prima frazione di gioco, siglando e mettendo in ghiaccio il risultato su 2-0. Lasciami raccontare soltanto brevemente,
1: come no,
0: il gol dell'1-0. Beppe, ne stavamo parlando prima di Resuf e anche della prestazione abbastanza importante di Mastrovico. Cioè, c'è stata una bellissima triangolazione tra i due, con Resuf che si è sovrapposto come al solito, come ha fatto diverse volte quest'oggi, ha messo un pallone in mezzo, è stato respinto non in maniera eccezionale da parte della difesa del Real Forio, la palla è terminata tra i piedi di Mancini, che spalla la porta, ha stoppato, si è girato e con il sinistro raso terra è insaccato alla destra di Sant'Aniello. E dunque andiamo a ripetere il parziale al minuto numero 37 della ripresa: Martina Franca 2, Real Forio 0.
1: Grazie Mimmo, torneremo da te naturalmente tra qualche minuto. Daniele, 3 gol in 3 partite, Nico Cruz, che impatto!
2: Sì, davvero un impatto devastante anche sulla Serie D. Ne parlavamo domenica scorsa in studio e questo ragazzo avrebbe potuto dare tantissimo anche quest'anno, dopo l'esperienza dello scorso anno in Eccellenza. Qualcuno era un po' scettico se magari il cambio di categoria poteva incidere sul ragazzo, ma è un impatto devastante davvero. Questo è un ragazzo secondo me che farà strada, che vedremo nei prossimi anni secondo me anche in categorie superiori, assolutamente.
1: Ragazzo con una stazza veramente importante, mister, non so se ci hai fatto caso, 1,92 m, non vorrei sbagliare adesso, ma un giocatore davvero con una prestanza fisica importante. Diceva giustamente Daniele, non ha sofferto il cambio di categoria. Mi viene in mente un altro giocatore che non ha sofferto il cambio di categoria nel momento in cui è passato dall'Eccellenza sarda alla Serie D. Sto parlando di Ridwan Palermo. Quindi, tra l'altro, Martina pesca ancora un giocatore dall'Eccellenza, questa volta Eccellenza calabrese, va a prendere un giocatore con una stazza, ripeto, importante, che aveva già cercato in passato. Un giocatore che comunque adesso sta iniziando a fare davvero la differenza in questo Martina.
3: È importante subito sbloccarsi, no? Andare a gol, quello è per un attaccante importantissimo, trovare subito la via del gol, e quindi poi ti dà il morale e dà in una continuità.
1: Chiaro. Daniele, sicuramente se ci fosse anche Diaby in questo centrocampo, chissà poi come sarebbe potuto diventare, perché c'è Mastrovito, c'è Fieves, c'è naturalmente anche l'altro centrocampista, un 2007, Antinucci, però se ci fosse stato un giocatore di gamba come Diaby, che conosciamo bene, abbiamo visto anche a Taranto davvero quanto poteva dare.
2: È vero, Diaby, prima dell'infortunio, davvero, era un giocatore devastante che rompeva la linea. Lo trovavi dappertutto, fino all'ultimo secondo, era l'ultimo ad arrendersi. Quell'anno veramente una freccia per la squadra di

0: La terza, un giocatore veramente che ha diciamo una fetta importante di quella vittoria del campionato del Taranto, perché veramente quell'anno fu l'esplosione totale per un giocatore che arrivò da sconosciuto a Taranto praticamente, e poi purtroppo l'infortunio, ricordiamo la partita col Palermo in Serie C, lo ha segnato tantissimo e non è più tornato il vero Diabé.
1: Chissà che poi la terza non riesca anche a recuperarlo durante la stagione. È sempre difficile recuperare un giocatore con quell'infortunio, però poi, mister, noi sappiamo che nella vita mai dire mai. Un giocatore che stava facendo veramente bene fino al 2022-2023 aveva un cambio di passo clamoroso.
2: Il problema del giocatore quando hanno degli infortuni importanti è difficile poi il recupero, però dipende sempre dal carattere del giocatore, no? Quando poi dall'infortunio e quindi devi riprendere a dare continuità alla sua, perché è un ragazzo che fisicamente è forte, è una prestanza fisica importante, quindi tornare a giocare è importantissimo. Quindi poi trovare la continuità e trovare la forma per poter dare qualcosa alla squadra.
1: A proposito di ex Taranto, Simone Calvano ha firmato in settimana al Brindisi, quindi un altro innesto di categoria, mi viene da dire, ma non solo di categoria superiore, perché Simone ha giocato comunque in Serie C per diverse stagioni, noi ce lo ricordiamo molto bene a Taranto. Vediamo se abbiamo ancora il nostro Mimmo De Bartolomeo a Martina. Vediamo. Ok, eccolo qua. Mimmo, te lo ricordi Diaby, no? Naturalmente a Taranto. Chissà quanto potrebbe far bene in questo centrocampo. Se fosse disponibile.
3: Ma Diaby, condizioni fisiche ottimali, è un giocatore di categoria superiore. Questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio. Possiamo dire che Diaby nel Taranto faceva reparto praticamente da solo. Beppe La Terza lo ha portato. E adesso vediamo, no? Se riuscirà a recuperare dall'infortunio. Peccato, perché sono diversi anni che non sta bene il ragazzo, o sbaglio.
1: Sì,
3: Vediamo se
1: noi dicevamo
3: l'infortunio
1: in studio
3: recuperato, poi ha
1: dal
3: avuto
1: 2023,
3: un'altra
1: dal
3: ricaduta.
1: 2020.
3: Sì, e probabilmente, non so se è stato, diciamo, è una questione di operazione non andata a buon fine, un intervento non riuscito, perché comunque il ragazzo sta soffrendo da diversi anni. È chiaro che Diaby ha una stazza importante, è un giocatore con una muscolatura anche importante, no? E ricopre una parte di campo fondamentale, quindi ha bisogno di ritmo, qui che spezza molto bene il gioco, ha bisogno di cambio passo. È chiaro che adesso, in questo momento, non è utile alla causa, però è chiaro che se Diaby lo recuperi, tu hai un top di categoria, no? E quindi chiaramente è un giocatore di un altro livello. Io lo auguro al ragazzo, ovviamente, perché è forte, ha lasciato un ottimo ricordo a Taranto, lo merita, è un ragazzo professionale, professionista, in gamba, senza mai una parola fuori posto, e dispiace quando certi giocatori poi purtroppo subiscono questi problemi fisici, no? Perché potrebbero dare tanto, purtroppo non per colpa loro, non riescono a dare quello che possono.
1: Certo. Mimmo, che minuto siamo lì? Ok,
3: Qui siamo al minuto numero 88. Quindi mancano 2 minuti più eventuale recupero, che sarà a mio avviso corposo perché ci sono state diverse sostituzioni, c'è stata la classica girandola di sostituzioni, poi nella ripresa l'arbitro fra poco, sicuramente la signora Martina assegnerà il minuto di recupero, vedremo di quanto sarà, manca 1 minuto e mezzo, ma il Martina, posso dire, poi nel calcio ovviamente non si può mai dare nulla per certo, quindi non voglio dire frasi più sospettivi, però al momento gli ospiti non sembrano in grado di poter neanche reagire, ecco, al doppio vantaggio del Martina Franca. Non hanno avuto occasioni, non c'è stata quella grinta, quel pathos che servirebbe, no? Una volta X8, non ha avuto quella garra, diciamo così, soprattutto dopo il gol del 2-0, anzi è stata la mazzata finale e lì ha praticamente smesso di crederci, quindi un risultato che al momento è in ghiaccio. E il Martina si sta in questo momento difendendo per portare a casa i primi 3 punti della stagione.
1: Grazie Mimmo, torneremo da te naturalmente prima del fischio finale. Daniele, Martina che ritrova tra l'altro una difesa importante perché sappiamo quanto la difesa abbia portato dei risultati utili alla formazione Itriano negli ultimi anni. I 7 gol presi tra la prima di Coppa Italia e la prima di campionato non avevano dato un buon segnale, oggi invece una risposta importante del pacchetto arretrato martinese.
0: Sì, certo, una risposta.

0: Concreta, dopo, come hai detto tu, i 7 gol subiti nelle prime due gare, è una risposta anche al campionato. Ma d'altronde Martina aveva già fatto vedere domenica scorsa di lottare e di crederci, perché ricordiamo che negli ultimi minuti è andata sotto e ha perso quella partita a Torre del Greco in un campo difficilissimo, quindi meritava già qualcosa in più già da domenica scorsa. E comunque oggi il fatto di non aver subito gol, almeno ancora al momento, ma ancora i minuti di recupero, non voglio essere scettico, però è un segnale importante che dà l'unione e la forza del gruppo di Mister La Terza, che l'ha sempre quadrato istinto, una fase difensiva in maniera accurata. Lui è sempre stato vicino a questi dettagli, lo sappiamo benissimo, lo conosciamo, Mister La Terza, le sue squadre non subiscono tantissimi gol nell'arco del campionato.
1: Assolutamente, assolutamente. Io tornerei adesso, prima di mandare la prima pubblicità, tornerei a Massafra per sapere un po' la condizione, l'aria che tira dal nostro Cosimo Lenti. Vediamo se ce l'abbiamo ancora naturalmente in collegamento. Non c'è al momento, ok. Quindi lo recupereremo naturalmente poco prima dell'inizio, del fischio d'inizio, alle ore 17 direttamente da Massafra. Mister Molino, per chiudere il ragionamento, poi andiamo in pubblicità. È un Martina che ritrova sicurezza, è un Martina che ritrova garanzie, come anche la Virtus sta trovando garanzie.
2: Questo fa capire che il campionato è equilibratissimo, quindi queste vittorie e anche queste sconfitte fa capire che è un campionato molto equilibrato.
1: Perfetto, allora andiamo con la prima pubblicità, rimanete con noi perché naturalmente c'è tanto da raccontare in questo pomeriggio pieno di sport, pieno di calcio, tra Serie D e l'eccellenza. State con noi.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e collegio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano,

0: Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Rieccoci tornati in studio. A brevissimo comincerà Taranto Racale direttamente dallo Stadio Italia di Massafra. Prima però fatemi andare da Mimmo De Bartolomeo. Mimmo, finale a Martina?
3: Sì, Peppe, la signora Molinaro di Lamezia Terme ha decretato il triplice fischio dell'incontro tra Martina e Real Forio. È terminata la partita sul risultato di 2-0. Le reti nel primo tempo al 31esimo minuto di Mancini e all'80esimo il raddoppio di Cruz. Quindi dopo 5 minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi. Quindi primi 3 punti per il Martina, Peppe, che agguanta proprio il Real Forio che aveva vinto domenica scorsa, e quindi comincia il percorso in questo campionato del Martina con i primi 3 punti. Vittoria meritata, un risultato che non è mai stato in discussione. Real Forio che nella ripresa soprattutto, ma anche nella prima frazione, non si è mai resa pericolosa dalle parti di Colzani, mentre il Martina probabilmente avrebbe anche meritato un risultato più largo. Quindi diciamo che il risultato è assolutissimamente giusto, non c'è nulla da recriminare o da ridire sul risultato finale.
2: Grazie Mimmo, torneremo da te naturalmente per il post gara di Martina Real Forio. Io vado subito da Massafra, dove c'è il nostro Cosimo Lenti, c'è anche Ludovica Maiuri con lui in questo momento. Vediamo.
4: Sì, siamo tutti e due.
2: Eccola qui. Ciao Ludo.
5: Siamo tornati, buonasera.
2: Questa coppia splendida, ci raccontate cosa sta accadendo, inizia oramai questa sfida.
4: Allora, le squadre sono entrate adesso in campo con i soliti convenevoli di rito, con Taranto che si schiera con il suo completo casalingo, maglietta rosso-blu, calzettoni e calzoncini blu, e invece il Racale risponde con un completo totalmente celeste, con il portiere in verde acqua, portiere del Taranto invece in completo totalmente arancio. Dirigeranno l'incontro il signor Nicolò Pio Mantuano della sezione di Bari, Giuseppe Colapinto è il primo assistente, Dario Gagliardi il secondo assistente, entrambi della sezione di Molfetta. Quindi parte adesso, diciamo, quello che è il pre-gara, gli ultimi istanti pre-gara. Una particolarità: il Taranto ha cambiato panchina rispetto a quella che è stata l'abituale panchina rosso-blu l'anno scorso, quindi rosso-blu che si vanno a posizionare alla nostra destra, contrariamente fatto l'anno scorso, che invece erano praticamente sulla sinistra, no? Dovuto vicino la curva. È brutto essere qui senza tifosi, no? Ludo, tu che solitamente tasti il polso della situazione.
5: Sì, sicuramente non è la stessa cosa. Penso che questo possa anche influire poi sui risultati che, insomma, non hanno sorriso al Taranto ultimamente. Abbiamo qui anche il presidente Sebastiano Latisa con il vicepresidente e il direttore generale, che non sono riuscita ancora a intervistare, ma a fine partita dovremmo riuscire a sentirli, perché quello che mi ha detto il presidente è appunto che è una partita difficile e che quindi preferiva parlarci alla fine.
4: Va bene, allora noi stiamo per partire, vediamo adesso l'arbitro che sta cercando di far avviare il suo cronometro. A breve si inizierà, la prima palla di questo incontro sarà del Racale, si parte adesso, a voi.
2: Perfetto, grazie Cosimo. Inizia ufficialmente questa sfida tra Taranto e Racale, la prima di Luca Tiozzo in panchina. Capiremo naturalmente anche l'atteggiamento della squadra di mister Molino, perché ci si attende tanto dal punto di vista del carattere.
6: Sì, chiaramente adesso dobbiamo vedere un attimino come lo schieramento, il sistema di gioco si varia durante la gara. E il Racale, ho visto la formazione del Racale di qualche anno fa che ho incontrato io, è rimasto solo a Pirretti. E poi è una squadra nuova, una squadra di giovani, quindi Racale come al solito investe molto sui giovani.

0: E ogni anno fa una squadra, anche se poi qualche anno fa c'è stata la retrocessione, però dopo alla fine ha rifatto la squadra ed è salita in eccellenza.
1: Daniele, si sono strutturati anche bene poi nel corso degli anni il Racale perché ha investito molto, tra l'altro, su calciatori che hanno fatto un'esperienza importante, hanno fatto delle esperienze importanti nel campionato di eccellenza.
2: Sì, certo, infatti l'abbiamo potuto notare anche, diciamo, l'abbiamo potuto vivere sulla nostra pelle. L'anno scorso abbiamo faticato tantissimo anche lì in quel di Racale. Mi ricordo una partita molto difficile, diciamo, sbloccata solo da un calcio di rigore da parte nostra, però poi soffrimmo e non creammo azioni per tutto il secondo tempo. E quindi una squadra che conosce benissimo questa categoria. Comunque mi pare di vedere, Peppe, dalle
1: Sì.
2: prime battute che addirittura è un 3-4-3, non è un 3-5-2, perché vedo addirittura Martano e Corvino che stanno facendo gli esterni con l'unica punta Saliniti.
1: Chiedo conferma a Cosimo se questo effettivamente per lui è un 3-4-3 visto dal vivo.
3: Assolutamente sì, era quello che avevamo detto, il Taranto gioca con il 3-4-3 con Martano che va a fare l'esterno destro alto, ovviamente a formare il binario con Agi Osmanovic che è l'esterno tutta fascia praticamente. Lo potete vedere, c'è anche un forte vento che soffia in questo momento a favore del Taranto. Rossoblu che adesso provano a imbastire un'azione offensiva con la Zolla che alza un campanile, posizione regolare quella di Corvino che prova a metterla giù, entra in area di rigore, sulla sfera ci può arrivare Zaraniti, arriva prima un difensore del Racale, ma il pressing del Taranto è molto molto molto alto e forte. Il Racale comunque prova ad uscirne in qualche maniera, la Zolla ci mette una pezza e mette il pallone in fallo laterale, si riparterà con un fallo laterale per il Racale. Situazione diciamo anche abbastanza insolita perché il Taranto non l'avevamo mai visto prestare così forte in
1: Vero.
3: queste prime gare. Fallo combinato dal direttore di gara a favore dei rossoblu. Un'altra particolarità, c'è Francesco Montervini in panchina, quindi il direttore, così come anche fatto da Panni nelle ultime due gare, siede in panchina. Francesco Montervino lo abbiamo conosciuto più volte e è sempre seduto in panchina ogni volta che ha fatto il direttore sportivo del Taranto, quindi era una scelta su cui potevamo anche scommetterci. Fallo a centrocampo per un sì, fallo di mani di Mukoia, quindi palla che sarà per il Racale, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Interessante l'approccio del Taranto, come sottolineava prima Cosimo, il pressing alto che non avevamo visto nelle prime uscite della stagione della formazione rosso-blu, però, mister, questo è già un segnale di come la squadra voglia mettere completamente da parte tutto ciò che è successo in questo avvio di stagione.
0: Sì, è chiaro l'atteggiamento e no, la mentalità giusta da poter portare a casa i 3 punti e dare una svolta a questo campionato. Ho visto che una squadra già è entrata in campo con una mentalità aggressiva e quindi cerca di conquistare palla per poter attaccare e sbloccare la partita.
1: Daniele, pressione alta, segnale positivo. È importante naturalmente che il Taranto ritrovi quelle fiduce, quelle certezze, quell'amalgama anche che una squadra importante deve avere.
2: Sì, certo, un segnale molto forte questo perché vuole far capire già dall'inizio il mister che noi siamo il Taranto, dobbiamo comandare la partita, infatti vede,
1: Diamo
2: andiamo
1: subito la Cosimo
2: in
1: perché abbiamo visto un rischio enorme
2: recupero.
1: per il Racket e il Taranto ne stava per approfittare.
3: Sì, è quello che abbiamo detto dall'inizio della gara, il Taranto attua un pressing alto, forte, fortissimo e questo pressing stava per scaturire sia una palla gol che un gol per il Taranto perché Saraniti per un soffio non ha toccato la sfera come doveva perché la sfera l'ha toccata, intanto c'è un fallo credo sì, di Lanzolla, sì, è proprio lui. Dicevamo, Zaraniti ha toccato la sfera sul rinvio dell'estremo difensore e per poco non riusciva ad indirizzare la stessa verso la porta, quindi po potenziale occasione del Taranto, non una vera e propria occasione. Quando siamo arrivati circa ve lo diciamo subito, al quinto minuto di gioco, quindi risultato lo abbiamo detto ancora 0-0, però Taranto che in questo momento più di voglia sta facendo vedere qualcosa. Altra punizione per il Racale, si battaglia tanto a centrocampo.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio perché era quello che volevamo vedere anche con l'atteggiamento, con una squadra aggressiva, subito alla riconquista, o meglio, alla ricerca della riconquista della palla. Mister, è un aspetto tattico anche questo, perché del resto quando hai un centrocampo così robusto devi subito andare alla reaggressione.
0: Sì, stiamo vedendo che la squadra quindi va ad aggredire con un reparto offensivo molto alto e quindi vanno subito a attaccare il portatore di palla.
1: Daniele, un aspetto importante naturalmente anche l'avanzamento di Saraniti, che cerca naturalmente insieme alla squadra di mettere in difficoltà la retroguardia del Racane. Aspetta un attimo Daniele, torniamo un attimino da Cosimo. Cosimo.
3: C'è la prima conclusione del Racane, molto sbilenca, conclusione che se non andiamo errati è del numero 4, il numero 4 perché eravamo coperti, Alessandro Pirretti, mi conferma anche Ludovica che è stato il suo, il sinistro che si è andato a spegnere molto sul fondo dopo un rimpallo vinto ai danni di Lanzolla, c'è stata la conclusione di Pirretti che però non ha praticamente impensierito Baietti che ha controllato comodatamente il pallone finire fuori, c'è stato un contrasto vinto da Fabio Delvino che ha ricevuto un fallo, quindi calcio di punizione per il Taranto quando siamo praticamente a ridosso dell'area di rigore dei rossoblù. A voi.
1: Grazie Cosimo, la prima conclusione del Racale con Pirretti, uno degli uomini più pericolosi, tra l'altro ci stavi dicendo prima mister Molino come questo giocatore comunque possa fare la differenza nel centrocampo del Racale, ha fatto bene anche a Matino, ricordo anche i diversi calci di punizione che ha tirato.
0: Sì, è un giocatore esperto, quindi sono già da qualche anno che è a Racale, ed è il capitano della squadra, è il punto di riferimento per il Racale.
1: Daniele, scusami se ti avevo interrotto prima, anche questo dettaglio lo aggiungiamo al racconto che ci stai facendo prima.
2: Sì, adesso però iniziamo a capire le scelte del mister che si è affidato subito agli uomini di fisicità, agli uomini esperti, perché se doveva attuare questo pressing così asfissiante dai primi minuti doveva affidarsi a gente esperta, gente di categoria che sa cosa significa vincere un campionato, e vediamo che l'atteggiamento rispetto già alle altre partite, alle ultime partite, è completamente diverso sin dai primi minuti, perché abbiamo visto già a Polignano domenica un Taranto che nelle prime battute era svogliato, si affidava a lanci lunghi e non andava neanche per minimamente a pressare gli avversari, addirittura ripartivano sempre in contropiede. Invece oggi l'atteggiamento è completamente diverso, un atteggiamento giusto da grande squadra secondo me.
1: Sembrerebbe essere molto diverso. Cosimo, c'è un calcio di punizione a te.
3: Sì, calcio di punizione dopo un bel dialogo da parte di Martano e Azio Osmanovic, con Martano che ha stoppato la sfera e ha servito così Azio Osmanovic che poi gli ha ridato il pallone. Martano, poiché si è guadagnato un calcio di punizione praticamente al limite dell'area, poco fuori, adesso sulla sfera ci vanno sia Angiulli che Corvino. Vedremo chi andrà fra Angiulli col sinistro e Corvino con il destro. Questa pare essere la mattonella esatta di Vincenzo Corvino, punizione molto molto favorevole ai rossoblù. Vediamo chi si incaricherà di questa punizione. Parte Corvino con il destro, deviazione, traversa, sfera rimane nella rete, la rete del Taranto, ha segnato Nicola Lanzolla, ha segnato il Taranto con la punizione di Corvino, deviata dalla barriera, sfera che si è stampata sulla traversa e poi è arrivata Lanzolla che con il piattone ha battuto Sendin, e quindi rossoblù che si portano avanti quando siamo arrivati circa al decimo minuto del primo tempo. Lanzolla che è stato abbracciato da tutti i compagni e adesso va verso la panchina. Taranto 1 Racale 0. A voi.
1: L'ha sbloccata il Taranto al decimo minuto, ci ha pensato Lanzolla sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Corvino, pallone deviato dalla barriera, si era stampata sulla traversa, poi Lanzolla, il più lesto di tutti a depositare in rete il pallone, la gioia dei giocatori del Taranto, mister Molino, un gol che serviva anche di morale, di tutto dal punto di vista di squadra.
0: Sì, beh, come dicevamo all'inizio, abbiamo visto subito una squadra aggressiva che voleva subito sbloccare il risultato, ed è questo il giusto arrivare al gol subito importante dopo i primi minuti e sbloccare la partita ti dà un po' di cercando un po' di...
2: E quindi è un segnale importantissimo che il gruppo è compatto finalmente. E c'è, lo vediamo dai primi secondi, l'avevamo detto, era nell'area anche il gol, il Taranto è entrato in campo oggi con un altro spirito, completamente diverso, uno spirito aggressivo, con una mentalità vincente, secondo me.

0: Cosimo, ci racconti l'abbraccio di Lanzolla con i compagni anche in panchina?
1: Sì, nel frattempo è stato ammonito Saraniti che ha fatto un fallo da dietro, ha abbracciato il suo avversario. Bello l'anticipo di Lanzolla in questa circostanza. Rossoblù che ancora alzano alto il pressing. Vukoja però si attarda troppo nel passare il pallone. Il Raga le mette la palla fuori, sfera che sarà sicuramente restituita da parte dei rossoblù. Dicevamo, abbraccio di tutti i ragazzi all'autore del gol, a Nicola Lanzolla, rossoblù che sono andati ad esultare vicino alla bandierina di destra del portiere Santiago Sendin e quindi di conseguenza Taranto avanti con l'abbraccio di tutto il gruppo dalla panchina. Poi è partito anche l'incitamento di chi ha pianto nell'ultima finale, ha pianto davvero tantissime lacrime come Alessandro Di Palantonio, e il Taranto deve ripartire da qui quando siamo arrivati al 12° minuto. Rossoblù che sono avanti, però adesso c'è tutta ancora una partita da giocare e probabilmente adesso da chiudere. A voi.
0: Grazie Cosimo, ci ha raccontato in maniera dettagliata quello che è accaduto dopo il vantaggio rossoblù. Mister, era un segnale che serviva anche a tutto l'ambiente per scacciare via tutte le possibili paure, dimostrazione come Chiozzo subito nei primi 2-3 giorni, non ha avuto tanto tempo, però ha già messo delle pedine al proprio posto.
2: Beh, si vede già la squadra diversa, già un piglio diverso, e quindi ha sfruttato benissimo questa occasione, è andata al gol, la squadra si vede già che piano piano, ecco qua il 2-0 al palo.
0: Andiamo subito, Cosimo!
1: Rete bellissima del Taranto con la sfera pennellata perfettamente da Vukoja. Martano con un preciso pallonetto ha provato a saltare Sendin che era uscito, sfera che è sbattuta sul palo, poi Corvino di piattone ha segnato il suo terzo gol in 4 partite per Vincenzo Corvino. Taranto che ha raddoppiato subitissimo, rossoblù avanti di 2, Taranto 2, Racale 0, un 1-2 pazzesco del Taranto, frutto anche del pressing dei rossoblù. Anche questa palla, una palla recuperata a centrocampo, Vukoja smistato per Martano che si è inserito benissimo, e ancora una volta lo ribadiamo, Taranto 2, Racale 0, a voi.
0: Mister, per chiudere il ragionamento,
2: stiamo giocando anche bene su questa catena di destra, e quindi siamo entrati qui 2 volte e abbiamo fatto gol dalla parte destra del Taranto.
0: Daniele, l'idea di Martano, quel pallonetto bellissimo, peccato che il pallone si è stampato sul palo, poi bravissimo Corvino naturalmente a leggere la situazione in grande anticipo a fare 2-0, però guarda, anche dopo il 2-0 il Taranto altissimo, ed è una bellissima cosa naturalmente dal punto di vista dell'atteggiamento e del carattere.
3: Sì, l'ho notato subito, infatti il mister appena i ragazzi adesso stavano raggiungendo il cerchio di centrocampo subito ha fatto segno di continuare così perché vuole intensità, si vede, vuole spirito di squadra, di sacrificio. È importantissimo aver segnato subito 2 gol nei primi 15 minuti, è un segnale veramente molto davvero importante. Sembra che è cambiato tutto, Peppe, in pochissimi giorni. Vedo una squadra sicuramente più libera a livello mentale. Giovani come Martano, che non avevamo visto se non per quei 10-15 minuti nel finale di Polignano, vogliosi, che puntano l'avversario, vanno a pressare addirittura già possesso palla dai portieri. Anche qui vediamo in questo momento, c'è veramente un Taranto nei primi 15 minuti strepitoso.
0: Cosimo, andiamo da te ovviamente perché abbiamo visto qui un ennesimo rischio per la retroguardia del Racale, ma un Taranto altissimo con la pressione.
1: Sì, e sarà importante vedere se, mamma mia, adesso si accendono gli animi. Però ragazzi, permettetemi di dire una cosa, e mancava questo spirito anche di garra in mezzo al campo, di farsi sentire con i contrasti, con la voglia, mancava come il pane, mancava come il fiato questo atteggiamento da parte dei rossoblù, che in ogni contrasto in questi primissimi minuti si stanno facendo sentire. Poi ci sarà tutta una vita da giocare, questa partita ancora non è finita, però sicuramente era quello che mancava, era quello di cui ci si aveva bisogno. Sicuramente il punto di domanda è il Taranto quanto sarà bravo a reggere tutti i 90 minuti questo pressing, tutti questi questa aggressione anche senza palla. Vedremo quanto saranno bravi i rossoblù a mantenere questo ritmo per tutto il primo tempo e tutto il secondo tempo, però noi ci auspichiamo veramente

0: sicuramente di sì, anche perché poi in panchina ci sono calciatori come Oltremarini, Di Palantonio, Scoric, Lo Savio, Soldani e Rajkovic, quindi davvero una panchina folta, e adesso bisogna concretizzare. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo, torniamo in studio perché naturalmente questo Taranto sta dando davvero una bella prova di carattere, continua a spingere cercando naturalmente la terza rete il prima possibile. Daniele, trovare anche il terzo gol adesso sarebbe anche ulteriormente di spinta, l'abbiamo detto prima, energie, carattere, voglia di far vedere questo Taranto che vuole vincere.
2: Sì, questo Taranto che è completamente mancato nelle prime tre partite, quindi questo è un segnale. Mi dispiace dirlo, ma secondo me allora questa squadra non seguiva il vecchio allenatore, non lo seguiva proprio, perché oggi nei primi 15 minuti stiamo già vedendo tutto ciò che serviva dalla prima giornata a questa squadra e le caratteristiche dei giocatori che ha in rosa quest'anno il Taranto portavano a, diciamo, ad avere una squadra così forte già dalla prima giornata, ma questa forza e questo spirito di squadra noi non l'abbiamo proprio visto, vedevamo una squadra smarrita, che a tratti non sapeva neanche cosa fare col pallone, si ripartiva da dietro con dei lanci lunghi che non avevano senso, non si andava minimamente a pressare l'avversario sul possesso di palla, si rischiava in ogni circostanza anche a livello difensivo, cioè li vedo veramente molto compatti, praticamente il Racale, a parte il tiro che è andato sul fondo nei primi minuti, non è riuscito più a superare la metà campo, veramente forse non supera la metà campo da 6-7 minuti.
1: Torneremo su questo tuo pensiero, Cosimo. Abbiamo visto l'ennesima palla gol per il Taranto, ma attenzione a Racale.
0: Sì, Racale che è uscito con una bella bel fraseggio, e rossoblu hanno ripiegato bene con la marcatura di Lanzola che si è fatta sentire. Baietti poi ha ricevuto dopo un allungo, una bella copertura di Lanzola, la sfera ovviamente involontariamente deviata dal difensore rossoblu. Occhio perché il Taranto scende bene con Saraniti che prova a fare sportellate, non riesce a trattenerla all'interno del campo, c'era Zio Smanovic che se n'era andato, ma il Taranto davvero sembra forsennato anche in questo caso. Vedi Angiulli che fa un fortissimo pressing, sarebbe euro colato per il Taranto trovare il terzo gol che probabilmente addormenterebbe definitivamente la partita. Però adesso il Racale prova anche a crescere, prova anche a giocare con una mente leggermente più libera, però in questo caso sbaglia tutto il l'esterno destro, il braccetto di destra della difesa del Racale. E adesso il Taranto riprende la sfera con la sfera già battuta per Vukoja, Lanzola per Guastamacchia, anzi no, ha provato a servire Martano al centro del campo, il Racale riconquista la sfera ma la riconquista Gose Vukoja, ancora la sfera rimane lì, Angiulli, fallo fischiato dal direttore di gara con il Racale che prova a rimetterla subito in gioco. Angiulli sulla palla, non c'è nulla, Corvino prova l'uno contro uno, Vincenzo Corvino incredibilmente se ne va e ne supera due, Corvino ancora uno contro uno per Martano al centro dell'area di rigore, Martano ancora la parata di Sandin, il Taranto ancora vicino al gol con Angiulli che adesso crossa per Corvino, pal sfera troppo lunga con Martano vicino al gol con Sandin che in bagher ha deviato la sfera. E adesso il Taranto è padrone del campo e va vicino anche alla terza rete. A voi.
1: Un'altra squadra, completamente un'altra squadra questo Taranto, mister. Altra occasione, che giocata quella di prima di Corvino, meravigliosa, perché in mezzo a tre praticamente è uscito palla al piede. Quanta qualità questa squadra.
3: Sì, adesso gioca e convince anche nel gioco, nelle giocate che vengono con naturalezza. Il gol ha sbloccato anche psicologicamente la squadra e si vede.
1: Daniele, commento tuo naturalmente anche su queste azioni che stiamo vedendo.
2: La giocata di Corvino è frutto di una squadra che sta bene a livello mentale, perché quando un giocatore poi sta bene a livello mentale ti riesce tutto, specialmente giocatori delle qualità tecniche di questa squadra. Ricordiamo Corvino, ricordiamo Angiuli, giocatori di categorie superiori che non c'entrano proprio niente con l'eccellenza. Corvino ha stravinto campionati praticamente da solo nelle squadre dove ha militato, è sempre quasi andato in doppia cifra in Serie D, quindi è un giocatore che è un lusso totale per questa categoria, che anche lui sì, aveva dato il suo contributo già nelle prime giornate, però ovviamente non bastava, perché ovviamente è una squadra spenta, e se tutto il complesso squadra non gira, ovviamente il singolo poi non ti può risolvere le partite da solo, e questa è una squadra completamente diversa, lo ribadiamo, lo abbiamo detto dalle prime battute, è una squadra che aveva bisogno evidentemente di questo cambio, di tutto quello che è successo in questa settimana, l'ultima settimana, ho detto, segnale forte, scossoni forti, lo avevamo detto già prima della partita, DS Montervino secondo me ha ricompattato tutto l'ambiente, si è fatto sentire tantissimo secondo me in settimana.
1: Cosimo, torniamo da te.
0: Taranto che adesso prova a far uscire anche il Racale con il pressing, bella questa apertura di Saraniti di prima di sinistro per Vincenzo Corvino che riceve la sfera, se l'allunga però Corvino la perde e serve involontariamente l'avanzata offensiva del Racale che sbaglia tutto e adesso il Taranto può trasformare l'azione in difensiva in offensiva. Bucoia per Martano, lato corto dell'area di rigore, Martano prova a servire di sinistro Saraniti, questo è il rigore però, questo è il rigore, quasi netto questo calcio di rigore, quasi netto con Saraniti che è stato trattenuto dal difensore del Racale, il direttore di gara va a subito a redarguire Francesco Montervino che ha protestato tanto, tantissimo. Però secondo me ci poteva stare il calcio di rigore con questa trattenuta di Saraniti che in estirata stava per colpire la sfera ed è stato trattenuto quel tanto che bastava per non farli arrivare appunto sulla sfera stessa.
1: Ci potevano stare gli estremi per il calcio di rigore, no mister?
3: Sì, ci poteva stare, andiamo a sottolineare che il Taranto gioca sempre su questa catena di destra, diciamo già collaudata. Quindi molte azioni pericolose vengono dal lato destro, dalla catena di destra.
1: Daniele, non solo Corvino ma anche Martano, decisamente vivace, questo ragazzo si sta facendo ben vedere sulla fascia di destra.
2: Sì, sì, c'erano diciamo dei piccoli dubbi all'inizio, stavamo parlando pure con Cosimo, avevamo detto chissà se il ragazzo regge la pressione dei primi minuti, ma la sta reggendo secondo me alla grande questa pressione, anzi l'ha nettamente superata perché punta l'avversario, si fa sempre vedere, e questo modulo che alla fine abbiamo scoperto di essere un 3-4-3 si sta rilevando in maniera vincente perché Saraniti sta venendo a legare benissimo nel centrocampo e va a trovare sempre gli esterni che in questo caso si abbassano per ricevere palla, che sono Martano e Corvino.
1: Intanto con il break vediamo nel frattempo, allora torniamo un attimino da Cosimo proprio per aggiornare questo dato importante, perché proprio la formazione rossoblu che ha costruito sì e no 7-8 palle gol concretizzandone due, ma davvero una squadra che nella fase di riaggressione con Angiulli, con le mezzali stesse che hanno dato davvero un supporto interessante, sembra davvero tutta un'altra squadra.
0: Sì, con l'inbreak sì, sembra tutta un'altra squadra, però purtroppo Peppe io ho ancora i fantasmi di Taranto Cosmano, quindi serve il terzo gol per chiudere definitivamente la partita, assolutamente sì, è già indirizzata, però bisogna dare quella spallata definitiva affinché neanche i fantasmi facciano paura a questa squadra che però tutto sta dando un'ottima impressione, e chiedo anche a Ludovica, è un bel Taranto. È un bel Taranto.
4: Sì, devo dire che allora io per impegni di lavoro non ho seguito le prime, sono molto sincera, però non mi sta dispiacendo il gioco del Taranto e penso comunque che la mano di Montervino, insomma lo zampino di Montervino possa farsi sentire, dato che noi sappiamo Cosimo, no? E l'impresa che ha fatto, e quindi magari che possa essere lui l'uomo giusto per far risalire questo Taranto.
0: Montervino che ricordiamo è stato uno dei fautori, se non il fautore principale di quella cavalcata che ha portato i rossoblu in Serie C, si ritrova in eccellenza dopo che è stato il direttore sportivo dei rossoblu proprio in quella che era la terza serie, il professionismo, ora si è nella prima serie regionale e praticamente nei dilettanti.
4: Sì, vediamo sì, che si scalda tra l'altro in panchina perché sappiamo che è un uomo focoso.
0: Sì, abbastanza, le sette particolarmente.
4: Non posso mai scordare quella stagione quanti cartellini si è fatto.
0: Tantissimi. Appena non faceva in tempo nemmeno di rientrare dalla squalifica che subito ne prendeva un altro il direttore, però speriamo che abbia limato questo aspetto caratteriale, però sappiamo benissimo come sia lui già è stato un calciatore
1: ed è anche molto sanguigno per certi versi.
0: Esatto, a maggior ragione poi con quella che è la squadra della sua città. Corvino, lato corto dell'area di rigore, esce la sfera per Lenti, cross di sinistro, rinviata dal Racale, recupera Vukoja, guasta macchia però.

0: sbaglia il retropassaggio. Rakele prova a superarsi, ad avventare un contropiede. Rakele con l'uno contro uno, sfera nel mezzo, i rossoblù smorzano la sfera e la devono in fallo laterale. Era Juan Pedro Bonoca l'uomo che ha avviato questo contropiede per il Rakele. Era arrivato in area di rigore, poi ci ha messo una pezza Lanzola dopo l'errore di Guastamacchia al centro del campo. Il Rakele adesso prova anche in un certo senso a tormentare la partita, a smorzare anche l'entusiasmo del Taranto dopo questi primi minuti. Guastamacchia, così così questo rinvio, il Rakele la recupera. Adesso il pressing del Taranto pare affievolirsi dovuto anche soprattutto al risultato, però il Rakele non fa in questo momento nulla per farsi impreziosire, poiché sbagliano i difensori in maglia azzurra, anzi sia i difensori che i centrocampisti in maglia azzurra, anche i passaggi più semplici. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Mister Molino naturalmente è un Taranto che prima chiuderà questa partita e poi toglierà, come diceva Cosimo, i fantasmi anche dalla gara con la Cosmano.
2: Sì, deve migliorare nel possesso palla, perché nella gestione della palla ancora sì, c'è qualcosa da limare.
1: Daniele?
3: Sì, come diceva il mister, dobbiamo cercare assolutamente di trovare il gol del 3-0 per essere tranquilli e limare quei fantasmi, diciamo, della Cosmano. Stessa Cosmano però che forse non era una sorpresa la prima giornata, perché anche adesso, oggi, per esempio, è in vantaggio a Galatina, quindi non è stata proprio una sorpresa questa Cosmano, anzi è una squadra forse rivelazione di questo campionato, chissà.
1: Cosimo, torniamo da te naturalmente.
0: Sì, Rakele che prova anche con un po' di carra, attenzione, scusatemi,
1: Attenzione.
0: sempre colpa del vento, e un po' di carra a farsi perdonare qualche errore di troppo. Calcio di punizione per il Rakele sulla linea di centrocampo. A voi.
1: Perfetto, e allora bisognerà seguire naturalmente anche questo calcio di punizione, da qui anche noteremo se c'è quel tipo di attenzione da queste situazioni.
2: Sì, da queste disattenzioni che poi ti costano un po', no? Delle ripartenze del Rakele. È un po' quello il nocciolo, riuscire a tenere palla, la gestione della palla è importante. Quindi tenere la gestione e cercare di commettere meno errori possibili.
1: C'è un calcio di punizione per il Taranto. Cosimo si è difeso bene la formazione rossoblu in questa occasione.
0: Sì, assolutamente sì, linea in perfetta posizione, sfera respinta dalla testa di Lanzola, Martano poi l'ha recuperata in qualche maniera, poi Angiuli è riuscito a guadagnarsi questo calcio di punizione che sarà battuto da Baietti. Con il sinistro lancerà il portiere rossoblu a cercare la testa di Saraniti che, bene, la stoppa col petto. Prova a smistare con Lenti, la sfera per Lenti, non arriva, la recupera il Rakele del Vino, prova a recuperare la sfera, ma la recupera nuovamente il Rakele che però se la trascina fuori con il proprio capitano Alessandro Pirretti. Quindi Taranto che ribatte questa rimessa laterale con Guastamacchia. Così, sfera nella terra di nessuno e quindi palla di nuovo al Rakele. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Siamo vicini alla mezz'ora del primo tempo, 2-0 per il Taranto allo stadio Italia di Massafra. Daniele, sicuramente è un Taranto che deve gestire anche meglio il pallone in alcune circostanze. Il Rakele adesso prova piano piano anche con il palleggio a uscire, però vediamo nel frattempo il Taranto in contropiede. E allora subito da Cosimo.
0: Fino. Corvino prova ad andarsene, Vincenzo Corvino prova a calciare con il destro, non ci riesce, o meglio ci riesce, ma trova sulla sua strada un difensore in maglia azzurra, sarà ammonito
2: Eccolo.
0: Fabio Delvino poiché è stato superato, fallo anche piuttosto ingenuo, ma non ingenuo in quello che era il fallo, ma nell'errata posizione di Fabio Delvino che era forse un po' troppo alto e quindi si è fatto beccare impreparato su questa... Su questo contropiede degli azzurri della formazione ospite, però bene il fallo, bene spendere anche il giallo. Secondo giallo per il Taranto, Saraniti e Delvino, quelli sono i nomi sul taccuino del direttore di gara.
1: Mister, diceva prima Daniele una cosa, ha detto questa squadra forse non seguiva l'allenatore. Secondo te era una questione tattica?

0: una questione di spogliatoio, una tua analisi in particolare su questa
1: Beh,
0: situazione, anni di esperienza che hai.
1: di solito quando ci sono questi problemi all'interno dello spogliatoio qualcosa non va e quindi bisogna cambiare. È facile cambiare l'allenatore, come dicevamo l'altra volta, e non 22 giocatori. È chiaro che con l'arrivo del direttore sportivo Montervino e del nuovo mister già si vede che la squadra è diversa. È chiaro che manca ancora, si vede, nella gestione della palla, le coperture e le linee di passaggio che ancora non riusciamo a chiudere.
0: Però in mezz'ora possiamo dire che abbiamo visto
1: È un
0: sicuramente
1: taranto
0: un
1: diverso,
0: Taranto
1: sì,
0: decisamente
1: è
0: diverso,
1: chiaro.
0: un Taranto anche atleticamente parlando messo bene, dico bene, Daniele.
2: Sì, certo, vedo giocatori in palla, giocatori anche come Vukoya che erano stati un po' messi da parte nelle prime tre partite, o giocatori come Angiulli addirittura che non hanno fatto un minuto a Polignano a Mare, un giocatore così esperto come Angiulli che chiamavamo a gran voce nel secondo tempo con Mister Vitti settimana scorsa qui, ma erano giocatori che avevamo visto soltanto nella prima gara col Cosmano, Angiulli, poi sostituito tra l'altro. E poi erano stati messi da parte da Mister Giuliatto, invece oggi vedo giocatori in palla, giocatori che
0: Hanno fame,
2: danno,
0: hanno
2: sì,
0: fame.
2: hanno fame di farsi vedere soprattutto, guardate, infatti a Giuli va a recuperare un altro pallone al centrocampo.
0: Cosimo, a te.
3: Che recupera l'ennesima sfera di questa partita, Lenti sbaglia il passaggio e quindi il Racale può iniziare questo contropiede. Angiulli fa buona guardia, entra sul pallone e recupera l'ennesima sfera. Il Taranto può recuperarne un'altra e avventarsi in questo contropiede. Lenti, cross di sinistro, non riesce il cross che è rimpallato. Il Taranto alza nuovamente il pressing e prova a recuperare la sfera con Vukoya. Non c'è fallo, il Taranto la recupera. Adesso sì, c'è fallo e quindi punizione per il Racale, a voi vi lascio concludere.
0: Sì, Daniele.
2: Sì, infatti, co come dicevo, anche il centrocampo sta tenendo bene. Angiulli sembra non far rimpiangere per il momento Di Palantonio, che sembrava dall'11 titolare essere un'assenza importantissima per questo Taranto,
0: Sì.
2: però fino adesso le scelte di Mister Tiozzo ripagano abbastanza bene. Ovviamente abbiamo allentato un po', non stiamo attivando quel pressing dei primi 15-20 minuti, perché ovviamente il calo fisico ci sta, fa ancora grande caldo, si sono abbassate le temperature, però ci sono almeno 26-27 gradi, quindi non ci sono le temperature, diciamo, ancora ideali, e quindi
0: Sì, in un certo senso sì.
2: il caldo ancora si fa sentire, bene così, però abbiamo superato la mezz'ora, ci siamo in campo, abbiamo rischiato quasi zero per fortuna, nonostante qualche disattenzione difensiva come quella prima di Fabio Delvino, però per adesso sta funzionando tutto alla grande.
0: Cosimo, il Racal in avanti.
3: Di fatto, nulla di fatto, Peppe, con il Taranto che probabilmente in questo momento sta trovando la quadra anche difensivamente con questa soluzione, quella mai vista in questo inizio di stagione, questa difesa a tre con Delvino sulla sinistra, questa macchia sulla destra e Lanzolla al centro. Proprio questa macchia prova a lottare con un attaccante del Racale, Lanzolla la recupera. Smista per Martano che riesce in qualche maniera solo per un istante a metterla giù. Però la sfera poi termina fuori, Taranto alza il pressing con Taraniti che va a pressare anche il portiere, i rossoblù alzano ancora una volta il pressing con Vincenzo Corvino, per un soffio non la recuperano, ci provano adesso e la recuperano con il Racale che sbaglia l'uscita pressing e mette palla fuori, rimessa laterale per il Taranto.
0: Torniamo in studio perché,
2: Lenti.
0: mister, naturalmente abbiamo visto prima Giulli quanti palloni sta recuperando. Anche la sua fase di interdizione fino a questo momento è stata molto precisa.
1: Sì, molto precisa. Il Taranto quando pressa, abbiamo visto in questa occasione, riesce a portare una pressione abbastanza alta e quindi il Racale va in difficoltà. Come molla un attimino la pressione, il Racale poi, che è una squadra esperta, viene fuori.
0: Assolutamente. Cosimo, Racal in attacco.
3: Sì, Racale che si incarica di questa battuta, di una rimessa laterale, sfera per Juan Pedro Bonoca che la recupera, poi fa sportellate con Vukoya che esce ottimamente, sfera smistata di Giulli per Lenti, che è bello

0: questo dribbling del difensore rossoblu, che però poi commette fallo, si riparte con un calcio di punizione per il Racale. Quindi sulla linea di centrocampo adesso tanti falli, partita anche piuttosto spezzettata. Ricordiamo il parziale Taranto 2, Racale 0, c'è stato un 1-2 pazzesco del Taranto in meno di 5 minuti. E quindi rossoblu avanti di 2, serve però chiudere la gara. A voi.
1: Daniele, bella questa avanzata anche da parte di Lenti, con coraggio, con personalità, ok, che ha commesso poi il fallo alla fine, ma queste sono delle idee che poi vanno apprezzate e che poi vanno riproposte.
2: Eh sì, sentiamo anche questo di fiducia, perché il ragazzo ha sofferto tanto, soprattutto nella trasferta di domenica scorsa a Polignano, era uno dei più sofferenti in quel reparto. Cosimo, che era lì dal vivo, ci darà sicuramente ragione, ma oggi stiamo vedendo anche un altro Lenti da quella parte, molto più propositivo e molto più convinto delle sue doti. Ricordiamo che il ragazzo ha fatto tutta la trafila con le giovanili del Taranto, quindi è uno che, cambiando anche lo staff tecnico, vuole farsi vedere anche dal nuovo allenatore, che gli ha dato fiducia.
1: Fiducia che in questo momento è stata assolutamente confermata. Cosimo è un Lenti anche sì. Decisamente piacevole.
0: Una cosa è certa, il ragazzo cambia lo staff tecnico, cambia anche la panchina, tanto c'è questo fallo di questa macchia, quindi punizione per il Racale. Dicevamo, Lenti sì, cambia la guida tecnica, però gioca sempre dall'inizio, quindi il ragazzo in questo momento sta facendo anche piuttosto bene in questo avvio di gara. Più convinto sì, purtroppo Amola ha sofferto, è stato anche suo il fallo che poi ha praticamente messo la partita in equilibrio per il rigore poi segnato da Palmisano, però diciamo che un po' tutti oggi stanno facendo bene. Ovviamente ripetiamo, c'è ancora tutta una gara da giocare, lo ribadiamo, perché siamo reduci anche da un'annata dove abbiamo visto partite riaperte quando sembravano belle che sigillate, quindi bisogna andare con i piedi di piombo, però Taranto ci sta facendo una buona impressione.
1: Vedo il tuo viso più disteso però, Cosimo.
0: Beh sì, i ragazzi comunque, il mio viso è disteso perché i ragazzi stanno facendo bene, al di là dell'essere in vantaggio di due reti, ma stanno facendo bene anche dal punto di vista dell'atteggiamento. Occhio perché Racale però non demorde, prova ad avanzare all'interno dell'area di rigore, sfera che rimane lì, il Taranto guadagna un calcio di punizione con Vukoja che viene atterrato nella sua area, e quindi calcio di punizione per il Taranto, dicevamo, rosso-blu che stanno facendo bene, quindi volto disteso soprattutto per questo motivo al di là del risultato.
1: Grazie Cosimo, punizione per il Taranto. Mister, anche qui l'atteggiamento difensivo del Taranto ben coperto, si va a prendere il fallo, qui punizione e rifiata.
3: Ripeto sempre la questione della gestione della palla, che è importantissima. A volte facciamo dei falli pure che possiamo evitare quando l'uomo è di spalle, quindi possiamo anche un attimino temporeggiare su quelle palle, però ci sta perché c'è tanta cattiveria e si vede, e quindi vogliono portare a casa i tre punti.
1: Forse è più quel discorso della verve, una squadra sì, che vuole portare a casa il risultato e non pensa tanto alla gestione della
3: gestione
1: palla.
3: La palla, e quindi ha sempre questa voglia di attaccare e meno gestione della palla.
1: Daniele, naturalmente rivolgo a te la stessa domanda che ho posto prima al mister dal punto di vista tattico. Attenzione, andiamo subito alla Cosimo perché c'è un'altra giocata di Corvino.
0: 1-2, non si chiude il triangolo Vukoja Corvino, ma Corvino ha fatto un altro pezzo da 90, un dribbling perfetto a Giosmanovic, ma il Taranto adesso sta pedalando, bella la sfera per Saraniti che la mette giù, ancora Saraniti, forse un qualcosa, una giocata di troppo, ma Vukoja la mette giù perfettamente. Martano, uno contro uno, entra in area di rigore Martano, prova a scaricare all'indietro per Giosmanovic, cross in mezzo, sfera ancora che arriva dai piedi di Angiulli, Vukoja, ancora Taranto, Vukoja per Delvino che lancia per Corvino, peccato, Fabio chiede scusa a Vincenzo Corvino, forse un'eccessiva fiducia in quello che è stato questo passaggio di prima ad aprire per Corvino, ma Taranto che davvero quando attacca fa davvero paura, anche perché se la sfera non arriva in porta, non viene conclusa verso lo specchio, comunque i rossoblù la riconquistano e rimangono lì fin quando non riescono a creare un'occasione.

0: La sfera al Racale, adesso Bonoka, uno contro uno, bella la giocata di Bonoka, bello questo smistamento di sfera da parte del Racale con il numero 10 Perez, che ha tentato il sinistro. Sfera smistata bene dai trequartisti salentini. Sfera che adesso è in mezzo al campo con il Racale che prova a creare qualcosa prima della fine del primo tempo. Ovviamente per la compagine salentina sarebbe orocolato trovare una rete prima della chiusura di primo tempo. Ovviamente Taranto che è di tutt'altra idea. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Il raddoppio sul portatore di palla subito del Taranto, mister, è un'altra chiave di lettura di come la squadra rossoblu voglia andare a riconquistare la sfera per poi gettarsi in
2: Sì, il
1: avanti.
2: momento in cui perde palla, la riaggressione sulla palla e quindi vanno in due, a volte anche in tre, e quindi è molto importante, come in questo caso, ha riconquistato di nuovo la palla.
1: Daniele, il primo tiro in porta del Racale è arrivato al 41esimo. Bisogna stare attenti, come diceva prima giustamente Cosimo, perché le partite non sono chiuse sul 2-0.
3: No, no, assolutamente, anzi bisogna fare molta attenzione in questi ultimi minuti del primo tempo, è importantissimo secondo me chiudere col doppio vantaggio e andare negli spogliatoi a riposo con i due gol di scarto, perché ovviamente il Taranto poi all'inizio della ripresa acquisirebbe ancora più fiducia e secondo me cercherà di chiudere la partita nei primi 10-15 minuti per poi rimanere tranquilli ed evitare proprio quei fantasmi che dicevamo prima rispetto alla partita col Cosmano Sport, però comunque sia vedo un'intensità altissima da parte dei ragazzi che si fanno vedere anche a livello difensivo in maniera perfetta rispetto, diciamo, alle sbandate che ci sono state nelle prime tre partite viste. Oggi sembra che, diciamo, il trio schierato con Delvino, Guastamacchia e Lanzolla sa perfettamente come farsi trovare preparato alle scorribande avversarie.
1: Cosimo, Racale in avanti. Non sentiamo Cosimo, non sentiamo Cosimo, allora torniamo un attimo in studio, cercheremo di ripristinare il prima possibile il collegamento, però è un Taranto naturalmente molto molto aggressivo, un Taranto che anche qui nella gestione, nel recupero è riuscito a tenere botta.
2: Sì, è riuscito a tenere e quindi cerca sempre queste giocate e le verticalizzazioni sulla parte di destra e quindi alla fine sta cercando di portare almeno alla fine del primo tempo il risultato 2-0.
1: Abbiamo Cosimo adesso, recuperato il
0: Mi
1: collegamento. Cosimo a te.
0: sentite?
1: Sì, adesso sì.
0: Perfetto, allora lancio lungo di Lanzolla per Saraniti, bello lo stop per Martano, Corvino, ancora una volta la seconda palla dei rossoblù che guadagnano in questo momento una rimessa laterale, non è stato ancora, vediamo, decretato il recupero, si alza adesso sì, il team manager del Taranto, Arcangelo Vacca, che probabilmente segnerà 2 minuti di recupero, fallo di Lanzolla quindi fallo per il Racale Bonoka sulla sfera, anzi no, lo prende Tiziano Prinari che è stato ospite nella nostra trasmissione 100 Sport Weekend venerdì scorso. Prova il, anzi no, sono 3 minuti di recupero e quindi recupero che parte adesso Angiulli. Taranto adesso sicuramente vorrà congelare la sfera, portare questo risultato fino al termine del primo tempo con il Racale che adesso sta provando a crescere anche per voglia. Corvino commette fallo. Tante proteste da parte della formazione ospite che
1: Vuole
0: vuole
1: riaprirla
0: anche
1: in
0: un
1: questo
0: cartellino
1: finale,
0: giallo.
1: naturalmente, Cosimo.
0: Eh sì, esatto, sì, chiaro, chiaro, chiaro. Prinari pronto a battere questo calcio di punizione. Mossa la sfera per Pirretti che prova ad aprire tutto sulla destra, Lenti con il colpo di testa, però era solo male. Conclusione, la parata di Baietti. Primo tiro per il Racale sinistro, Mancino che non abbiamo visto però chi ha calciato, vediamo se lo vedremo adesso. Baietti che con la mano sinistra ha deviato la sfera

0: Vediamo chi ha calciato, lo vedremo successivamente. Credo il numero. Purtroppo i numeri del Ragale non ci aiutano perché essendo il nero vediamo poco. Numero 3. Numero 3, quindi De Santis. Calciato De Santis con il sinistro intorno al vertice dell'area di rigore. Baietti ha parato mettendo in angolo. Quindi ultima azione probabilmente di questo primo tempo. Con questo calcio d'angolo per il Racale,
1: Seguiamolo, seguiamolo.
0: calcio d'angolo battuto in. Ma non è mai calcio di rigore! Non è mai calcio di rigore questo! Non è
1: Rigore.
0: mai calcio di rigore! Non è mai calcio di rigore! Non è mai calcio di rigore, ma l'arbitro l'ha decretato. Credo che sia stato Saraniti ad andare sulla sfera. È andato prima sulla sfera e quindi si prova. Prova a tentare di riaprire il Racale, lo dicevamo, purtroppo queste amnesie dei rossoblù, ma secondo me non era mai calcio di rigore.
1: Incredibile,
0: Che
1: incredibile.
0: abbiamo visto Saraniti andare prima sul pallone. Però così
1: Seguiamo
0: è,
1: in diretta.
0: Pirretti, sì, purtroppo c'è questo calcio di rigore per il Racale. Quando eravamo arrivati circa al secondo minuto di recupero di questo primo tempo, Racale che può riaprire la partita. Che però non cancella quanto di buono fatto dal Taranto in questo primo tempo, però peccato per tutto quello che è stato questo primo tempo, andare sul 2-1 sarebbe avere un peccato. Speriamo che Baietti possa compiere il miracolo. Pirretti contro Baietti, Pirretti parte con il sinistro, aveva intuito Baietti ma segna Pirretti, 2-1, cambia nuovamente il parziale allo Stato Italia, Taranto 2, Racale 1, però sinceramente non siamo d'accordo. Poi a primo impatto, dovremmo rivederlo, però non siamo d'accordo con quello che ha decretato il direttore di gara,
1: Assolutamente
0: onestamente.
1: Cosimo, assolutamente. Torneremo da te a brevissimo.
0: Seguiamo questi ultimissimi
1: Ok,
0: istanti.
1: seguiamo solo qualche altro secondo. Sì.
0: Bucoia, sì, perché credo che a breve l'arbitro decreterà la fine di questo primo tempo. Occhio perché il Taranto prova a ripartire subito. Agio Osmanovic prova a mettere ordine. Agio Osmanovic lunga per Lenti a cambiare il campo. Lenti uno contro uno a cercare Saraniti. La sfera prova a aggiungere i piedi di Corvino. Delvino prova a lanciare Corvino con il colpo di testa. Con un colpo di testa, ma la sfera è ancora per il Racale. Lenti la recupera. Angiulli per Guastamacchia. Agio Osmanovic. Bella la sua lata per Martano, la sfera rimane in campo. Martano prova a cambiare tutto per Corvino, ma la sfera è troppo corta. Il Taranto prova a chiudere in attacco, ma finisce il primo tempo. Taranto 2, Racale 1. Peccato, peccato sinceramente, però rossoblù avanti di una rete, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Goli di qualche minuto di pausa in questo momento. Torniamo in studio perché c'è tanto da rivedere anche. Mister, parto da te. Episodio del rigore, c'era o non c'era il contatto tra Saraniti e il giocatore del Ragale, innanzitutto. Come ti è sembrato?
2: Diciamo che è stata pure un'ingenuità perché, come dicevo pure prima, no, dei falli quando l'uomo è di spalle, quindi in quell'occasione stava andando verso l'esterno dell'area e non era il caso magari di intervenire in quel modo, di temporeggiare, di aspettare. Poi bisogna rivedere anche un attimino come erano posizionati sulle palle inattive all'interno dell'area. Ho visto l'uomo a ridosso dell'area grande, vicino quasi alla bandierina, non lo
1: Un
2: so,
1: eccesso di
2: un
1: sicurezza in più,
2: eccesso,
1: mister?
2: sì, un eccesso di sicurezza, poi credo che hanno rivisto un attimino anche le palle inattive, no? Un mister si prepara prima della gara andando a guardare le palle inattive della squadra avversaria, e lì forse siamo stati un po' impreparati su quello, anche se ho visto che c'erano posizionati sul vertice, sul palo, quindi l'uomo sul corto, bisogna rivedere un attimino questa fase.
1: Assolutamente, mister. Daniele, tu che hai avuto esperienze da arbitro, tra l'altro, nella tua carriera, isolando adesso l'aspetto da tifoso, però in quel momento lì, in quella frazione di secondi, avresti dato quel calcio di rigore, effettivamente un'ingenuità, come diceva mister Molino poco fa.
3: Sì, effettivamente sì, perché sai, era quello che ti dicevamo prima, non dovevamo subire quel gol negli ultimi minuti e poi lì

0: giocatori di spalle magari si poteva evitare, perché poi noi, parlo da arbitro in questo caso, possiamo essere tratti anche, possiamo essere ingannati da quel tipo di contrasto, da quel tipo di episodio. Vorrei rivederlo, però lì sono, come dici tu, sono degli attimi, sono dei secondi, frazioni di secondo in cui devi fischiare in
1: Vabbè,
0: quel
1: tra
0: momento.
1: l'altro era vicino l'arbitro
0: Sì,
1: anche nell'azione, quindi
2: ha avuto pochi dubbi, ho visto.
1: Sì, ha avuto pochi dubbi perché
2: Ecco.
1: era vicinissimo e quindi ha
0: Si
1: potuto
0: poteva
1: venire.
0: evitare, Peppe, parliamoci chiaro, era un episodio da evitare, ora dobbiamo essere bravi adesso. All'inizio del secondo tempo, i primi 5 minuti, secondo me, saranno importantissimi per capire se il Taranto ritornerà con quel pressing attuato dall'inizio e ritornerà a, diciamo, a mangiarsi il campo, come dicevamo già nella scorsa diretta di domenica scorsa, perché noi dobbiamo mangiarci il campo. L'abbiamo visto oggi per 40 minuti, gli ultimi 5 è uscito poi il Ragale, ha trovato questo episodio che purtroppo ha riaperto la partita.
2: Perfetto, prima di andare dal nostro Nicola Delisis che ci sta aspettando, buonasera Nicola, ben ritrovato, tutto bene?
3: Ciao Peppe, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Diciamo di sì, più o
2: Fa caldo
3: meno.
2: lì?
3: Sì, ma io ho freddo,
2: Ah, fai
3: perché è
2: freddo,
3: colpa
2: vabbè,
3: del
2: va
3: Taranto. È colpa del Taranto che mi fa venire sempre i brividi.
2: Brivido che nel finale racconteremo insieme a te più tardi, perché adesso abbiamo l'intervista che ha realizzato il nostro Mimmo De Bartolomeo al tecnico Giuseppe Laterza al termine di Martina Real For You.
4: Mister Peppe La Terza, il Martina quest'oggi vince e convince 2-0, un risultato che poteva anche essere più largo, ma le chiedo se può essere soddisfatto sia del risultato che della prestazione.
5: Buonasera a tutti. Sì, molto soddisfatto per la prestazione sicuramente. Avevo chiesto alla squadra una prova d'orgoglio dopo il gol subito agli ultimi 10 secondi a Nocera e dopo le due sconfitte consecutive. La prima nostra partita in casa oggi e ci tenevo anche a far vedere a questa gente, a questi ragazzi, perché sono 2 mesi che ci alleniamo insieme e ho già visto che hanno grande mentalità e grande voglia di imporsi. Una gran bella partita. L'unica pecca sicuramente è che potevamo chiuderla prima dopo tutte le occasioni sprecate.
4: Ecco, se proprio dovevamo trovare l'ago nel pagliaio, quest'oggi il Martina avrebbe potuto chiuderla già nel primo tempo la gara. Ci sono state diverse occasioni, un paio con Nico Cruz, che poi si è fatto perdonare nella ripresa, anche altre occasioni sugli sviluppi di calcio d'angolo. Insomma, quindi il Martina ha avuto delle occasioni, è stata brava e fortunata anche la difesa del Real Forio. Poi c'è stata magari un po' di apprensione nella ripresa e poi il gol che ha messo in ghiaccio la partita, che ha tranquillizzato un po' tutti.
5: Sì, infatti abbiamo costruito tanto, finalizzato tanto, bravo anche il loro portiere in 3-4 occasioni dove ci ha messo veramente del suo, però sono contento perché in questo momento della stagione è importante arrivare, poi è ovvio che è importante anche concludere, fare gol, però già arrivarci con una squadra nuova, con tanti innesti nuovi, è già importante, di questo ovviamente ne sono contento e faccio i complimenti ai ragazzi perché oggi non era una partita semplice.
4: So che un allenatore non parla mai del singolo, ma del gruppo, però posso chiederle se c'è qualcuno che più di altri quest'oggi l'ha soddisfatta, ecco, come prestazione in campo?
5: Ma onestamente, sapete benissimo, non mi piace parlare del
4: Per
5: singolo.
4: esempio Silvestro, per fare un nome.
5: Ah, Michele è un giocatore importantissimo per noi, quindi ogni partita lui ha voglia di dimostrare, lui non si è allenato tutta la settimana. Ieri si è reso disponibile, oggi ha fatto una gran bella partita come atteggiamento, come voglia, come determinazione. Però penso che un po' tutti oggi. Oggi era importante, ripeto, dimostrare che siamo già squadra, che vogliamo fare qualcosa di importante, e un po' tutti l'hanno dimostrato. Mi dispiace ovviamente per quelli che sono andati in panchina, che non sono potuti entrare, perché anche loro meritano di essere in campo.
4: Grazie, mister.
2: Grazie, grazie al nostro Mimmo De Bartolomeo. Torniamo da Nicola Delisis perché mi stava aspettando ovviamente e quindi torno da lui con grande piacere. Nicola, è stato un primo tempo importante per il Taranto, una squadra che ha cambiato completamente atteggiamento rispetto alle prime gare stagionali, una squadra che ha cercato subito di imporre il proprio gioco, il proprio dominio, ha messo in discesa la partita, poi nel finale quell'episodio che ha cambiato un po' il gusto del finale del primo tempo, il calcio di rigore che ha portato alla 2-1 di Pirretti. Ti chiedo una valutazione generale di questo Taranto fino a questo momento.
3: Vabbè, oddio, fare meglio del vecchio Taranto, voglio dire, non era così difficile, cioè siamo passati comunque da così a così, abbiamo completamente voltato pagina e già questo è un dato di fatto. Mi dispiace per il gol preso nel finale su quel calcio di rigore che pure secondo me non ha senso di esistere, non è mai calcio di rigore, perché a rivedere le azioni c'è Saraniti che prende prima la palla e poi l'avversario. Mi sembra strano perché l'arbitro poi era lì, cioè non era, diciamo, lontano 3 km, quindi probabilmente è stato ingannato da una visuale poco corretta. Quindi mi dispiace perché un gol preso così può riaprire la partita, può un attimino forse anche minare gli equilibri mentali di uno spogliatoio. Non penso, spero di no, che non è questo il caso, perché cioè, vedo una squadra troppo, troppo sul pezzo. Cioè, sono stati veramente 40 minuti intensi in cui quando si attaccava c'era sempre l'impressione, la sensazione che potesse succedere qualche cosa di buono per l'Italia. Mi dispiace soltanto per questo quel gol preso sul calcio di rigore, una delle tante defaillance difensive di quest'anno, e purtroppo sta diventando una costante questa.
2: Assolutamente, assolutamente, Nicola. Ti aspettavi anche queste scelte tattiche, questo 3-4-3 di partenza visto sin dalle prime battute di gioco con il tecnico Luca Tiozzo, che probabilmente in questi pochi giorni, assieme al direttore sportivo Montervino, hanno voluto dare un segnale chiaro a tutto l'ambiente, nel senso che adesso si deve remare dritti verso
3: Ma
2: quell'obiettivo tanto agognato.
3: si è stato anche un mito, se vogliamo, perché dall'arrivo di Tiozzo, nelle varie chat, nei vari commenti social, leggevo sempre: no, ma abbiamo preso un allenatore da difesa 4, 4-2-3-1, un Giuliato bis. E invece poi questo, dopo 2 o 3 giorni di allenamento, stravolge il modulo iniziale, perché poi lo sappiamo bene, quando si passa da 4-3 cambia il mondo, ci sono una serie di meccanismi da registrare. Mi fa specie che siano stati registrati in così poco tempo, in così poche ore di allenamenti. Quindi per ora bene questa scelta. Certo, forse là dietro siamo un pochino lenti, ma vedo un po' un guastamacchia in difficoltà e mi dispiace, perché un guastamacchia sembra un po' più lontano parente di quello che abbiamo visto 5-6 anni fa, ma anche l'anno scorso, il resto. Quindi peccato, peccato questo colosso.
2: Bene, i due braccetti anche, sia Lenti sia il giovane Martano che stanno facendo ben vedere in
3: Martano
2: queste.
3: esplosivo.
2: Prego?
3: Martano esplosivo, cioè
2: Assolutamente,
3: entra nel
2: assolutamente,
3: vivo
2: sì.
3: dei due gol. Se...
2: A te, Nicola, scusami.
3: No, finito.
2: Ok, perfetto, perfetto. No, intendevo dire naturalmente i due braccetti che stanno dando veramente un grande sostegno anche grazie al lavoro di Angiulli a centrocampo, Vucoia. Davvero sembra un'altra squadra questa rispetto a quello che abbiamo visto nelle prime tre uscite del Taranto in questo inizio
3: No,
2: di
3: ma
2: campionato.
3: anche Corvino, se vogliamo, anche Corvino, cioè è molto più scattante, molto più rapido, molto più dinamico. Ripeto, fare menzionare uno e dimenticare gli altri forse sembra un torto, cioè la realtà è che tutta la squadra sta girando molto bene, cioè c'è molta più intensità, molta più velocità, cioè è quello che mancava a questa squadra del resto. Del
2: Forse
3: resto anche nella
2: l'unico.
3: partita di
2: Ma vai, Nicola, vai.
3: Anche nella partita vinta con lo Spinazzola, col primo tempo terminato 2-0, io non ho mai avuto questa sensazione di, come dire, di soddisfazione nel vedere la squadra. Cioè, anche lì, e tu c'eri perché eri testimone, il Taranto c'era e non c'era. Cioè, ha subito particolar modo anche il ritmo e la volontà dei giovani calciatori dello Spinazzola, e quindi oggi no, oggi veramente che è sembrata tutt'altra squadra. Abbiamo girato pagina completamente, da una pagina nera alla pagina bianca abbiamo passato. Speriamo di confermarci nel secondo tempo.
2: Chiaro, chiaro Nicola, naturalmente l'unico timore è quello di vedere una squadra un po' più bassa nella ripresa, visto comunque l'intensità che ha mantenuto per 40 minuti e passa, una squadra che davvero sembrava dominare in lungo e in largo, che poteva anche dilagare, poteva trovare anche il terzo gol, ha avuto due o tre chance davvero interessanti, non solo con Corvino, ma anche con Saraniti stesso, che ha perso un attimo, tra l'altro, il momento in cui si stava girando all'interno dell'area di rigore, quella poteva essere un'altra grande chance. Però un Taranto che adesso deve saper gestire anche l'energia e la forza fisica e mentale.
3: E
1: Sì, è
3: Tiozzo deve
1: chiaro.
3: essere anche bravo a pescare bene dalla panchina, poi.
2: Beh, c'hai sicuramente degli elementi importanti, questo
3: Sì,
2: assolutamente.
3: sì, sì.
2: Grazie, grazie Nicola. Torneremo da te naturalmente per il post gara per commentare assieme tutto quello che è accaduto e tutto quello che accadrà, insomma, in questo secondo tempo da Massafra. Io direi di andare con la seconda pubblicità di questo pomeriggio. Rimanete con noi perché a breve inizierà il secondo tempo di Taranto Racale.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Rieccoci, rieccoci, tornati in studio, brevissimo, pochi secondi inizierà il secondo tempo di Taranto Racca e allora io mi ricollego subito a Massafra con il nostro Cosimo Lenti in compagnia di Ludovica Maiuri, vediamo se lo abbiamo subito. Ancora no, e allora torniamo un attimino a parlare qui in studio con mister Molino, perché stavi dicendo a telecamere spente naturalmente la posizione in quel momento di Saraniti con il secondo uomo che era partito leggermente in ritardo.
1: Sì, era partito leggermente in ritardo e siamo posizionati male e quindi ci ha un po' sorpreso questa situazione di gioco.
0: Daniele, ti ha sorpreso questa situazione di gioco oppure sono i classici fantasmi che il Taranto vede poi nel finale?
2: Purtroppo sì, è una lezione questa che praticamente non impariamo mai, perché l'avevamo detto di evitare questo tipo di situazioni, specialmente negli ultimi minuti, e purtroppo sempre nei minuti di recupero e sempre in quella porta, ahimè, subiamo un gol ingenuo che adesso ha fatto rientrare il Racale in partita e spero che l'atteggiamento dei primi minuti del Taranto sia quello aggressivo visto sin dall'inizio, come ha detto mister Tiozzo già nella sua presentazione, mordere ogni metro davanti a noi, e l'abbiamo visto questo atteggiamento veramente per i primi 40 minuti di gioco, quindi spero sia così anche per il secondo.
0: Vero, vero, assolutamente. Prima di andare dal nostro Cosimo Lenti e recuperarlo dunque con il collegamento, leggo qualche commento che sta arrivando da Luigi De Giorgio. Vedo il reparto arretrato del Vine Guastamacchia un po' in difficoltà, mancanza di sicurezza a suo parere. Poi c'è Nico Zappino che dice: lo Savio non può stare fuori, è la punta migliore che abbiamo e gli si preferisce Saraniti. Quindi lui, diciamo che non vede di buon occhio Saraniti, perché in questo momento vede lo Savio come la punta migliore a disposizione. Poi sono arrivati altri commenti, qualcuno che non è stato d'accordo naturalmente con la decisione del direttore di gara per il calcio di rigore. Insomma, è un Taranto che ovviamente dovrà sfruttare meglio anche i cambi che ha a disposizione, dico bene, mister Molino?
1: Sì, mettere un po' di velocità, perché abbiamo visto, no, Corvino andare a saltare l'uomo e poi magari mancava l'uomo che attacca un po' la profondità e attaccare la porta. Saraniti un po' fermo, un po' sulle gambe, quindi penso che alla fine verrà fatto un cambio per dare un po' di velocità.
0: Forse non ha recuperato ancora la forma migliore, mister?
1: No, noi è un po' lontano ancora dalla forma migliore. Adesso in questo momento c'è bisogno un po' di velocità, che lì davanti ancora non abbiamo.
0: Daniele, che ti aspetti da questo secondo tempo del Taranto, al di là poi dell'intensità che bisognerà vedere appunto se riuscirà a mantenere o meno? Però anche, come stavamo dicendo poco fa col mister, i cambi faranno la differenza.
2: Sì, certo, mi aspetto soprattutto una squadra molto più compatta.

0: È molto più intelligente che gestirà sperando di nuovo il doppio vantaggio, perché mi auguro di trovare il terzo gol nell'arco dei primi 15 minuti per mettere, diciamo, un po' al sicuro la partita. E poi mi aspetterò una squadra che finalmente mostrerà maturità e intelligenza e vedremo se saprà gestire questo vantaggio e lo porterà a termine, perché oggi la partita di oggi, trovare i 3 punti è fondamentale. Però, come ha detto il mister, secondo me sto vedendo un po' Salaniti un po' sulle gambe, un po' lento, e quindi mi aspetto un ingresso imminente di Lo Savio, che tutti attendiamo, ed è stato già sorprendente non vederlo nei titolari. Ricordiamo un bomber Lo Savio che l'anno scorso ha trascinato questa squadra sino ai playoff, e quindi vederlo lì in panchina fa molto male.
1: Abbiamo recuperato nel frattempo il nostro Cosimo Lenti direttamente da Massafra. Allora, Cosimo, le impressioni di questo inizio ripresa che Taranto stai vedendo, che facce hai visto?
2: Sicuramente tanta voglia di rimettere la partita su come doveva concludersi, cioè come concludere il primo tempo sul 2-0, quindi andare di nuovo sul più 2. C'è tanta voglia perlomeno di trovare la terza rete che potrebbe indirizzare nuovamente la partita sui binari corretti, sui binari rosso-blu dopo quel calcio di rigore fischiato ai danni del Taranto e ai danni soprattutto di Saraniti per un fallo che noi l'abbiamo rivisto, ci è sembrato perlomeno dubbio, questo è poco ma sicuro perché entrambi arrivano sul pallone quasi nello stesso momento, allargando anche le immagini non si vede con preciso se arriva prima sul pallone Saraniti o arriva prima sul pallone Prinari. Però questo è Taranto 2, Racale 1, serve trovare un'altra rete. Vediamo che però nella panchina del Taranto si stanno riscaldando tutti. Adesso i rossoblù alzano nuovamente il pressing, recuperano la sfera con Vukoja, lato corto dell'area di rigore Vukoja per Azio Osmanovic, Angiulli per adesso verso il centro dell'area di rigore dove trova Corbino, uno contro uno, Corbino, bella il pallone per Saraniti, sarà calcio d'angolo per il Taranto, sarà il terzo se non andiamo errati per la formazione di Luca Tiozzo e quindi calcio d'angolo per il Taranto dopo questo bel cross da parte di Saraniti che, scusatemi, di Corvino che ha provato a servire proprio Saraniti, Corvino che andrà a battere proprio questo calcio d'angolo.
1: Seguiamo, sì.
2: Vediamo, sì, seguiamolo insieme con Corvino che si incarica di questa battuta, andrà con il destro, quindi traiettoria ad uscire. Corvino, cross in mezzo, Delvino è tutto solo, sfera, crediamo colpita da Saraniti che si lamenta proprio con l'Anzolla perché dice me l'hai levata. Peccato, poteva essere una buona occasione per il Taranto che aveva praticamente sovrastato tutte le maglie avversarie. Lanzola ci mette una pezza, Lenti, così così. Ricordiamo che il Taranto ha come under in panchina solo Monetti e Soldani. Quindi questi sono i due under per il Taranto, Monetti 2007 e Soldani 2008. Quindi il cambio naturale di Lenti sarebbe Soldani, così come il cambio naturale di Martano sarebbe Monetti. Guastamacchia recupera la sfera, uscita pressing perfetta in questo momento del Taranto, con Guastamacchia che però si trascina la sfera fuori quando siamo arrivati circa al settimo minuto di questo secondo tempo e quindi la linea può andare a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. La notizia naturalmente importante è che la squadra già ha ritrovato quel carburante giusto con questo cross direttamente da calcio d'angolo. Il colpo di testa ci è sembrato anche a noi da parte di Sareniti, che non ha trovato lo specchio della porta. Un bel segnale e anche il segnale della panchina, perché adesso si stanno già iniziando a riscaldare tutti e poi capiremo naturalmente quali potrebbero essere le mosse di Chiozzo in questo inizio di ripresa.
3: Sì, diciamo mettere gente fresca, dare vivacità, perché siamo un po' sulle gambe, si vede. Anche nell'azione di Corbino siamo andati in pochi ad attaccare la porta e quindi abbiamo avuto questa.
1: Cosimo!
2: Corato dalla Racale con Lonzo che ha aperto con il sinistro. Baietti non poteva fare nulla, sfera di un soffio fuori. Taranto che si è fatto trovare impreparatissimo sulla retro.

0: Guardia di sinistra con Delvino e Lenti che hanno scalato male nelle marcature. Lonzo ha perforato la difesa rossoblu, aperto con il sinistro, ma occasionissima per il Racale. Lonzo si dispera, poteva essere un 2-2 clamoroso per tutto quello che è stato il primo tempo, ma questa squadra, come abbiamo detto, ci dimostra di avere ancora grandi limiti mentali, purtroppo, aggiungo io.
1: Mister, per
2: Sì,
1: chiudere, perdonami.
2: no, dicevamo, siamo un po' sulle gambe, quindi c'è bisogno di cambi urgenti pure, perché vedo un po' di gente che sta un po' ferma e quindi anche sulla linea difensiva abbiamo bisogno di qualche cambio, anche perché non ci scordiamo, abbiamo un centrale che ha preso l'ammonizione e quando incominci ad avere problemi può succedere un'altra ammonizione, no?
1: Potrebbe toccare insomma Davi Morales per riassumere quello che ha detto il mister poco fa, Daniele.
3: Sì, ho Javi Morales, lo stesso Perretta che non abbiamo proprio visto, ma purtroppo quel gol, ahimè, è stata una
1: Perretta
3: mazza.
1: non c'è, apro e chiudo
3: Ok,
1: parentesi.
3: scusate, allora sì, Javi Morales sicuramente, perché Delvino, come diceva il mister, abbiamo un centrale ammonito e il Ragale adesso sta attaccando purtroppo, perché secondo me quel gol è stata una mazzata di nuovo totale per i ragazzi. Dopo aver fatto quel primo tempo in maniera così brillante, in maniera così lucida, vedete, per quella disattenzione difensiva, diciamo, pagata, per quell'errore, abbiamo riaperto la partita e adesso il Ragale ci sta credendo
1: Andiamo
3: purtroppo.
1: di nuovo da Cosimo.
0: Sulla sinistra con Lonzo che ha provato a mettere la sfera in mezzo, ma il Taranto in questo momento sta faticando. I rossoblù non riescono ad uscire nemmeno dalla propria metà campo con il Racale che sta alzando anche forte il pressing. Bonocca è riuscito con un dribbling a superare due avversari rossoblù. Il Racale adesso sta facendo la partita. Occhio perché i rossoblù stanno ballando e anche tanto dietro. Quello che avevamo detto all'inizio della gara, cioè quando sembrava aver trovato la giusta quadratura il Taranto anche lì dietro, ora purtroppo ci dobbiamo ricredere per questa fase di gara che sicuramente non sta sorridendo il rossoblù, sta per entrare Umberto Monetti e crediamo che uscirà Diego Martano a voi. Anzi, crediamo praticamente
1: Sì, il cambio
0: il
1: dell'under,
0: cambio
1: Cosimo, il cambio
0: naturale è
1: dell'under
0: l'unico,
1: dovrebbe essere, sì.
0: esatto, a meno che non esca un over, però. Questo è il cambio che si può fare. Martano non riesce a ricevere la sfera, ma se la va a riprendere. Martano supera due avversari. Martano prova a concludere con il sinistro, non ci riesce. Sfera rimpallata. Il Taranto prova a recuperarla, ma Bonocca prova nuovamente a superare i due avversari. Sfera che giunge a Pirretti, che prova la percussione, subisce fallo Angiulli. E il Taranto guadagna un calcio di
2: Molto
0: punizione.
2: bene,
0: Pirretti ha provato ad andarsene sulla sinistra, ma non c'è riuscito. Buona la retroguardia di Angiulli. Taranto che recupererà la sfera grazie a un calcio di punizione. A voi.
1: grazie Cosimo. Un Taranto che guadagna anche qualche secondo prezioso, rifiata naturalmente dopo una prima pressione abbastanza aggressiva da parte del Racale, che come stiamo vedendo e come stiamo notando sta cambiando decisamente atteggiamento, proprio anche grazie sicuramente a quel gol nel finale di primo tempo che a livello psicologico, mister, avrà rimesso in discussione parecchio.
2: Sì, abbiamo perso anche un po', no, le misure, la squadra si è un po' aperta e quindi le posizioni stanno un po' saltando, anche il quinto di sinistra sta andando in difficoltà, tant'è vero che l'occasione che ha avuto è mancato proprio il quinto di sinistra nella chiusura.
1: Daniele, sta arrivando il momento di mettere forze fresche, entrerà sicuramente Monetti, quindi un cambio per dare nuova linfa, nuove energie a questo Taranto a questo punto.
3: Sì, nuove vivacità lì anche a livello offensivo perché ovviamente abbiamo perso, come ha detto il mister, abbiamo perso le misure negli ultimi minuti, non stiamo riuscendo più a superare la metà campo, ci sta, in questo periodo, in questa frazione ci sta schiacciando il Racale e questo non va bene, visto quello che si era visto nel primo tempo, nessuno si auspicava un inizio di secondo tempo così. Sì, dobbiamo riprendere subito quella linfa, quello spirito di squadra che avevamo nel primo tempo che adesso si è completamente perso e come ha detto il mister poi abbiamo perso, ci stiamo perdendo le marcature, lì Lenti si è perso completamente l'attaccante e infatti Lanzolla poi abbiamo visto si è fatto subito sentire con il ragazzo e ci vuole più attenzione e adesso ci vuole mentalità per portare a casa questa partita.
1: Seguiamo il calcio di punizione con Cosimo.
0: Sì? 13° minuto, occasione sulla tre quarti di campo con Vincenzo Corvino. Sta per entrare anche Francesco Losavio per il

0: Taranto, ricordiamo, è entrato Monetti, è uscito Martano. Calcio di punizione, sventagliata di Corvino, esce Sendin e quindi sfera recuperata dal Racale, Sendin che ha rimediato anche un calcio di punizione, quindi calcio di punizione per il Racale per fallo in attacco del Taranto. Chiedono l'ingresso in campo dei sanitari, sia quelli rosso-blu che ovviamente quelli della formazione salentina. Ludovica Maiori mi faceva aiutare anche che sta per entrare Francesco Lo Sapio, l'avevamo detto prima. Vedremo chi uscirà.
1: Cosimo, secondo te sta subentrando anche un po' di stanchezza fisica?
0: Vai Ludo, vai, Ludo, vai. Vai
2: Stavo
0: tu, poi
2: dicendo,
0: ti
2: potrebbe
0: rispondo io.
2: uscire Saraniti che è ammonito?
0: Sì, secondo me potrebbe anche uscire Saraniti che è ammonito, buona osservazione. Sì, potrebbe uscire Saraniti. È una buona chiave di lettura questa di Ludo, anche per mettere più velocità lì davanti. Dicevi Peppe, scusami.
1: No, ti dicevo, se effettivamente stai notando questa stanchezza fisica dovuta sicuramente all'intensità dei primi 40 minuti di gioco, forse anche quello, la squadra non è
0: No, ma io
1: abituata a quel
0: credo.
1: tipo di ritmo.
0: No, io non credo sia quello il problema, ma credo sia sempre dovuto a questo aspetto mentale, perché purtroppo è la testa che ti aiuta a far andare le gambe e quel gol non ci voleva, quel calcio di rigore non ci voleva. Saraniti sì, è ammonito, come diceva giustamente Ludovica, ha rischiato anche tanto sul calcio di rigore. Vediamo, sicuramente Lo Sapio sta per entrare. Praticamente si è vestito la pettorina, c'è anche Oltremarini che si sta riscaldando insieme anche a Soldani e a Rajkovic, quindi ci sono praticamente tutti. Vedremo, vedremo. Sicuramente adesso il direttore di gara fa segno che farà recuperare anche tutto, ma c'è bisogno, credo, che di una fasciatura per un calciatore del Racale che sicuramente ha rimediato la peggio. Sta per entrare il numero 20, Matteo Martina. Vediamo chi uscirà. Probabilmente il ragazzo che è a terra, che è il numero 2 del Racale, Matteo Mastria. O Mastria. Sì, esce il 2, quindi esce Mastria ed entra Martina, quindi cambio nel Racale.
1: Più che altro, Cosimo, immaginiamo anche che Tiozzo debba trovare una soluzione al set, a Román Lonzo, questo giocatore che si è fatto vedere già in due occasioni in questo secondo tempo, con la conclusione che ha sfilato il palo e poi altra giocata sulla destra che ha messo più di qualche grattacapo al Taranto.
0: Sì, assolutamente sì. Cambio anche tattico del Racale perché Tartaglia ha cambiato tatticamente i suoi perché Matteo Martina è un attaccante, Mastria era praticamente un difensore, sebbene un difensore laterale, però questo è e quindi vediamo adesso il Racale come si sistemerà in campo. Angiulli rimedia un fallo e quindi si citerà calcio di punizione per il Taranto. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Dicevamo prima, mister, appunto il numero 7, Román Lonzo, che è un giocatore che sicuramente si è fatto subito notare sulla fascia destra. È quel tipo di giocatore che può creare quel grattacapo e quindi Tiozzo deve trovare sicuramente una chiave diversa di lettura.
3: Di lettura, sì, è chiave di lettura diversa perché il mister del Racale ha visto che dalla parte sinistra bassa del Taranto, cioè, va in difficoltà e quindi è entrato benissimo, ha sbagliato poi un gol, diciamo, quasi a porta libera, no? E quindi va bene per noi che ha sbagliato in maniera clamorosa, però bisogna correre subito ai ripari, fare qualche altro cambio perché la squadra non sta reagendo abbastanza, come è successo al primo tempo con quella riaggressione alla palla. Stiamo un po' piano piano
1: Perdendo lucidità. Daniele,
3: perdendo lucidità, sì.
1: forse serve anche qualcosina in più davanti, come stavamo già accennando prima,
3: Sì,
1: quindi ci attendiamo una mossa
3: ma.
1: Oltremarini come la mossa Lo Sapio
3: Sì,
1: stesso.
3: Lo Sapio credo che starà per entrare perché Saraniti si vede proprio sulle gambe, ormai non va neanche più a fare, diciamo, a farsi vedere a centrocampo come aveva fatto nei primi 30 minuti del primo tempo, che saliva a centrocampo e faceva salire un po' la squadra e poi gli esterni scendevano, invece lo vedo molto sulle gambe, ma ci vuole anche vivacità secondo me a centrocampo. Adesso sto vedendo anche Vukoya molto stanco secondo me, invece Angiulli lo vedo ancora molto attivo, ma un Vukoya nel secondo tempo nettamente spento.
1: Arriva il momento di Lo Sapio e allora torno da Cosimo.
0: Sì, lo aveva detto.

0: Ludovica, esce Saraniti, entra Francesco Lo Savio, quindi cambio lì davanti per il Taranto che mette sicuramente più vivacità lì davanti con Lo Savio che sicuramente è più una punta di movimento che una punta che fa sponde come Saraniti, quindi un calciatore che attacca un po' più la profondità per mister Tiozzo, ma vediamo anche oltre Marini, Rajkovic, Caldarsi, quindi chissà che non possa cambiare nuovamente poi l'assetto tattico del Taranto. Lancio lungo per Azio Osmanovic che commette fallo, è il direttore di gara. Fischia, quindi punizione in attacco, Racale che riguadagna la sfera, a voi.
1: C'era bisogno di un cambio in avanti, mister, il cambio è arrivato. Dunque Lo Savio a questo punto della partita, qualcosina in più di una mezz'ora per lui, sicuramente dovrà dare quell'apporto, quella vivacità giusta e quella lucidità poi sottoporta che è mancata in certi versi di questo secondo tempo al Taranto.
2: Beh, Lo Savio ha tutte le caratteristiche, un ragazzo giovane, rapido, veloce e quindi adesso è il momento suo, può mettersi in mostra sicuramente.
1: Cosimo, Taranto in avanti.
0: Generale per il rossoblù dopo un'incursione di Boze Vokoja che ha provato a servire verso il centro dell'area Lo Savio, rimessa laterale per il Taranto. Monetti riceve la sfera, esce per Corvino che può entrare in area. Corvino ancora in bagger, Corvino ancora in bagger, Sendin, Corvino ci ha provato due volte, prima Sendin e poi un difensore, gli hanno respinto, gli hanno vietato il gol. Occhio perché il Racale prova a farsi pericoloso, Azio Osmanovic uno contro uno, Vokoja per Guastamacchia, il Taranto prova a lanciarsi verso il centro dell'area, Azio Osmanovic prova a stoppare la sfera, che peccato, e aveva fatto tutto bene Azio Osmanovic, la sfera però poi gli è rimasta dietro, sarebbe stato un bel gol per il Taranto, sia per l'azione, anche per lo stop di Azio Osmanovic che però poi non è stato perfetto. Occhio perché il Racale prova a rendersi pericoloso, è tutt'altro che scontata questa partita. Bonoka per il numero 7 Lonzo, ancora il Racale, Lonzo che scambia con Perez, ancora Pirretti che è stato l'autore del gol che ha riaperto la partita. Bonoka, ancora Taranto che recupera, Delvino lancia lungo ma la sfera viene stoppata anche dal vento, il Racale la recupera, il Taranto non riesce ad uscire con Pirretti che adesso smista per vediamo De Santis, Pirretti ancora una volta per è Pirretti che va da solo, prova a destreggiarsi da solo, De Santis, sfera che torna dietro e quindi il Racale riparte con Gabriele, ancora una volta per Prinari, Bonoka, bella la prestazione anche di Bonoka, Delvino fa buona guardia, fa uscire la sfera e quindi rimessa laterale per il Taranto, a voi.
1: Grazie Cosimo. Mister Molino, adesso sta arrivando il momento in cui il Racale inizia ad attaccare anche con una fase diversa, con una pressione diversa, abbiamo visto che sta cercando in qualche modo di tenere il Taranto nella propria metà campo.
2: Sì, abbiamo lasciato il pallino del gioco in mano al Racale e giustamente poi il Racale ne fa di possesso palla, no, delle giocate e quindi il Taranto va in difficoltà, non c'è più la riaggressione sulla palla, ci siamo un po' abbassati anche come con la linea difensiva, il centrocampo pure non è messo bene e quindi il Racale gestisce la palla.
1: Serve maggior filtro, Daniele, a questo centrocampo per ritrovare anche le stesse idee, la stessa pressione del primo tempo.
3: Sì, io metterei in questo momento, fare il cambio, metterei subito Di Palantonio per trovare quelle geometrie, per trovare anche un po' di possesso palla, perché Di Palantonio è uno che sa tenere il possesso di palla, sa gestire le situazioni, sa gestire soprattutto i momenti, e questo è un momento abbastanza delicato di questa fase di gioco, perché ora entriamo negli ultimi 25 minuti decisivi per le sorti della partita.
1: Vediamo che c'è un calcio di punizione forse per il Racale, Cosimo.
0: Sì, calcio di punizione fiscato a palla lontana per Guastamacchia, un fallo di Guastamacchia che protesta anche tanto dopo trattenute a vicenda con Martina proprio, crediamo di sì, ma tanti giocatori del Taranto a protestare. Ma comunque.

0: calcio di punizione per il Racale. Quando siamo arrivati,
1: attenzione, vediamo che da lì c'è Pirretti.
0: Siamo al 23esimo, siamo a metà di equazione. Sicuramente c'è non è stato, non è stato, diciamo, ottimo in questo momento regalare questo calcio di punizione. Ci sarà un cambio anche a breve per il Racale, quindi cambia veramente a breve mister Tartaglia. Pirretti prova ad armare il sinistro.
1: Rimaniamo là,
0: c'è ancora da attendere. Vediamo, c'è ancora da attendere. Pirretti prova ad armare il sinistro, bella la traiettoria, ma sfera che finisce anche abbondantemente alta. Di Palo Antonio sta per entrare, quindi cambio anche nel Taranto, chissà se uscirà Angiulli. Entra nel frattempo nel Racale il numero 13, Stefano Signore. Quindi Signore entra per il Racale ed esce il numero 5, Lamberti.
1: Cambi dunque nel Racale, Daniele. Sicuramente la punizione di Pirretti era alla ricerca del secondo palo, poi però il pallone, anche forse causa vento, si è alzato abbondantemente alto sopra la traversa. Di certo è Di Palo Antonio deve dare ulteriore equilibrio a questo centrocampo per ritrovare quel filtro che stavamo già dicendo prima.
2: Sì, sì, lo avevo preannunciato pochi secondi fa, evidentemente il mister ci ha sentiti e sì, ci voleva Di Palo Antonio per trovare quell'equilibrio che si è perso completamente nel secondo tempo e per trovare adesso le distanze, perché penso che dalla vivacità anche centrocampo e anche visione di Palo Antonio, ricordiamo che ha un'ottima visione di gioco anche, quindi si conosce perfettamente anche con Ciccio Lo Savio, dove hanno affrontato l'anno scorso l'intero campionato insieme, quindi mi aspetto molta più vivacità.
1: Credo sia entrato anche nel momento giusto, il cooling break mister, alla fine diciamo che ha bevuto prima e beve adesso.
3: Beh, va bene, diciamo che in va questo bene momento rompere il gioco, della, no, a spezzare un po' il ritmo del Racale. E quindi va bene qualche minuto, come il mister adesso sta dando indicazioni, e rimettersi bene in campo per la ripresa, per gli ultimi minuti.
1: Servirà grande equilibrio, grande energia, soprattutto dal punto di vista mentale, lo abbiamo detto più e più volte, questa squadra adesso ha bisogno anche di trovare la tranquillità giusta in questa fase di gioco.
3: Sì, è tranquillità e dobbiamo ritornare a prendere il pallino del gioco, il possesso palla che è sempre la base di tutto, quindi quando l'avversario non c'ha la palla è meglio che la squadra, il Taranto tiene possesso palla e quindi eviti tante situazioni.
1: Daniele, che bella questa immagine che noi stiamo vedendo qui in studio, l'unione con Tiozzo che naturalmente incita i suoi in questo finale, sa bene quanto importante tenere questo risultato e perché no, magari trovare poi il colpo giusto con un contropiede importante, con una giusta manovra di gioco.
2: Sì, sì, infatti mi stavo soffermando proprio su queste immagini della compattezza e dell'unione del gruppo, vedevo che tutti i ragazzi ascoltavano, ha chiamato anche i giocatori che si stavano scaldando in quel momento, ha voluto il gruppo a fianco a sé, perché questa è una fase delicata, adesso entriamo negli ultimi minuti della gara e la vittoria è importantissima, specialmente per trovare quell'umore giusto per affrontare poi, ricordiamo che settimana prossima il Taranto avrà un altro impegno a metà settimana, giocheremo con lo Stun in Coppa e quindi sarà ravvicinato l'impegno di queste settimane, quindi magari affrontarlo in maniera diversa, lavorando già da domani e cominciando il suo percorso con una vittoria è molto importante anche a livello ambientale.
1: Appuntamenti importanti che attendono il Taranto. Io direi che ci guardiamo un attimo la situazione dei risultati, appunto, del campionato di eccellenza, perché è arrivato poco fa il pareggio dello Squinzano con la Soccertrani, quindi 1-1 al momento, 4-0 della Polimnia. Nel frattempo andiamo un attimo da Cosimo perché c'è stata un'occasione per il Racale.
0: Tiro anche abbastanza controllato da parte di Paietti, però Racale che si fa ancora una volta vedere. Lo Savio comunque in questo momento non ha dato quello che si sperava, vediamo, si fa anche sportellate, sicuramente non è il maggiore indiziato, ma ripeto, non è colpa del ragazzo, quindi concludo il ragionamento, perché con Lo Savio

0: In campo il Taranto dovrebbe giocare un po' più a terra, perché se si cercano lanci lunghi è ovvio che il ragazzo vada in difficoltà. Detto questo, Racale che prova ancora una volta a gestire la sfera in mezzo al campo, il Taranto fa fatica, sta facendo tremendamente fatica ad uscire. Adesso credo che entrerà anche Rajkovic, eh?
1: Eh beh
0: Entrerà
1: sì, direi che
0: Rajkovic,
1: l'abbiamo avuta.
0: calcio di punizione per il Taranto per un fallo di mani fischiato a Mokhtese. Quindi l'argentino con la maglia numero 9 del Racale.
1: Diciamo Cosimo che
0: Lanzolla,
1: l'idea della palla
0: vai.
1: lunga poi per un Rajkovic, faccio un esempio, un Rajkovic a quel punto rientrerebbe in un'idea di recuperare il pallone, far girare la squadra e far salire gradualmente la formazione rossoblu.
0: Credo a questo punto che uscirà Vincenzo Corvino. Lanzolla, Monetti è tutto solo e può gestire la sfera. Monetti, percussione del numero 7 rossoblu, che ha provato a servire a Zsozmanovic, ma un difensore ha fatto buona guardia. Di Paolo Antonio prova a recuperare la sfera, non riesce a toccarla quanto basta per trattenerla in campo. Sfera che termina fuori e quindi sarà rimessa laterale per il Racale. Quando lo abbiamo detto, è passato da poco la metà del tempo. Di questo secondo tempo è Bonucca. Adesso il Racale continua a spingere. Occhio perché Pirretti prova la percussione. Ancora Pirretti 1-2, però sfera terminata fuori. Quindi sarà rimessa laterale per il Taranto. Sta per entrare Rajkovic, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Stavamo dando aggiornamenti appunto sui risultati in questo momento per la quarta giornata del campionato di eccellenza. Pari tra Bitonto e Brilla Campi. L'Acquaviva è in vantaggio per 1-0 sul Novoli. Acquaviva che tra l'altro ha visto uno scossone importante in settimana con l'esonero
0: Io lo
1: del
0: so.
1: tecnico Valeriano Loseto, proprio arrivato all'improvviso con il Taranto che in questo momento è avanti 2-1. Parità tra Taurisano e Ugento, 2-3 tra Ostuni e Unione Calcio, davvero una sfida molto interessante. L'Unione Calcio che tra l'altro ha acquisito il diritto alle prestazioni proprio di Nicola Bellomo in settimana, un altro colpo importante di una squadra che sicuramente è stata allestita per fare bene. Nel frattempo dovrebbe esserci un calcio d'angolo per il Racale, lo seguiamo con il nostro Cosimo Lenti. A te Cosimo.
0: Sì, però prima del calcio d'angolo c'è spazio per Rajkovic, quindi altro calcio d'angolo per il Racale. Sta per entrare Rajkovic, vediamo chi uscirà, credo Vincenzo Corvino, andando in ordine. Sì, esce proprio lui, esce Vincenzo Corvino, entra Rajkovic per il Taranto.
1: 3-4-1-2, ipotizzo.
0: Ancora delle schermaglie in area di rigore. Sì, no, no, il modulo non cambia, il modulo non cambia.
1: Direi che la
0: Modulo non
1: soluzione
0: cambia.
1: Rajkovic potrebbe essere quella che ti fa salire la squadra, come stavamo già dicendo in precedenza, poi magari smistarla più rapidamente allo Savio, quel giocatore comunque con quelle caratteristiche che magari in questo momento ti fa rifiatare e salire con tranquillità, in un certo senso.
0: Sì, intanto c'è un episodio curioso perché Luca Tiozzo ha sicuramente abbandonato la sua area tecnica ed è praticamente a ridosso della bandierina del calcio d'angolo. Infatti il direttore di gara lo va a redarguire, anzi più che il direttore di gara guarda lì. Però Luca Tiozzo è ancora lì. Calcio d'angolo per il Racale, sfera che viene spizzata da Rajkovic e viene spazzata via. Occhio perché il Taranto può ripartire in contropiede, non ci riesce, però Lanzolla ancora una volta respinge. Adesso il Taranto deve provare anche a difendersi con i denti. Rajkovic commette fallo, l'arbitro fa continuare per la regola del vantaggio. Rajkovic chiede anche scusa. E adesso fallo che era stato ai danni di Tiziano Primari. Il Racale che però sta dimostrando che è tutt'altro che, diciamo, morto, ovviamente sportivamente parlando. Delvino, Vucoia, Delvino. Guasta macchia, lancio lungo per Rajkovic che prova a spizzarla per lo Savio. Vucoia prova ad accorciare, ma il Racale guadagna la seconda palla. Sfera fuori. Serve anche secondo me la freschezza di Oltremarini.
1: Sì.
0: Però vediamo, vediamo, vediamo, anche perché c'è Skoric che si sta riscaldando. Delvino pronto a battere questa rimessa laterale. Rajkovic, trattenuto anche per la nuca, riesce in qualche maniera a recuperare la sfera, ma solo per un istante. Occhio perché Qua sta macchia ci mette una pezza.

0: Chiesa era andato via alle marcature, lenti, ancora così così, la butta fuori, ma il Taranto sta soffrendo tantissimo, soprattutto dal punto di vista dell'intensità, quell'intensità che ci aveva fatto ben sperare all'inizio di questa gara. Sta per entrare Skoric, l'abbiamo chiamato, e secondo me uscirà Vukoja anche per dare sostanza al centrocampo ionico, che si è un po' sinceramente spento. Questa macchia entra sul pallone, Monetti prova il contropiede per il Taranto, Monetti se ne può andare, Lo Savio si attarda, però nello scaricare la sfera gira su se stesso, Azio Osmanovic uno contro uno, Azio Osmanovic studia il da farsi, pennellata, certo, per Lo Savio, però calcio d'angolo, anzi no, era fuori gioco, era fuori gioco, sì, era anche abbastanza netto. Scende Lonzo sulla destra, Bonoka di Palantonio recupera la sfera, ma il direttore di gara fischia fallo e di Palantonio va a protestare. Il Raka le batte subito anche da una posizione più avanti e il direttore di gara fa comunque continuare. Lenti non si fa superare questa volta e subisce fallo. Bravo Lenti in questa circostanza. Il direttore di gara adesso... credo che ci siano crampi da parte di Perez, infatti l'arbitro si avvicina a Perez proprio per chiedergli se ha bisogno di ingresso in campo dei sanitari. Perez dice di no e quindi si ripartirà con un calcio di punizione in favore per il Taranto, ma c'è tempo per un cambio, credo uscirà Bose Vukoja, infatti è così, esce Vukoja, entra Skoric.
1: Ha recuperato molto bene Lenti qui Daniele dalla situazione precedente, visto come subito dall'errore ha recuperato posizione, si va a prendere il calcio di punizione e fa rifiatare la squadra.
2: Questo e soprattutto delicato. Soprattutto si è andato a prendere il bacio di Tiozzo, che addirittura è entrato in campo e gli ha dato un bacio proprio per, come segno di fiducia, vuol dire che l'allenatore c'è.
1: Un padre ad un figlio.
2: L'allenatore si fa sentire, è un allenatore che vuole incidere su questi ragazzi. Oddio, un secondo tempo veramente siamo entrati di nuovo in blackout totale, sembra di rivedere la stessa squadra rivista a Mola domenica scorsa nella prima partita col Cosmano. Speriamo veramente di portarla a casa però questa volta, anche con la sofferenza, perché anche queste partite si vincono anche soffrendo, sappiamo benissimo, alcune partite di questo campionato, bisogna saper soffrire soprattutto.
1: Mister, la scelta di Skoric per dare nuova densità, nuova linfa assieme a Monetti, adesso il Taranto dovrebbe essere anche più tranquillo nella fase di possesso, perché sulle seconde palle non ci siamo proprio al momento.
3: No, stiamo continuando a giocare con queste palle lunghe, è sempre, no, è difficile poi giocare con queste palle, perché poi alla fine scavalca tutta la linea e i nostri attaccanti non riescono a prenderla, quindi in questo momento c'è bisogno di tranquillità, di tenere palla e far trascorrere il tempo solo in quel modo, tenendo palla.
1: Cosimo, nuovamente il Taranto in avanti.
0: Sì. Brutta palla qui persa da parte di Skoric, occhio perché il Raka le può andarsene in contropiede, Skoric prova a metterci una pezza, ma ancora il Taranto prova a complicarsi la vita da solo, Skoric poi commettere fallo a centrocampo, ma il Taranto che ancora queste amnesie davvero incredibili, 10 minuti al termine, poco meno di questa gara, poi sarà recupero, il Taranto che ha terminato le sostituzioni, quindi da adesso in poi ci saranno questi 11 che concluderanno la partita. Bisogna anche soffrire e bisogna però cercare di non chiudersi troppo per non permettere al Racale di quantomeno sperare nella rete del pareggio. Occhio però, brutta la palla persa da parte di Skoric e di Palantonio, occhio cross in mezzo, fortunatamente non c'è nessuno, Azio Osmanovic fa buona guardia e prova a ripartire. Azio Osmanovic prova a pedalare sull'out di destra, uno contro uno, scende e poi si arresta la sua corsa, termina la sua corsa con lo scarico a guastamacchia. Taranto prova ad addormentare la partita, Lanzolla, bella la pennellata di Lanzolla per Monetti, bella Monetti per Azio Osmanovic, bella l'azione del Taranto, sfera che giunge allo Savio, lo Savio, lo Savio, trattenuto, per l'arbitro non c'è nulla, per l'arbitro non c'è nulla. Possiamo dire che in questo caso probabilmente il rigore sarebbe stato fin troppo generoso, però un po' la trattenuta c'è stata, Monetti recupera la sfera, Taranto che ancora può andarsene in contropiede, Rajkovic prova a deludere la marcatura di un avversario ma si attarda troppo nel scaricare la sfera, Skoric commette un altro fallo a centrocampo, praticamente non c'è più uno schema.

0: Lotta e basta. C'è tanta forza, c'è tanta foga, ambedue le squadre però trovano in qualche maniera o a
1: Andiamo.
0: chiudere la partita o a pareggiarla per il Racale. Bonocca, Pirretti, incredibilmente questa partita non vuole avere una trama già scritta.

0: Petkovic per Skoric, Monetti, esterno destro di Monetti per Lo Savio, che prova benissimo a fare sportellate. Lenti prova a servire Lo Savio, uno contro uno di Lo Savio, ancora Lo Savio che riesce a trattenere la sfera, la riesce a ripulire per Skoric. Di Palo Antonio, Di Palo Antonio prova a servire a Giosmanovic, sull'out di destra, buono lo stop di Giosmanovic, cross in mezzo, ancora il Racale ad allontanare. Di Palo Antonio prova a mettere ordine con Giosmanovic al suo fianco, uno contro uno. Giosmanovic prova a servire Lo Savio con il cross che era al centro dell'area. Skoric prova ancora una volta a tentare di recuperare la sfera, commette fallo, l'arbitro continua, fa continuare la gara per la regola del vantaggio. Bonocca, non c'è un attimo di sosta a Bonocca, poi fortunatamente spreca tutto e Baietti può recuperare la sfera perdendo anche un po' di tempo.
1: Stanchezza anche del Racale,
0: 6 minuti
1: qui.
0: Più recupero.
1: Grazie, grazie Cosimo. Mister, ti dicevo appunto, sicuramente stanchezza anche del Racale,
2: che è passato
1: in avanti nel vuoto, poi perché c'erano solo giocatori del Taranto. Skoric non è entrato proprio benissimo in questa partita.
2: No, diciamo non è entrato benissimo, però adesso abbiamo visto 3-4 minuti del Taranto che ha fatto delle azioni importanti, e quindi il Racale è chiaro che ha speso tanto e in questo momento pure è in affanno, e il Taranto ne deve approfittare per chiudere la gara.
1: Gioca palla a terra il Taranto, Daniele Lo Savio ha gestito bene quella situazione, smista bene la sfera, poi sicuramente poteva essere gestita meglio quel cross poi dalla destra, però ecco, come dicevamo prima, inutile andare con questi lanci lunghi, forse è meglio gestire palla a terra.
3: Eh certo, quando è un attaccante come Lo Savio, infatti mi è sembrato un po' di rivivere una delle tante azioni dello scorso anno, quando Lo Savio se ne andava a 3-4 avversari, proteggeva il pallone e poi trovava la via giusta per trovare, in quel caso era l'anno scorso Aguilera, si faceva trovare sempre pronto, era il partner giusto di Ciccio Lo Savio. Rajkovic un po' male, anche il suo ingresso in campo, ha perso già 2-3 palloni importanti a centrocampo. Però lo spirito di Lo Savio è veramente un guerriero, veramente non molla mai di un centimetro. Sì, anche l'anno scorso era l'ultimo ad arrendersi, insieme, come citavo prima, Di Palo Antonio. Quindi secondo me è un elemento importantissimo che Luca Tiozzo, nel corso, secondo me, delle prossime partite, lo vedremo sicuramente nei titolari. Forse aveva bisogno di trovare la forma giusta, eccolo qui adesso. Lo vediamo in un colpo di testa andato alto sulla traversa.
1: Cosimo, che occasione anche questa.
0: Poteva fare meglio Francesco Lo Savio, perché era tutto solo. Nel frattempo il Racale ha fatto entrare Paternello, ed è uscito Lonzo. Mancano praticamente 3 minuti e poi sarà recupero Lenti per Skoric, Di Palo Antonio, Rajkovic. Bello questo fraseggio dei rossoblù. Di Palo Antonio però perde, occhio, perché Skoric e Prinari. Skoric ammonito, Skoric non vuole sentire ragioni. Skoric che però va credo da Prinari, no, è con il, ce l'ha col numero 20 credo, Martina. Skoric e Lanzolla, va da Skoric e dice calmati. Skoric è stato ammonito. Come dicevate voi, non è entrato bene, anche abbastanza nervoso Mile Skoric.
1: Finale tutto da vivere, Cosimo, insomma, perché c'è tanto, davvero tanto da raccontare. Mister, mancano poco più di 4 minuti alla fine, più recupero, di certo bisognerà stringere i denti.
2: Sì, io quello che notavo è che il Taranto manca un uomo d'ordine, no? Che sta lì in mezzo, sì, al campo a dettare i tempi, tenere palla, far girare la squadra, è quello che manca al Taranto in questo momento.
1: Indubbiamente. Daniele, un finale tutto da scrivere, magari adesso bisognerà gestire come in questo momento il pallone e poi avere un'opportunità con i giganti che è davanti, come Rajkovic per esempio.
3: Sì, bisogna tenere il possesso palla il più possibile adesso e bisogna tenere lontano il Racale dalla nostra area di rigore, perché qui ovviamente i minuti finali, un episodio potrebbe di nuovo cambiare le sorti in negativo di questa partita, ma mi auguro davvero di no, spero che riusciamo a gestire nel migliore dei modi, perché il tempo scorre, mancano pochissimi minuti, ma il Racale purtroppo è ancora in attacco.
1: Racale in attacco, e ora andiamo da Cosimo.
0: Rimessa laterale per il Taranto, e quindi il Taranto guadagna rimessa laterale, una rimessa laterale preziosissima guadagnata da Fabio

0: del vino. E adesso vedremo, non abbiamo visto ancora la preparare nemmeno la lavagnetta del recupero. Quando ci avviciniamo alla fine di questa gara sofferta, soffertissima per il Taranto. Tanta densità a centrocampo, lo Savio prova a fare sportellate. Ancora un fischio da parte del direttore di gara, Stefano Signore, ha commesso fallo su Lo Savio e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per il Taranto. A voi.
1: Calcio di punizione per il Taranto, Mister Molino. Taranto che respira, Taranto che fa passare naturalmente anche qualche secondo prezioso. Immaginiamo anche l'intensità nella testa di Mister Luca Tiozzo, perché in questo momento può passare di tutto nella testa di un Mister.
2: Sì, è ben chiaro, gli ultimi minuti sono sempre quelli importanti da tenere palla e far scorrere gli ultimi minuti senza avere
1: Troppe apparizioni.
2: e quindi cercare, specialmente in questo caso, no, tenere la palla, andare dalla parte del calcio d'angolo, come dico i miei, quando ci sono gli ultimi minuti, e perdere tempo e tenere un po' la squadra lontano dalla nostra porta.
1: Anche con qualche mossa furba, come si
2: Certo,
1: dice in
2: beh,
1: gergo.
2: l'esperienza, poi l'esperienza viene fuori l'esperienza del giocatore che sa quando è il momento di tenere la palla in quella punta
1: Quel
2: del
1: frangente.
2: campo.
1: Il racket è ancora in avanti, allora torniamo da te, Cosimo.
0: E Pirretti, ancora quei due sull'out di sinistra. Il Taranto però non riesce a rinviare. Quando siamo al 44esimo, Pirretti non subisce fallo. Sarà rimessa laterale per il Taranto. Zosmanovic gli dice a Pirretti: alzati, non ti ho nemmeno toccato. E quindi adesso sarà, credo, 5 minuti, 5 minuti segnato il direttore di gara, assolutamente sì. 5 minuti di recupero, quindi 5 minuti da vivere tutti d'un fiato. Serve stringere i denti per il Taranto per ritrovare la vittoria e iniziare questo nuovo corso firmato Tiozzo Montervino con 3 punti che sarebbero oro colato per il Taranto, soprattutto per il morale più che per la classifica. Guasta macchia, mamma mia che sofferenza ragazzi, guasta macchia per Lo Savio, ancora rimessa laterale, anzi no, la sfera non finisce fuori solo adesso e sarà rimessa laterale per il Racale, Prinari per Pirretti, Prinari ancora, Pirretti, sempre loro due a tentare di cercare, occhio perché il Taranto recupera la sfera con Skoric, Rajkovic. Prova a fare buona guardia, la difesa del Racale ci riesce con la sfera recuperata ai danni di Rajkovic. Occhio perché il Racale prova a ripartire in contropiede Del Vino. Occhio perché il Racale prova nuovamente a rendersi pericoloso sull'out di destra. Ancora una volta Di Palantoni a fare pressing, Lo Savio è solo e può andarsene uno contro uno, preferisce stoppare la sfera su di sé a tre avversari, Skoric era da solo, la poteva mettere anche giù tranquillamente, Lo Savio ancora una volta a lottare, Lo Savio riesce ad agguantare la sfera ma Rajkovic non riesce a stopparla, ancora una volta il Taranto prova ad alzare il pressing ma la sfera è del Racale, Pirretti. Ancora per Paternello che scende sulla destra dove c'era Alonso fino a qualche istante fa. Occhio perché il Taranto prova a recuperare questa sfera ma ancora non era posizionata benissimo la retroguardia rossoblu. Di Palantoni ha provato a servire Lo Savio. Sfera che termina fuori. Ancora il Racale che prova ad impensierire e a far tornare i fantasmi alla formazione rossoblu. La formazione salentina non vuole saperne di uscire dal campo, quantomeno senza lottare, quantomeno senza averci provato. Monetti riesce ad agguantare la sfera, Rajkovic fa ancora la cosa non proprio esatta perché ha provato a servire Monetti ma non l'ha fatto nella giusta maniera. Il Taranto prova a recuperare qualche secondo prezioso con Zosmanovic. Rinvia lungo per Rajkovic che prova a spizzare di testa ma non ci riesce. Monetti, lui riesce quantomeno ad allungarsi la sfera, a tentare di lottare. Ancora Monetti a tentare di mettere anche pressing. Lenti spazza via, fa la cosa forse anche più giusta. Francesco Lenti con il Taranto che alza il pressing, Lo Savio ad alzare il pressing anche sul portiere che trova però la linea giusta di passaggio.

0: Paternello scende sulla destra, Di Palantonio su di lui, non c'è un attimo di sosta. Ancora lancio lungo a trovare Bonoka, ma c'è Guastamacca, anzi è Lanzolla, Guastamacca ora a Zio Osmanovic. Lancio lungo a trovare uno fra Rajkovic e Lo Savio. Il Rakele butta la sfera in fallo laterale. Rajkovic la controlla, Taranto che guadagna metri e fiato prezioso.
1: E ci aggiungo anche secondi preziosi, caro Cosimo. Il tuo viso non è più disteso sicuramente come alla fine del primo tempo, però adesso
0: Questo
1: naturalmente
0: è
1: sappiamo il
0: sicuro,
1: momento
0: questo è
1: di
0: sicuro.
1: sofferenza che hai.
0: Bella la giocata di Rajkovic che con una solata se ne va via. Rajkovic, palo!
1: Mamma mia.
0: Bella la giocata, peccato, bellissima la giocata di Rajkovic che colpisce il palo al 48esimo minuto. È ancora il vento che ci impedisce di aggiustare la nostra
1: Tranquillo,
0: impalcatura.
1: tranquillo. Che
0: C'è
1: occasione per
0: ancora
1: Rajkovic, che occasione.
0: occasione per il Rakele che adesso prova a rendersi pericoloso con Delvino che riesce in qualche maniera a sventare Monetti, lancia lungo Lo Savio, prova a recuperare la sfera, calcio di punizione, incredibilmente però, gioco pericoloso fischiato da Francesco Lo Savio, c'è ancora da soffrire, c'è ancora da soffrire.
1: Rimani là, non ti preoccupare. Tieni il telefono e non ci sono problemi.
0: C'è ancora da soffrire, occhio perché il Rakele commette fallo in attacco. Mamma mia che sofferenza, mamma mia che sofferenza.
1: Io ti farei vedere il gesto che ha fatto Daniele a questo calcio di punizione, Cosimo, perché era letteralmente il gesto di chi ha liberato la sua sofferenza in quel momento.
2: Sì, sofferenza immensa, veramente. Mamma mia.
1: Torniamo da te, Cosimo.
0: Baietti si incarica di questo calcio di punizione. Rajkovic prova ad allungare la squadra insieme a Lo Savio. Baietti sicuramente proverà a servire uno fra Rajkovic e Lo Savio. Vediamo chi servirà. Tutte e due le panchine sono completamente in piedi. Finisce qui! E il Taranto ritrova la vittoria, ritrova il sorriso. Luca Tiozzo abbraccia Francesco Montervino e poi abbraccia tutta la panchina Luca Tiozzo. Tutti i ragazzi li abbraccia, li vuole lì con sé. Taranto ritrova la vittoria e Luca Tiozzo dice a tutti i suoi ragazzi: bravi! Taranto ritrova i 3 punti, noi break e poi ci vediamo in sala stampa.
1: Leggerissimo break, Cosimo. Grazie, grazie davvero per averci raccontato tutte le emozioni di questo Taranto Rakele direttamente dallo Stadio Italia di Massafra. Recuperiamo qualche fiato. Abbiamo anche Ludovica. Allora, a te, Ludovica, sì. Non ti sentiamo, Ludo. Speriamo di recuperare il prima possibile il collegamento con la nostra Ludovica Maiuri. Mister, una vittoria soffertissima perché comunque nel finale il Rakele ci ha messo cuore, ci ha messo anima, però il Taranto è riuscito a reggere bene, a salire gradualmente. Un finale sofferto, ma 3 punti che portano
2: Beh,
1: soprattutto
2: sono
1: morale a questa squadra.
2: morale, sono 3 punti importantissimi. È chiaro che c'è da rivedere anche, c'è da rivedere tante altre situazioni. E quindi in settimana il mister poi avrà più tempo, anche se c'è poi la coppa.
1: Vediamo se abbiamo recuperato Ludovica Maiuri. Riproviamo. Niente, ancora niente. E allora, mister, a
2: Niente.
1: te, scusami, bella
2: Insomma,
1: della diretta.
2: è chiaro che c'è da rivedere un po' tutte queste situazioni. Il Taranto è partito fortissimo, è andato in vantaggio ai primi minuti, però poi piano piano abbiamo lasciato il gioco in mano a Rakele e questo ci è un po' costato, tant'è vero abbiamo preso il gol su un'ingenuità e quindi accorciato sul calcio di rigore. Però è da rivedere, intanto sono 3 punti che ci portano in classifica, un certo, no? Perché con gli scontri diretti di oggi abbiamo fatto un po' abbiamo scalato un po' la classifica.
1: Assolutamente, io vado subito da Nicola Delisis che vedevo scorrere il telefono, insomma, vedevamo che forse stava cercando ulteriori aggiornamenti, voleva vedere se effettivamente fosse finita la partita perché non finiva mai ad un certo punto, alla fine è arrivato l'urlo liberatorio anche da parte del nostro Cosimino, che dire Nicola, sicuramente a parte gli scherzi adesso, un risultato sofferto, una vittoria che serviva, al di là del bel gioco, al di là dell'intensità di tutto, un risultato serviva e questo risultato è arrivato per il Taranto.
3: No, beh, ma alla fine oggi contava vincere e lo si è fatto. disputando un ottimo primo tempo, il secondo tempo è la logica conseguenza del calo che è inevitabile, che c'è stato durante le partite. Però, no, la verità stavo guardando gli altri risultati dagli altri campi. Infatti, stavo vedendo che lo Studi, il nostro prossimo avversario in Coppa, sta perdendo in casa 3-2 con l'Unione Calcio Bisceglie, e il Trani sta perdendo 2-1 a Squinzano. Quindi un risultato da non trascurare questo qui. Però per il resto, tornando a noi, bene che abbiamo vinto, poi per il resto cioè, è chiaro che ti ho associato a lavorare con questa squadra, veramente tanto, anche dal punto di vista atletico se vogliamo, perché forse il secondo tempo siamo andati così proprio per via di mancanza di fiato, proprio come posso dire.
1: Sì,
3: Quindi
1: è
3: del
1: vero.
3: resto si è visto nel primo tempo proprio un cambio di passo notevole, quindi l'abbiamo pagato a caro prezzo nel secondo tempo. Mi dispiace soltanto, ribadisco per l'ennesima volta, quell'episodio a fine partita, a fine primo tempo del rigore, perché detto proprio tra noi, il Taranto tutto meritava a primo tempo, tranne che di condurre solo di un gol. Cioè, 2-0 era sacrosanto come risultato. Poi purtroppo c'è stato questo rigore che il Raga ha trasformato, e meno male che non è andato oltre, se no staremmo parlando di un altro risultato stranegativo.
1: Chiaro, chiaro Nicola, indubbiamente la squadra diciamo che anche dal punto di vista psicologico ha avuto un calo, oltre che naturalmente dal punto di vista fisico. Ti aspettavi questi cambi di Tiozzo nella ripresa o avresti preferito vedere Oltremarini?
3: No, vabbè, io non sono nessuno per dire avrei preferito questo, avrei preferito quell'altro, perché poi è chiaro che ogni calciatore ha le sue peculiarità e i momenti della partita sono infiniti, quindi io non posso dire, ma avrei voluto vedere Oltremarini al posto di Rajkovic. Evidentemente Rajkovic serviva in quel momento lì, anche se è entrato male in partita, al di là dell'occasione che ha avuto a fine partita, che non ho capito se ha preso il pallo oppure ha mandato fuori di pochissimo. Però non è al di sotto dei tuoi standard, Rajkovic. Quindi ripeto, sui cambi io non ho nulla da obiettare, anche perché non ho un patentino, non ho niente, quindi lascio al mister decidere. L'importante è che abbiamo vinto, questo è quello che conta.
1: L'unico risultato che conta è la vittoria, direbbe anche un altro allenatore di Serie A in questo momento. Torno un attimo in studio, Nicola, perché Daniele, ovviamente, l'unico risultato è la vittoria, sì, ma il contorno della prestazione soddisfacente nei 40 minuti, qualcosina in meno della ripresa, però è sicuramente stato un buon Taranto, da qui si deve ripartire, da qui si devono costruire altre basi, mattoncini su mattoncini per arrivare a quell'obiettivo, tanto dichiarato e tanto desiderato.
4: Certo, no, era importantissimo prendere 3 punti. L'abbiamo visto, dobbiamo ripartire da quei primi 40 minuti perché abbiamo visto un Taranto con una grande intensità, con un grande spirito di squadra, uno spirito anche di sacrificio. Abbiamo visto anche lo stesso Saragnitica all'inizio arrivava proprio a centrocampo, si andava a recuperare il pallone, ha fatto salire moltissimo la squadra. E la fase difensiva dei primi 35-40 minuti era stata quasi perfetta, sino all'errore, purtroppo già di posizionamento su quel calcio d'angolo che poi ha scaturito il rigore, che ci ha portato nel blackout totale dell'inizio del secondo tempo. Però ripeto, l'importante era portarla a casa anche con sofferenza, perché ci sono partite che ti impongono di vincere in questa determinata maniera, e sono contento che il nuovo corso sia partito con i 3 punti e ci sia più spensieratezza a partire da domani, quando il mister preparerà la gara con lo Stuni. Ovviamente ci saranno molto più sorrisi rispetto alla settimana scorsa.
1: Chiaro che ci saranno molti più sorrisi, mister, quanto poi viene semplificato il lavoro del tecnico una volta che arriva una vittoria così, anche di sofferenza, perché questa squadra aveva bisogno probabilmente di trovare la vittoria, un po' come abbiamo detto sul Brindisi, la vittoria psicologica, la vittoria che ti cambia anche la settimana dal punto di vista morale, dal punto di vista delle energie, dal punto di vista di tutto, perché cambia naturalmente una settimana tipo.
2: Sì, cambia la settimana e non è stato facile perché ha cambiato, ripetiamo, il sistema di gioco e si sono viste alcune lacune con i tre centrali che andavano un attimino anche in difficoltà e i due esterni, i due quinti, sia di sinistra che di destra, è da rivedere perché abbiamo giocato prevalentemente sulla parte di destra o sulla catena di destra e meno sulla catena di sinistra, però c'è tempo per poter lavorare sul sistema di gioco e anche sul lavoro dell'interscambio di posizione. Quando abbiamo visto che il centrale, il braccetto di sinistra è andato sul portatore di palla, anche il centrale diciamo siamo andati quasi tutte e due sulla stessa.

0: stessa posizione. E lì c'è da rivedere un po' le posizioni e anche il lavoro di postura. Come abbiamo visto in un'occasione, quando è stato saltato il nostro braccetto di destra, era messo male con la postura. Quindi c'è da rivedere un po'. Chiaramente poi il mister si rivedrà la partita e andrà a sistemare tutte quelle situazioni che si sono create.
1: Assolutamente. Nicola, d'accordo con il mister anche sulla postura, sull'episodio, mi viene da pensare anche del calcio di rigore in quella posizione lì, magari Saraniti poteva andare un po' più sull'esterno, poteva fare qualcos'altro lì.
2: Sì, assolutamente. Poi ho letto i vari amici, dicevano che potevano lasciarlo andare, che l'azione non era del tutto pericolosa, insomma. Vabbè, poi ragazzi, io sono dell'idea che uno si deve trovare in quelle situazioni per giudicare, quindi veramente che glisso su determinate situazioni, e lascio parlare gli altri. Però ripeto, per il resto mi dispiace che sia avvenuto proprio a fine primo tempo quel rigore, perché forse maschera un attimino quello che è stata la prestazione del primo tempo. Perché, ripeto, 40 minuti, forse tutti noi siamo rimasti contenti. Io sto continuando a vedere l'assedio del Trani a Spinzano, che perde sempre 2-1. No, dicevo, siamo rimasti tutti contenti comunque dei primi 40 minuti. Poi è chiaro, il calo fisiologico ha fatto sì che il Taranto arretrasse un attimino. Mi dispiace che proprio in quei 5 minuti c'è stato l'episodio del rigore, cioè della serie non ti puoi addormentare neanche mezzo secondo che subito i dettagli fanno la differenza. Però
1: Assolutamente, assolutamente. Dimmi.
2: aggiungo che tra l'altro notavo a fine partita, non so se pure il nostro Cosimo che era lì a Massara l'ha notato, ma a fine partita c'è stato il gruppone dei calciatori del Taranto con il direttore, con Montellino, con Tiozzo che hanno fatto quadrato in un certo senso, quindi dai, sono quelle situazioni che magari in uno spogliatoio, che comunque ha vissuto una settimana difficile, perché quando c'è un cambio così radicale della guida tecnica, magari ti permette un attimino di guardare al futuro con un attimo di serenità.
1: Assolutamente, assolutamente. Nicola, ti ha soddisfatto la difesa a 3 oggi? Ti ha dato un po' di equilibrio magari nel primo tempo, poi sicuramente qualcosa è da migliorare.
2: Sì, Lanzolla ha disputato secondo me una partita monumentale, cioè come non mai, probabilmente, quindi ha fatto la differenza. Guastamacchia non mi era piaciuto dall'inizio, nel senso che ho visto un po' di difficoltà, poi col passare dei minuti era un attimino cresciuto pure lui. Però vediamo, vediamo. Ho l'impressione che sarà un Taranto camaleontico, difesa a 3, difesa a 4. Anche un attimo per disorientare gli avversari. Guarda, magari questa è un'impressione, la mia speranza, quindi vedremo, vedremo.
1: Assolutamente, assolutamente. Torniamo in studio prima di dare la terza pubblicità, ovviamente. Chiedo a te, Daniele, un commento conclusivo, fino a questo momento naturalmente, di un Taranto che riparte da un buon Angiulli, riparte da un buon Vucoia, riparte da un attacco che ha ritrovato Corvino ancora una volta. Se ce ne fosse bisogno, perché Corvino comunque anche nelle prime uscite aveva dato il suo apporto. Un bel Martano, un bel vivace Martano, un giocatore che ha dato gamba, e quello che serviva al Taranto era un po' più di imprevedibilità alla manovra, oltre che la pressione e l'atteggiamento.
3: Certo, sicuramente è stata la sorpresa di oggi, perché quando l'abbiamo visto schierato nell'11 titolare avevamo delle perplessità su questo ragazzo che non avevamo proprio visto, ma invece ci ha sorpreso proprio il suo dinamismo, la sua vivacità nei due gol soprattutto, si è fatto trovare sempre pronto e quindi credo che mister Tiozzo ripartirà da situazioni solide che abbiamo visto soprattutto nel primo tempo. Come dicevi tu, abbiamo visto un ottimo Angiulli che ha recuperato tantissimo i palloni, forse ne avrà contati almeno 7-8 recuperi nel primo tempo. Un buon Vucoia anche nella fase iniziale, che ripeto, quest'anno era stato ai margini fino a questo momento della squadra. Però bisogna lavorare, come ha detto il mister prima, sulla fase difensiva. Bisogna analizzare gli aspetti già a partire da oggi che non hanno funzionato. Bisogna rivedere le immagini e bisogna mettersi in carreggiata per le prossime. Però un Lanzolla che mi è piaciuto soprattutto il suo carisma quando hanno sbagliato i compagni, non essendo anche il capitano di questa squadra, ha dato un segnale forte durante la partita, nel momento chiave dove il quinto di sinistra se l'ha perso il numero 7, Lonzo
1: Sì,
3: del
1: Lonzo.
3: Racale. Ricordo che in quel momento ha dato un segnale fortissimo.

0: la fase difensiva, facendosi sentire e facendo capire che in quel momento bisognava fare molta più attenzione perché non dovevamo, diciamo, ripetere errori successi già in passato. Per fortuna oggi è andata bene, la portiamo a casa e ripartiamo.
1: Perfetto, diamo un attimo di pubblicità, giusto qualche minuto, poi torniamo qui per l'ampio post-gara di Taranto Racane.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Ritorniamo in studio subito e ritorniamo immediatamente allo Stadio Italia con il nostro Cosimo Lenti perché... Ok. Ritorniamo naturalmente in studio in questo momento, chiediamo scusa, piccolo problema naturalmente. Ci abbiamo Cosimo Lenti direttamente dallo Stadio Italia e pronto per ascoltare il tecnico Luca Diozzo, per sentire naturalmente le sensazioni di questo post-gara. Ci sarà naturalmente tempo per analizzare tutta la prestazione sulla quale onestamente mister Molino sicuramente c'è da lavorare, però c'è una buona base come abbiamo detto fino a questo momento.
17: Sì, c'è una buona base, parlavamo anche a microfoni spenti, questa squadra ha bisogno di un leader, che in questo momento secondo me manca un leader, una persona che sta lì in mezzo al campo a dettare i passaggi e dare l'equilibrio alla squadra. È un po' come ha fatto Pirretti, no? Nonostante l'età avanzata ha fatto la differenza all'interno della

0: squadra del Ragale.
1: Prima di recuperare il nostro Cosimo Lenti, non so se ce l'abbiamo già adesso. Ok, allora, vediamo se abbiamo subito il nostro Cosimo. Eccolo qua, sta arrivando, quindi ci può raccontare naturalmente quello che sta accadendo in questo post-gara. A te Cosimo!
2: Sì, stiamo per avere i nostri microfoni mister Luca Tiozzo, che a breve giungerà qui sul terreno di gioco dello Stadio Italia per commentare questa prima vittoria, questo esordio con vittoria ovviamente sulla panchina del Taranto. Non appena sarà pronto mister Luca Tiozzo torneremo subito da voi, ovviamente aspettiamo anche notizie dall'ufficio stampa del Taranto per sentire altri attori protagonisti di questa importante vittoria.
1: Grazie, grazie Cosimo, torniamo in studio, quindi a brevissimo avremo Luca Tiozzo, ma non solo, magari avremo anche qualche altro tesserato. Daniele, sicuramente è un bel approccio quello del Taranto, un approccio diverso, un carattere diverso mostrato in queste gare. Dicevamo però a telecamere spente, nel momento in cui stavamo in pubblicità, che il Taranto senza la penalizzazione in questo momento sarebbe in testa.
3: Eh sì, bene sì, senza penalizzazione sarebbe in testa e senza soprattutto quei punti persi alla prima partita col Cosmano e domenica scorsa a Mola contro il Polignano. In questo momento il Taranto sarebbe primo a 12 addirittura, con due punti in più sullo Squinzano che ne ha 10 in questo momento. Però siamo lì, la classifica è abbastanza corta, ci sono tantissime squadre in 4-5 punti dallo Squinzano fino al Taranto che in questo momento è salito a quota 6 e quindi quest'anno è un campionato molto più equilibrato. È molto più fattibile rispetto allo scorso anno dove avevamo già il divario con il Brindisi e il Bisceglie che avevano un passo in più rispetto agli altri.
1: Mister, campionato più equilibrato, però ci sono le quattro belle come l'anno scorso, anche se poi si potrebbe alternare lo stesso acqua. Io che mi pare abbia vinto tra l'altro oggi una, 3-0 addirittura, quindi un bel risultato al di là poi delle vicissitudini in settimana, però sicuramente questa è un'altra risposta importante. Ha vinto anche l'Unione Calcio Bisceglie, quindi un altro risultato che permette a quelle quattro sicuramente di stare lì in alto, però poi ci sono anche quelle due o tre outsider che possono risultare pericolose all'interno di questo campionato.
4: Sì, è chiaro che siamo ancora all'inizio e il Bisceglie pure si è rinforzato con Bellomo, quindi c'è il Trani che anche se ha perso oggi è un'ottima squadra. E quindi è un campionato equilibrato rispetto all'anno scorso dove c'era il Brindisi e il Bisceglie che facevano la differenza. Quest'anno io lo vedo molto molto equilibrato questo campionato, quindi ci saranno dei risultati come oggi, no? Che il Trani perde a Squinzano e quindi altre situazioni che si vengono a creare.
1: Tante squadre, Daniele, sicuramente un campionato tosto competitivo da giocare fino alla fine. Qui chi sbaglia meno è davvero potenzialmente lì in alto, potrebbe ritrovarsi davvero in pochi punti anche, perché questo è un campionato, come diceva il mister, probabilmente più equilibrato, più compatto in quelle zone di classifica.
3: Sì, è proprio per questo, bisogna sbagliare il meno possibile e regalare meno punti possibile agli avversari. Lo abbiamo già fatto nelle prime giornate, abbiamo sbagliato, abbiamo pagato tanto, ne ha pagato tutto il nostro staff tecnico, la nostra guida tecnica, e adesso questo deve essere un punto di ripartenza. Non dimentichiamoci che anche la Coppa non va sottovalutata, l'abbiamo visto lo scorso anno. E quindi magari con una rosa così ampia e così forte come la nostra, basata sull'esperienza, ma anche tanti giovani interessanti che io credo già di vedere in campo da partire da giovedì, perché io penso che mister Tiozzo vorrà vedere anche qualcuno che oggi magari non avrà esordito con lui, per variare un po' la rosa e capire altri meccanismi tattici.
1: Potrebbe essere una chiave di lettura che il nostro Cosimo Lenti potrebbe porre naturalmente al tecnico Luca Tiozzo. Vorrei capire se abbiamo ancora il nostro Nicola Delisis in collegamento. Sì, ce l'abbiamo, e come. Allora Nicola, proprio questo effettivamente, perché non c'è tempo per rifiatare, c'è già un impegno di Coppa, lì si potrebbe capire un altro Taranto con altri giocatori che magari oggi non sono scesi in campo, penso oltre Marini stesso potrebbe avere spazio in Coppa.
5: Lo sarà da primo.
3: Potenza che non abbiamo proprio visto.
1: Potenza, chiaro.
5: Potenza,
1: sì, tanti.
5: Ah, poi c'è anche il discorso divisa a 4, da capire se sarà divisa a 4 o divisa a 3.
1: Enigma totale, sicuramente.
5: E sarà una partita interessante anche perché, per rifarmi al discorso che si faceva giustamente prima, che facevano prima gli ospiti, è un campionato abbastanza equilibrato perché Per esempio, se c'è un risultato che mi balza davanti agli occhi e che sinceramente non mi aspettavo, è la vittoria.

0: storia dell'unica Ciopisce gli Ostuni. Cioè, io ho avuto modo di seguire Ostuni Canosa settimana scorsa e devo dire che Ostuni mi ha fatto un'ottima impressione. Quindi mi sembra strano che oggi abbia perso addirittura in casa contro l'Unione Calcio Bisceglie. Poi ho letto i risultati, c'è stato rimonta su e contro rimonta, 1-0 Bisceglie, 2-1 Ostuni e 2-3 Unione Calcio Bisceglie. Quindi è un campionato questo qui dove nessuno ti regala nulla. Io sto osservando la classifica e per esempio c'è un Atletico Acquaviva che secondo me ad ora è una sorpresa di questo campionato, se vogliamo. Poi magari la Polinia saremo a vedere effettivamente se seguirà questo inizio positivo, per cui vediamo, siamo solo all'inizio, però è importante che il Taranto abbia già recuperato un po' di terreno, che ha perso forse in maniera un po' goffa, specialmente con quella prima partita contro il Cosmano Foggia.
1: Sì, poteva magari avere qualche punto in più adesso in classifica, al di là di tutto, perché stando poi ancora più a contatto con la vetta, sarebbe stato davvero un risultato importante. Vediamo se abbiamo Cosimo Lenti. Sì, ce l'abbiamo Cosimo. A te Cosimo.
2: Sì, c'è il mister che ci ha raggiunto. Mister, una vittoria sofferta, importante per i tre punti che servono forse più al morale di questa squadra. A fine partita hai raccolto tutti in un abbraccio e hai detto bravi.
3: Confermo, sono stati bravi perché sarei un presuntuoso, anzi sarei stupido, imbecille, presuntuoso, tutto insieme a dire che qui io ho parlato tanto, ho detto quattro cose e loro hanno fatto tanto. Tante volte si tende qua nelle difficoltà a chiacchierare, oggi il Taranto ha fatto e perciò il bravo va a lui, a loro, perché poi loro hanno fatto una prestazione del genere, di sacrificio, di dedizione, di voglia di vincere a tutti i costi. Non è stato facile, ma ce l'hanno fatta, perciò bravi. Poi pian pianino cresceremo in tante cose, tantissime cose, ma intanto ci siamo presi questi tre punti che per noi sono ossigeno puro.
2: Venerdì non mi volevi svelare che giocavi con la difesa a tre, mister?
3: Sì, perché oggigiorno già ti studiano tutti, se diciamo anche questa cosa la prepara. Già loro sono bravi. E mi andava di non dirlo, dai, però penso che magari in un momento dove magari si è presi dei gol, oggi abbiamo preso gol da rigore, che poi mi dicono che
2: era dubbio,
3: molto dubbio, perché poi dicono che Salaniti ha anticipato, ma non lo so, però abbiamo preso gol da calcio di rigore e mi andava di non prendere gol d'azione, mi andava di proteggerci un po' di più, ok? Poi pian pianino arriveremo a fare quello che mi piacerebbe fare, però tempo al tempo, facciamo un gradino alla volta, però questa prestazione qua, questa voglia di vincere, intanto ce la teniamo stretta stretta.
2: Mister, non c'è tempo per riposare, giovedì si torna subito in campo per un altro obiettivo stagionale, perché anche la Coppa regala la promozione, bisogna giocarsi tutte le carte possibili.
3: Nella maniera più assoluta è un obiettivo, il Taranto deve tenere aperto tutto il mazzo di carte. E poi abbiamo una rosa lunga, inutile negarlo, lo sappiamo tutti, abbiamo dei ragazzi che anche tra quattro giorni, giovedì, ci daranno un aiuto per provare a fare un'altra grande partita contro un'altra squadra che ha le idee molto chiare, e perciò sarà un'altra bella gara da preparare, un'altra bella gara da approcciare come oggi, se non meglio di oggi.
2: Grazie Cosimo, mille mister, e complimenti per la vittoria.
1: Cosimo, prima di lasciare,
2: possiamo
1: il mister,
2: lasciare andare
1: possibile.
2: Via il mister, nel frattempo aspettiamo altri tesserati rosso-blu.
1: Perfetto, grazie Cosimo, torneremo da te naturalmente la prima possibile. Daniele, il mister è stato anche abbastanza chiaro, ho detto bravo perché naturalmente sono stati bravi i ragazzi, questo è stato un segnale positivo. Ho letto tra le righe tanta soddisfazione anche per questa prima partita, nonostante comunque abbiamo detto più volte un secondo tempo un po' più complesso, però ci può stare nelle geometrie di una partita, nelle geometrie di una stagione. Il Racale del resto è una signora squadra, allenato da un allenatore di esperienza della categoria come Tartaglia.
4: Appunto dicevo, in maniera ristretta questa vittoria, il mister lo vedevo anche abbastanza emozionato, anche perché vincere la prima partita con la maglia del Taranto fa un certo effetto, no?
1: Lui tra l'altro ha detto una cosa, ha detto: per me il Taranto è la cosa più bella dopo la nascita di mia figlia. Cioè, da quelle dichiarazioni ti dà veramente la sensazione di quanto sia emozionato un allenatore a venire qui a Taranto.
4: Appunto, parole forti, parole veramente che secondo me gli sono uscite dal cuore, perché non sono parole che si dicono così a caso, è una frase abbastanza importante. Ma d'altronde si è visto, oggi ho visto due episodi secondo me chiavi, che sono il bacio ad un ragazzo in un momento della partita abbastanza delicato, un ragazzo che è forse uno dei più giovani della squadra, un ragazzo che aveva bisogno di aiuto in quel momento, quello è stato un segnale fortissimo. E l'altro segnale forte che ho visto è che quando ha compattato il gruppo nel momento del cooling break, quando stavamo soffrendo, sì, lì stavamo soffrendo veramente tantissimo, ha compattato tutto il gruppo, ha fatto venire i ragazzi che si stavano riscaldando in quel momento, li ha fatto sospendere il riscaldamento, li ha chiamati a sé, si sono guardati negli occhi e gli ha detto delle cose importantissime secondo me, che li ha portati poi alla vittoria finale.
1: Importantissimo, sicuramente sono dei dettagli che poi fanno la differenza all'interno del gruppo, mister, tu sai benissimo.
5: Beh, la gestione, sono importanti. Sì, la gestione del gruppo è importantissimo, perché avere un gruppo che ti segue, come abbiamo detto anche in altre occasioni, i giocatori in campo possono esprimere le idee del proprio allenatore.
1: Cosimo, non so se ti abbiamo già recuperato nel frattempo, se abbiamo novità dal punto di vista delle interviste. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ok, per il momento no, per il momento no, perfetto. Allora torniamo naturalmente in studio. Daniele, c'è l'impegno, come già anticipato, giovedì contro lo Stuni. Un altro impegno per un altro obiettivo, perché poi questo effettivamente è un altro obiettivo del Taranto, quello di portare a casa il percorso più avanti possibile in Coppa. Perché sì, il Taranto del resto ha due squadre che potrebbero giocare tranquillamente in Serie D.
4: Sì, appunto, infatti secondo me con l'organico che abbiamo a disposizione non dovrebbero esserci grossi problemi già dalla partita di giovedì. Anzi, sono curioso di vedere degli elementi dal primo minuto come Oltremarini, elementi come Potenza, che ricordiamo l'anno scorso Potenza l'abbiamo affrontato noi personalmente tra andata e ritorno, è stata una freccia.
1: Vero.
4: Una freccia veramente alla Osmanovic, che quest'anno ci manca un po'. Devo dire la verità, sono già questa la quarta partita, non è il vero Osmanovic visto lo scorso anno a Taranto, forse sta pagando ancora un po' di carichi di lavoro un po' eccessivi in estate, però non deve essere un'attenuante questa, io spero che tornerà il treno dello scorso anno, però sono curioso anche di vedere in campo Potenza sinceramente dal primo minuto e anche degli elementi che magari non abbiamo potuto vedere, qualche altro giovane interessante come Soldani.
1: Vedremo
4: giovedì, secondo me il mister ci regalerà qualche altra sorpresa come ci ha regalato oggi, e per il momento pagano a suo favore.
1: Nicola, ti soddisfano le dichiarazioni di Luca Chiozzo come prima?
0: Trasmette una carica emotiva non indifferente Chiozzo, sia quando parla ma anche sentivo in telecronaca mentre vedevo la partita, che anche durante la partita proprio trascina a giocare anche un certo tipo di partita. E infatti voi prima avete menzionato la frase che ha detto in sede di presentazione: il Taranto dopo la nascita di mia figlia è la cosa più bella. Ragazzi, guardate che è una frase forte, cioè che oltre a essere a manifestare tutta l'emozione da parte di un allenatore come Chiozzo, fa capire anche quanto sia motivato questo signore, per intenderci. E credetemi, una cosa importante in un momento difficile dal punto di vista calcistico come questo, visto che siamo comunque al secondo anno di prima in eccellenza, e mi auguro che comunque possa dare continuità a questi risultati, come c'è stato per esempio oggi, e soprattutto le prestazioni, perché poi è chiaro che va bene la vittoria, però ci piacerebbe anche soffrire un po' di meno. Oggi si è sofferto un attimino di più, però diciamo che magari per questo ci sarà tempo e modo per migliorare questo difetto, se così vogliamo definirlo.
1: Diciamo che questa sofferenza purtroppo non è la prima e temo che purtroppo non sarà l'ultima per il Taranto, perché è sempre difficile, ci si complica molto,
0: infatti,
1: spesso la vita, diciamo così.
0: Sembrava esserci un filo conduttore tra il Taranto dell'anno scorso, il Taranto di Giuliant e il Taranto attuale. Cioè,
1: è vero.
0: Al di là poi dei calciatori che c'erano l'anno scorso, però cioè, proprio sembrava un filo conduttore, come se tenesse unite tutte queste tre squadre.
1: Corretto, corretto. Sì, è una chiave di lettura, Nico, che è corretta, perché abbiamo notato dei primi problemi che si sono visti poi nella finale playoff. Poi momento psicologico con Giuliatto e poi si sono riviste alcune situazioni naturalmente nel finale prettamente tioziane, ecco, diciamo.
0: Poi così. Oggi permettimi proprio una curiosa statistica, sì. Perché si è parlato tanto del Taranto Racale arbitrata dallo stesso arbitro dell'anno scorso. Sì. Ma se ci pensate, la sequenza dei gol e le porte in cui sono stati segnati gli stessi è terribilmente identica a quelli dell'anno scorso, perché 1-0, 2-0 nel giro di 5 minuti, fine primo tempo, ultimo minuto del primo tempo il Racale segna sul pallone inattiva, calcio d'angolo, colpo di testa di Barbero, oggi calcio di rigore
1: su una palla inattiva,
0: palla inattiva sul calcio. Cioè proprio una partita terribilmente identica a quella dell'anno scorso. Da lì poi quella partita ricordo bene che fu, diciamo, l'inizio di una rimonta, che mi ricordo che si cercava un piazzamento nei playoff, che c'entrammo poi, quindi nuovo a finire che ora che cerchiamo il primo posto, questa può essere la vittoria che ci permette di lanciare la rincorsa al primo posto, magari lo agganciamo una volta per tutte e ce ne andiamo da questa eccellenza, perché sinceramente non, io come tutti gli altri tifosi non ne posso più.
1: Certo, indubbiamente poi diventa anche logorante per certi aspetti, che poi possa effettivamente essere questa la vittoria che ti lancia in alto in classifica, dico bene Daniele?
0: Sì. Dal punto di vista mentale soprattutto.
1: A voglia. Daniele.
0: Perché c'è, ecco, se c'è una cosa che magari stona un attimino oggi sono proprio i primi 10 minuti del secondo tempo, lì effettivamente... Abbiamo avuto.
1: Scusami Nicola, ti devo interrompere perché abbiamo il nostro Cosimo Venti col tecnico Tartaglia. A te Cosimo.
2: Sì, mister Tartaglia, una partita persa che però vi lascia anche qualche consapevolezza.
6: Sì, ma come ho detto prima, non siamo partiti bene, ma questo è stato merito del Taranto. Perché all'inizio, bisogna essere onesti, il Taranto ha spinto molto, aveva voglia di rivalsa col cambio allenatore, insomma, poi i giocatori che è il Taranto, se li elenchiamo tutti, una grande squadra, due squadre, che per me si riprenderà alla grande, sono convinto, anche perché bisogna dare pure tempo all'allenatore di lavorare. Noi, secondo me, dopo dal 25esimo, 30esimo del primo tempo abbiamo fatto veramente una grandissima partita, abbiamo duellato benissimo col Taranto, l'abbiamo fatti anche abbassare, abbiamo tenuto il pallino del gioco e potevamo anche pareggiare in quel momento, poi si sa che il Taranto comunque ha avuto anche delle chance, ma c'è dei giocatori che è entrato Rajkovic, Lo Sapio, insomma, possono fare la differenza in qualsiasi momento.
2: Qual è l'obiettivo del vostro campionato, mister?
6: Divertirci. Noi siamo una squadra di un'età media giovanissima di 20 anni, oggi ci mancavano anche 4 calciatori, quindi che magari poi ti fanno fare degli spostamenti con gli under, come sapete, però chi ha giocato secondo me ha fatto bene, ha fatto benissimo. Noi divertirci e cercare di salvarci, ma con squadre come il Taranto, Trani, Squinzano, Canosa, anche lo stesso Biscelli non si può chiedere di più.
2: Però avete lottato fino alla fine e questo vi ha dato merito.
6: Sì, ma noi lotteremo sempre così, anche perché dobbiamo farlo per forza, per caratteristiche, quindi andremo avanti così per la nostra strada.
2: Grazie mille mister e buon rientro.
6: Grazie a voi.
2: Grazie mille a mister Tartaglia. Peppe, a breve avremo Nicola Lanzolla che sta per arrivare, quindi ci sentiremo appena saremo pronti nuovamente.
1: Grazie Cosimo, torniamo in studio, torno da te Nicola, perdonami se ti ho interrotto, avevamo mister Tartaglia. Quindi ti lascio concludere.
0: No, è giusto che sia così.
1: Per chiudere
0: il problema è che mi sono dimenticato cosa stavo dicendo.
1: No, stavi dicendo giustamente la partita sul Taranto, quindi in proiezione di giovedì.
0: Sì, il secondo tempo, è chiaro che il secondo tempo, i primi 10 minuti abbiamo avuto un attimino il timore che si potesse riverificare un Taranto-Novoli 3-3 o un Taranto-Cosmano 2-2, però diciamo che al di là dei primi 10 minuti la partita è trascorsa via sul filo dell'agonismo, nel senso che c'è stata molta grinta dall'una e dall'altra squadra e il Taranto però ha chiuso in crescendo comunque, che voglio dire, non è una cosa così scontata del resto,
1: Vero.
0: Cioè, è stato più vicino il Taranto nel finale al 3-1 e non il Racari al 2-2.
1: Assolutamente. Vediamo Lanzolla nel frattempo, quindi andiamo subito allo Stadio Italia di Massafra.
7: Mettiamo questo click.
8: Non mi impallare due mari TV.
9: Aia.
7: Ci siamo.
8: Scusami.
7: Ci siamo.
8: Sì. Allora,
7: 1-2.
9: Nicola Lanzolla, Taranto Ragale 2-1, tuo il primo gol. Intanto raccontiamo questo gol e poi spieghiamo questa partita.
10: No, è una punizione di Corvino, ho visto che si stava stampando sulla traversa e è caduta là e sono stato bravo e fortunato soprattutto.
9: La partita, insomma, c'è stato quell'avvio shock del Taranto, due gol, la partita poteva essere ammazzata in quel momento, poi quella distrazione, ecco, sul finale del primo tempo, la partita si riapre, bravi voi a portarla a casa.
10: Può capitare, sì, è stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra organizzata, infatti faccio i complimenti al mister loro perché hanno fatto una buona partita, però io penso che si è vista la forza del Taranto, bisogna continuare su questa strada perché secondo me siamo sulla strada giusta.
9: Cosa serve in eccellenza per vincere il campionato? Il bel gioco lo mettiamo da parte, servono punti, concretezza, cattiveria e agonismo.
10: Tante partite bisogna vincerle così, sì, sono d'accordo con te. Il bel gioco secondo me arriverà perché questa è una squadra che è formata da giocatori importanti, però il bel gioco sì, però preferiamo vincere le partite.
9: Che voto dai alla squadra?
10: 7.
2: Perché 7, Nicola?
10: 7 perché c'è stato sacrificio, abbiamo corso tanto, dopo una settimana sappiamo quando cambia allenatore, è cambiato tutto, davvero, sono davvero contento perché è uscita la forza di questa squadra secondo me.
2: A proposito di questo, nel primo tempo vi abbiamo visti diversi sotto il profilo dell'intensità, cosa è cambiato in questi pochissimi giorni?
10: Ripeto, quando cambia allenatore una sterzata l'abbiamo data perché a livello mentale è cambiato, perché bisogna dirlo, è cambiato e a livello fisico stavamo forse un po' meglio, ma soprattutto a livello mentale.
2: Mentale, secondo te questa vittoria può aiutare a superare definitivamente questo momento oppure serve ancora a lavorare?
10: Bisogna lavorare perché il campionato è lunghissimo, siamo appena la quarta giornata, bisogna lavorare, abbiamo tutto per fare un grosso campionato.
2: Grazie Nicola, grazie mille. Credo Peppe non ci sarà più nessuno? Ok, quindi non ci sarà più nessuno, noi possiamo chiudere qui il collegamento dallo Stadio Italia, ringraziandovi ovviamente per essere stati con noi Peppe, e se non ci sono altre domande possiamo chiudere qui il collegamento.
1: Grazie, grazie Cosimo, ti lasciamo andare, buon proseguimento, buon lavoro come sempre, grazie per tutto quello che hai fatto per noi.
2: Grazie mille Peppe, pomeriggio. Grazie mille a te.
1: Perfetto, rientriamo in studio perché commentiamo appunto insieme quello che ha dichiarato Nicola Lanzolla. Un 7 pieno, un segno anche di maturità, ha detto il bel gioco lo mettiamo da parte, dobbiamo pensare al pragmatismo, dobbiamo pensare a vincere, punto e basta. Questo è riassumendo un po' quello che ha detto.
5: Sì, e anche sulla forma fisica, anche se lui ha detto, sì, la forma fisica è importante in questo momento trovare la giusta e trovare le energie giuste per poter, poi siccome c'è pure la Coppa in settimana e quindi toglierà, anche se abbiamo una rosa ampia, però la Coppa toglie anche tante energie perché già una questione di concentrazione, se il Taranto vuole continuare ad andare avanti in Coppa, quindi c'è un'altra maggiore concentrazione e spreco di energie, anche se poi la rosa è quella che è.
1: Potrebbero arrivare ulteriori rinforzi, attenzione, perché poi bisogna considerare anche questi aspetti. Daniele, abbiamo sentito delle voci in settimana, indiscrezioni al momento non confermate, però potrebbero anche arrivare nuovi innesti in questo Taranto e perché no vederli già poi dai prossimi impegni.
4: Sì, sì, certo. Abbiamo sentito negli ultimi giorni delle voci di qualche giocatore che potrebbe firmare, qualcuno pare abbia già firmato, quindi attendiamo fiduciosi. Però come ha detto sia mister Tartaglia prima, lo ha ammesso, ha detto il Taranto ha due squadre, quindi non una, quindi è una rosa ampia, una rosa di giocatori esperti, come ha detto Lanzolla, condivido con lui il voto, avrei dato anche io 7 oggi a questo Taranto, bene ma non benissimo, però lo spirito di squadra, il sacrificio c'è stato, questo non lo possiamo negare, rispetto alle altre partite questo si è visto. Questo aspetto e poi ha fatto la differenza secondo me, perché proprio quella forza e quella tenacia hanno fatto sì che oggi il Taranto arrivasse alla conquista anche con questa sofferenza alla conquista dei 3 punti.
1: La faccio io adesso una battuta a Nicola De Lisis, voto alle dichiarazioni di Nicola Lanzolla, visto che lui ha fatto il voto complessivo della partita, il voto alle dichiarazioni di Lanzolla.
0: 10 e 9. dice il Lodi.
1: Benissimo, ci siamo allargati, a posto, abbiamo già capito.
0: Per me ha sempre ragione, chi gioca a calcio per me ha sempre ragione.
1: Diciamo che chi sente poi l'area di campo conosce bene poi Nicola.
0: No, tra l'altro anche per rifarmi al parere che esprimeva l'ospite in studio, il mister, io credo che forse Lanzolla potrebbe essere uno dei leader di questa squadra, di questo spogliatoio. Non so cosa ne pensa.

0: mister in studio.
1: Sì, manca una persona, no? Un leader all'interno del gruppo che può gestire, perché quando non arriva il mister ci sta sempre il leader che poi può dare tante situazioni, sistemare tante situazioni all'interno del gruppo.
0: E magari Lanzola può essere uno di questo, no?
1: Sì, è uno che, no? Si
0: Forse un leader
1: vede. Sì,
0: silenzioso.
1: se un leader silenzioso, è chiaro che un mister cerca sempre di avere all'interno di un gruppo una persona che fa da collante tra il mister e la squadra, e quindi ogni gruppo c'è sempre all'interno del gruppo un leader.
2: Quel tipo di giocatore lì. Nicola, un ultimo
0: Sì.
2: pensiero. Un ultimo pensiero, poi ti lasciamo andare.
0: Allora io ci pensavo proprio in questo momento, delle due vittorie che abbiamo ottenuto fino a mo' in campionato, quella di stasera è quella che mi lascia un attimino più speranzoso. Perché 4-0 di Spinazzola mi sapeva tanto di vittoria che non sapeva di niente, cioè perché tu dici, vabbè, dai, abbiamo giocato contro i ragazzi, ci hanno pure messo in difficoltà, perché lo Spinazzola, ricordiamo, per l'ennesima volta poteva anche addirittura segnare a fine primo tempo e non solo a fine primo tempo. Oggi c'è quel primo tempo del Taranto da cui bisogna assolutamente ripartire.
2: Assolutamente. Grazie Nicola per essere stato qui con noi.
0: Ciao Peppe, è stato un piacere, grazie a voi tutti. Buonasera.
2: Grazie, grazie. Io saluto naturalmente anche Mister Molino.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
2: Grazie a Daniele Lupo.
3: Grazie a voi come sempre.
2: E permettetemi di ringraziare la nostra regia straordinaria, Alessandro Labriola, come sempre, dietro gli schermi, una mano eccezionale, davvero per tutti noi. Ringrazio anche Ludovica Maiuri, ringrazio Mimmo De Bartolomeo che è stato a Martina, ha intervistato anche il tecnico Giuseppe Laterza e ci ha raccontato quello che è accaduto dal Tursi, una domenica decisamente meno impegnativa rispetto a domenica scorsa. Ce ne andiamo via con il sorriso, rimanete sempre con noi perché ci sono sempre tanti aggiornamenti, non solo dal punto di vista sportivo, tanto, tanto, tanto dal punto di vista anche dell'informazione. Continuate a seguirci qui come sempre su Studio 100. Buon proseguimento di serata.
4: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca, accoltellato all'alba in centro città, giovane in chirurgia, ora è caccia i responsabili. E poi ovviamente torneremo a parlare di ex Ilva, domani l'assemblea dei lavoratori dell'indotto e poi ancora giochi del Mediterraneo, si pensa ad un concorso di idee per trovare casa al gonfiabile dell'atleta di Taranto. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Alba di sangue in pieno centro a Taranto, tra via d'Aquino e via De Cesare, un giovane è stato ferito a colpi di arma da taglio al torace e parrebbe da un gruppo di coetanei. Soccorso dal 118 è stato operato d'urgenza, mentre la squadra mobile e la scientifica sono al lavoro sulle tracce ematiche e sui filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli aggressori. Inizia domani mattina con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto, la lunga settimana dell'ex Ilva di Taranto, all'indomani della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno difatti confermato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico. Un concorso di idee per trovare una sistemazione stabile al gonfiabile dell'atleta di Taranto e la

0: Proposta del sindaco Bitetti per dare continuità ad uno dei simboli dei giochi del Mediterraneo.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, violenta aggressione nella notte in via d'Aquino. Un uomo è stato ferito al torace a colpi di coltello, soccorso dal 118 e operato d'urgenza al Santissima Annunziata il servizio.
0: Grave episodio di sangue all'alba nel pieno centro cittadino. Intorno alle 4:30 un giovane è stato vittima di un'aggressione a colpi d'arma da taglio lungo via d'Aquino all'altezza dell'incrocio con via De Cesare. Secondo le prime ricostruzioni, tra la vittima e un gruppo di coetanei sarebbe scoppiato un acceso alterco, rapidamente degenerato nell'attacco armato. Raggiunto da diversi fendenti al torace, l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Per garantire una rapida corsa verso il pronto soccorso, l'ambulanza è stata scortata dalle pattuglie. Giunto in nosocomio in forte stato di agitazione, il paziente è stato sedato e sottoposto ad un intervento chirurgico. Tempestivo e massiccio l'intervento sul posto, dove sono giunte ben 4 pattuglie delle volanti insieme agli specialisti della scientifica per isolare l'area e repertare le tracce ematiche rimaste sull'asfalto. Gli investigatori della squadra mobile sono ora al lavoro per identificare i componenti del gruppo e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, anche attraverso l'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.
1: Inizia domani mattina con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto la lunga settimana dell'ex Ilva di Taranto, all'indomani della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno di fatto confermato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico. Ce ne parla Maria Laura Paletti.
2: Si apre con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto la nuova settimana dell'ex Ilva di Taranto. Domani dalle 7 alle 9 lavoratori e sindacati si ritroveranno davanti alla portineria imprese del siderurgico per fare il punto sulla situazione occupazionale dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Una fermata motivata dai giudici con i rischi per la salute legati alle emissioni di polveri sottili e alla presenza di amianto negli altiforni. Una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze soprattutto sui lavoratori dell'indotto, considerati l'anello più fragile della filiera. Le prime ricadute sono già concrete. AIGI, l'associazione che rappresenta 28 aziende dell'indotto, ha riattivato le procedure di licenziamento collettivo, sospese dopo il confronto di settembre a Palazzo Chigi. Sul tavolo ci sono oltre 2.500 licenziamenti annunciati, ai quali potrebbero aggiungersi quelli di altre imprese non associate. A questi si sommano poi circa 1.700 lavoratori delle aziende rappresentate da Confapi, per i quali si prospettano licenziamenti collettivi e cassa integrazione, oltre alle situazioni già aperte in diverse aziende del territorio. Una crisi che coinvolge manutenzioni, lavori edili, trasporti, servizi, pulizie, mense e movimentazione delle materie prime, tutte attività strettamente legate alla produzione siderurgica. Il timore dei sindacati è quello di un vero e proprio effetto domino sull'occupazione, con migliaia di famiglie potenzialmente coinvolte. Con lo stop dell'area a caldo il numero dei cassa integrati è destinato ad aumentare, anche se resta da capire quanti lavoratori saranno necessari per le attività di presidio e sicurezza e quanti potranno invece essere impiegati negli impianti dell'area a freddo. Domani intanto l'attenzione sarà concentrata sull'assemblea davanti allo stabilimento, martedì invece atteso il vertice tra governo e sindacati a Palazzo Chigi con il futuro dell'ex Ilva e soprattutto la tutela dei livelli occupazionali al centro del confronto.
1: Sulla vicenda delle emissioni odorigene che nei giorni scorsi hanno allarmato i cittadini di Taranto, in particolare nella zona delle Tre Terre di Leporano, interviene ora l'amministrazione Bitetti che ha sollecitato ARPA Puglia sulle verifiche da effettuare per rintracciare la causa del fenomeno. Maria Laura Paletta.
2: Ancora nessuna certezza sull'origine degli odori nauseabondi avvertiti nei giorni scorsi nell'area compresa tra le Tre Terre e Leporano, dove le segnalazioni dei cittadini hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni. A seguito delle numerose segnalazioni e delle sollecitazioni arrivate da più parti, infatti, l'assessore all'ambiente del comune di Taranto Fulvia Gravame e il sindaco Piero Bitetti hanno allertato ARPA Puglia, chiedendo di effettuare gli opportuni accertamenti per individuare la possibile fonte degli odori e fare chiarezza sull'episodio. Al momento dunque non è ancora possibile stabilire con certezza da dove provengano le esalazioni né quali siano le cause del fenomeno. Saranno gli accertamenti degli organi competenti a fornire eventuali elementi

0: elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo, però, è stato riattivato il portale di ARPA Puglia per segnalazione di eventi odorigeni che nei giorni scorsi non risultava funzionante, uno strumento importante attraverso il quale i cittadini possono segnalare direttamente la presenza di odori anomali, contribuendo così alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività di monitoraggio. Un'altra nota dell'amministrazione comunale è stata poi recapitata da Acciaierie d'Italia in merito all'incendio delle cosiddette collinette ecologiche al quartiere Tamburi, avvenuto lo scorso 7 settembre. Che si viva nelle Tre Terre o ai Tamburi, ha dichiarato la Gravame, sembra che i cittadini di Taranto debbano ancora sopportare il peso dell'inquinamento. Non è questa la visione della città per cui ci siamo candidati.
1: Un concorso di idee per trovare una sistemazione stabile al gonfiabile dell'atleta di Taranto e la proposta del sindaco Bitetti per dare continuità ad uno dei simboli dei giochi del Mediterraneo.
0: Un concorso di idee per trovare una collocazione stabile al grande gonfiabile dell'atleta di Taranto, diventato uno dei simboli della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per la città un'immagine di resilienza e di rinascita. L'idea è stata lanciata dal sindaco Piero Bitetti a margine della conferenza stampa sulla riapertura del circuito delle tombe a camera. Un appuntamento che ha segnato la ripartenza della rete dei siti archeologici e dal quale è emersa anche la volontà di costruire un nuovo modello di valorizzazione, mettendo insieme cultura, archeologia, eventi, mobilità e partecipazione della comunità. E proprio parlando del futuro dell'atleta gigante, il primo cittadino ha ipotizzato una sistemazione permanente, affidando alla città la possibilità di proporre idee e soluzioni. Una proposta che ha immediatamente acceso il dibattito anche sui social, diverse le ipotesi avanzate in questo momento dai cittadini, dal Museo Archeologico Nazionale alla Rotonda del Lungomare, dal Parco delle Mura Greche a Palazzo di Città, passando per il Castello Aragonese e il Parco della Musica. Idee diverse, ma un punto fermo unico: trovare uno spazio adeguato che consenta di preservare l'integrità del gonfiabile e allo stesso tempo di valorizzarne il significato simbolico, perché l'atleta non è più soltanto un elemento scenografico legato ad un grande evento sportivo, ma è diventato un'immagine con cui Taranto ha raccontato la propria voglia di ripartire e guardare al futuro.
1: INAIL, ANCI e Sistema Edile hanno firmato a Taranto l'accordo per lanciare una campagna regionale per ridurre gli infortuni nei cantieri, portando messaggi visivi e dispositivi di protezione su tutti i luoghi di lavoro della Puglia. Sentiamo.
2: Un'alleanza strategica per fermare le tragedie nei cantieri pugliesi. Nell'ambito dell'Edil Trophy in Piazza Maria Immacolata a Taranto, INAIL Puglia, ANCI ed il Sistema Bilaterale dell'Edilizia hanno firmato l'accordo di collaborazione che lancia il progetto Capatosta Indossa IDP.
3: Vogliamo diffondere la cultura della sicurezza in edilizia attraverso gli slogan iconici di Inchiostro di Puglia, che è diventato un fenomeno social, un fenomeno virale, tant'è che il nostro progetto si chiama Capatosta e mira appunto a sensibilizzare in forma ludica, in forma diretta, sui rischi della sicurezza del lavoro in edilizia.
4: Che cosa sono questo materiale informativo? Sono l'aver associato i classici pittogrammi in tema di sicurezza, ad esempio il pittogramma dell'omino che scivola, con il modo di dire attento ancora cadi, perché siamo fermamente convinti del fatto che questo modo semplice di parlare possa arrivare in maniera diretta al cuore e al cervello delle persone.
5: Siamo quasi alla 20ª edizione di questa gara e quest'anno è toccato alla nostra provincia organizzare per le territoriali pugliesi e della Basilicata appunto queste selezioni. La vincente, che sarà proclamata oggi, andrà poi a disputare la finale al Bologna all'interno del SAIE, che si terrà i primi di ottobre.
2: L'iniziativa punta a ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni, portando direttamente nei luoghi di lavoro un linguaggio visivo chiaro e identitario. I materiali grafici focalizzati sull'uso corretto di elmetti e imbracature, realizzati da INAIL e diffusi da ANCI e Formedil, saranno esposti capillarmente in tutti i cantieri pubblici e privati della regione.
6: Nobile iniziativa perché? Perché avvicina intanto è organizzata con una forte collaborazione del gruppo ANCE Giovani, e già questa è una cosa molto importante, cioè il fatto di dover aprire le porte del nostro settore ai giovani imprenditori di Taranto, a chi comunque ha voluto

0: voglia e diciamo, tutto l'interesse e tutta l'intraprendenza di inserirsi in questo meraviglioso settore, un settore che è cambiato, ormai è alla luce del sole, è completamente cambiato, è fatto di tecnologia, quindi ha necessità dell'apporto dei nostri giovani.
1: Viene fatta un'attività per la comunità, perché si parla di formazione, si parla di crescita dei lavoratori, giovani e meno giovani, e soprattutto si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che ci coinvolge tutti e sul quale siamo particolarmente concentrati, perché l'auspicio è che non ci siano altre vittime e neanche infortuni sui luoghi di lavoro.
2: 41 donne che hanno affrontato il tumore al seno sono salite sul palco del Teatro Fusco per La Forza in Passerella. Il progetto nato in Veneto è arrivato a Taranto per la prima tappa pugliese. Per noi c'era Giovanna Calabrese.
3: Il progetto che la LILT metterà in vita è dedicato al supporto psicologico. La LILT metterà in piedi questo progetto per le donne e perché comunque l'aspetto mentale è sicuramente tra i più importanti e quindi siamo orgogliosissimi di questo. Per di più la LILT riceverà anche dei pacchetti con mammografia, visita ed ecografia che si terranno presso il poliambulatorio Pronto Salute. Quindi sono più progetti e siamo contentissimi di questo.
4: Un progetto che mette al centro le donne, il sostegno dopo la malattia, con la LILT di Taranto al fianco dell'iniziativa. Sul palco del Teatro Fusco sono state 41 a sfilare più di 20 tarantine, donne che hanno affrontato e superato il tumore al seno e che hanno scelto di raccontare la propria esperienza. Ma la serata è stata anche un momento di informazione e prevenzione. Sul palco si è parlato dell'importanza dei controlli e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta al tumore al seno.
3: Per il poliambulatorio e in generale per Taranto e con questo evento vogliamo diffondere il messaggio della prevenzione. Non bisogna avere paura della prevenzione, questo è quello che vogliamo dire. Le donne su Taranto purtroppo che hanno scoperto di avere il tumore sono tante, lo sappiamo. È proprio per questo che Taranto ha bisogno di questo progetto.
5: Dalla malattia si può rinascere, a volte anche più forte di prima. Un trucco, un parrucco, dedicarsi a noi stesse come donne, prima di tutto, è importantissimo.
4: Anche l'abito ha avuto un significato, una cornice per far sentire ogni donna bella, prima di tutto per se stessa.
6: È importante far sentire ognuna giusta, non dentro all'abito, perché l'abito deve essere una cornice, devono essere sentirsi giuste nel proprio corpo e valorizzate da un abito.
4: Angela, Luisa, Maria e tante altre hanno raccontato il proprio percorso, storie diverse unite dalla lotta contro la malattia e dalla possibilità di tornare a vivere.
7: Esponiamo tutta la nostra emozione di essere belle nonostante il cancro.
8: Beh, direi soprattutto anche il far vedere che si può stare bene, nonostante comunque nella vita non sai mai cosa ti aspetta. Però può arrivare la malattia, però ci sono mille modi per poterlo affrontare. E anche tipo truccarsi, mettersi un bel vestito, un bel paio di tacchi e uscire, questo aiuta tantissimo. Come anche il supporto della gente che vuole bene, sicuramente.
9: Non è la malattia a definirci. Nonostante quello che abbiamo passato e quello che magari si può passare, è bello rinascere e rivedersi rifiorire.
2: Studio, impegno e comunità. Nei giorni scorsi premiati 120 studenti, figli dei dipendenti di TP Italia, una serata dedicata al merito, alle famiglie e al futuro dei giovani. A Taranto il futuro passa anche dai banchi di scuola. Al Teatro Fusco 120 studenti, figli dei dipendenti di TP Italia, sono stati premiati per i migliori risultati dell'anno scolastico. Un riconoscimento concreto, buoni da spendere in libreria per libri e materiale scolastico.
10: A noi piace pensare con i fatti, dimostrare loro che il lavoro paga sempre. E quindi io darò a loro, a tutti i premiati, l'appuntamento al prossimo anno. Mi piacerebbe rincontrarne tanti di più, vuol dire che abbiamo seminato, che le famiglie hanno fatto un ottimo lavoro, che le scuole hanno fatto un ottimo lavoro.
2: Ma la serata è stata anche una festa per le famiglie, tra sorrisi, micromagie ed incursioni degli emozionauti. Un messaggio semplice: premiare il merito, sostenere le famiglie ed investire nei giovani significa rafforzare tutta la comunità.

0: il messaggio che vorremmo dare è che loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi. E quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
1: Si è conclusa questa mattina l'edizione 2026 di Mediterraneo Open Water. Maria Laura Paletta ha ascoltato l'organizzatore della manifestazione, Massimo Donadei, che ha tracciato un bilancio di questi giorni. Sentiamo.
2: Si è conclusa questa edizione 2026 di Mediterraneo Open Water con un bilancio più che positivo.
3: Sì, siamo molto contenti di aver raccolto tantissime adesioni, tantissime presenze. È stata una gara di alto livello con tanti atleti agonisti e molti atleti master, e poi anche una gara che per noi ha un significato particolare, che è quella dei kids, dei ragazzini che saranno il nostro futuro. In qualità di direttore di questa grande organizzazione sono molto fiero di aver avuto a fianco a me tante persone che hanno dato il proprio tempo, le proprie competenze, la propria esperienza messa al servizio per l'organizzazione di questa gara. Anche un gruppo di volontari meravigliosi che hanno contribuito, e il bilancio è estremamente positivo. E poi abbiamo apprezzato, abbiamo ascoltato tanto in questi giorni gli atleti, molti campioni che, avendo l'esperienza di girare il mondo, hanno ancora di più esaltato in questa edizione la bellezza del nostro mare e questa location che si è prestata moltissimo ed è stata veramente accogliente nei loro confronti. Tantissimo pubblico, quindi sono veramente fiero del lavoro svolto.
2: Mai come quest'anno, in questo particolare contesto storico, Taranto può, deve ripartire dal mare, dallo sport.
3: Ah, io ne sono convinto di questo, lo sostengo da tempo, molto prima dei giochi del Mediterraneo, che ci hanno lasciato comunque un segno importante, un'eredità enorme dal punto di vista impiantistico. E poi secondo me hanno tracciato un solco che è quello che testimonia che lo sport può essere un motore di sviluppo per l'economia, per l'educazione dei ragazzi, per una convivenza sociale sicuramente migliore e per migliorare proprio tutta la città. Cioè, nello sport bisogna credere, l'abbiamo scoperto, è un veicolo importante che non riguarda solo i giovani, ma guarda, secondo me riguarda anche l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. Dobbiamo seguire questa strada.
2: Da domani testa alla prossima edizione, c'è già qualche idea che possiamo anticipare?
3: Allora, sicuramente sarà il momento del debriefing per valutare un po', anche di migliorare quello che noi abbiamo fatto, quindi la nostra organizzazione ci mettiamo sempre in gioco, e poi con il comitato organizzatore ci riuniremo. Sicuramente questa location ha lasciato molto positivamente nei nostri pensieri un tracciato importante, e su questo noi continueremo. Però Mediterraneo Open Water è una manifestazione attenzionata anche all'estero, per cui abbiamo tanti contatti di realtà che vorrebbero gemellarsi con noi, e noi ascolteremo un po' tutti, quindi a breve comunicheremo, insomma, quelle che sono le nostre decisioni.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi

0: mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate, a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua, cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio allo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Il Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatti tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Ci sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè, uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.

0: poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose, ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
1: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più. Questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
2: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streamate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: perché ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi, con un computer da 300 euro, puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili, e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti. Quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti

in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono Sinte Batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parte.

0: parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
1: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
2: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe love to love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che li programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: in generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.

Un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a

0: sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare, come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no. Secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna tenerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, perché la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi è.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna
1: raccordo...
0: Est. Sì, il raccordo.
1: Nord-est.
0: Io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Sì, è chiusa anche la copertura del raccordo nord-ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì, quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il vanto erboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il manto erboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però
0: noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con e i poi... servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFTE redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane,

0: un impianto audio diciamo innovativo e comunque di livello, e nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
1: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
0: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
1: Sarete presenti all'inaugurazione?
0: Speriamo.

0: qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere, sì, principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da, facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà né lo spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi in più pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse, sì. Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno, Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie, allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. Quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Sì. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova, in realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati totalmente obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante, moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante, un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA, che è una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico. Siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due UTA immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
0: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
1: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella delle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli. Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. Uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra, e c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Stiamo sul rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti.
0: Salvo imprevisti.
1: Dovrebbe essere così.

0: siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, sì. Tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere state completamente rinnovate.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzola.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, sì. Altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco.
0: Godendo poi comunque di un'ottima
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura,
1: globale,
0: esatto.
1: Globale, appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono

0: nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina, appunto.
1: Certo.

0: Nei meandri del Pola Mazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro.
1: Ci pioveva dentro.
0: Adesso
1: ci pioveva
0: non ci
1: dentro,
0: piove
1: adesso non ci piove più. È stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza. E in più è in previsione, in questa fase, il montaggio delle pellicole sulle vetrate. Pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, chiaro, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sono due.
0: Prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi, e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale, sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontare

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla Kermesse dei Giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini, alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicienti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'Info Point, è vero che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'Info Point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'InfoPoint.
1: Sì, questo è l'InfoPoint che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un

0: un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
1: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
0: i bagni, sì.
1: Quindi c'era un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
0: sì,
1: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
0: sì,
1: definiamolo così in maniera volgare.
0: Sì.
1: La struttura invece sarà completamente a vetro.
0: Sarà completamente vetrata, sì, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della villa privato.
1: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
0: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
1: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver,
0: sì,
1: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
0: Esatto, sì, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, e stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Adesso ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci, sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là,
1: sì,
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità,
1: sì,
0: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi

0: Tinti 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato?
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì.
0: Comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato,
1: struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune,
1: no,
0: ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera.
0: Che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: e poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: sì. In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante,
1: caldo.
0: Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi, pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Di tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli.

0: Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea Di Paoli.
1: Buongiorno. Ben trovato,
0: Andrea.
1: Grazie Dario, buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno a tutti voi.
0: Una struttura completamente rinnovata.
1: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo, sì, perché questo è uno degli ingressi che consentirà al pubblico di entrare.
1: Sì, sia il pubblico ma anche i diversamente abili.
0: Esatto, mi pare, lì c'è una rampa che consente l'accesso ai diversamente abili.
1: Perché è stata anche nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
0: Adesso ne entriamo e mi racconti per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo
1: sì. nell'area spogliatoi, nell'area bagni,
0: sì, che è stata completamente rifatta,
1: che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni, appunto per rendere quanto più piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
0: Anche in questo caso massima attenzione come da criteri
1: sì.
0: normativi alle
1: sì,
0: persone
1: sì, sì.
0: diversamente abili.
1: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche diciamo abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
0: Adesso mi ci porti
1: sì,
0: al palazzetto, andiamo. Ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto, c'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu
1: sì.
0: che richiama i colori storici
1: sì, i colori sociali
0: di San Giorgio
1: Ionico. Sì.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, no? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: All'incirca un migliaio di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente,
1: sì.
0: Nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi, diciamo, potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che...
0: Pallavolo, immagino, no?
1: Pallavolo, assolutamente. Tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo. Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esatto.

0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: di ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto come dicevo prima, flottante, appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo. Alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini,
1: sì.
0: Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente,
0: vero?
1: Esattamente.
0: Quindi stessa
1: sì.
0: posa, stessa, stessi
1: sì.
0: colori,
1: sì,
0: anche quello è un impianto
1: sì.
0: importante per il vostro...
1: Molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede.
1: Ma
0: vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo. Impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua starete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro,
1: esattamente.
0: Questa volta non al centro del campo, ma in prospettiva con il centro del campo. Sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio vi aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono
1: sì,
0: delle implementazioni
1: che sono di...
0: e che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto, sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti in tonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto diciamo il basamento, e anche qui, anche in bordo
0: sulla
1: campo,
0: sulla passeggiata,
1: sì, esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi, diciamo, anche l'illuminazione
0: sì, si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente,
0: okay.
1: Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi, che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche diciamo, interessante sui potenziali diciamo, interessati che potranno svolgere le loro attività.
0: Quindi c'è già qualcosa che si muove
1: esattamente,
0: intorno?
1: Esattamente, sì, noi ci siamo portati, perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura... una volta finiti i giochi possa continuare a vivere e possa dare appunto diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
0: Certo, ci sono due cose che mi devi far vedere prima di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
1: Sì,
0: questa è una cosa che mi interessa da vicino, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: Andrea, questa non è una terrazza, o meglio, è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche un'area stampa anche per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questa segnata.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e solamente per

0: poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, sì. Su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto, sì, dicevamo almeno uno, c'è una, sì, sorpresa, che, sì, chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.
0: Non sa.

0: Area nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi prospicente ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che serviranno?
1: Però questa verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì. Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo un refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto, sì, a noi, un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente, sì, in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei giochi del Mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare, no, però. Quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per, appunto per gli atleti, in modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo,
0: chiaro,
1: stati prima.
0: Chiaro, chiaro. Invece questo poi secondo me,
1: sì,
0: sarà importantissimo come appendice,
1: sì,
0: successiva, perché poi una volta,
1: sì,
0: affidato,
1: sì,
0: in gestione questo impianto potrà essere fruibile, come,
1: sì,
0: già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente, questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione, diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto a rovescia oggi parte da qui. Guardiamo il tabellone. Luigi Santillo, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Angelo.
0: Sportivo, appassionato di sport, medico dello sport, ma ne parliamo con più calma. Vedete, diamo le spalle al lungomare. Ci sono lavori in corso anche qui. Bitumazioni ovunque perché i giochi si stanno avvicinando. Passeggiamo, andiamo incontro a Martino Vinci che ci sta inquadrando. Martino è già al tabellone dove giorno dopo giorno, Luigi, si contano i giorni che mancano al 21 agosto. A proposito, Iacovone 21 sera ci sarai?
1: Sì, certo, certo. È un evento così importante che non si può mancare. Insomma, il fermento in città si sente.
0: L'avverti anche tu?
1: Certo, certo.
0: Tu sei un appassionato di sport prima ancora che lo sport diventasse scientificamente il tuo lavoro. Cominciamo da qui, poi parleremo della medicina dello sport che a Taranto compie 40 anni come struttura, ma ne parliamo. Tanto salutiamo, vedete, qui Luigi è un continuo, amici conoscenti, ci salutano. Abbiamo scoperto una città in movimento, c'è tanta gente che entra a Taranto da Corso Due Mari, vedi questo traffico, e ci sta piacendo essere qui ogni giorno. Torniamo a te, Luigi, tu che sport hai praticato?
1: Io ho praticato golf da ragazzo. E il campo di Riva dei Tessali che ora non è più presente purtroppo.
0: Che nel 97 ospitò i giochi del Mediterraneo di Bari.
1: Sì.
0: C'eri?
1: Non c'ero perché avevo già smesso di giocare a golf.
0: Ah, sei stato un golfista?
1: Sì, sì, io da ragazzo a livello giovanile sono stato vice campione italiano e poi ho partecipato anche a quelli che erano i campionati del mondo dell'epoca che erano organizzati dalla Disney.
0: Quindi Under?
1: Under 14, si chiama Trofeo Topolino.
0: Ah, quella Disney, giustamente, Topolino.
1: Sì, come nello sci anche.
0: Ah, ecco.
1: E quindi c'erano queste selezioni a cui bisogna partecipare e superare sia in Italia che anche all'estero. E veniva svolto tutti gli anni a Sanremo. E c'è anche un aneddoto simpatico.
0: Raccontacelo.
1: Che riguarda anche poi quello che sarà il mio futuro professionale. Io un anno partecipai in una terna perché lì si partiva tre alla volta a giocare a golf, anche c'era anche Andrea Agnelli, poi quello che sarà il futuro
0: che sarebbe sarà poi il presidente della Juventus,
1: che posso dire che mi ha fatto da traduttore perché giocammo insieme a un filippino che parlava francese. Io ovviamente
0: quindi,
1: non dicevo una parola
0: né filippino né francese,
1: e lui quindi quando avevo bisogno di parlare con lui mi traduceva quello che dovevo dire. E quell'anno, diciamo,
0: parliamo, scusa, di quanti anni fa?
1: Dell'89.
0: Ah beh, insomma.
1: 89. E quell'anno ero, dopo il primo giorno ero primo, quello in testa al mondiale, e poi il secondo giorno purtroppo, come spesso mi accadeva nei trofei internazionali, mi veniva un po' quello che in gergo tennistico si chiama braccino,
0: per non cui avevo partiva
1: paura di vincere, e da lì

0: insomma è nata anche un po' la mia passione anche per la psicologia dello sport e anche per la medicina.
1: Hai fatto
0: dello
1: autoanalisi
0: sport.
1: Sul braccino corto?
0: Non in quel momento, l'ho fatta dopo quando sono diventato
1: perché
0: medico.
1: Poi dal braccino corto, ecco, poi però tu ti occupi proprio di recupero spesso anche, no?
0: Sì.
1: Di infortunistica, di gestione proprio del... Hai a che fare molto con braccia, gambe, tendini e muscoli, ecco, dici.
0: Assolutamente. Beh, noi come...
1: Guadagniamo intanto il nostro tabellone del conto alla rovescia.
0: Come medicina dello sport ci occupiamo sia della parte preventiva per cercare di evitare che insorgano determinati problemi. Ti parlavo anche della psicologia dello sport, perché poi è importante l'aspetto fisico, ma è importante anche l'aspetto psicologico.
1: Ecco, mettiamoci qui così, vedi.
0: Come no?
1: Vieni, vieni.
0: Bellissimo.
1: Bene così. 22 Bene. Giorni, no, stai lì. 22 giorni, allora, qui ti occupi, dicevi?
0: Sì, anche della parte chiaramente che riguarda la riabilitazione e anche supporto della psicologia, perché collaboriamo con psicologi come per esempio il dottor San Marco, la dottoressa Cofano. Il dottor San Marco è allievo di Ferruccio Antonelli, che è stato il padre della psicologia dello sport in Italia, quindi possiamo supportare gli atleti. Per esempio abbiamo avuto anche Benedetta
1: Pilato,
0: finché è stata, diciamo, a Taranto, l'abbiamo seguita.
1: Grandissima,
0: noi.
1: Sarà protagonista qui del nuoto, molto attesa.
0: Sì, poi ci sono anche quando ci sono eventi belli come per esempio l'Open Water internazionali, noi siamo sempre presenti nella parte organizzativa anche dal punto di vista sanitario, quindi a noi ci piace supportare sia eventi che possano mettere in luce Taranto e le sue, diciamo, potenzialità e bellezze, anche eventi di inclusione, perché riteniamo poi che l'aspetto sociale debba essere sempre quello preponderante all'interno della
1: nostra
0: città.
1: Beh, certo, lo sport alla fine, se non è questo, è altra cosa. Luigi, medicina dello sport, la storica, ormai storica sede di Via Lazio, prima, se ricordo bene, era in Viale Virgilio, uno di quei villini bellissimi.
0: Sì.
1: Che cos'è la medicina dello sport? Di che struttura parliamo? Che è arrivata a 40 anni di attività?
0: Sì, diciamo che i primi 25 anni è stato mio papà che, diciamo, è stato un po' quello che l'ha portata la medicina dello sport a Taranto, e ora sono 15 anni, che significa che inizio ad avere anche una certa età.
1: Ma è legata al CONI, come funziona?
0: Allora,
1: perché?
0: Sì, allora la Federazione Medico Sportiva Italiana è una federazione del CONI.
1: Ok.
0: Il Centro di Medicina dello Sport è l'organo territoriale della Federazione Medico Sportiva Italiana.
1: Che è quella, se ben ricordo, anche i miei, chiamiamoli così, fasti giovanili di basket. Ecco, salutiamo tutti che ci salutano, guarda, salutano tanti amici che passano, perché ci fa anche piacere.
0: Certo.
1: Un ragazzo, prima di attivare le società, prima di attivare la stagione agonistica, fanno transitare i giovani per la consueta visita medica, giusto?
0: Sì.
1: Che si fa lì?
0: Si fa presso il nostro centro di medicina dello sport, sono visite medico-sportive agonistiche, ma facciamo anche quelle non agonistiche.
1: Ah. Palestre, per attività non agonistiche.
0: Sì. E la visita agonistica comunque è fondamentale per poi partecipare ad eventi che possono essere organizzati dal CONI, per cui senza la visita sportiva agonistica non si può partecipare, anche soprattutto per una tutela dell'atleta e anche di coloro che organizzano, perché altrimenti potrebbero trovarsi in situazioni in cui possono accadere anche eventi importanti, parliamo anche di morti improvvise.
1: Diciamolo, perché è un vero e proprio check-up che viene fatto sui giovani da quando non c'è più la leva obbligatoria, quando tutti abbiamo fatto la visita dei 3 giorni, quel check-up a tutti i giovani di un paese è venuto a mancare. Me lo raccontava qualche tempo fa, era una presa di coscienza di un medico di qualche tempo fa, un famoso medico tarantino, che mi diceva: manca ormai da quasi 20 anni questo check-up generazionale, e spesso uomini e donne scoprono tardi patologie che invece si sarebbero potute evitare. Magari è supplettiva per chi fa sport, però interviene questa visita annuale.
0: Ma hai centrato l'obiettivo, perché in realtà intanto io ho vissuto a Bologna, e a Bologna c'è già un po' di più questa cultura della visita sportiva proprio come controllo, come check-up. Ed è importante, perché come hai detto tu, non essendoci più la visita annuale di leva, non essendoci altre
1: visite. La famosa 3 giorni, la chiamavamo.
0: E effettivamente la visita medico-sportiva è il controllo preventivo generale che si fa annualmente in alcuni sport, ed è biennale per altri che hanno un minore impegno cardiovascolare, per esempio il golf, ne parlavamo.
1: E poi costa poco, non costa nulla, no?
0: No, pochissimo rispetto a quelle che sono le visite.
1: Ed è un check-up generale, serio,
0: sì,
1: che ti mette in campo, quindi di essere in salute. Magari poi si recupera anche un ragazzo fermato, c'è una modalità anche di recuperare per rimetterlo in campo.
0: L'obiettivo è quello, perché per esempio, ti faccio l'esempio, ci sono anche delle patologie banalissime come un'influenza che possono determinare

0: garditi che in ambito sportivo sono pericolose, ma che poi con degli antibiotici si risolvono come qualunque altra patologia infiammatoria, e quindi dopo si può riprendere a fare attività sportiva. Quindi senza questo check-up noi non possiamo poi trovare queste situazioni che possono essere potenzialmente pericolose, invece se analizzate in tempo non danno alcun tipo di problema.
1: Luigi, siamo qui 22 giorni, 11 ore, 12 minuti, quasi 11, questo è il conto a rovescio che noi stiamo raccontando tutti i giorni, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Da Tarantino, come la stai vivendo questa attesa? Tarantino, amante dello sport, professionista dello sport.
0: Guarda, è un evento unico per Taranto, quindi la vivo con l'emozione e anche con la voglia di farla vedere ai miei figli, perché poi...
1: Poi i due bambini?
0: Sì, ne ho tre, cui fanno attività sportiva anche loro, quindi per me è importante che loro capiscono quanto è importante fare attività sportiva e respirino anche quell'ambiente bello che io, che grazie alla mia professione ho la fortuna di respirare quotidianamente, che è l'ambiente sportivo.
1: Quali gare assolutamente non ti perderai? Quale disciplina? Il golf non c'è, lo sai, lo diciamo, quest'anno il golf non c'è.
0: Sì, allora guarda, naturalmente questi impianti bellissimi che rimangono come eredità a Taranto ti portano a vedere gare come il nuoto, anche il calcio. Come tu sai, io poi ho il mio amico Luca Labianca con il quale annualmente facciamo un grande evento a Taranto che è il UEFA Football.
1: Legato alla UEFA.
0: Sì,
1: proprio UEFA. Domani mi pare che presenterete a Palazzo di Città.
0: Sì, sì, presentiamo anche il UEFA Football Doctor Education Program, che è un programma che nasce a Roma in realtà come format per le nazionali di calcio e che parla di primo soccorso in toto, nel senso che non si parla solo di rianimazione cardiopolmonare, ma anche quelli che possono essere i traumi spinali o i traumi di concussione cerebrale.
1: Infatti, metto gli occhiali perché il sole comincia, non ti vedo più, vai.
0: Infatti, per esempio, sono due anni che viene da noi a Taranto la professoressa Nordstrom, che forse la massima esperta di traumi da concussione cerebrale, che è professoressa della Royal Sweden University.
1: E neanche l'ex calciatore Paganin
0: è venuto negli anni scorsi, non so se verrà anche quest'anno, ma una sorpresa c'è sempre.
1: È venuto negli anni scorsi, ricordo.
0: L'anno scorso è venuto il medico della Fiorentina, Pengue, poi abbiamo avuto anche il professor Pincolini, era il preparatore atletico del Milan di Sacchi e della nazionale.
1: Nazionale 94, quella dei rigori col Brasile, persa. Quando facevamo i mondiali facevamo addirittura le finali.
0: È vero, è vero.
1: Un'altra epoca.
0: Per cui ecco, abbiamo la possibilità di confrontarci con questi esperti internazionali, che è quello che poi vogliamo fare anche come Giochi del Mediterraneo.
1: Come Tarantino, quindi anche tu farai il tour degli impianti, vanno visti, è vero, faremo un nostro tour particolare perché li abbiamo visti crescere come piante, no? Giorno per giorno ce li andiamo a godere. Luigi, allora l'appuntamento per voi è domani a Palazzo di Città per questa conferenza stampa, poi l'evento lo spiegherete bene. 40 anni di medicina dello sport, ma un settore del genere, a parte la scienza che progredisce, ma la medicina dello sport ha dei programmi, avete degli obiettivi di lungo termine oppure c'è una ripetitività del vostro lavoro di prevenzione e intervento?
0: Allora, diciamo che anche se la medicina dello sport nasce da molto tempo, per esempio quelli che sono i protocolli di cui parlavi sono dell'82, quindi ormai è passato un po' di tempo. Il professor Vecchiette, che era il medico della
1: nazionale di
0: mondiale
1: calcio, in mondiale,
0: bravo,
1: poi
0: che vinse, è stato lui a volerli, però ora per esempio nei nostri incontri di medicina dello sport si parla tantissimo di epigenetica, che risulta fondamentale, perché si è studiato come proprio l'attività sportiva possa accendere o spegnere determinati geni che ti portano poi a manifestare alcune patologie piuttosto che non manifestarle.
1: Luigi, lo sport fa bene o fa male?
0: Fa benissimo. Ma va fatto nella maniera giusta, infatti.
1: Altrimenti,
0: il medico dello sport è qui per prescriverlo nella maniera
1: perché
0: più corretta.
1: Perché fatto male o improvvisato,
0: certo,
1: crea problemi.
0: Assolutamente.
1: Bene.
0: Sì.
1: Luigi, il tuo centro di medicina dello sport, la medicina dello sport locale, dà una mano, come si inserisce, è pronto a dare una mano, come...
0: Noi abbiamo...
1: Questa è un'organizzazione internazionale.
0: Certo, noi abbiamo un ottimo rapporto già con sia col presidente Ferrarese che anche con tanti membri del comitato con i quali abbiamo interloquito in questo periodo.
1: Immagino.
0: Sia per motivi dei giochi, ma anche per motivi professionali, perché qualche volta c'è stata qualche necessità che noi abbiamo prontamente risolto.

0: detto, per cui loro sanno benissimo che noi siamo, però saremo pronti per ogni eventuale necessità durante quel periodo al nostro centro di medicina dello sport, dove in quel periodo ci sarà anche il dottor Labianca, perché lui è vero che lavora a Roma ma è tarantino, quindi ci tiene, e anche il nostro amico Luca, Antonio Valentini, che è il medico del Taranto Calcio e quindi che lavora da noi, quindi noi siamo pronti per ogni evenienza.
1: Per scendere in campo.
0: Per scendere in campo.
1: Grazie Luigi.
0: Grazie a te.
1: Bocca al lupo e buon lavoro con il tuo centro medico.
0: Grazie.
1: Contro la rovescia continua domani, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100. A domani.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio Massimo Donadei, comincio subito.
3: Buongiorno.
1: Dandoti il benvenuto.
3: Grazie.
1: Devo chiamarti professore Massimo.
3: Massimo.
1: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
3: Sì, alla fine.
1: Se no fanno i conti degli
3: alla
1: anni.
3: Alla fine, alla fine.
1: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto. Si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
3: Esatto.
1: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
3: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport, sia l'educazione sportiva.
1: E passione e dovere.
3: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmettevo ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con
1: i sorrisi. La tua vita è lo sport, Massimo, è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
3: Sì.
1: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
3: Sì, è vero.
1: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
3: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
1: Mai allenatore,
3: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
1: E poi perché il passaggio ad altri sport?
3: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola
1: è stato
3: la mia, il mio divertimento.
1: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
3: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensa te, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fino agli anni 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo,
3: vero,
1: quindi era una bella classe. Quindi mondialità scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
3: sì,
1: ricordo,
3: lì,
1: la piscina di via Bruno.
3: Esatto, lì ci fu un inserimento, sì, in quel contesto. Non avevamo mai approcciato Il tennis però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
3: Giocavamo
1: Bruno.
3: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di gioco?
1: Giro, intanto guardo perché ci saluto, passano amici.
3: Ed era tutto lì invece, noi avevamo 2 campi.
1: Quindi, detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis e poi lì, con la piscina, il nuoto.
3: E poi da lì
1: però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
3: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo, che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo. Perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
3: Quest'anno ripetiamo la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
3: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
3: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi, come avete avuto Paltrinieri anche oggi?
3: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio, che è sempre un nostro amico.
1: Non
3: so se ci sarà, non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto, sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori, le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
3: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: Qui entri in gioco il dirigente.
3: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro del tabellone, eccoci qua,
3: E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti gli altri parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino.
1: Utenza.
3: Che programmi, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra le 2 piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare?
3: Allora,
1: da ignorante lo sto chiedendo, sì, io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
3: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello. e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una

0: location meravigliosa, però poi il vivere quotidianamente bisogna adeguare queste strutture, certo, prepararle. Al momento un corso di bambini che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo a meno che non si predispongano e degli accorgimenti.
1: Tu sei ottimista.
0: Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego,
0: parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili, ma almeno
1: cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini, portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva. Perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io, approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale, popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente. Però, sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento
1: ci stiamo calando.
0: Tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città Taranto, e questa è l'occasione per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata,
1: calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Conto la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo Marco Leoni, Pier Filippo, decidiamo.
3: Chiami Pippo.
1: Pippo.
3: È più amicale.
1: Benvenuto. Pippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale.

0: Una sorta di delega senza portafogli, tanto per capirci.
1: Assolutamente.
0: Che
1: sì.
0: Poi, tanto portafogli è una metafora ministeriale, cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
1: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda, perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse e tante
0: esperienze. Ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
1: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo. In questo caso.
0: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
1: Alla costruzione, noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
0: Quindi è un assessorato formalmente non tale. Però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura.
1: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
0: Ora, il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati e delle deleghe specifiche, magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per turismo, cultura e sport. Per esempio, nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
1: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
0: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, i nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, ne stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza dal tuo osservatorio?
1: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione, attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
0: Ricordiamo, sono tutte comunali dal 4

0: settembre.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: sì.
0: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
1: Assolutamente sì, ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo, io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo, e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
0: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
1: Sì.
0: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo, il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
1: Assolutamente.
0: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo, tu che giochi ti aspetti e che discipline vorrei vedere? Cosa, che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
1: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi
0: allora
1: quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
0: tempo
1: grande,
0: di sposarti.
1: Troverò anche il tempo di sposarmi, e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura, sarò sia dall'inaugurazione sia alla cerimonia di chiusura.
0: Tranne il 29 agosto, dai.
1: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
0: Magari però possiamo dire al ticketing del sito, allora, 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
1: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
0: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
1: Sì, comunque, come tavolo, scusa, per ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo, sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco, però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
0: Altrimenti,
1: assolutamente. Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla, stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici e gli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
0: Abbiamo
1: che ci
0: due
1: sono.
0: Campi di gara naturali.
1: Esatto, soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto proprio legato al mare, uno sport di mare.
0: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina, perché sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo, la nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
1: Assolutamente.
0: Bene, quindi questa camicia è

0: Sì, ma me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
1: Beh, certo, è giusto, è giusto.
0: Allora, grazie Pippo.
1: Grazie a te, Angelo.
0: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti, tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri, fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Il programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buongiorno, mancano 17 giorni, guardo il tabellone e con me lo guarda Vincenzo,
3: Enzo.
0: Genovese, che spiegaci meglio il tuo ruolo in questa grande macchina organizzativa dei giochi del Mediterraneo. Se uno va su Facebook, su Google, legge Planning, Director, Operation, insomma, di che ti occupi, Enzo?
3: Io mi occupo di tre cose principali. La prima è il coordinamento di tutto il comitato organizzatore a livello direttivo. La seconda è la pianificazione di tutte le attività, quindi tutto il comitato direttivo, il comitato organizzatore, per ogni singolo direttorato. E la terza, quella che più mi piace fare, ma che purtroppo diventa la terza in ordine di priorità, è quella di sviluppare tutte le attività operative negli impianti che ospiteranno i giochi del Mediterraneo. Un ruolo che svolgo da anni in vari eventi internazionali. Ed è quello che di fatto fa sì che la parte sportiva sia accompagnata da tutto quel background di attività che non si vedono in televisione, non si vedono, il pubblico non
0: le vede. Tu sei nel backstage di questo grande teatro, diciamo.
3: Esatto, diciamo tutto quello che non succede in campo lo facciamo noi e Game Service.
0: Però tutto quello che succede in campo non accadrebbe se non ci fosse questo lavoro di coordinamento strutturale. Quanti siete? Il tuo gruppo è composto da quante persone?
3: Se per mio gruppo intende il comitato organizzatore, sono più di 400 in questo momento.
0: Tutto,
3: esatto. Il mio direttorato in questo momento annovera circa 120 persone.
0: Enzo, il tuo accento mi pare che riveli Campania, ma Avellino, quindi ci conosciamo, insomma, sappiamo, certo, di che parliamo.
3: Certo.
0: Tu, la tua esperienza viene da lontano per questi giochi, magari ce lo dici, con altri ambiti di intervento internazionale, sportivo. Taranto, come la sta vivendo? E questo conto alla rovescia, come sta andando? Ormai meno 17, cioè domani ci sono i giochi, insomma.
3: È un po' prima di domani, per noi un po' prima di domani. I giochi inizieranno ufficialmente il 21, gli atleti arriveranno il 18, ma è evidente che il nostro countdown è anticipato almeno di 7 giorni rispetto a quello che viene riportato lì. Come sta vivendo Taranto? Come la sta vivendo Taranto? Taranto, credo che la maggior parte della città abbia cominciato a comprendere, ripeto, cominciato a comprendere quello che succederà non più di 2 mesi fa, perché fino a 2 mesi fa siamo del sud, quindi in tutte le città del sud c'è molta diffidenza nei confronti di eventi di fortissimo impatto come quello. Sì, i lavori stavano andando avanti, il presidente Ferrarese ha sempre fatto un'opera di sensibilizzazione e di, se vogliamo, anche di resocontazione di tutto quello che faceva, esatto, per far comprendere gli sforzi enormi che sta facendo lo Stato italiano, il governo italiano attraverso la struttura commissariale per realizzare gli impianti. Ma sono convinto che la città di Taranto almeno nell'ultimo anno non era ancora molto differente. Io sto qui

0: a Taranto da un anno e mezzo ormai e posso confermarti che fino a marzo-aprile erano in pochi quelli che credevano che questo evento...
1: Però mi pare di aver colto in un tuo intervento al Castello un paio di mesi fa,
0: sì,
1: la tua abitudine a questo atteggiamento di diffidenza prudente, quasi scaramantica, quasi da serie, ma veramente si farà? È la disabitudine nostra alla positività, appunto all'intervento che poi lasci un patrimonio culturale e così importante anche edilizio in dote, o è proprio anche un modo per esorcizzare le novità nostre?
0: Mi soffermo esatto proprio su quest'ultimo termine che hai detto, nostre. È l'Italia che funziona così, non è Taranto. Cioè usciamo un po' da questo stereotipo che vede Taranto o, se vogliamo, un po' il meridione d'Italia come un popolo un po' diffidente, un po' non abituato a certe cose. No, non è così, non è così. Io ti posso assicurare, avendo operato in tutta Italia e anche molto fuori dall'Italia, che è una nostra caratteristica, di noi italiani, quello di non riuscire a credere finché non si vede o addirittura non
1: la
0: si vede.
1: La sindrome di San Tommaso, insomma, devo toccare.
0: Esatto, stavo arrivando proprio a questo. Cioè noi dobbiamo vederlo, ma non è Taranto, succede in tutta Italia, escludendo ovviamente le grandissime città come sono Milano, Roma, Torino o altro. Ma perché questo nelle grandi città non succede? Perché loro non hanno una cosa che abbiamo noi delle piccole città, noi non la viviamo la città, non la sentiamo.
1: Noi sì.
0: Noi la sentiamo nostra, la sentiamo nostra la città, e quindi tutte quelle che sono le variazioni ci vedono come parte attiva di questa variazione. Dobbiamo arrivare a somatizzare questa posizione. A Roma invece i cittadini romani, o a Milano i cittadini milanesi, sono un soggetto passivo di quella che è l'evoluzione della città. Invece no, nella piccola città...
1: Sono più cosmopolite, quindi con varie...
0: Esatto, nella città di provincia, se vogliamo, cioè, un termine ormai...
1: Sì, questa è una grande città,
0: ormai esatto,
1: certo.
0: Superato.
1: Certo.
0: La città di provincia, noi ci sentiamo padroni di queste panchine, di questo bellissimo mare del Castello. Allora siamo un pochino diffidenti quando ci vengono proposte o addirittura imposte delle variazioni al nostro status. Quindi... è evidente che questo ci porta ad essere un pochino diffidenti. Da due mesi a questa parte la città di Taranto ha compreso che invece i giochi si faranno.
1: Bene, allora, prego, stai finendo.
0: I giochi si faranno, però ancora non hanno compreso quello che succederà dopo Ferragosto.
1: Giovanni Talamo, io direi, raggiungiamo il tabellone del conto a rovescio, ci segui, facciamo due passi, ecco, magari faccio segno alle persone che stiamo andando. Enzo, che succederà da oggi sino al 19, 20, 21? Quindi vedremo simboli, auto, blocchi, zone pedonali, una città che si stravolgerà sino al 3 settembre positivamente. Ma quindi vediamo quest'angolo che tra Città Vecchia e Città Nuova, qui, Monumento al Marinaio, come cambierà? Cosa cambierà? Che dobbiamo aspettarci? Perché non è soltanto un fatto sportivo. Intanto raggiungiamo. Che città ti immagini? Preparaci.
0: Sì, non è facile. Non è facile perché noi sappiamo bene cosa succederà.
1: Accomodiamoci qui, ecco qua.
0: Succederà. Ci sediamo, dai.
1: Vai.
0: Succederà che un po' alla volta cominceremo a vedere i nostri simboli ovunque. Abbiamo fatto un'installazione molto bella davanti alla casa comunale. Oggi stiamo lavorando alla rotonda davanti alla prefettura, nella villa Peripato, nei giardini Peripato abbiamo quasi completato la realizzazione dello stadio del basket, quindi la città nei prossimi 10 giorni comincerà e si riempirà di quelli che sono i simboli e le strutture dei giochi del Mediterraneo.
1: Qua siamo in pieno traffico, a proposito di trambusto. Sì, è bellissima questa striscia quotidiana, perché la gente ci guarda mentre passa, è bello.
0: Certo.
1: È bello.
0: E Poi fra 10 giorni questa attività di montaggio di,

0: sarà completata. Abbiamo visto quanto è bello via D'Aquino, straordinaria, esatto, straordinaria. Poi fra una decina di giorni questa attività di allestimento sarà completa e comincerà a viversi la vera atmosfera dei giochi, perché arriveranno le delegazioni internazionali, cominceremo a vedere tante macchine in giro brandizzate che portano
1: la prima nave
0: il 17 mi sembra. Ah,
1: 16 mattina quindi.
0: Sì.
1: Poi magari ce lo direte.
0: Sì, certo. E soprattutto succederà un qualcosa che è un po' particolare per i tarantini. Perché? Perché i tarantini dovranno sacrificarsi ad esempio a non usare questo tratto di strada e vedranno invece che ci saranno gli ospiti del comitato organizzatore, quindi gli atleti, gli accompagnatori che invece lo useranno.
1: Però diciamolo, sarà una fantastica invasione di culture, colori e identità che si miscelano, ed è una grande opportunità culturale per questa città.
0: Assolutamente, noi qui lo stiamo dicendo da un bel po', però adesso ci renderemo veramente tutti conto che qui abbiamo tre continenti, cioè manca gli Stati Uniti e l'Australia
1: come potenze sportive,
0: esatto,
1: come, e la Russia per,
0: più che come potenze sportive, a me piace pensare come realtà sociali, come realtà culturali, perché la parte bella dei giochi è questa. Se noi pensiamo semplicemente
1: anche
0: che
1: la Cina, l'Asia,
0: esatto, l'Asia c'è,
1: no, l'Asia intendo l'Asia,
0: esatto, è che è grandissima,
1: sì, certo,
0: noi prendiamo
1: l'Asia
0: solo
1: più,
0: la parte sì, occidentale. Però la parte bella, la cosa più bella dei giochi internazionali è questa. C'è il risultato sportivo, ovviamente, ma ragazzi, noi stiamo mettendo insieme tre continenti qui, Stiamo mettendo insieme, soprattutto noi stiamo mettendo tutti sulla stessa nave.
1: Senti Enzo, 17 giorni, che ti manca da fare? Stanotte ti sei svegliato e hai detto, ma devo fare quella cosa. Proprio la cosa che dice, devo fare quella cosa.
0: Fammi un'altra domanda, ti prego.
1: Allora, quello di cui già vai orgoglioso, dai. E dimmi poi le tue esperienze di giochi olimpiadi.
0: Sì, di cosa vado orgoglioso? Io vado orgoglioso di una cosa che è un po' diversa da quella che ho detto prima, è molto sottile la differenza, spero che riesco a farvela cogliere. A me piace tantissimo quello che è stato l'evoluzione che ha avuto la gente di Taranto negli ultimi mesi. Siamo passati, ti ripeto, vivo qui da un anno e mezzo, il primo anno subito siamo stati tutti accolti con grande rispetto, con grandissima disponibilità e tanti
1: come
0: sorrisi.
1: Come siamo usi fatti.
0: Esatto, e tanti sorrisi, ma non è una novità per me che vengo dal sud. Negli ultimi mesi invece ho cominciato a vedere uno sguardo di ammirazione verso quello che succedeva, non verso quello che è il nostro lavoro, ma di quello che stava generando il nostro lavoro. Ed è questo il percorso che porta a comprendere quello che succederà. Non è finito questo percorso, ripeto, perché l'impatto dopo Ferragosto sarà molto importante sulla città e sono certo che purtroppo non tutta la città riuscirà ad assorbirlo. Il ticket da pagare per un evento così importante è un ticket alto, e quindi ci saranno sicuramente chi subirà un po' tutto quello che faremo noi. Però questa progressiva fidelizzazione della città è qualcosa che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto e che abbiamo visto crescere di giorno in giorno negli ultimi due mesi.
1: Quindi tu sei ai secondi, terzi giochi, hai fatto Olimpiadi mondiali, che a questo punto di vista?
0: Io ho fatto, questo è il mio settimo evento multisport internazionale che dirigo, e nuoto, atletica, due edizioni delle Universiadi, sia estive che invernali, e ho lavorato all'estero, ho lavorato in Cina per le Universiadi estive del 2021. Sotto Covid in Cina, che non è proprio una cosa,
1: ce ne intendiamo,
0: non
1: un po',
0: è una, no? Passeggiatina,
1: ce ne intendiamo, sì, un po' gli eventi,
0: oltre a un percorso molto lungo in Italia, sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket di Serie A, ovviamente.
1: Sei di Avellino, quindi mi sa che la Scandone,
0: esatto,
1: è nel tuo cuore,
0: esatto,
1: anche il basket è anche il mio sport, esatto, preferito, quindi, esatto, grande tradizione,
0: esatto, grande tradizione.
1: Va bene Enzo, io ti ringrazio.

Ringrazio Patrizia Viola e l'organizzazione comunicazione e non solo dei giochi, che con Patrizia stiamo anche costruendo questa parte di racconto. Continua la presentazione di, lo dico in maniera tarantina così ci capiamo, mutuando il gergo della siderurgia, i capi reparto, i capi divisione e la struttura del comitato dei giochi internazionale, quindi generale. Grazie, continuiamo, per 3-4 giorni avremo ancora ospiti, colleghi, omologhi di Enzo, grazie tante. Allora,

0: Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Bentrovati, il nostro conto alla rovescia oggi segna meno 16. Benvenuto Giuseppe Di Palo.
2: Buongiorno a voi.
1: Benvenuto, non dico benvenuto a Taranto perché ieri Genovese ci diceva è qui da un anno e mezzo. Giuseppe Di Paolo a Taranto da quanto?
2: Stiamo parlando di quasi 4 anni. Io sono un po' la memoria storica di questo comitato, facevo parte del primissimo comitato organizzatore, sempre in qualità di responsabile area sport, ho collaborato con la struttura commissariale nei primi passi e poi ovviamente faccio parte del comitato.
1: Ah, quindi Di Paolo, lei ha seguito tutto l'iter sino all'inizio?
2: Sì.
1: Tutto
2: sì.
1: L'iter che poi si è fermato, si è ripreso?
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: tutta
2: sì.
1: La... magari un giorno un libro lo scriveremo.
2: No, infatti, ripeto, sono qui da 4 anni, dalla fase di progettazione, quindi ho l'onore e il piacere di poter ricordare tutti i singoli passaggi e movimenti che sono stati nell'ambito ovviamente degli specifici sport, le varie scelte strategiche effettuate dall'inizio. E ora è ovviamente un momento particolarmente emozionante per me vivere il concretizzarsi di tutti questi progetti che si sono ovviamente negli anni susseguiti.
1: È la prima esperienza internazionale?
2: No, assolutamente no. Io ho cominciato con un supporto anche molto relativo nel 2019 nell'ambito dell'organizzazione dell'Università di a Napoli, ma comunque poi ho una provenienza sportiva che risale alla mia età giovanissima, dove ero prima atleta di nazionale canottaggio e poi di vela. Quindi
1: chiacchieravamo prima partecipazione alle Olimpiadi di Seul come atleta.
2: Sì, sì, sì.
1: Diciamo
2: sì.
1: L'epoca degli Abbaniale.
2: Sì.
1: Quella grande squadra che
2: io, insieme al nostro direttore generale, penso che siamo gli unici due ad aver preso parte ad un'Olimpiadi.
1: Carlo
2: Molfè. Di atleti.
1: Sfiorato una medaglia, una finale, un risultato?
2: No, qualche mondiale, medaglia mondiale l'abbiamo presa sicuramente, il titolo mondiale non è arrivato, però insomma altri titoli continentali.
1: Grande canottaggio italiano.
2: Sì, sì.
1: Grande
2: all'epoca era il momento del grosso riscatto, venivano da un periodo abbastanza buio, poi dall'84 da Los Angeles fino, se vogliamo, ai giorni nostri, l'Italia ha riconosciuto ovviamente una posizione di dominio a livello internazionale.
1: Napoletano. No, quindi grande scuola di canottaggio, quella
2: sì,
1: partenopea.
2: Quella è la tradizione appunto della scuola di canottaggio che appartiene alla doppia scuola di canottaggio, avevamo quella napoletana e quella stabiese che poi si sono fuse nell'ambito appunto di quei periodi. Hanno
1: nell'ambito azzurro.
2: Eh sì, perché poi da lì, da quella cultura italiana, noi in cultura campana avevamo il 50% delle squadre tutte formate quasi in quel contesto di Napoli e provincia, praticamente poi siamo assurdi a livello nazionale. Oggi il direttore tecnico è un napoletano, anche se con trascorso internazionale di tutto rilievo. Abbiamo avuto ovviamente un direttore tecnico, quello degli Abbagnali, che è stato insomma, un direttore tecnico per tanti anni.
1: E noi nel Mar Piccolo vedremo finalmente questi sport acquatici. Ora, riallargando il raggio d'azione, che significa responsabile delle competizioni sportive? Di cosa si occupa e quanti siete nello specifico?
2: La realtà è alquanto complessa, perché abbiamo è una realtà di record questa. Abbiamo 33 eventi sportivi, abbiamo 30 sport, abbiamo oltre 280 specialità, abbiamo quasi 4.000 atleti, quindi questo sono i record dei Giochi del Mediterraneo dell'evento, del 20° evento, quindi già questo è di per sé un record. Stiamo cercando con tutti i nostri sforzi di avere anche un record dal punto di vista di qualità e i presupposti ci portano a pensare che effettivamente siamo anche ai massimi livelli mai raggiunti dai Giochi del Mediterraneo per quanto riguarda la qualità. C'è lo sforzo di una struttura che conta ovviamente insieme a me diciamo, storicamente di una decina di persone che ovviamente hanno lavorato in tutti gli ambiti dello sport e poi ovviamente a questo nucleo, che era un nucleo interno, non dobbiamo dimenticare il nucleo esterno.

0: sono rappresentati da tutti i rappresentanti delle federazioni. Abbiamo avuto 35 competition manager, abbiamo 35 competition manager che hanno seguito il loro specifico sport e questi erano coadiuvati dalle federazioni internazionali, quindi è stato un lavoro corale che ha visto federazioni nazionali, federazioni internazionali nell'ambito della progettazione e ora nell'ambito ovviamente della realizzazione dell'evento avremo non solo il nostro ambito interno, non solo i competition manager che comunque sono diventati parte di noi e i delegati tecnici delle federazioni internazionali, quindi già stiamo parlando di un nucleo di quasi 100 persone, avremo ulteriori 50 quindi colleghi che arriveranno e garantiranno che cosa? Non solo la parte diciamo progettuale ma anche la parte esecutiva nel migliore dei modi.
1: Allora, Di Paolo, la città, no? Io ho parlato molto con i suoi colleghi ma anche con tanti altri ospiti di questo conto alla rovescia dell'approccio alla città, come sta vivendo, come ci stiamo preparando. Ecco, a questo punto approfitterei della sua competenza specifica in generale, ma il Mar Piccolo potrà confermarsi poi campo per altre competizioni secondo lei? Noi guardando sempre le competizioni Lugano o di altre parti abbiamo sempre immaginato a Taranto, ma noi abbiamo il Mar Piccolo.
0: Allora, state parlando di quello che materialmente ha lavorato dal primo momento per cercare di portare lo sport nelle acque ferme, quale quello della canoa, del canottaggio, qui a Taranto, che sembrava una cosa inverosimile perché ovviamente c'erano tutta una serie di problematiche, ma semplicemente non erano problematiche, ma erano necessità da dover essere coordinate.
1: Con realtà oggettive.
0: Per cui lì nella zona della SVAM, prospiciente diciamo lo specchio d'acqua tra il Cimino e la SVAM, quindi stiamo parlando di 2 chilometri di specchio d'acqua, è uno specchio d'acqua perfetto per competizione di canoa e canottaggio. Abbiamo fatto con grosso sforzo, grazie alla struttura commissariale, la realizzazione di questo impianto di canoa e canottaggio, già abbiamo fatto l'omologazione di quella della canoa, prossimamente sarà quello del canottaggio e quindi questo è una potenzialità da sfruttare appieno. Perché? In sud Italia, come del resto tutti gli altri impianti che abbiamo realizzato qui a Taranto, sono per quasi buona parte di tutte le specialità un'opportunità di riscatto di impiantistica sportiva nel sud Italia.
1: Per tutto il sud, non dobbiamo concentrarci solo sulla città.
0: Un impianto per competizioni internazionali, che non è canottaggio, più vicino a noi è a Ravenna, quindi un canottiere di Messina che volesse tenere un'aggregata di buon livello deve andare a Ravenna. Quindi questo è il riscatto per canoa e canottaggio, ma se mi ponete qualsiasi autosport, io vi dico siamo nella stessa condizione, tiro con l'arco.
1: La sento molto orgoglioso, a parte appassionato, sì. Questo è un orgoglio anche da meridionale, cioè, credo di cogliere o sbaglio?
0: No, più da meridionale, da italiano.
1: Da italiano
0: perché come italiano sento la necessità, anche se fossi italiano di busto arsizio, la necessità di sentire una nazione che si muove parallela e unita insieme anche nel mondo dello sport. Perché da atleta di busto arsizio so benissimo che non ho speranze a livello nazionale di portare risultati di alto livello se rinuncio a quella parte della popolazione e di potenziale atleti che è sicuramente molto numerosa, che è quella del sud.
1: Quindi Taranto, con noi il canottaggio ce la possiamo giocare. Andiamo al tabellone per chiudere e salutarci. Di Paolo, nella canoa, anzi nella, come si chiama quella del canottaggio?
0: Allora, la barca del canottaggio è Armo.
1: Nell'Armo canoa, che posto prendeva? Quale gara lei giocava?
0: Allora, io ho ricoperto ovviamente diversi incarichi nell'ambito delle barche a chiudere, quindi sono stato in barca a 4, che era appunto un 4.
1: Lei dei 4 era il primo, secondo, terzo?
0: Ero al centro, diciamo. Ero centro, diciamo, centro barca, quello che come viene definito centro barca. Invece nelle Olimpiadi ero, diciamo, un prodiere perché ero essendo all'epoca giovanissimo, 19enne e quindi leggero, ero in una posizione ovviamente di prua in un'imbarcazione ad 8 che ovviamente è lunga oltre 15 metri e ha una velocità non indifferente sull'acqua.
1: Gli Abbaniale fecero conoscere a tutti il 2 con.
0: Sì, facevano una barca molto lenta, possente, non è più nel programma olimpico perché ovviamente è stata ritenuta non più valida dal punto di vista delle esigenze dello sport moderno, ma sicuramente aveva il suo fascino.
1: Certo, con Peppiniello di Capua, certo, che dettava i tempi. E il fascino dello sport, vedete, la memoria poi si riattiva e si torna tutti bambini. Allora, l'augurio è che gli impianti siano pieni di bambini e famiglie.

0: ovviamente, perché poi alla fine di che stiamo parlando? Certo. Di socialità, di cultura, di sport e poi anche dei risultati.
1: E io, i valori dello sport.
0: E i valori. Ringrazio Giuseppe Di Paolo, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Contro la rovescia continua, sono 16 giorni, 10 ore, 20 minuti e 35 secondi al 21 agosto. Noi ci vediamo anche domani dopo il TG Sport di Studio 100 tra le 14.35 e le 14.40. A domani. Grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buon pomeriggio, ben trovati. 15 giorni al 21 agosto, ovvero alla prima dello Iacobone, quando più di 20.000 persone e 26 rappresentanti di 26 paesi partecipanti inaugureranno tutti insieme a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Giochi molto attesi, giochi che, lo ripeto, renderanno la città geopoliticamente, non solo dal punto di vista sportivo, capitale effettiva del Mediterraneo per 2 settimane. E quando parliamo di geopolitica e di ambasciate e di diplomazie che si incrociano, non posso che parlarne con Gabriele Galici. Benvenuto Gabriele.
3: Benvenuti, grazie.
0: Dimmi se sbaglio Gabriele, manager dei dignitari del protocollo. Detto così sembra qualcosa di enorme, sicuramente di importante. Spiegaci di cosa ti occupi nel comitato organizzatore.
3: Sì, faccio parte dell'area protocollo, manager dignitari internazionali. Il protocollo è non soltanto una questione di ordine, ma è una questione di, è un linguaggio che è un linguaggio comune con gli altri paesi, diciamo, partecipanti. In tutti gli eventi internazionali il protocollo è tutto ciò che riguarda, diciamo, l'esperienza fin dal primo punto di contatto con le delegazioni estere, fin dall'arrivo, la loro esperienza all'interno dei giochi fino a quando appunto la delegazione non ritorna, ecco, a casa propria. E, il protocollo solitamente è anche, diciamo, tutto ciò che riguarda anche l'esperienza che può esserci per la delegazione estera. In questo caso io mi occupo dei capi di Stato e capi di governo e persone che diventeranno anche ambasciatori dei giochi nel mondo.
0: Certo.
3: E quindi, diciamo, la possibilità di, tramite appunto il protocollo e questo linguaggio comune, di poter offrire la migliore esperienza possibile e il miglior servizio anche possibile.
0: Gabriele, per capire io fino in fondo, ti occupi anche tu col tuo staff, che presumo comprenda tante persone, che bisogna dividere per 26 un'azione, sempre per 26 potenzialmente. Per capire tutto ciò che avviene dall'arrivo alla permanenza, sì, e alla partenza, ma della parte dell'impiantistica sportiva, dell'impianto, o anche la vita eventuale in città. Faccio un esempio: se per caso il presidente Mattarella, un esempio, sì, chiariamoci, un esempio, il presidente Mattarella dovesse dire: intanto vorrei fare anche una visita al museo che so che è bellissimo, ecco, sì, te ne occupi tu, o lì entra in scena anche un protocollo prefettura? Queste interazioni fanno parte del mestiere?
3: Sì, queste interazioni fanno assolutamente parte del mestiere. È chiaro che il protocollo si occupa non soltanto della parte competitiva,
0: evento sportivo,
3: come si dice in gergo competitiva, ma anche di tutti gli eventi istituzionali non competitivi, sia nell'organizzazione degli eventi appunto istituzionali non competitivi, che possono essere appunto le cene di gala, che possono essere momenti sociali di incontro appunto fra i capi delegazioni, i capi di Stato, i capi di governo, le federazioni appunto nazionali, i comitati nazionali, e anche ovviamente nella permanenza e nella possibilità appunto dei capi di Stato, dei capi di governo o delle autorità anche regionali, anche locali, di voler visitare e partecipare, diciamo, in maniera attiva anche alla scoperta di Taranto.
0: Sei molto giovane, se è la prima esperienza non credo, ecco, che esperienza hai in ambito internazionale?
3: Sì. Allora, io ho avuto la fortuna e il piacere di poter lavorare anche a Milano Cortina alle Olimpiadi Invernali. E lavoravo proprio appunto con il Comitato Olimpico Internazionale e col Comitato Internazionale Paralimpico. Quindi, insomma, la mia è stata la mia prima esperienza in
0: sempre
3: ambito
0: protocollo di
3: sempre,
0: però
3: sempre
0: moltiplicato per 150 paesi, più
3: esatto,
0: o meno.
3: Esatto. Io mi occupavo maggiormente soprattutto dei flussi

0: di ingresso e di uscita, quindi del flow management, visto che appunto i membri del comitato internazionale, in quel caso olimpico, sono molti di più, sono tanti, c'era bisogno anche un pochettino, diciamo, viste le personalità, anche di avere una persona che si dedicasse, fosse dedicata a questi momenti e anche agli eventi istituzionali stessi. Non è stata la mia prima esperienza, io ho avuto già la fortuna di poter rappresentare il mio paese dal G20 in Italia. In quel caso ero un liaison officer, quindi facevo da collegamento.
1: G20 di dove? Quale G20?
0: G20 in Italia.
1: Dove proprio?
0: E le ho fatte tutte le ministeriali, finendo ovviamente col summit a Roma,
1: okay.
0: Ma sono stato a Matera, Brindisi,
1: quindi
0: Bari.
1: Quindi hai fatto quel circuito pugliese-lucano.
0: Eh sì, okay. Esatto, ho fatto Matera, Brindisi, Bari.
1: Parliamo di pochi anni fa.
0: Eh sì, qualche anno fa. Ho avuto l'opportunità, la fortuna di rappresentare, anche in quel caso dico casa mia, l'Italia, ed ero un liaison officer, quindi avevo, diciamo, ero il punto di contatto tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e la delegazione ospite, ecco, che in questo caso era, nel mio caso era la Turchia,
1: ecco, quindi eri delegato. Giovanni Talamo ci accompagna con la sua camera. Allora, Di Paolo ieri ci diceva, sono Di Paolo dall'inizio, da 2 anni a Taranto, avantieri ci diceva un altro tuo collega, capo settore di un altro settore del comitato, sono qui a Taranto da 1 anno e mezzo, genovese. Tu da quanto sei a Taranto? Questo castello ormai ti è familiare?
0: Questo castello mi è assolutissimamente familiare, l'ho visitato sia per questioni lavorative, sia per piacere personale, perché è una delle più grandi, delle maggiori ricchezze che possiamo
1: anche
0: stare.
1: Tu sei a Taranto da un anno e mezzo più o meno,
0: io come attività? Sono a Taranto da maggio, inizio maggio, perché fino al 31 marzo ero appunto coinvolto con Milano Cortina, con i giochi,
1: quindi tu staccato dalle Olimpiadi.
0: Sì, esattamente. Questo castello è entrato, diciamo, attivamente, giornalmente nel mio cuore, sia in termini di nuovo comitato organizzatore dei giochi, sia a livello personale.
1: Senti, Palermo è una città meridionale, sul mare, certamente molto più grande di Taranto, con una storia diversa, ma il palermitano qui in città, no? Il meridionale, tra i meridionali, diciamocelo, che cosa sono questi giochi per noi? Cosa possono essere?
0: E per noi sono la possibilità, in primis voglio dire che io da quando sono qui mi sento a casa, da palermitano.
1: Vedi assonanze?
0: Sì, assolutamente. E questi giochi sono la possibilità di, anche in maniera un po' continuativa, con, diciamo, questo filotto, dico, di eventi internazionali di rilievo che in Italia stanno negli ultimi anni si stanno sviluppando, ma per il Sud Italia la possibilità di dimostrare appunto un continuum a livello, diciamo, nazionale, e anche di dimostrare quello che abbiamo da offrire, che è tantissimo, non soltanto in termini organizzativi, ma soprattutto in termini umani e sociali.
1: Ora, per ragioni di sicurezza, in questi casi non si può anticipare nulla, rimaniamo in fase assoluta. Quanti tra capi di Stato e capi di governo avremo certamente? Numero, senza nomi e cognomi.
0: A brevissimo potremo dare, diciamo, delle informazioni un pochettino più concrete, anche se, come hai detto tu, per ragioni di sicurezza, non sono informazioni che sono possibili,
1: certo,
0: da condividere.
1: Di solito quando si muovono capi di Stato e capi di governo, spesso quasi, non dico all'ultimo secondo,
0: esatto.
1: La gente sì, ma le strutture anche,
0: esatto.
1: Probabilmente anche nelle ultime ore, soprattutto in questa fase così delicata.
0: Questo è quello anche che rende il lavoro in protocollo molto interessante.
1: Certo.
0: Perché ovviamente bisogna essere sempre pronti, da noi si dice speed and anticipation, quindi velocità, e cercare di appunto di anticipare, di reagire. Dico,
1: come i giornalisti, c'è sempre,
0: esatto,
1: l'ultima ora da organizzare,
0: esatto,
1: e da gestire.
0: Assolutamente.
1: Torniamo al nostro tabellone per contare, quindi. Allora, 15 giorni. Questo tabellone ha messo ansia per tanto, ma adesso forse c'è la voglia di vederli scorrere, non vediamo l'ora tutti che comincino. Qui il monumento al marinaio, come sai, ha dato l'imprinting per il simbolo dei giochi. Allora, 15 giorni, 10 ore e poco più di 19 minuti. Qui Giovanni, davanti al monumento al marinaio, da 1 a 10, quanto è tutto pronto secondo te, per la tua esperienza?
0: Ah, 9 e mezzo.
1: 9 e mezzo?
0: Dai.
1: Non è un auspicio, è una...
0: No.
1: C'è quel rush finale. Diceva Di Paolo ieri, le ultime...
0: Esatto. Ma per mia esperienza è chiaro che determinate cose si definiscono e si determinano all'ultimo. Avendo comunque un team per come abbiamo, veramente abbiamo comunque l'eccellenza italiana in termini di organizzazione di giochi.
1: Bene.
0: Quindi... non abbiamo alcun dubbio che offriremo il meglio possibile e saranno i migliori giochi del Mediterraneo fino adesso.
1: E con questo auspicio, ma arricchito da esperienza e voglia di fare, noi vi diamo appuntamento a domani, il conto a rovescia continua, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tra le 14.35 e le 14.40. Grazie Gabriele.
0: Grazie a
1: e
0: voi.
1: Buon lavoro e in bocca al lupo per
0: Grazie.
1: Tutto. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Alba di sangue in pieno centro a Taranto, tra via d'Aquino e via De Cesare, un giovane è stato ferito a colpi di arma da taglio al torace e parrebbe da un gruppo di coetanei. Soccorso dal 118 è stato operato d'urgenza, mentre la squadra mobile e la scientifica sono al lavoro sulle tracce ematiche e sui filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli aggressori. Inizia domani mattina con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto, la lunga settimana dell'ex Ilva di Taranto, all'indomani della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno difatti confermato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico.

0: Un concorso di idee per trovare una sistemazione stabile al gonfiabile dell'atleta di Taranto e la proposta del sindaco Bitetti per dare continuità ad uno dei simboli dei giochi del Mediterraneo.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, violenta aggressione nella notte in via d'Aquino. Un uomo è stato ferito al torace a colpi di coltello, soccorso dal 118 e operato d'urgenza al Santissima Annunziata il servizio.
0: Grave episodio di sangue all'alba nel pieno centro cittadino, intorno alle 4:30 un giovane è stato vittima di un'aggressione a colpi d'arma da taglio lungo via d'Aquino all'altezza dell'incrocio con via De Cesare. Secondo le prime ricostruzioni, tra la vittima e un gruppo di coetanei sarebbe scoppiato un acceso alterco, rapidamente degenerato nell'attacco armato. Raggiunto da diversi fendenti al torace, l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Per garantire una rapida corsa verso il pronto soccorso, l'ambulanza è stata scortata dalle pattuglie. Giunto in nosocomio in forte stato di agitazione, il paziente è stato sedato e sottoposto ad un intervento chirurgico. Tempestivo e massiccio l'intervento sul posto, dove sono giunte ben 4 pattuglie delle volanti insieme agli specialisti della scientifica per isolare l'area e repertare le tracce ematiche rimaste sull'asfalto. Gli investigatori della squadra mobile sono ora al lavoro per identificare i componenti del gruppo e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, anche a attraverso l'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.
1: Inizia domani mattina con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto, la lunga settimana dell'ex Ilva di Taranto, all'indomani della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno di fatto confermato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Si apre con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto la nuova settimana dell'ex Ilva di Taranto. Domani dalle 7 alle 9 lavoratori e sindacati si ritroveranno davanti alla portineria imprese del siderurgico per fare il punto sulla situazione occupazionale dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Una fermata motivata dai giudici con i rischi per la salute legati alle emissioni di polveri sottili e alla presenza di amianto negli altiforni. Una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze soprattutto sui lavoratori dell'indotto, considerati l'anello più fragile della filiera. Le prime ricadute sono già concrete. AIGI, l'associazione che rappresenta 28 aziende dell'indotto, ha riattivato le procedure di licenziamento collettivo, sospese dopo il confronto di settembre a Palazzo Chigi. Sul tavolo ci sono oltre 2.500 licenziamenti annunciati, ai quali potrebbero aggiungersi quelli di altre imprese non associate. A questi si sommano poi circa 1.700 lavoratori delle aziende rappresentate da Confapi, per i quali si prospettano licenziamenti collettivi e cassa integrazione, oltre alle situazioni già aperte in diverse aziende del territorio. Una crisi che coinvolge manutenzioni, lavori edili, trasporti, servizi, pulizie, mense e movimentazione delle materie prime, tutte attività strettamente legate alla produzione siderurgica. Il timore dei sindacati è quello di un vero e proprio effetto domino sull'occupazione, con migliaia di famiglie potenzialmente coinvolte. Con lo stop dell'area a caldo il numero dei cassa integrati è destinato ad aumentare, anche se resta da capire quanti lavoratori saranno necessari per le attività di presidio e sicurezza e quanti potranno invece essere impiegati negli impianti dell'area a freddo. Domani intanto l'attenzione sarà concentrata sull'assemblea davanti allo stabilimento, martedì invece è atteso il vertice tra governo e sindacati a Palazzo Chigi, con il futuro dell'ex Ilva e soprattutto la tutela dei livelli occupazionali al centro del confronto.
1: Sulla vicenda delle emissioni odorigene che nei giorni scorsi hanno allarmato i cittadini di Taranto, in particolare nella zona delle Tre Terre di Leporano, interviene ora l'amministrazione Bitetti che ha sollecitato ARPA Puglia sulle verifiche da effettuare per rintracciare la causa del fenomeno. Maria Laura Paletta.
2: Ancora nessuna certezza sull'origine degli odori nauseabondi avvertiti nei giorni scorsi nell'area compresa tra le Tre Terre e Leporano, dove le segnalazioni dei cittadini hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni. A seguito delle numerose segnalazioni e delle sollecitazioni arrivate da più parti, infatti, l'assessore all'ambiente del comune di Taranto Fulvia Gravame e il sindaco Piero Bitetti hanno allertato ARPA Puglia, chiedendo di effettuare gli opportuni accertamenti per individuare la possibile fonte degli odori e fare chiarezza sull'episodio. Al momento dunque non è ancora possibile stabilire con certezza da dove provengano le esalazioni né quali siano le cause del fenomeno. Saranno gli accertamenti degli organi competenti a fornire eventuali elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo però è stato riattivato il portale di ARPA Puglia per segnalazione di eventi odorigeni che nei giorni scorsi non risultava funzionante, uno strumento importante attraverso il quale i cittadini possono segnalare direttamente la presenza di odori anomali, contribuendo così alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività di monitoraggio. Un'altra nota dell'amministrazione comunale è stata poi recapitata da Acciaierie d'Italia in merito all'incendio delle cosiddette collinette ecologiche al quartiere Tamburi, avvenuto lo scorso 7 settembre. Che si viva nelle Tre Terre o Tamburi, ha dichiarato la Gravame, sembra che i cittadini di Taranto debbano ancora sopportare il peso dell'inquinamento. Non è questa la visione della città per cui ci siamo candidati.
1: Un concorso di idee per trovare una sistemazione stabile al gonfiabile dell'atleta di Taranto e la proposta del sindaco Bitetti per dare continuità ad uno dei simboli dei giochi del Mediterraneo.
2: Un concorso di idee per trovare una collocazione stabile al grande gonfiabile dell'atleta di Taranto, diventato uno dei simboli della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per la città un'immagine di resilienza e di rinascita. L'idea è stata lanciata dal sindaco Piero Bitetti a margine della conferenza stampa sulla riapertura del circuito delle tombe a camera. Un appuntamento che ha segnato la ripartenza della rete dei siti archeologici e dal quale è emersa anche la volontà di costruire un nuovo modello di valorizzazione, mettendo insieme cultura, archeologia, eventi, mobilità e partecipazione della comunità. E proprio parlando del futuro dell'atleta gigante, il primo cittadino ha ipotizzato una sistemazione permanente, affidando alla città la possibilità di proporre idee e soluzioni. Una proposta che ha immediatamente acceso il dibattito anche sui social, diverse le ipotesi avanzate in questo momento dai cittadini, dal Museo Archeologico Nazionale alla Rotonda del Lungomare, dal Parco delle Mura Greche a Palazzo di Città, passando per il Castello Aragonese e il Parco della Musica. Idee diverse, ma un punto fermo unico: trovare uno spazio adeguato che consenta di preservare l'integrità del gonfiabile e allo stesso tempo di valorizzarne il significato simbolico, perché l'atleta non è più soltanto un elemento scenografico legato ad un grande evento sportivo, ma è diventato un'immagine con cui Taranto ha raccontato la propria voglia di ripartire e guardare al futuro.
1: INAI, Lanci e Sistema Edile hanno firmato a Taranto l'accordo per lanciare una campagna regionale per ridurre gli infortuni nei cantieri, portando messaggi visivi e dispositivi di protezione su tutti i luoghi di lavoro della Puglia. Sentiamo.
0: Un'alleanza strategica per fermare le tragedie nei cantieri pugliesi. Nell'ambito dell'Edil Trophy in Piazza Maria Immacolata a Taranto, INAIL Puglia, ANCI ed il Sistema Bilaterale dell'Edilizia hanno firmato l'accordo di collaborazione che lancia il progetto Capatosta Indossa IDP.
3: Vogliamo diffondere la cultura della sicurezza in edilizia attraverso gli slogan iconici di Inchiostro di Puglia, che è diventato un fenomeno social, un fenomeno virale, tant'è che il nostro progetto si chiama Capatosta e mira appunto a sensibilizzare in forma ludica, in forma diretta, sui rischi della sicurezza del lavoro in edilizia.
4: Che cosa sono questo materiale informativo? L'aver associato i classici pittogrammi in tema di sicurezza, ad esempio il pittogramma dell'omino che scivola, con il modo di dire attento ancora cadi, perché siamo fermamente convinti del fatto che questo modo semplice di parlare possa arrivare in maniera diretta al cuore e al cervello delle persone.
5: Siamo quasi alla 20ª edizione di questa gara e quest'anno è toccato alla nostra provincia organizzare per le territoriali pugliesi e della Basilicata appunto queste selezioni. La vincente, che sarà proclamata oggi, andrà poi a disputare la finale al Bologna all'interno del SAIE, che si terrà i primi di ottobre.
0: L'iniziativa punta a ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni, portando direttamente nei luoghi di lavoro un linguaggio visivo chiaro e identitario. I materiali grafici, focalizzati sull'uso corretto di elmetti e imbracature, realizzati da INAIL e diffusi da ANCI e Formedil, saranno esposti capillarmente in tutti i cantieri pubblici e privati della regione.
6: Nobile iniziativa perché? Perché avvicina intanto e organizzata con una forte collaborazione del gruppo ANCE Giovani. e già questa è una cosa molto importante, cioè il fatto di dover aprire le

0: le porte del nostro settore ai giovani imprenditori di Taranto, a chi comunque ha voglia e diciamo tutto l'interesse e tutta l'intraprendenza di inserirsi in questo meraviglioso settore, un settore che è cambiato, ormai è alla luce del sole, è completamente cambiato, è fatto di tecnologia, quindi ha necessità dell'apporto dei nostri giovani.
1: Viene fatta un'attività per la comunità, perché si parla di formazione, si parla di crescita dei lavoratori, giovani e meno giovani, e soprattutto si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che ci coinvolge tutti e sul quale siamo particolarmente concentrati, perché l'auspicio è che non ci siano altre vittime e neanche infortuni sui luoghi di lavoro.
2: 41 donne che hanno affrontato il tumore al seno sono salite sul palco del Teatro Fusco per La Forza in Passerella. Il progetto nato in Veneto è arrivato a Taranto per la prima tappa pugliese. Per noi c'era Giovanna Calabrese.
3: Il progetto che la LILT metterà in vita è dedicato al supporto psicologico. La LILT metterà in piedi questo progetto per le donne e perché comunque l'aspetto mentale è sicuramente tra i più importanti e quindi siamo orgogliosissimi di questo. Per di più la LILT riceverà anche dei pacchetti con mammografia, visita ed ecografia che si terranno presso il poliambulatorio Pronto Salute. Quindi sono più progetti e siamo contentissimi di questo.
4: Un progetto che mette al centro le donne, il sostegno dopo la malattia, con la LILT di Taranto al fianco dell'iniziativa. Sul palco del Teatro Fusco sono state 41 a sfilare più di 20 tarantine, donne che hanno affrontato e superato il tumore al seno e che hanno scelto di raccontare la propria esperienza. Ma la serata è stata anche un momento di informazione e prevenzione. Sul palco si è parlato dell'importanza dei controlli e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta al tumore al seno.
3: Per il poliambulatorio e in generale per Taranto e con questo evento vogliamo diffondere il messaggio della prevenzione. Non bisogna avere paura della prevenzione, questo è quello che vogliamo dire. Le donne su Taranto purtroppo che hanno scoperto di avere il tumore sono tante, lo sappiamo, e proprio per questo che Taranto ha bisogno di questo progetto.
5: Dalla malattia si può rinascere, a volte anche più forte di prima. Un trucco, un parrucco, dedicarsi a noi stesse come donne, prima di tutto è importantissimo.
4: Anche l'abito ha avuto un significato, una cornice per far sentire ogni donna bella, prima di tutto per se stessa.
6: È importante far sentire ognuna giusta, non dentro all'abito, perché l'abito deve essere una cornice, devono essere sentirsi giuste nel proprio corpo e valorizzate da un abito.
4: Angela, Luisa, Maria e tante altre hanno raccontato il proprio percorso, storie diverse unite dalla lotta contro la malattia e dalla possibilità di tornare a vivere.
7: Esponiamo tutta la nostra emozione di essere belle nonostante il cancro.
8: Beh, direi soprattutto anche il far vedere che si può stare bene, nonostante comunque nella vita non sai mai cosa ti aspetta. Però può arrivare la malattia, però ci sono mille modi per poterla affrontare. E anche tipo truccarsi, mettersi un bel vestito, un bel paio di tacchi e uscire, questo aiuta tantissimo. Come anche il supporto della gente che vuole bene, sicuramente.
9: Non è la malattia a definirci. Nonostante quello che abbiamo passato e quello che magari si può passare, è bello rinascere e rivedersi rifiorire.
2: Studio, impegno e comunità. Nei giorni scorsi premiati 120 studenti, figli dei dipendenti di TP Italia, una serata dedicata al merito, alle famiglie e al futuro dei giovani.
10: A Taranto il futuro passa anche dai banchi di scuola. Al Teatro Fusco 120 studenti, figli dei dipendenti di TP Italia, sono stati premiati per i migliori risultati dell'anno scolastico. Un riconoscimento concreto, buoni da spendere in libreria per libri e materiale scolastico.
11: A noi piace pensare con i fatti, dimostrare loro che il lavoro paga sempre. E quindi io darò a loro, a tutti i premiati, l'appuntamento al prossimo anno. Mi piacerebbe rincontrarne tanti di più, vuol dire che abbiamo seminato, che le famiglie hanno fatto un ottimo lavoro, che le scuole hanno fatto un ottimo lavoro.
10: Ma la serata è stata anche una festa per le famiglie, tra sorrisi, micromagie ed incursioni degli emozionauti. Un messaggio semplice: premiare il merito, sostenere le famiglie ed investire nei giovani significa rafforzare tutta la comunità.
12: Il messaggio che vorremmo dare è che loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi, e quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
2: Si è conclusa questa mattina l'edizione 2026 di Mediterraneo Open Water. Maria Laura Paletta ha ascoltato l'organizzatore della manifestazione, Massimo Donadei, che ha tracciato un bilancio di questi giorni. Sentiamo.
13: Si è conclusa questa edizione 2026 di Mediterraneo Open Water con un bilancio più che positivo.
14: Sì, siamo molto contenti di aver raccolto tantissime adesioni, tantissime presenze. È stata una gara di alto livello con tanti atleti agonisti e molti atleti master, e poi anche una gara che per noi ha un significato particolare, che è quella dei kids, dei ragazzini che saranno il nostro futuro. In qualità di direttore di questa grande organizzazione sono molto fiero di aver avuto a fianco a me tante persone che hanno dato il proprio tempo, le proprie competenze, la propria esperienza messa al servizio per l'organizzazione di questa gara. Anche un gruppo di volontari meravigliosi che hanno contribuito, e il bilancio è estremamente positivo. E poi abbiamo apprezzato, abbiamo ascoltato tanto in questi giorni gli atleti, molti campioni che, avendo l'esperienza di girare il mondo, hanno ancora di più esaltato in questa edizione la bellezza del nostro mare e questa location che si è prestata moltissimo ed è stata veramente accogliente nei loro confronti. Tantissimo pubblico, quindi sono veramente fiero del lavoro svolto.
13: Mai come quest'anno, in questo particolare contesto storico, Taranto può, deve ripartire dal mare, dallo sport?
14: Ah, io ne sono convinto di questo, lo sostengo da tempo, prima, molto prima dei giochi del Mediterraneo, che ci hanno lasciato comunque un segno importante, un'eredità enorme dal punto di vista impiantistico. E poi secondo me hanno tracciato un solco che è quello che testimonia che lo sport può essere un motore di sviluppo per l'economia, per l'educazione dei ragazzi, per una convivenza sociale sicuramente migliore e per migliorare proprio tutta la città. Cioè, nello sport bisogna credere, l'abbiamo scoperto, è un veicolo importante che non riguarda solo i giovani, ma guarda, secondo me riguarda anche l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. Dobbiamo seguire questa strada.
13: Da domani testa alla prossima edizione, c'è già qualche idea che possiamo anticipare?
14: Allora, sicuramente sarà il momento del debriefing per valutare un po', anche di migliorare quello che noi abbiamo fatto, quindi la nostra organizzazione ci mettiamo sempre in gioco, e poi con il comitato organizzatore ci riuniremo. Sicuramente questa location ha lasciato molto positivamente nei nostri pensieri un tracciato importante, e su questo noi continueremo. Però Mediterraneo Open Water è una manifestazione attenzionata anche all'estero, per cui abbiamo tanti contatti di realtà che vorrebbero gemellarsi con noi, e noi ascolteremo un po' tutti, quindi a breve comunicheremo, insomma, quelle che sono le nostre decisioni.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare.

0: iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema.

0: Finalmente.
1: Sembra di sì, zia Matt.
2: Ciao, papà.
3: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
1: Delizioso.
2: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
3: In tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
2: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
1: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
0: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
4: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
1: Ciao, nonna.
4: Ciao, tesoro.
0: Ovviamente nessuno mi ascolta.
4: Perché ti lamenti continuamente?
0: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
3: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
0: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
3: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
1: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
2: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
4: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
2: Oh, signorina, lei è la
4: Andiamo.
2: Mia attrice preferita.
4: Su.
2: Qual è il segreto del suo successo?
1: Uffa, lasciami in pace.
3: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
0: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
1: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
3: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolfo.
0: Ah.
4: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere, tanto non serve a niente.
1: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
4: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
1: Beh, credo di sì, nonna.
4: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
1: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
4: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
1: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
4: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
4: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.

0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero, Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Mm-hmm.
0: Non ho

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Allocamento spettacolo.
3: Buongiorno. No, per ora niente,
2: provi più in là.
3: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda lì, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
2: Pronto? No, mi
1: dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Oh, no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cos'ha da perdere? Un altro di questi e apriremo...

0: teatro di posa tutto nostro.
1: Conto da pagare, $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare...

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Riches.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Silenzio!
6: Fermo!
3: No! Lasciatemi!
5: Signor Maine,
3: fatemi lavare di dosso.
7: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
8: Silenzio.
3: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera.

0: po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
1: Hai detto un lavoro come cameriera?
0: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
1: È stato molto carino da parte tua.
0: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
1: Posso far sì che mi notino?
0: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
1: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
0: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!
2: Sei andato poi alla prima ieri sera?
3: Sì, certo.
1: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
2: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
3: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
2: Oh!
1: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
4: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
1: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
5: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
6: Ciao, Oliver.
7: Oh, ciao, Casey.
6: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
7: Cosa c'è che non va?
6: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
7: Mm-hmm.
6: Tu eri il mio produttore preferito.
7: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
8: Mi scusi, signor Niles. Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario lavora al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
7: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
6: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
7: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
6: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
7: Senti, Libby, finirà sui giornali?
6: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
7: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
10: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
10: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
10: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
7: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
7: Non conosci la parola basta, eh?
9: Non mi piace questo discorso, Oliver.
7: Avrei preferito non vederlo.
9: Lo sapevo. Soda.

0: Grazie. Avanti, parla.
1: Lo so che ce l'hai con me.
2: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica, ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
1: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
2: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita, ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
1: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
2: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
1: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
2: Non urlare!
1: Conosco tanta gente che lo farebbe.
2: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
1: Che vuoi dire con questo?
2: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
1: Va bene,
2: da tanto
1: Oliver,
2: tempo.
1: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
2: Buono solo per il divertimento.
1: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
3: Bene.
1: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
4: Caviale, signore?
1: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
4: Non lo so.
1: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
4: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
1: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch. No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazza.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!

0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito?
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono, lo sai, e nel privato sono, lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio, non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no. Te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi.
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono.

0: dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
1: Rest, you see?

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Pronto? Come? Cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
2: No, io a meglio quel fondale.
3: Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
4: No, non ancora.
3: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
3: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
2: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
7: Siamo pronti, signor Buck.
2: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
5: Silenzio!
2: Pronto, Norman?
10: Sì.
2: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
11: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Harlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
11: Va bene. Sono pronta.
2: Pronti a girare, silenzio.
6: Chuck.
2: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
11: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
12: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
11: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
12: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
9: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
10: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più.
1: Non

0: Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
1: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
2: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
3: Ecco.
4: Società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
5: Glielo porto subito, signore.
6: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
7: Si vede che lavori qui da poco tempo.
8: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
7: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
2: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
4: Acme? No, Smith non è qui.
2: Società autotrasporti Acme.
8: Posso parlare col signor Smith?
2: Il signor Smith non... Norman!
8: Che traffico c'è tra te e Smith?
2: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
8: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
2: No, dovevo essere qui presto stamattina.
8: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
2: È iniziato il tuo film, vero?
8: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
2: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
8: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
2: Cosa?
8: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
2: Cosa stai dicendo? Non capisco.
8: Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
2: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
8: e
2: signore.
8: Io resterò accanto.
2: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
8: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
9: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
10: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman?

0: C'era anche lui.
1: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
2: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
3: Dove sono Norman e Vicky?
2: Non lo so, pensavo fossi con loro.
3: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
4: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
5: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
4: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
5: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
4: Tu sei felice?
5: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
4: Oh, forse arriverà.
5: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
4: Oh, non è troppo tardi?
5: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
4: Tu puoi. Norman, tu puoi.
5: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
3: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
4: Eccitante.
3: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
4: È fatta?
3: Sì, ma si rialza. Ti piace?
4: Sì, certo.
3: Ti piace?
4: Sì, certo, Norman.
3: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
4: No, grazie.
3: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
4: Perché non sei affidato?
3: Ehi, tiragli un destro!
4: E hai le mani bucate!
3: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
4: Perché bevi troppo!
3: Se smettessi di bere?
4: Sì!
3: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
4: Sì!
3: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
4: Sì!
3: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
4: Hai visto? Ce l'ha fatta!
3: È stato proprio un bell'incontro.
4: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
3: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
6: Ci vogliamo sposare.
5: Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo.
6: Noi abbiamo deciso di sposarci.
4: Tutte e due.
6: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
7: Quando? Dove?
6: Oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
4: Qualcosa non va?
6: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
4: Lo è.
7: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
6: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
4: L'abbiamo detto soltanto a te.
6: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
3: Orrendo.
4: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
6: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
4: Hai intenzione di venire con noi?
6: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli?
2: Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
3: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
2: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
7: No, aspetta, Libby, Norman...

0: rimane a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
1: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
0: Pensa a progettare la fuga.
1: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: E il posto abituale credo sia una chiesa.
1: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
3: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
4: Lo voglio.
3: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
5: Lo voglio.
3: Le metta l'anello al dito.
4: Sì.
3: Presto, per favore.
4: Certo.
3: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
6: Silenzio!
3: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
5: Grazie.
4: Grazie, signore. Grazie.
5: Oh, Danny.
3: Ora, se per favore firma la licenza.
6: Sì.
3: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
5: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
3: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
4: Davvero?
3: Signor
4: ecco
3: Henkel.
4: Qua. Grazie di nuovo.
6: Ecco, grazie. Ricevuto. Grazie.
4: Arrivederci.
3: Arrivederci.
5: Arrivederci.
4: Ci rivedremo.
5: Come?
4: No, volevo dire addio.
6: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
4: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
5: visto. Comunque siamo sfuggiti a Libby.
4: Ciao, Libby.
1: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
4: Lieti di averti visto, Libby.
1: Aspetta un momento!
4: Reggilo, Danny.
1: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
1: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
7: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
8: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
1: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
8: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
1: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
8: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wow!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per 6 settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui. C'è anche mia moglie.
2: Ah, ma la campagna?
0: No. Siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei... mia moglie non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così!

0: Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
2: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
2: Vicky, hai un aspetto
3: Ciao,
2: splendido.
3: Ciao, Oliver.
2: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
2: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
2: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossabile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
2: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
2: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
1: Dovreste ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
2: Mm-hmm.
1: Non è così?
2: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
2: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
2: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
2: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
2: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
2: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
2: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue due ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
2: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
2: No, no, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Dico, quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
0: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: no,
1: niente.
0: No, no, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare...

0: L'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
5: Andiamo, oh, sono così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
6: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
7: Ah, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
7: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
7: Ciao, Oliver.
8: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
7: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
2: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cineprese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?

0: No. Mi sembra un posto molto carino.
1: Sì, assolutamente. Quello lì è anche molto carino.
2: Ehi, hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Come va, Norman?
2: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
1: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
2: Salve.
5: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
2: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
2: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
2: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
2: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui.
2: Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso? Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
2: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
2: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
2: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
2: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
9: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
1: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
10: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
1: Cosa c'è?
10: Niente.
1: Oliver, dimmi.
10: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
1: fuori.
10: Vengo
1: anch'io.
10: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
1: che
10: sui giornali...
1: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
11: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
1: Sei riuscito a fare qualcosa?
10: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
11: Pronti, vostro onore.
12: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
11: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
12: William Gregory.
13: Eccomi qua, sono io.
14: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
12: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
13: Non mi sento molto bene.
12: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
13: Colpevole, credo.
12: Quando sei uscito l'ultima volta?
13: due giorni prima di Natale.
12: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
14: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
12: Quanti anni hai, Rails?
15: 17, signore.
12: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
15: Sì, signore.
12: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
15: No, signore.
12: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
15: Giudice, io...
12: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
14: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
12: Come si dichiara?
16: Colpevole.
12: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
1: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
12: Sì, la riconosco, signorina Lester.
1: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
12: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
1: Certo.
12: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
1: Grazie.
11: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
12: José Rodriguez.
14: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
12: Come si dichiara?
13: Credo di essere colpevole, signor
12: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Bain! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No!
0: Toglietevi dai piedi!
3: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
5: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
5: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
5: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
5: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
5: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
5: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
5: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non devi sperare, Vicky, mi verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di...
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace d'averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in...

0: Grash. Grash, no.
1: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicki Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamolo a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Ah, grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli.

0: dell'Aquila, ruotando il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli e la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica. Vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

E continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsowak, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: giovani passi.
1: Sì, Will.
2: Maurice. Sei ingrassato.
1: E lei è smagrita. Jeanette! Jeanette! Jeanette! Guarda!
3: Charlie! Charlie O'Ville! Quand êtes-vous revenu? Vous êtes méchant? Vous n'écrivez pas? Vous disparaissez?
2: Niente francese.
1: In qualsiasi lingua, la sua mancanza è sentita.
3: Non lo trovo bene.
1: Beh, si prepari a mangiare, allora. È stato via tanto. Quasi 2 anni, eh?
2: Grazie, Maurice. Se ne rammenta, eh?
1: Whisky liscio ed acqua a parte. Lei e il signor Campbell. Solo inglesi o americani possono ingoiare certe porcherie. È tornato per affari, forse?
2: No, no, solo per vedere mia figlia.
1: Ah, la piccola ballerina. Non era partita con lei?
2: Per me basta, grazie.
1: Il mondo è cambiato.
2: Sì.
1: Non è più pazzo come lo era subito dopo la guerra, eh? Si lamenta? Ne abbiamo fatte di risate insieme, eh?
2: Forse ne facemmo troppe, Maurice.

0: testa grande, eh?
1: Qui ci vuole un bel bicchierone di whisky e acqua gelata.
0: Niente whisky, né gin, né cognac, né niente.
1: Come festeggerai tu?
0: Per me ho in riserva il perrone.
1: Per te e per me.
0: Quella donna laggiù, credo le abbia messo gli occhi addosso.
1: Quella là? Se non mi sorride nemmeno.
0: L'occhio che non sorride è il più pericoloso.
1: Con permesso?
2: Charlie!
1: Claude! Te la sei cavata, no, eh?
2: Temevo che...
1: Sono soltanto i migliori che muoiono in guerra. Mi scusi, ho visto il mio amico e così ho creduto...
2: Questo è il mio caro, pazzo amico Charlie Wills, Miss Elsworth.
1: Miss Elsworth?
3: Mary, prego.
1: Americana? E come si trova in Francia?
3: Ci siamo da sempre. Prima nella Francia non occupata, a Lione per lo più. Come conosce Claude?
1: Era osservatore nel nostro reparto, non lo vedevo più dal giorno dello sbarco.
2: Ci siamo divisi da voi a Saint-Lô.
1: Per finire dove?
2: Col generale de Gaulle.
3: Ah, una vera coincidenza incontrarvi qui.
1: Fortuna che ti ho visto nello specchio, se no non capivo chi mi stesse squadrando.
2: Ma no, no, io non ti avevo visto.
1: Ho forse interrotto discorsi importanti?
2: Mary e io siamo...
3: Lei qui deve essere un pezzo grosso, ha da bere.
1: Potere della stampa. E poi quando ho i soldi in tasca faccio miracoli. Maurice!
3: Ho un'idea migliore. Andiamo a casa mia, papà dà una festa.
1: Dove trova tanto whisky per dare feste?
3: Lei non conosce mio padre.
1: Ai padri.
3: Agli uomini.
2: Agli amici.

0: continuer la célébration. Je vous en prie, il ne faut pas penser à votre maison. Nous allons essayer de vous la faire rendre.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir.
2: Mary. Salute.
3: Figliuolo, hai negli occhi uno sguardo assetato.
4: Sì, serio, si vede?
3: Ma forse scompare se bevi un goccetto.
4: Andre.
3: Ah, e chi abbiamo qui?
2: Charlie Wills. È un cronista dello Stars and Stripes. Questo è il mio padre.
4: Molto lieto.
3: Un cronista? E cosa ne facciamo? A noi serve un barista.
2: L'ho invitato perché questo è l'unico posto in città dove ci sia da bere.
3: E sai che tutta questa gente è arrivata esattamente alla stessa conclusione?
2: Cosa faccio? Beh, la verità vera
3: è. Tua sorella mi ha reso molto fiero. Non ho potuto darti la bella notizia, ma Elena è stata espulsa dall'università.
2: Cosa? Se vuoi fare una scenata, prima congeda questo signore o presentaci.
1: Mary, ti prego.
2: Elena.
3: Oh, via, lasciala stare. In fondo anch'io sono stato espulso da Harvard. No, perché non dovrebbe seguire le orme di suo padre?
2: Con permesso, un momento. Ne parleremo dopo.
3: Ho la sensazione che parlerà anche a me.
2: Nome, prego.
3: Charlie Vattelapesca. Dice di essere un barista.
5: Succede collaboratore.
2: Charlie cosa?
4: Wills. Magari fossi un barista. Un bel barista in borghese.
5: Puis-je vous offrir un peu de champagne?
2: Oh, merci. Donnez-moi, s'il vous plaît, votre verre.
5: Ah, oui, bien sûr.
2: C'est un vieil ami de famille.
5: Si vous ne restez pas trop longtemps absent.
4: Ci voleva.
2: Gli ho detto che siamo conosciuti.
4: Beh, in fondo è così. Un'ora fa ci stavamo baciando.
2: Davvero? Mi faccia pensare. Lei era uno di quelli del Ritz Bar?
4: No.
2: Etoile? Place Vendôme?
4: No.
2: Ah, ricordo. Vicino al caffè Dino.
4: Ah, se ne rammenta.
2: No. Erano i soli posti zeppi di gente in uniforme oggi. Lei è ricco?
4: No. Con ciò sono liquidato?
2: No, ma certo è un piccolo ostacolo. Neppure noi lo siamo, ma viviamo da ricchi. Per papà è la stessa cosa, è più economica.
4: Io lo trovo simpatico.
2: Grazie al cielo. Perché cercherà di farsi prestare dei soldi da lei e non voglio che resti deluso. Sa che bacia bene lei.
4: Davvero?
3: Ah, mia cara, forse ho sottovalutato la capacità alcolica dei nostri invitati.
2: Torno tra due minuti.
3: Portati anche il barista per aiutarti. Dica, Wills. Wills, è forse uno dei ricchi Wills del Maryland?
4: No.
2: Venga di qua, tenente.
4: Grazie. Con permesso.
2: Da dove vieni?
4: Milwaukee.
2: Mi aiuta a spostarlo?
4: Oh, certo. Milwaukee è rinomato per la birra, le belle donne e per l'assenza dei milionari. E lei?
2: New York fino a 12 anni. Poi papà ci portò a Parigi. Quando vennero i tedeschi nel 40 mi mandò a scuola in Svizzera. Qui papà è il suo tesoro.
4: No.
2: Le ha nascoste per non farle scolare ai tedeschi.
4: Pieno di risorse, papà, eh?
2: Ah, sì, è divertente.
4: Davvero?
2: È il suo undicesimo comandamento, divertirsi. Specialmente ora. Dice che dopo una guerra bisogna pensare soltanto a divertirsi.
4: Un po' anziano per questa guerra, no?
2: Oh, lui non l'ha fatta questa. È stato in quella del 18 e da allora festeggia la vittoria. Ora che la guerra in Europa è finita, cosa pensa di fare?
4: Stare alla larga da quella nel Pacifico.
2: Molto ragionevole. Basterà, credo, per gli alcolizzati.
4: Sì.
2: Charlie, io mi chiedevo che cosa le fosse successo. Niente, ancora. Volevo presentarla un po' in giro.
4: Purtroppo sono costretto a tornare al giornale per scrivere il mio articolo.